0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un martedì 28 luglio sulla Campania con l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio permette condizioni di stabilità, ampi spazi assolati, cieli sereni o poco nuvolosi ma soprattutto un caldo in intensificazione. Le temperature massime in aumento in diverse località toccano e superano i 35-36 gradi, così come il livello di umidità è in aumento. E il caldo tornerà a farsi sentire anche nella notte e all'alba, specialmente lungo il settore costiero. Per il momento è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo.

tornato a casa qui davanti a questo microfono insieme a voi. Ma ieri vi sono mancato un pochettino, voi tantissimo. Ero in quel di Palermo ieri e pensavo a voi. Purtroppo non c'era un aereo e non mi ha permesso di venire prima e quindi di cominciare il lunedì. E cominciamo di martedì, anche perché poi è l'ultima settimana del pipistrello. E per noi è un po' come l'ultima settimana di scuola. Per noi finisce la stagione, no? Non è come il 31 di dicembre per tutti gli altri comuni mortali con altri lavori. Il nostro è particolare, nel senso che a settembre per noi è come se fosse gennaio. Non so se sono stato chiaro. Buongiorno anche a Simone Zagaria in regia, buongiorno a tutti voi che ci seguite e buongiorno anche dalla radio ufficiale del Calcio Napoli. Fatemelo dire, ogni tanto ci dobbiamo atteggiare, no? Oh, per 3 anni saremo noi. Volete subito comunicare con me? Volete raccontarmi come è andato il weekend? Perché ieri non ci siamo sentiti. Allora 342 00 00 100, ma soprattutto raccontatemi se siete in vacanza, quanti giorni mancano a queste ferie, se siete aggrappati pure voi a quel muro. Dietro al muro c'è il mare, c'è il sole, che ne so, c'è qualche paese caraibico,

0: quanto magari siete in ferie, state ascoltando la radio, state andando a fare colazione, poi tornate a casa, accendete il canale 76 del digitale terrestre e mi guardate in tutto il mio splendore, si fa per dire. Un po' di messaggi. Domenico, buongiorno Antonio, sono Domenico da Tarvisio, anch'io un mese fa sono stato in Sicilia, nella stessa zona dove sei stato tu, è una bellissima terra, bellissime persone, pieno di rispetto come la gente di una volta. Lo sai, hai detto una cosa sacrosanta, ho trovato in Sicilia veramente i siciliani, come si suol dire, non è una leggenda metropolitana, è tutto vero, disponibilità, fratellanza con i napoletani. Anzi, a questo punto saluto gli amici che ho incontrato a Realmonte, provincia di Agrigento, e non sapevo di questa meraviglia, la Scala dei Turchi. Tu, Simone Zagaria, che sei un grande viaggiatore, la conoscevi? Fatto delle figure di merda mondiali, perché mi hanno detto adesso andiamo a vedere sta Scala dei Turchi, l'abbiamo vista da sopra, ho detto vabbè, è una scala, che cos'è? È una sorta di montagna che sorge, che si erige dal mare, ed è bianchissima, bellissima, e mi dicono che poi non erano i turchi a salire, ma i saraceni e i siciliani l'hanno pigliata per turchi, da lì la Scala dei Turchi, anche perché è fatta a scale, no? Si arrampicavano, ma ho fatto un po' di, oltre ad abbuffarmi di arancini, cannoli siciliano, un po' anche di cultura siciliana. Poi il weekend è stato bellissimo, sono stato a Di Maro e ho visto te, Antonio Manganello, è stato un piacere abbracciarti, insomma, vabbù, ragazzi, abbiamo fatto tramonti e mari, veramente esperienza indimenticabile, sicuramente massacrante, però la porterò nel mio cuore per sempre. Manganello, bentornato. Ieri non sapevo che dovevo fare dalle 7 alle 9, immagina nelle 3 settimane delle tue ferie da partita IVA. Firmato Vinci, non ti preoccupare, ci sono i podcast, vai lì e ascolti un po' tutti i programmi di Manganello, il Pipistrello, tutti gli altri programmi, ovviamente in podcast, perché vi dico la verità, ne resterà solo uno, e cioè il Bar dello Sport, giusto Simone? Solo il Bar dello Sport dalla prossima settimana, vuol dire cacchiate, ma è l'unico programma che non si ferma. Ah, scusami, no, il Bar dello Sport, scusate, Gianluca Migliotti sta venendo secondo me un infarto, volevo dire Radio Gol volevo dire Radio Gol, il Bar dello Sport. Vediamo se ci sta ascoltando Gianluca. Vediamo. Potrebbe essere un'idea, però, come la vedi? Bar dello Sport per tutto il mese di agosto, non è male. Allora, buongiorno a tutti, Raffaele da Castellammare, sentiamo un po' di vocali che è meglio. 342 00 00 100, questi siete voi, pronto?
1: Manga Fratemo, buongiorno, sono Ceruzzo, ma tu finisci fatta ahi? A sei longa canzone. Io sono in aereo e a Mabri comincia di martiri, fantasma corto.
0: Già era previsto. Già era previsto. Era previsto, avevo già avvisato. Buongiorno.
2: Ora arrivo Ferri Bot. Mi chiamo Ferri Bot.
0: Ecco qua gli amici siciliani.
2: Magari c'è la verità. Ma cosa, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Qua ci mi stare troppo bello. Magari senti
0: di. E vuoi vedere come domani non vengo? E ti ho schiato in cuore. Vuoi vedere? Poi vedi se sei meglio di me.
3: Manganello, buongiorno. Ci buongiorno. Sei mancato, bentornato. Enzo da Rocca.
0: Oi, qualcuno. Mo
3: ti aspetta dall'MD, mi veni a trovare,
0: sì.
3: Lo sfilatino con la mortadella è gratis.
0: Allora ci vediamo oggi, guarda, inizia ad affettare, anzi no, affetta quando arrivo, così è più fresco.
2: Buongiorno Manganello.
0: Buongiorno
2: sottonile nave bomba viva ricca,
0: chi sei, mio fratello?
2: Giocalizzo, direzione Nova. Magari sta arrivando a quarto ondata
0: ancora, ma non è possibile,
2: pronto per la cremazione.
0: È incredibile.
4: Andò Giovanni da Parete, senti te, ma vorrei un umurtore.
0: Hai visto? Hai visto?
4: Un umurtore proprio.
0: Non ti preoccupare,
4: ma
0: non ti abbandono.
4: Ma sì, mi chiacchierà la mia Aluate per Raffaella Damani, se no come chiudo a fornire.
0: ancora non bene. Ci vediamo, Raffaele è qui.
4: Buona giornata e ti vogliamo bene, ci
0: anch'io.
4: Sei mancato tanto.
0: Anch'io vi voglio tanto bene, ma con il cuore, non lo dico giusto di facciata. Con Raffaella Damani dovremmo vederci. Vediamo quando, non lo so, il 2 agosto se ne va, quindi manca poco, pronto?
5: Buongiorno Manganiello, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Ciao.
5: Volevo augurare un buon martedì a tutti i pipistrelli. Quattro giorni
0: anche
5: estiva in ferie,
0: oh.
5: E come dico sempre, sorridete che la vita è bella.
0: Siamo nella stessa barca, insomma, no? L'ultima settimana quasi per tutti noi, per molti
6: Manganiello,
0: di voi.
6: Manganiello, buongiorno Ciccio.
0: Vai,
6: mi
0: Ciccio.
6: Giocalizzo 268 direzione Casoria. Manganiello, ma secondo te i stonghi infermi ci settavano io guarda a te?
0: Manganiello, perché non può essere. Magari, ci sta quello che gradisce anche vedere.
7: Buongiorno Tony Mangani.
0: Buongiorno.
7: Biscio localizzo.
0: Vai.
7: Sono Pasquale da Bosco Trecassi. Okay. Vorrei avere sì. i tuoi soldi. Per fare le vacanze che fai tu, Antonio Manganiello.
0: Io vado a Scalea tutto il blocco, cioè non è che con tutto il rispetto.
8: Ando, buongiorno. Buongiorno. Ando, come si dice, tra mondo e mari, sì. quando sotto mare.
0: Magari.
8: Quando sotto che biscotto.
0: Più quelli che ho speso per gli arancini. Andai,
9: buongiorno. Buongiorno. Carmine da Francoforte.
0: Oh, Carmine, ciao.
9: Ma vuoi vas tu? Dove sei stato? Mannaggia a te, mannaggia.
0: Te l'ho detto
9: ieri mattina sembrava che ne saccio. Tu l'im ben, sio numero uno.
0: Ok, ciao. E allora non mancherò, ragazzi, ma è stata la mia prima assenza in un anno. In un anno. Voi lo sapete, tutto potete dire, ma sono un stacanovista di prima categoria. Continuate a raccontarmi un pochettino dove siete. A proposito, ma dove andrete in vacanza? Se andrete da qualche parte, magari ci incrociamo, fatemi sapere un po', poi tra poco lanciamo un argomento che riguarda proprio l'estate, gli amori estivi. Vi spoilerò un pochettino il tutto al 342 00 00 100. Mettiamo un disco, torniamo subito.

0: mamma mia, manca poco, tanti lo scrivono per le vacanze e poi vi dico che voleranno. La cosa è quella, no? Ci ritroveremo e poi ci troveremo subito il 24, per quanto ci riguarda, di agosto, ripartiremo alla grande, più di prima. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, sono Raffaele da Mainz, saluto il supermaster Manganiello, chi c'è in regia, sto a fare colazione con la mia roccia, colazione italiana, perché è qui a Torre Annunziata il nostro Raffaele da Mainz, lo ricordiamo insieme alla sua roccia. E ancora, ciao Antonio, buongiorno, direzione Palinuro, ma che bella Palinuro, ho trascorso le vacanze più belle della mia vita e lì ho incontrato tanti amori, giusto per un preambolo del nostro sondazzo che arriverà tra pochissimo. Ancora un po' di messaggi, sapete che poi il programma lo fate voi, io sono una sorta di mediatore. Al 342 00 00 100, volevo fare gli auguri anche ad Anna perché è stato il tuo onomastico, quindi no un'Anna in particolare, tu Anna, sì, proprio tu che hai questo nome, domenica hai festeggiato, allora per Sant'Anna auguri a te, auguri a tutte le Anna che magari non ho incrociato. Bene, è arrivato uno zombie, no, diciamo chi, sentiamo un po' di vocali, vediamo un po' che succede. Pronto,
1: buongiorno, sono Pasquale, vorrei salutare la mia pizza di tuffo Stefania, sì? E la mia bruciolilla Giorgia, un bacione a tutti, saluto anche ad Affele da Mainz, Mainz
2: Strudel Viernaria o pannule e l'arancina sabato. Anna tu po' che stai rotolando.
0: Hai ragione. Hai ragione. Sono ingrassato, ma veramente da fare schifo. Ma d'altronde quando vai in Sicilia.
3: Enzo da Secondigliano.
0: Buongiorno.
3: Volevo dire al presidente.
0: Al presidente.
3: Ragazzi,
0: ma che c'entra il presidente il Napoli in un programma che si chiama il Pipistrello? Cioè avete una giornata intera. Abbiamo mille programmi sportivi.
4: Ieri ci siamo andati tutti. Infatti ci stiamo organizzando tutti per mettere una firma,
0: sì.
4: Per farti lavorare tutto il mese di agosto.
0: No, no, ma stai scherzando. Che sei una petizione? Ma non esiste proprio.
4: E poi lo mandiamo a chi di dovere queste firme.
5: Tanto buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Andiamo per ora giorno, sì. Raffaele da Mainz.
0: Cioè?
5: Verdi mare. A Di Mare viene a Napoli, sì. Vai a Palermo, vai a Sicilia, vai a Sicilia, e poi non vai a Torre.
0: No, non è ragazzi, lo so che ha ragione, però mettetevi nei miei panni. Io oggi devo riposare perché veramente è stata
6: buongiorno.
0: Una trasferta.
6: Quest'anno
0: buongiorno.
6: Mia moglie ha deciso di fare una lunga vacanza,
0: ah, sì?
6: E io l'ho accontentata. Mm. Facciamo una settimana a casa mi sto. Una settimana balconata.
0: Ottimo,
6: mamma,
0: guarda.
6: Mi mangani, che estate di fuoco che sarà.
0: Guarda, ti posso dire, è la migliore. A casa, se hai l'aria condizionata, una bella serie TV, se ce l'hai, se non ce l'hai, è finita, perché ci sarà la quarta ondata, ragazzi.
7: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: Il gioco lunedì è bello. Poi non gestire.
0: Aspetta, però, l'ho detto, la settimana scorsa, una continuazione. Cioè, tutti i giorni, proprio per non sentirmi in colpa. Ciao Antonio, oggi direzione Torre. Mancano ancora 17 giorni alle mie ferie. Mamma mia, scrive Roberto. E poi ancora, quante scuse per colpa dell'aereo. Potevi prendere anche l'autobus. Cioè prendevo l'autobus da Nola per arrivare a Di Maro, scusami, quanto ci mettevi? Poi dice weekend lungo, hai lavorato, ti serviva anche il lunedì per riposarti, per contare i soldi, ma assolutamente no Matteo, cioè tra l'altro ieri l'aereo ha fatto tardi, partenza alle 17, è partito un momento alle 19:30, non so se mi spiego, da Palermo sono arrivato proprio un gun and gun, come si suol dire. Beh, ancora qualcuno,
8: buongiorno.
0: Buongiorno,
8: ci sei mancato,
0: ma è stato un giorno, non è che
8: figuriamoci adesso che va in ferie, anche
0: lo so.
8: Adesso che va in ferie, come hai detto, solo
0: sì.
8: Radio Gol. Come
0: però stiamo lavorando per il bar dello sport.
8: Mancherete tutti perché siete tutti di compagnia.
0: Grazie.
8: Specialmente tu la mattina che comunque mentre si va al lavoro subito alle 7 si ascolta Radio Kiss
0: esatto.
8: Napoli, il Pipistrello.
0: E c'è qualcuno
8: ciao,
0: che
8: ciao Mangani.
0: Un bacio a te, a quest'ora vi fa compagnia, vi porta al lavoro, vi accompagna anche insieme a voi, no? Perché siete voi che accompagnate me, io accompagno voi ed è una cosa meravigliosa da tanti anni. Facciamo così, mettiamo un disco e poi lanciamo l'argomento di stamattina che ha a che fare con gli amori estivi.
9: Sì, tu camacire in un garrien da vicino da lontano, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: animato con Gigi D'Alessio, che somiglia un bel po' a Gigi D'Alessio, non tantissimo, devo essere sincero, non so se avete visto il videoclip. Allora, c'è una statistica che ribalta un luogo comune: siamo abituati a pensare che gli amori estivi finiscano con l'ultima giornata di vacanza, invece non è sempre così. Secondo un'indagine realizzata dalla community di matrimonio.com, 4 coppie su 10 che oggi hanno una relazione duratura raccontano che tutto è iniziato proprio come un flirt estivo. Avete capito bene. Lo studio rivela anche un altro dato curioso: il 35% delle coppie che si sposano si è conosciuto durante l'estate, che si conferma la stagione in cui nascono più storie d'amore. Insomma, quello che sembra un semplice colpo di fulmine sotto l'ombrellone a volte può trasformarsi nell'amore di una vita. E visto che oggi è già il 28 di luglio, io vi chiedo: ma avete mai vissuto un amore estivo? È finito con le vacanze, oppure quel flirt è diventato qualcosa di serio? Magari quella ragazza o quel ragazzo oggi è la persona con cui condividete la vita. Parlatemi di un vostro amore estivo, cosa ricordate, un aneddoto anche divertente, una figura di merda, no? Durante l'estate, mentre stavate approcciando con questa ragazza, e poi ci spiegate anche i motivi. Raccontatelo con un WhatsApp al 342 00 00 100. Un amore estivo che è durato nel tempo, che è finito dopo 3 giorni, un amore estivo, poi avete scoperto magari che quella donna fosse già impegnata, sposata, fidanzata, sono successi tarandelle, come si suol dire. 342 00 00 100, fatemi sapere un po' la vostra storia d'amore estiva, che può essere quella dell'anno scorso, quella di 20 anni fa, quella quando eravate ragazzini, e quella di una settimana fa, perché no? Vi aspettiamo tra pochissimo nel Pipistrello, parleremo degli amori estivi.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
3: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
2: Ma...
3: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
2: E se...
3: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piace particolarmente perché parliamo degli amori estivi, un'avventura nata durante una vacanza. Raccontatemi se è finita con l'estate oppure quella persona poi è diventata così importante da essere ancora oggi al tuo fianco. Magari l'hai persino sposata, perché no? 342-00-00100, potete anche dirlo con un vocale. Vediamo un po'. C'è un messaggio di Gelson che dice: altro che amori estivi, dillo che gli hai fatto passare la signora Rachele. Non ne parliamo, proprio durante un'estate è successo di tutto, ma ti dico che eravamo già fidanzati, l'ho raccontato mille volte, poi non l'ho telefonata perché facevo l'animatore turistico, quindi mi ero invaghito di altre ragazze, un macello. Lei arrivò dalla spiaggia 3 chilometri per venirmi a riprendere, a trovare, e io ho detto: chi sei, scusami, non ti conosco. Cioè, è lì, è partito, tu sei nomi in merda, proprio così, alla Mario Merola, se n'è andato, poi mi sono pentito e siamo ancora lì. Manganiello, un amore estivo mai sbocciato era quello da ragazzino, 15-16 anni, con la figlia della padrona di casa della Calabria, addirittura. Ci conoscevamo da anni perché andavamo in vacanza lì da sempre, erano ormai amici di famiglia. Lei era qualche anno più piccola, stavano nella casa sotto la nostra, ma quando la mamma fiutò che tra noi c'era simpatia, cominciò a fare cane presa, si affacciava continuamente quando stavamo a chiacchierare sulle scale e quando la sera uscivamo tutti assieme sul lungomare. Ad un certo punto se la metteva sotto braccio e camminavamo assieme. Mamma mia, Manganì, classici calabresi, vinci da San Nicola la strada, molto gelosi. Poi non so adesso se è ancora così. Buongiorno Antonio, estate 2002, dice Manu, Rossano, Lido, Sant'Angelo, un mese bellissimo con Imma, vedi, ricordi ancora il nome, una storia da film, ma entrambi eravamo già impegnati. Ah, guarda qua, questo è il classico flirt estivo proibitivo, possiamo dire, no? Ed io, nonostante la storia sia durata anche qualche settimana oltre la vacanza, non ebbi il coraggio di lasciare la mia fidanzata. Vedi, per anni ed anni me ne sono pentito, ed ancora oggi che sono passati 24 anni la penso sempre, pagherei per passare ancora un'ora con lei. Vedi, Emanuele, non hai avuto il coraggio di dire magari questa è la mia donna, e di dire alla tua ex, o meglio alla tua fidanzata dell'epoca, magari provo un amore per questa qui. Vabbè, capita. Sentiamo qualche messaggio, vediamo un po' che succede. Pronto? Amori estivi, sgamate il vostro amore estivo, anche quello più nascosto.
1: Angani,
0: sì.
1: Buongiorno.
0: Giovanni da Napoli. Vai, Giovanni.
1: Angani. Vieni di mena. Ha già fatto.
0: Che c'è?
1: Ha già unito tanto di chilo cavolo, tanti di chilo cavolo che. Che macaroni e cucina senza un fuoco.
0: Va bene, risparmiamo, no? Mettiamo gli spaghetti a terra sull'asfalto.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Lasciamo la carbonara.
2: Ci mandato pure un messaggio.
0: Sì.
2: Se ci aiuto, ma anche in da macchinetta ci mandato un messaggio.
0: È vero, confermo.
2: Capito, no?
0: Confermo. Tanti messaggi ieri che mi dicevano: ma dove sei? Ma come faccio a partire senza il pipistrello?
3: Lascia tu peggio, radio call.
0: No! Ma come?
4: Manganiello, quasi sento un master che stanno dicendo che quando ci mancherà, fa una settimana e più.
0: Perciò, ragazzi,
4: stanno buone,
0: infatti, fate finta che non è così e che dite quando te ne vai in ferro, già avessi più di ascoltarti.
5: Buongiorno,
0: è lui, Vincenzo Burro.
5: Burro, bra.
0: Non ti sei sciolto.
5: Grande amore estivo.
6: Scopri di
5: più, sì. A te tappa mo. Grande amore estivo.
0: Sì.
5: Invernale, estivo, invernale.
0: Niente,
5: ma da giorni. A portare, ma ci lasciare.
0: Hai fatto buono, vai.
5: Sentivi rottamazione e della supervalutazione virtuosa. Significa che stagione si
0: fa. Eccolo, è lui. È incredibile il nostro Burro.
7: Ciao Antonio.
0: Buongiorno, ciao.
7: Questo è il mio primo messaggio qui a Kiss Kiss.
0: Ma veramente?
7: Napoli.
0: Non ci credo.
7: Sono Enrico da
0: ciao.
7: Roma.
0: Vai, Enrico.
7: E io ho un amore estivo, sì, che dura da quasi 11 anni.
0: E vai.
7: E che dobbiamo soltanto sigillare.
0: Suggellare.
7: Con un futuro matrimonio. A dicembre di quest'anno, cioè a dicembre dell'anno scorso, ho fatto la proposta alla mia compagna.
0: Hai visto?
7: E niente, quindi
0: durano.
7: Un amore estivo che continua.
0: E continua. E ce ne sono,
7: ad andare avanti.
0: Mi fa piacere.
7: Ciao.
0: Ti abbraccio forte, Enrico, ti aspettiamo, è sempre qui al Pipistrello, anche con qualche messaggio vocale, come hai fatto stamattina, con il tuo primo in assoluto. Buongiorno.
3: Buongiorno Pipistrelli, un saluto alla roccia,
0: saluto allo scoglio. Sì.
3: Magari, ma come fila poi con Raffaele?
0: Ragazzi, con Raffaele per il momento, più con lui, no, ancora no, fatto, ancora non ci vediamo.
3: No. Parlaci un po' di ci divertiamo.
0: Basta,
3: dai.
0: Basta, non ho avuto tempo, ragazzi, ma vediamo in questi giorni. Antonio, buongiorno.
6: Manganiello, buongiorno.
0: Eccolo qua.
6: Geolocalizzo.
0: Vai.
6: Angelo da Ercolano, in giro per lavoro.
0: Sì, in giro per lavoro.
6: Le mattine faccio giro con il furgone, poi mi tenete compagnia. Ieri mattina non sapevo che non ci fossi perché evidentemente venerdì
0: non avevi ascoltato.
6: Mi sono perso questo passaggio perché comunque salgo e scendo dal furgone.
0: Certo, certo.
6: E ho messo un'altra radio per te, per avere un po' di compagnia, ma sono tornato a casa, mi sono preso l'Exana, mi è venuta la depressione.
0: No, vabbè, ma ragazzi,
6: solo di problemi.
0: Io vi amo.
6: Che bel programma che
0: hai visto?
6: Vive Pipistrelli.
0: Grazie. Finalmente. Ecco il nostro mood. Se girate le frequenze, trovate solo gente che racconta problemi. Ma ragazzi, veramente.
8: Sì, noi buongiorno,
0: no.
8: Rimango anonimo.
0: Vai.
8: 2004.
0: Sì.
8: Conosciuto una ragazza stupenda. Village Camping International a Fraia a Mare.
0: Ok, ma tutti quanti in Calabria. Tutti amori nati lì.
8: Ragazzi, sono stato tutta l'estate con lei. Si chiamava. Si chiama Ilaria.
0: Sì.
8: Non la vedo da 22 anni.
0: Mamma mia, hai visto ognuno?
8: Siamo stati insieme nel villaggio, abbiamo continuato dopo a vederci a Napoli. Lei è di Castelcisterna, ma abitava dalla nonna al Vomero.
0: Ok. Sì.
8: Mi fece pure una bella dedica su un Brasilea. Non l'ho rivista più tutto.
0: E poi, secondo me, ragazzi,
8: mi farebbe piacere rivederla, ma attualmente sono sposato un difficile.
0: No, fai il bravo.
8: Ragazzi, un abbraccio.
0: Un abbraccio anche a te. Secondo me, però, l'amore estivo, se non va avanti, non è la stessa cosa. Cioè, tu immagina di conoscere questa ragazza, ok? Nel periodo estivo. Quindi ti vedi sulla spiaggia, fai il bagno insieme, cerchi di vederti, magari, che ne so, ti vai a rintanare nella cabina, sto facendo degli esempi, dietro lo scoglio, poi a un certo punto, cioè sempre in costume, dice vabbè, ci rivediamo anche a Napoli, faccio un esempio, tu sei del Vomero, sono di Cercola, la vedi vestita, non c'è più la magia estiva, non c'è più la magia del non far niente, del falò sulla spiaggia, non è la stessa cosa, no? Perché poi secondo me l'amore estivo è bello anche perché la location lo permette, poi quando continua vuol dire che è veramente un amore, ma non è così semplice. Antonio, buongiorno. Io e la mia ragazza ci siamo conosciuti in Calabria, un po' di flirt qua e là, pensavo che fosse un amore estivo, invece noi il primo settembre facciamo 10 anni di fidanzamento e tra poco ci sposiamo. E pensare che lei inizialmente non mi voleva, poi una volta tornati a casa me la sono ritrovata fuori dalla porta. Vedi, in questo caso, Carmine, è il contrario proprio di quello che ho detto. Per la serie, quando c'è un grande amore, sia estivo sia invernale, poi continua. L'ultimo, buongiorno Manganiello, 21 anni fa, Sliding Doors, dovevo scegliere se andare da una ragazza in Sardegna o da un'altra in Spagna, addirittura birbantello che non sei altro, alla fine ha vinto la Spagna e 21 anni dopo ancora assieme, tra qualche mese avremo il nostro primo figlio, la nostra estate non è ancora finita. Bellissimo, hai fatto la scelta giusta, quella spagnola. Vabbè, tra poco continuiamo ancora con gli amori estivi, quel flirt che poi è diventato importante, oppure un aneddoto legato ad un amore estivo, un'avventura, al 342 00 00 100. Adesso alzate il volume perché mamma lo calma, il pezzone del pedagnone, e che pezzone.

0: ispirato anche con il suo DJ set a Di Maro, fantastico Ivano Petagna. Nel frattempo ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. Stiamo parlando degli amori estivi, un amore che magari era destinato a finire con l'ultima giornata di vacanza oppure è diventato l'amore della vostra vita. Raccontate anche un aneddoto divertente, se vi va, di un amore estivo al 342 00 00 100. C'è Salvatore, ciao Antonio, agosto 93, per caso eravamo a Lido Bellaria di Varcaturo. Bene, sia io che lei forzati, ognuno dai genitori, pensa un po', agosto facciamo 33 anni insieme e 3 gioielli. Cioè Salvatore, siete stati forzati dai vostri genitori a conoscervi? Cioè tipo perché i genitori magari amici e allora hanno combinato un po' ed è andata bene, ho capito bene? 33 anni insieme, guarda che non è poco, soprattutto se poi c'è stato questo incentivo da parte dei genitori. Ancora buongiorno, siamo Maria Grazia e Luigi da Napoli, ci siamo conosciuti agosto 2008, domani sono 3 anni che ci siamo sposati, abbiamo un bimbo di 2 anni, vedi? E allora l'amore estivo può diventare un amore duraturo. Secondo me bisogna chiamare il bimbo con il nome della località dove vi siete conosciuti, quindi se vi siete conosciuti a Varcaturo, se è una fanciulla magari Licola, se è nata Licola, ok? Palinuro, vedi, nomi maschili e femminili ci sono, se è femmina Scalea, vedi? Cioè, così, ma non è uno scherzo, ragazzi, magari suggellate l'amore in tutti i sensi, dando anche il nome della bimba o del bimbo al posto che è stato Galeotto, no? Ancora qualche messaggio e poi ascoltiamo qualche vocale. Per me invece è stato l'opposto, amore fortissimo in Salento, promesse di rivederci e poi ognuno è tornato alla propria vita. Beh, questo è un classico, questo è l'amore estivo vero per eccellenza, quello delle promesse mancate, però ogni volta che sento quella canzone di quell'estate mi torna tutto in mente. Facciamo così, Simone, giusto qualche vocale ce la facciamo? Ok, pronto.
1: Magliello, buongiorno, Pipistrelli, buongiorno, buongiorno. NCC.
0: Vai.
1: È il mio amore estivo che poi è durato tutta la vita e dura ancora.
0: Sì.
1: È nato il primo agosto. Primo agosto pioveva,
0: ecco.
1: Di domenica era,
0: ma che festa.
1: Ballo, e nasceva
2: la da mio cauro.
0: Ugaur, come ha detto l'amico di prima, sì. Ugaur.
3: Mangani.
0: Cazziata.
3: Mangani.
0: Sì, vai, quando cominciano così.
3: Liberato d'Ercola.
0: Vai, liberato, vai.
3: Da fa tante che Lucaur. Tante che Lucaur. Camma fa l'uva uccidirla in coppo pure.
0: Bene, oppure sul cofano della macchina, perché è un po' più pulita la zona. L'ultimo messaggio, lo leggo io, dice: la mia è iniziata su un traghetto per la Sicilia. Ci siamo iscritti tutta l'estate, poi ho preso un treno per rivederla e non ci siamo più lasciati. Ma che bello! Amori estivi, amori nati per caso, amori che durano ancora, oppure si sono fermati a settembre. Ecco qua, è l'argomento di stamattina, secondo me molto bello e sempre sul pezzo. 342 00 00 100. Vai Simoncino Zagaria, mettiamo un disco perché abbiamo il caffè, se no si fa freddo. Tu dici, vabbè, ma è estate, a me piace cavolo il caffè pure d'estate, che devo fare?

0: futuro. Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amori che durano, oppure le solite, no, cose che durano poche settimane. Fatemelo sapere al 342 00 00 100, come ha fatto Federica. Dice: estate in Calabria, ma tutti in Calabria, poi dite che io vado solo in Calabria. Avevo 19 anni, ci siamo persi di vista per 10 anni, poi ritrovati su Facebook, adesso siamo sposati da 3 anni. Vedi che Facebook ogni tanto fa anche le cose belle, non soltanto quelle un po' antipatiche, dove la moglie becca il marito sulle chat, o viceversa, dove magari trovi qualche uomo, qualche donna, credi poi che sia veramente il principe azzurro, la tua principessa, poi vai lì, lo vedi o la vedi e scappi. E la tecnica è una sola: per noi uomini, io vi dico che dovete dire che andate con un'altra macchina, non dite mai la vostra macchina, da lontano osservate se vi conviene bene, altrimenti fui da bene. Ecco, questa è la bastardata. Poi vediamo, Rosaria: conobbi mio marito in campeggio a Vieste nel 1993, io di Napoli, lui di Bari, le vacanze finirono, noi no, quest'anno festeggiamo 28 anni di matrimonio, vedi che bella cosa. Agosto di 5 anni fa, Agropoli, la mia migliore amica mi presenta una ragazza di Castellabate, sua grande amica, con la quale hanno convissuto a Torino ai tempi dell'università. Volevo un'estate spensierata dopo disastri amorosi ed invece è nato il più grande amore della mia vita. E allora esistono per davvero gli amori, quelli veri, anche durante l'estate. Dopo un mese è venuta a Napoli, abbiamo iniziato a convivere, siamo sposati da quasi 3 anni e il nuovo anno ci porterà anche un bambino o bambina, e come abbiamo detto prima si deve chiamare con il nome della città che vi ha fatto conoscere, Agropoli. In questo Scalese è femmina. Sì, invece sono conosciuti a Scalea. Allora vediamo Simone, qualche vocale, dai, riusciamo ad ascoltarlo. Tra poco le news con il nostro numero uno,
1: Mangani,
0: già sapete.
1: Mangani.
0: Vai.
2: E figo, ma voi sigillate, Samuele, che ci metto il silicone, no? Chiedo per un amico.
3: Ciao, vabbè. Buongiorno Manganiello. Buongiorno. Io ho un amore estivo che dura da 31 anni.
0: Pure tu?
3: Con
0: che
3: mia
0: bello.
3: Moglie nel 95 ci siamo conosciuti in Calabria.
0: Sì, oi!
3: E da lì,
0: la Calabria, forever!
3: Dopo 7 anni di fidanzamento ci siamo sposati, sono 24 anni di matrimonio e 2 splendidi figli. Che saluto,
0: sì,
3: e li amo, sono la mia vita.
0: Allora, ciao, potremmo anche fare un'altra cosa, cioè qual è la regione dove magari nascono più amori? Per il momento stravince la Calabria, cioè Calabria proprio al primo posto senza alcuna discussione. C'è Marco da Caserta. Io invece una storia bellissima, Gallipoli, 3 settimane intense, poi ognuno è tornato nella sua città, non ci siamo più rivisti. Ho conosciuto mio marito in campeggio, oh eccolo qui, a Scalea, quando avevo 19 anni ci scrivevamo con gli SMS, pensa un po', mamma mia, più rivisti.

0: Lo sai che poi le cose si apprezzano quando non si hanno. Voi spesso e volentieri.
1: Buongiorno Manganiello, buongiorno.
0: Mi criticate? Buongiorno.
1: Io giugno di 13 anni fa ho conosciuto la mia attuale moglie per diciamo per una scommessa.
0: Anche quello questo.
1: Niente, poi questa scommessa è andata avanti nel tempo, questa relazione è andata avanti nel tempo e dopo 13 anni ci siamo sposati.
0: Hai visto? Che bello. Immagino anche il pegno, no? A volte si giocava con la bottiglia, il gioco della bottiglia, si girava e poi dovevi pagare un pegno. Smetti, dice, vabbè, devi andare a dare un bacio a quello, e a volte capitava così.
2: Uno si conosce a Sharm el Sheikh, come fa?
0: Andiamo a Sharm el Sheikh, ragazzi.
3: Gli amici che pensano alle ex, che si pendono adesso di non rivederle più.
0: Sì.
3: La minestra scaldata non è mai buona.
0: Tu dici? In effetti.
4: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Serata a Di Maro, serata in Sicilia. E mangiate gratis.
0: Vabbè,
4: Che dovrei trovare? Andò, io che denaro.
0: Ho mangiato anche tanto, ragazzi. Ho mangiato la panza da ugro che.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Amore estivo, Galeotto, sì. Capomiseno. Tanti anni fa. Poi dopo
0: che
5: si è rivelato un grande amore, stiamo ancora insieme.
0: Vabbè, ti deve pare che ti dispiace.
5: 30 anni, 25 anni. Veramente quello è il grande amore mio. Io la chiamo sempre amore perché non mi ricordo buono.
0: Addirittura.
6: Mangani, buongiorno, sono Luca da San Pietro.
0: Oh,
6: Mangani, eri innamorato di una ragazza. Ha portato uno spettacolo tuo, io porco.
0: No!
6: Fretta a te! Ho già stato il pistillo, comunque mi ha permesso la cucina, ma bloccò.
0: Confermo. Venne a porco loco. Locale esistente per davvero, tipo negli anni 2000.
7: Manganiello, però se tu conosci la Scalea, è normale che poi tu puoi venire pure a Napoli, perché praticamente
0: è giusto,
7: a Napoli.
0: È vero.
7: Se fai una conoscenza a Scalea è come se l'avessi fatta a Napoli, è facile di vedersi
0: colonizzato Scalea, sì, su questo guarda siamo d'accordo, anche a Di Maro, cioè ragazzi sono arrivato a Di Maro, sembrava Scalea,
1: Mangani,
0: in montagna, vai tu
1: a Di Maro, faccio un budello,
0: okay.
1: E regala la maglietta puzzuttata che la voglio.
0: Ma mica non so niente, ragazzi.
1: Io spendere 150 euro sarei calavo originale.
0: Sì, non esiste proprio, ragazzi, anche perché andiamo in giro per spendere i soldi. Noi dobbiamo guadagnarlo, dobbiamo spenderli. Ho mangiato solo uno strudel a Di Maro, 7 euro, uno strudel. Buonissimo, per l'amor di Dio. È arrivata la signorina. Com'è questo strudel? Abbiamo appena sfornato. È buono. Quanto? 7 euro. Minchia, città. Allora è rimasto con stomaco.
6: Mangani, buongiorno, sono Luca da San Pietro. Mangani, eri innamorato di una ragazza. Ha portato uno spettacolo tuo, un colpo loco. Fretta a te. Ha uggiato a Tonino Vestino, comunque mi ha permesso di lasciare tutto, ma bloccò.
0: Io sono convinto che non stia dicendo bugie. Tutto vero. Soprattutto se poi ha visto il proprietario castrese. Lo conosci l'ultimo? Il doppio di pistillo e il papà di castrese il triplo di pistillo, quindi cioè, sono i proprietari, quindi mi ha fatto un po' impressione. Va bene, tra poco le news con Lucio Pengue. Vi ricordo l'appuntamento con i Telegram l'ultima settimana con Allan. Volete inviare un messaggio d'amore ironico, di sfottò, un amore estivo magari, no? Volete inviare un messaggio, pensa ancora, anche se non ci vediamo da 20 anni, facciamo questo esperimento. 342 00 00 100, torniamo subito.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Pengue, apriamo con l'attualità. Il Comune di Napoli ha avviato un percorso partecipato per definire i nuovi orari.

le attività commerciali nelle principali aree della Modivida. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze degli esercenti, la viabilità dei quartieri e il diritto al riposo dei residenti. Associazioni di categoria e operatori potranno presentare osservazioni entro il 6 agosto. Tra le misure allo studio, il divieto di vendita per asporto di alcolici dalla mezzanotte alle 6 del mattino e nuovi orari di chiusura per i locali nei quartieri Spagnoli, nel centro storico, a Chiaia, al Vomero e a Bagnoli. Cronaca, tragedia sul litorale di Castel Volturno, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere entrata in mare nonostante le condizioni fossero proibitive. Inutili soccorsi del personale del 118 sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Proseguono intanto le indagini sull'incidente avvenuto in un parco giochi di Roccaraso, dove tre bambini sono precipitati da un gonfiabile sollevato dal forte vento. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Resta in prognosi riservata a una bambina di 10 anni ricoverata all'ospedale di Pescara con trauma cranico e la frattura del femore. Feriti anche altri due bambini di 4 e 5 anni, tra cui uno proveniente da Napoli. Operazione antidroga della Guardia di Finanza della Penisola Sorrentina, eseguite 6 misure cautelari nei confronti di un gruppo ritenuto responsabile di un traffico di cocaina e marijuana. Secondo gli investigatori, in appena un mese sarebbero state cedute oltre 300 dosi di stupefacenti. Tra i principali clienti figuravano lavoratori della ristorazione, in particolare chef, skipper impegnati nelle imbarcazioni turistiche. Vediamo con lo sport. Dopo il ritiro di Di Maro Folgari del Napoli osserverà 3 giorni di riposo prima di ripresentarsi per la preparazione a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto. In programma 3 amichevoli internazionali contro lo Osasuna, il Celta Vigo e l'Aris Salonicco, oltre agli appuntamenti con i tifosi. Il 3 agosto sarà presentato ufficialmente Massimiliano Allegri con il suo staff, mentre l'11 agosto toccherà alla squadra, sarà un'ultima fase della preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, che capolavoro! Angelina Mango e Mengoni, in genere non annuncio mai le canzoni da sempre, soprattutto quelle inglesi, non per scelta, perché non conosco l'inglese in questo caso, mi piace tantissimo. E allora merita. Le 8:03, ancora buongiorno, è martedì 28 luglio, com'è bella questa data, 28 luglio, un po' il sabato nel villaggio, no? Per tutti quanti noi che aspettiamo quei giorni fatidici per poter partire finalmente per il mare, per la montagna, per un viaggio e per rilassarci, per staccare un po' la spina. Salutiamo quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. Da cosa te ne accorgi che è martedì 28 luglio? Anche dai Telegram, che sono pochissimi perché molti sono già in vacanza. Io vi ricordo ancora una volta, in tempo reale, se volete inviare un messaggio d'amore ironico di Sfottò, inviate anche adesso al 342 00 00 100. Basta scrivere cosa dobbiamo dire, se è un anniversario, un matrimonio, un compleanno o un messaggio anche per un giorno che non ha alcuna ricorrenza, ma è un pensiero che volete dire attraverso la radio. Simone Zagaria, pronti per poter sorprendere qualcuno? Partiamo col primo, in realtà non è proprio un Telegram, è un monologo. Abbiamo due numeri, anche un numero fisso, e dice: sono Carmine, da 10 anni vivo con Raffaella, la vita mia. Ok, vediamo se Raffaella ci risponde. E leggiamo il tutto, proviamo il fisso, abbiamo più speranze, secondo me, ammesso che Raffaella sia in casa. Poi è raro vedere un numero fisso, quasi un'emozione, ormai tantissimi non hanno più il telefono fisso, ma porca miseria. Oh, e allora non è in casa, suppongo. Proviamo col cellulare, vediamo che succede. Spesso vi ripeto, vabbè, sta settimana no, non vi voglio fare la solita paranoia perché siamo in una mezza festa, però verificate la disponibilità della persona, altrimenti perdiamo tempo noi e voi. Mi raccomando, già ne abbiamo pochi, poi non ci rispondono e non va bene. Ne è arrivato ancora un altro in last minute. Proviamo il cellulare sempre di Raffaella, mi piace perché è un bel messaggio da leggere.
2: Pronto?
1: Eccola qui, Raffaella, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, ci ascoltano anche in TV. Sono Antonio Manganiello e un messaggio da parte di Carmine.
2: Buongiorno.
1: Grazie. Pensa che Carmine, così preciso, ci ha dato il numero di cellulare e anche quello di casa. Quindi tu non sei in casa perché abbiamo chiamato anche sul fisso. Dove sei?
2: Sono a casa, ma il telefono è in ricarica.
1: Ah, ok, per questo. Allora,
2: cordless.
1: Ti leggo un messaggio che è veramente molto bello. Dice: sono Carmine, da 10 anni vivo con Raffaella, la vita mia. Non ha detto la mia vita, la vita mia, che è più bello, no? Suona di più. Potresti sorprenderla chiamandola e dirle da parte mia: ciao amore. Poi dice: più bellissimo. Hai più, me l'ha messo sì, tra virgolette, perché è una cosa vostra sicuramente. Hai portato la pace nella mia anima tormentata, gioia e amore nel mio cuore, rendendo sempre più speciale ogni giorno della mia vita, la mia ispirazione, la scelta che ogni giorno rifarei. Grazie Raffi, grazie di essere la mia extraordinaria compagna di vita. Ogni giorno, come dici, o meglio, come dice, chi è Ghistemo? C'è scritto Chagall, chi è?
2: Chagall.
1: Cominciamo, poi dopo mi spieghi. Alla sua amata, penso che sul tuo volto il sorriso è radioso, più chiaro assai delle nubi, più chiare allora io corro dove sei, dove mi pensi e dove mi attendi. Mamma mia, ma chi è?
2: Un poeta.
1: Ma chi è? Allora, la prima cosa, spieghiamo un attimo per noi, no? Cioè, ignoranti, Chagall, ecco, chi è, cosa ha fatto? Non dico tutte le opere,
2: era
1: ma...
2: Un artista, andammo a vedere una mostra e c'era un quadro di Chagall con questa frase molto romantica e lui mi colpì molto in quel momento.
1: Ah, ok, sì. Quindi l'ha fatta un po' sua e te l'ha dedicata stamattina.
2: Esatto, sì.
1: Bene, 10 anni insieme, Raffaella, veramente ti rubo pochi secondi, a questo punto Carmine sta ascoltando, cosa vogliamo dire?
2: che anche lui ha cambiato la mia vita e che sono contentissima di aver fatto questa scelta e veramente lo amo con tutta me stessa come che non bello. Ho mai amato nessuno.
1: Mamma mia, che bello, mi piace molto. Come diceva anche un altro, essere o non è, no, che se non c'entra niente, però è l'unica cosa che mi ricordo. Che era Otello questo, sì.
2: Sì, certo.
1: Ok. Vabbè, ti saluto Raffaele, saluto.
2: Grazie, un bacio a tutti voi della radio.
1: Ti abbraccio forte, Raffaella, Carmine e Sciagallo, va bene? Un bacio. Ciao.
2: Grazie, un bacio a tutti. Buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Anche a te. Ciao, ciao. Allora, Simo, te lo do io un numero, te lo do direttamente in tempo reale. Vediamo un po', buongiorno Antonio, vorrei fare un telegramma alla mia amore Lina, voglio dirle semplicemente che tutta la mia vita, ok, mo che vado a casa, la prima cosa che devo fare, già sapete, la mia moglie conosce Sciagallo, eh? Conosci Sciagallo, insomma questa ignoranza da Sciagallo, mostruosa, eh. Mannaggia, Lina risponde, niente, proviamo Adriana. I numeri in tempo reale a Simone perché sono arrivati tanti last minute. Io sono Stefano, vorrei inviare un messaggio alla nostra principessa e anche soprattutto a mia moglie Adriana. Abbiamo qualche gracchino.
3: Pronto?
1: Parlo con Adriana?
3: Sì.
1: Ciao Adriana, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Io sono Antonio Vanganiello, un messaggio da parte di un certo Stefano, lo conosci?
3: Penso di sì, credo da, sia mio marito.
1: Da quanti anni?
3: Scusami, non ti sento Antonio, scusa, sì. Perché sono in macchina.
1: Ah ok, sì. Dicevo, da quanti anni state insieme, più o meno, se ti ricordi?
3: Allora, più o meno sono 10 anni quest'anno.
1: 10 anni,
3: da
1: mamma mia.
3: Quattro di matrimonio.
1: Ma come fai a sopportarlo? So che c'ha un carattere un poco particolare questo, no?
3: Un pochino.
1: Poi
3: però,
1: si dice
3: vabbè,
1: sempre così.
3: Si fa amare in modo diverso.
1: Certo. Scherzi a parte, ti leggo il messaggio. Dice: a mia moglie Adriana devi dirle grazie di tutto quello che fa per me e per la nostra principessa Miranda. Poi dice: PS ha un posto pubblico. Ah, di nuovo posto fisso. Mannaggia, sei la donna più invidiata, secondo me, da tutti i nostri amici che hanno la partita IVA, compreso il sottoscritto. Ecco. Lo so, Adria.
3: Mi piace molto, veramente.
1: Quindi, Adria, sei la tipa che ha la 13ª, la 14ª, sì.
3: Ragazzi, me la sono anche studiata, scusate.
1: E questo è vero. Questo è vero. Cosa fai, insomma, in quale settore?
3: Io sono un assistente sociale, lavoro in sanità, in ASL.
1: Ah, ok. A Napoli oppure lontano?
3: Sì, sono a
1: pure
3: Napoli.
1: Pure a Napoli. C'ho posto fisso a Napoli. Non spende neanche i soldi per un B&B, per stare lontana. Mannaggia,
3: no, sono a Napoli.
1: Senti, ma...
3: a Napoli.
1: Ma quindi è consentito pure la malattia pagata, giusto? Tutto?
3: È consentito tutto.
1: Mannaggia.
3: Purché ti lavori, però.
1: Ah, beh, certo. Quanti giorni di ferie ti hanno dato, per esempio, quest'anno?
3: Allora, quest'anno, madonna, quanti fatti! Allora, quest'anno mi sono presa 15 giorni.
1: Vai, che denaro, sì, 15
3: però, insomma, voglio dire, una bimba piccola, sono giustificata.
1: No, no, è vero, noi scherziamo, naturalmente. Cosa vuoi dire al tuo grande amore che ha pensato a te e sta ascoltando la radio?
3: No, ho apprezzato moltissimo questo messaggio, lo ringrazio ed è una cosa molto, molto, molto carina, perché dopo 10 anni non è da tutte le coppie avere ancora questi pensieri e queste attenzioni.
1: Vabbè, ma
3: quindi...
1: sai cos'è? Chi l'ha innamorato lo posto fisso tuo? È normale, scusa.
3: Chille. Chille, facciamo a pigliare.
1: Brava,
3: capito?
1: Brava.
3: Perché questo in futuro sta studiando, si sta laureando, il 110 è lode, mo...
1: figurati! E allora ha sposato un mostro di bravura in tutti i sensi.
3: È solo che passione, non
1: certo.
3: È,
1: senti,
3: non è altro.
1: Ma lui non ce l'ha. Lui non ce l'ha il posto fisso? Lui no.
3: Dove ce l'ho?
1: No, lui.
3: Lui non ce l'ha ancora il posto, lui lavora, insomma, fa l'autista, però comunque sta bene, voglio dire. Non
1: sta
3: è
1: bene
3: che...
1: pure lui, che denaro, vabbè, tutti e due, che denaro. Vabbè.
3: Dai, bene, siamo tranquilli, abbiamo una vita serena, una bimba fantastica, sana, quindi voglio dire...
1: A posto
3: bene.
1: Così, mi piace. Io vi abbraccio, ovviamente si scherza, ti auguro una splendida estate, va bene?
3: Grazie mille, un bacione ragazzi, grazie
1: ciao,
3: di tutto.
1: Ciao.
3: Siete speciali,
1: grazie a te, un posto fisso, è qua noi. 7-8 giornate di mare senza essere papà, che tu

0: siamo in onda.
1: Gianni Lopez, adesso invece parliamo di questa statistica che ribalta un luogo comune. Siamo abituati a pensare che gli amori estivi finiscano con l'ultima giornata di vacanza, invece non è sempre così. Secondo questa indagine realizzata dalla community di matrimonio.com, 4 coppie su 10 che oggi hanno una relazione duratura raccontano che tutto è iniziato proprio grazie ad un flirt estivo. Lo studio rivela anche un altro dato molto curioso: il 35% delle coppie che si sposano si è conosciuto durante l'estate. È vera la storia che l'amore estivo poi rimane lì? A Scalea, a Palinuro, a Rimini, a Riccione, oppure a Barcellona? O è un amore che può continuare, può andare avanti? Raccontate le vostre esperienze, anche gli aneddoti, e se quell'amore lo ricordate ancora al 342 00 00 100. Leggo il messaggio del fedelissimo avvocato Rosario Fiore, che ho avuto anche l'occasione di conoscere qualche mese fa. Antonio, fine anni 80, inizio 90, quindicenne, quando l'amore estivo era la stessa ragazza che durante l'inverno andava a scuola e poiché studiava tutti i giorni fino a tarda sera usciva raramente, non potevi neppure contattarla facilmente come oggi con i social. Allora aspettavi l'estate per vederla di più ed uscire con lei, e la cosa che è rimasta stampata nella mia mente è l'emozione, la gioia infinita che provavi quando dopo tanta fatica la riuscivi a conquistare, riuscivi finalmente a darle quel bacio in finito ed azzeccoso. Rosario, hai sempre questo spaccato degli anni 70-80 che mi fa letteralmente impazzire. Buongiorno Magani, questa giornata in quale aeroporto d'Italia la vuoi passare? Ormai sei come Tom Hanks in The Terminal. Stacchi un aeroporto a casa. Massimiliano da Bacoli, no, oggi allora ho un solo desiderio, ragazzi: passare tutta la giornata sul divano in mutande con l'aria condizionata, senza vedere neanche la TV né ascoltare la radio. Giuro, solo col mio gatto, neanche con mia moglie e con i miei figli, con il mio figlio gatto, e così farò. Vediamo ancora un po' di messaggi scritti, poi passiamo eventualmente a qualche vocale, vediamo un po' se li becco. Marco dice: Antonio, io e mia moglie ci siamo conosciuti a Vieste e da lì è nato un amore estivo, però che dura da 18 anni. Mamma mia, anche questo è un vero amore. Il mio amore estivo dura da 35 anni, dice Teresa da Napoli. Ci siamo conosciuti in spiaggia sotto un ombrellone, ogni estate torniamo nello stesso stabilimento per ricordare quel giorno, per la serie stessa spiaggia, stesso mare. Michele Danola: per me è stata una delusione enorme, ci eravamo promessi di rivederci, invece il giorno dopo aver aperto Instagram ho scoperto che era fidanzata. No, non possiamo dire, però è stata poco seria. Sentiamo qualche vocale, dai Simone, vediamo un po' se raccontano un amore
2: estivo.
1: Buongiorno
2: Manganiello. Buongiorno.
1: Vai.
2: Il mio primo amore estivo, sì, è stato il 22 luglio del 2021, quando è nato il mio primo nipotino, sì. Dominic.
1: Vabbè,
2: e
1: che te lo dica fare.
2: Che l'amore dei nonni è un amore indescrivibile.
1: Sì, spero di provarlo il più tardi possibile, però ti credo. Andiamo avanti. Allora,
3: che lo pesce da con l'insalata di chi è in frigorifero?
4: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno.
4: Sono Noemi da Cesena.
1: Ciao Noemi.
4: Il mio amore estivo è stato mio marito 15 anni fa.
1: Sì.
4: La prima cosa che mi gli ho detto è: detto tu mi stai con poco cazzo e mi fai poco schifo. E mi ha risposto tu. E ormai sono
1: così bella
4: 15 anni che stiamo assieme, 10 anni che siamo sposati e abbiamo, sì, 2 figli.
1: Cioè, guardate, questo è il messaggio che vince la giornata. Cioè, bella e buono, parlava con un accento quasi nordico, po' bella e buono, tu mi stai con. Vabbè, grazie Noemi, sei un mito, chiamaci spesso, invia messaggi perché sei simpaticissimo.
5: Mango frate, io ti penso ancora. E li belli momenti tu giura ma pesano ancora.
1: Una canzone che riguarda un amore estivo. Vabbè, ok, ancora qualcuno.
6: Pagani, ma sì, si proprio un coyote. Non conosci a Sciacallo.
1: Non ne conosci, ragazzi, che volete da me? Perché tu conoscivi a Sciacallo? Yeah, voglio vedere chi di voi conosceva Sciacallo. Ma
7: Manganiello, buongiorno, ragazzi. Ti volevo ringraziare perché siamo riusciti nell'effetto sorpresa che volevo avesse la tua chiamata a Raffaella.
1: Meno male.
7: Ti sono grato.
1: Sono
7: buon
1: grato
7: lavoro.
1: Io a te perché mi hai dato un numero davvero ottimo.
8: Di post fisse, mamma mia, che bellissimo.
1: Mamma mia, che te lo dico.
8: Invidio di bene a sta gente, bello veramente. Cioè, è una capa preci.
1: Certo, ragazzi, tanti giorni di pausa.
0: Io ricordo di mio padre la mattina, ogni mattina quando si faceva la barba metteva la musica. Sì. Io ero piccolo, avevo meno di 10 anni.
1: Sì.
0: E sentiva sempre la canzone di Renato Carosone, Guaglione. Bellissima.
1: Ho capito,
0: non
1: ma
0: la
1: c'entra con
0: mai
1: l'argomento che stiamo trattando noi. Probabilmente ascoltava un'altra radio, ha inviato un messaggio a noi di riflesso, non lo so. Ciao Antonio, anche io mia moglie l'ho conosciuta in estate, lo dice Pasquale, solo che eravamo in un ristorante a fare matrimoni come cuochi. Pasquale da Losanna. Oh, Losanna ancora. Avevo 18 anni, lei era di Milano. Ci scrivevamo lettere perché ancora non c'erano i social. Ma pensa un po' le lettere, come erano romantiche le lettere d'amore. Dopo 6 mesi è finita, ma ancora oggi quando sento quella canzone penso a quell'estate. Io invece il classico amore da villaggio, Federica, promesse, lacrime, all'ultimo giorno ci sentiamo, ci siamo sentiti 2 settimane poi sparito. Questo è un classico, ecco, questo è il vero amore estivo, di una volta, quello classico, quello che ha a che fare col luogo comune, no? Tu ti prometti la luna, il sole, il mare, ti prometti no, non ci lasceremo mai, piangi perché magari lei è di Milano, tu sei di Napoli, siete anche piccoli, adolescenti, qualche settimana vi scrivete e poi adios. Non è semplicissimo, poi coltivare un amore estivo, soprattutto se sono lontani. L'ultimissimo vocale, Simo, e poi mettiamo la pubblicità. Sentiamo un po' se mi parlano di amori estivi duraturi oppure no. Attenzione.
9: Danilo, buongiorno, sì. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono
1: vai.
9: Giovanni.
1: Vai,
9: senti, Mancani, io volevo fare una proposta al tuo editore, però tramite te.
1: Sì, vai.
9: Le settimane che sei in ferie, ma sì. Il tuo programma non potrebbe andare in onda in replica? Tutte le mattine ugualmente, comunque ci tieni compagnia, ci facciamo delle risate. Certo, non possiamo partecipare alla diretta come adesso, però sarebbe molto bello farlo andare in onda la mattina in replica.
1: Non insomma, è male come idea.
9: Da lunedì al venerdì.
1: Lo facciamo così.
9: Volevo chiedere solo questo. Ciao.
1: Guarda, ciao. Siccome abbiamo parecchi tecnici in ferie, quindi chi è che schiaccia il bottone per far andare sto programma tutte le mattine? Si potrebbe pure fare. Vuoi venire tu? Non sto scherzando, ti paghiamo a cottimo. Tu tutte le mattine vieni qua alle 7 in punto, devi schiacciare solo che lettera è lì sopra, giusto, lo spazio. Boom, next, devi schiacciare next e parte il pipistrello. No, non sto scherzando, vediamo un attimo se riusciamo a contattarvi. Ragazzi, potete andare nei podcast, lì trovate tutti i programmi, quindi ne potete ascoltare a profusione. Ci fermiamo, torniamo tra poco e parliamo di amori estivi, duraturi oppure no, di aneddoti al 342 00 00 100.
10: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
11: Super promo 48, Cerciello Auto.
10: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
12: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
13: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preferite per questa estate? Sarà che abbiamo lo stesso baffetto, non lo so, per Gabbani, le 8:28. Ancora buongiorno dal pipistrello, parliamo di amori estivi. È finito con le vacanze oppure quel flirt è diventato qualcosa di serio? Magari quella ragazza o quel ragazzo oggi è la persona con cui condividete la vita. Parlatemi di un vostro amore estivo, cosa ricordate, un aneddoto anche divertente, lo potete raccontare al 342 00 00 100. Poi se volete anche il filo diretto alla 081 546 6873, chiamate e ovviamente andrete in onda. Buongiorno Antonio, chi è? Diego d'Arzano. Consentimi di salutare l'amore della mia vita, una mamma di 5 figli che saluto al volo. Antonio, Nancy, Siria, Suami e Brian. Ed anche se è cresciuta senza mamma, che è il dramma più grande che possa avere un bambino nella vita, lei a 8 anni ha trovato la forza e il coraggio di affrontare tutto da sola. Ne ha passate davvero tante di avversità. Oggi non credo ci sia una donna più completa e amorevole di lei. Io la chiamo donna uomo. Ok, si chiama Cinzia, non c'entra niente con l'argomento, neanche col Telegram. Mi è uscito questo messaggio e l'ho letto. Va, ancora vediamo. Manganiello, ciao, la mia prima cotta è stata quando facevo l'animatore in un villaggio. E allora qui bisogna aprire un mondo, no? L'animatore era all'epoca mia favoritissimo. Noi partivamo per fare gli animatori non per i soldi, perché veramente prendevamo una miseria, almeno noi, almeno io, ecco, parlo di me stesso. Partivamo semplicemente, ancora adesso tutti gli animatori non vengono pagati benissimo, poi se c'è qualche agenzia che paga bene, per l'amor di Dio, chapeau! Noi andavamo semplicemente per acchiappare, cioè si acchiappava in un modo pazzesco. Non lo so, oggi leggiamo il messaggio. Prima cotta è stata quando facevo l'animatore appunto in un villaggio, mi innamorai della moglie, no, del proprietario, di 42 anni, io ne avevo 18. E sei ancora vivo? E lei lavorava come contabile nel villaggio. Ad un certo punto contava anche me ed è stata un'esperienza bellissima che non scordo più. Cioè, hai capito questo che ha fatto? Cioè, questo ha avuto una relazione con una 42enne. Non lo posso dire. Pazzisco. Il nome Zaccaria, prima ci fa si fare, grazie a Dio. Ecco, andiamo avanti, vediamo. Ciao Antonio, buongiorno, sono Ciro da Frosinone. Mio amore estivo è nato a Frosinone nel 2005. Avevo 16 anni ed oggi siamo sposati e abbiamo un figlio magnifico di nome Raffaele. Tornassi indietro, rifarei tutto, ma sicuramente mi pento solo di essermi trasferita io a Frosinone. Avrei dovuto portare lui a Napoli, ma mai dire mai. Sì, hai sbagliato di grosso, con tutto il rispetto per Frosinone, ma devi tornare a Napoli, c'è niente da fare. Un po' di vocali, vediamo un po' le vostre storie estive, se poi sono andate avanti.
1: Io ho un amore estivo nato il 1 agosto 1926,
0: sì,
1: che condivido insieme a milioni di tifosi azzurri.
0: Hai voglia, quello l'amore.
1: Auguri Magico Napoli, forza Napoli!
2: Andò, pure io sono d'accordo con l'amico,
0: sì,
2: manda i programmi in replica, almeno ci fai compagnia. Andò.
0: Vabbè, mo vediamo un attimo.
3: Buongiorno,
0: buongiorno.
3: Donino da Mantalo.
0: Ciao Donino.
3: L'unico sciacallo che conosco è il Mastini. Buona giornata.
0: Sciacallo.
4: Antonio Mangani, ma tu che sacava, ma chi l'acchiappa in di villaggio tu?
0: Io?
4: Mamma mia.
0: Non hai proprio idea, caro amico mio. Tutti acchiappano nei villaggi.
5: Manganiello,
0: tutti.
5: Buongiorno, Angelo da Roma.
0: Ciao Angelo.
5: Mangani, proprio ieri un amico in comune mi ha suggerito di guardare la storia di una ex mia fiamma quando abitavo a Cagliari. E
0: sì,
5: mi ha scritto che l'unica persona con cui avrebbe fatto una famiglia era il suo amore estivo e non lo sa.
0: Che eri tu?
5: Insomma, tramite amici in comune ho saputo che
0: Hai visto?
5: Insomma, ora mi sono rifatto una vita, tutto, però
0: hai lasciato il
5: sono felice, appagato, amo, sono amato, però insomma sta cosa ti fa riflettere.
0: Certo.
5: Come gli amori estivi possono avere dei risvolti inaspettati.
0: È vero, da entrambe le parti, oppure a senso unico, e lì poi c'è la sofferenza, no? Perché tu credi che sia l'amore della tua vita, per l'altra persona è solo un'avventura. E ancora Antonio, mio amore, è nato sulla scogliera di via Napoli a Pozzuoli, era il 3 agosto, ora la scogliera, i miei ricordi non c'è più. Ah, non c'è più, c'è il lungomare, ma nel tempo sono nato nati tanti e tanti ricordi. Wow, era il 1967. Siamo ancora insieme, felici, con figli e nipoti. Firmato Federico. Questo è un messaggio strepitoso. Ti fa capire che i grandi amori, quelli lunghi, quelli longevi, esistono ancora. Poi Rimini, 1999. Ci siamo conosciuti lavorando in un lido. Doveva finire a settembre, invece stiamo insieme da 26 anni. L'ultimo, la mia iniziata sul traghetto per Ischia. Siamo stati insieme per 20 giorni. Una tedesca, una cavalla. Ok, vabbè. Una tedesca o una cavalla? Che cos'è? Una cavalla tedesca, doveva essere così. Va bene, mettiamo un disco, torniamo tra poco. Se vi va, potete continuare a raccontarci gli amori estivi, quelli che durano da sempre, quelli che si sono fermati alla fine di un'estate.

0: musica, anche il ritmo e anche l'intrattenimento di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli. Fammi atteggiare quando ciò va e ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. Parliamo degli amori estivi, possono restare proprio lì sulla spiaggia o possono continuare? A quanto pare, secondo un'indagine, continuano, se non erro il 30% o poco più, vanno avanti, ci sono addirittura i matrimoni, fidanzamenti duraturi anche dopo il periodo luglio-agosto, insomma non restano lì come flirt, ma flirt, ci è ripassata lontano, ma questa pronuncia flirt, mi stavo a dire flirt, estivi. Leggiamo, Antonio, avevo 16 anni, lei era francese, non parlavamo la stessa lingua, ma ci capivamo lo stesso, ci siamo salutati piangendo al porto, mai più vista a francesina. E che c'è dentro? Il mio amore estivo è diventato il papà dei miei figli, tutti dicevano che sarebbe finita a settembre, invece sono passati 22 anni. A quanto pare tutti voi che state scrivendo avete avuto degli amori estivi duraturi, cioè c'è quello che ha avuto una delusione estiva a questo punto, o sono tutti quanti poi amori duraturi, vi siete sposati, vi siete fidanzati, andate avanti per tanto tempo, continua ancora. Mi sposavo con un'altra, dice Franco, poi durante una vacanza ho conosciuto quella che oggi è mia moglie, a volte la vita cambia in una settimana. Vedi, tu hai avuto il coraggio di farlo, l'amico di qualche ora fa invece ha detto non ce l'ha fatta a lasciare la sua fidanzata per una donna conosciuta proprio nel periodo estivo. Ancora Raffaele, buongiorno Manga, il mio primo amore estivo è quello che va avanti da 18 anni, oggi abbiamo due bambini meravigliosi, amo la mia famiglia. Raffaele da Giugliano. L'ultimo, poi ascoltiamo qualche vocale. Manganello, buongiorno, Fabio da Napoli, io ho conosciuto la ragazza in estate circa 14 anni fa, ci sentiamo sempre, ci vogliamo, ma non riusciamo mai ad avere il cuore libero. Una volta è fidanzata lei, una volta sono fidanzati, ma tu vieni un po' che tarantello, un bacio, pipistrel. Vabbè, allora scusa, mettetevi d'accordo, dice guarda, da domani single tutti e due e andiamo avanti. Oppure vi conviene proprio questa situazione qui, secondo me. Sentiamo ancora qualche vocale, Simo, vediamo un po' che succede.
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mangani, anche io sì. Ho avuto l'amore estivo.
0: Sì.
1: Mi sono sposato, siamo 15 anni.
0: Poi, vedi?
1: A stagione in Hawaii, la fornata in Hawaii.
0: No!
1: Non è che mi fossi sposato due volte, insieme a due femmine diverse.
0: Secondo me è così.
1: La stagione in Hawaii, la fornata in
0: Hawaii. No, ma è così, hai ragione.
1: Cazzettino, cappello, sciarpa.
0: Ma è normale.
1: Adesso ucciso.
0: È normale,
1: ma
0: ragazzi.
1: Ma con gli occhi chiusi era una fornata.
0: Deve stare col costume nel mese di dicembre, scusami, è normale.
2: Buongiorno,
0: che c'è stato.
2: Manganì. Buongiorno. Abbraccio.
0: Ciao.
2: Beh, io mi ricordo di una storiella degli anni 80, Ischia, una pensione di Ischia, con una tedeschina che
0: tedeschina,
2: abbiamo passato 15 giorni di una favola, poi ho perso le tracce, ho provato a ricontattarla e chiamarla negli anni. Ma non ci sono più riuscita. È stata comunque una bellissima esperienza.
0: Sempre, ma sei sempre quello della cavalla, no? Sei un altro. Perché è la seconda tedesca ad Ischia che hanno
3: buongiorno,
0: incrociato.
3: Buongiorno, Pistrelli. Allora,
0: buongiorno.
3: Su signor, la tedesca una cavalla. La signora era una cavalla, ma questo era un ciuccio che a Vaglione si ha fatto a vacanze 21 senza niente.
0: Anche questo è vero.
4: Buongiorno,
0: vabbè.
4: Antonio. Giorno. Io al momento mi trovo sulla spiaggia.
0: Veramente? Dove?
4: E già mi sono innamorato due volte in passamento. Dai, auguro buone vacanze. E ci sentiamo.
0: Ma sulla spiaggia, sulla spiaggia ti innamori ogni due secondi, no?
5: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sta capa che tiene di misannanzo solo hai fatto venire l'eclisse. Comunque l'amore estivo io l'ho trovato una volta e me la sono pure sposata.
0: Vedi? No, allora ragazzi,
5: luglio 2006, la sera che l'Italia vinse i mondiali.
0: Oh, il giorno del mio compleanno.
5: E mo' ora mi manda l'assegno familiare, Mangani.
0: Addirittura.
5: C'era da mangiare cioè sei cama e mio padre.
0: Eh sì, ha fatto pure un piacere alla gnora. Adesso l'hai presa tu. Estate 2003, entro in una comitiva solo per prendere in giro una ragazza che mi era anche antipatica. Oggi sono 23 anni che stiamo insieme. L'ultimo, i miei genitori si sono conosciuti in vacanza nell'85. Ogni volta che sento questa storia storia penso che il destino esista davvero. Sì, ma anche l'amore può in qualche modo cominciare anche grazie ad un amore estivo. Tu credi che sia solo un'avventura e poi diventa veramente qualcosa di molto serio. Mettiamo ancora un disco, poi tra poco ci affacciamo nel bar dello sport. Ieri non c'è stato il siparietto. Secondo me il bar dello sport ieri non era lo stesso, senza il siparietto iniziale, il segreto di Vigliotti e il siparietto iniziale con Antonio Manganiello con il bar dello sport. C'è niente da fare, ragazzi. Allora, stamattina sono umile, siamo umili. Scherzi a parte, tra poco ancora gli ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, ovvero gli amori estivi rimangono tali o diventano poi duraturi. 342 00 00 100. Salutiamo anche gli amici che ci guardano in TV con la manina. Ciao, ciao, sono io.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un'indagine realizzata dalla community matrimonio.com. 4 coppie su 10 che oggi hanno una relazione duratura raccontano che tutto è iniziato proprio come un flirt estivo. Quindi esiste il vero amore estivo o è solo un'avventura? Stiamo a parlare di questo stamattina. A quanto pare moltissimi di voi sono sposati, sono fidanzati seriamente con amori nati sulla spiaggia. Peppe da Giuliano: amore estivo, sì, durato dal 10 agosto al 16 agosto, cioè praticamente alla settimana di Ferragosto, però in questi 6 giorni mi sembrava di vivere in un film. Poi dipende, perché c'è quello che la prende, ecco, come un amore estivo e non c'è la delusione finale, e quello che invece dice no, per me può durare, dall'altra parte no, e diventa una sofferenza atroce, no? Il mio amore estivo è stato anche il mio primo dolore, vedi? Stefania da Napoli: pensavo che non me ne sarei mai fatta una ragione, invece oggi lo ricordo con un sorriso. Raffaele: ci siamo rivisti per caso dopo 18 anni, eravamo entrambi single da tra qualche mese ci sposiamo. Questo è bellissimo, che messaggio meraviglioso. Giusto qualche vocale, poi ci affacciamo sul bar dello sport, vediamo. Pronto?
1: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno
1: Angani, io mi sono innamorato a Mondragone con una ragazza di Belluno.
0: Addirittura?
1: E ho perso i tracci.
0: Hai perso, è certo, da Mondragone a Belluno.
1: Una tracci che mi è rimasta una mutanda.
0: Ma se... questo è un pazzo, è un cimelio praticamente, ti è rimasto. Buongiorno.
1: Magari, buongiorno. Vai. Vai. Volevo dire a quel signore, dice che ha conosciuto che la cavalla è un coppo draghetto, ma poi sta cavalla che c'era da mangiare, il caroto abbiata.
0: Ha conosciuto una cavalla sul traghetto.
2: Ma perché non avevamo programma una parte pure l'agenzia matrimoniale?
0: Non è male.
2: Si facimme e telegramma e cose, facciamo pure fare incontri?
0: No ragazzi, è che bacheca.it, non esageriamo, poi a quest'ora evitiamo. Buongiorno.
3: Buongiorno
0: ancora
3: a tutti, mi chiamo Luigia e 33 Luigia. Anni fa. Aspetta. Per fischiare un ragazzo sulla spiaggia, oggi 28 sì? luglio, sono 22 anni di matrimonio.
0: Che bello! Per fischiare un ragazzo sulla spiaggia, cioè una donna ha fischiato un ragazzo sulla spiaggia e sono diventati insomma fidanzati da tanti anni, stanno insieme, bellissimo. Vieni Gianluca, vieni, perché ieri mi sei mancato un casino, ero in aeroporto lì a Palermo in attesa del volo e ti pensavo ardentemente. Nel frattempo leggo l'ultimo. Buongiorno mitico Antonio, mio amore estivo nasce 29 anni fa, eravamo a Villa Piana, Lido Sibari, che io conosco benissimo ovviamente, in Calabria, ci frequentammo come amici, dopo 10 mesi ci siamo fidanzati, siamo insieme da 29 anni. Ma detto questo,
4: buongiorno.
0: Buongiorno a te.
4: Bentornato.
0: Grazie.
4: Dopo le tue performance.
0: Che te lo dico a fare.
4: Mario, la Sicilia.
0: Lido Sibari, che io conosco benissimo ovviamente in Calabria, ci frequentammo come amici, dopo 10 mesi ci siamo fidanzati, siamo insieme da 29 anni. Ma detto questo,
4: buongiorno.
0: Buongiorno a te.
4: Bentornato.
0: Grazie.
4: Dopo le tue performance.
0: Che te lo dico a fare.
4: Mario, la Sicilia, penso che possono scriversi colonne e colonne.

0: sono rimasto soli e te, secondo me, no?
1: No, no, io non...
0: Non lo vedi?
1: No, non lo vedo, però ho capito che...
0: Più o meno la situazione.
1: In questo momento è...
0: No, no, no,
1: la sera non provi nessuno in mezzo alla strada, perché stanno tutti quanti ascolti clamorosi.
0: Per il falò, il falò... Sì,
1: dovresti fare un falò di confronto tu.
0: Sì, con l'amico che già sai. Mo vediamo un
1: no,
0: po'.
1: No,
0: se...
1: quello lascialo
0: quello
1: perdere.
0: Lo lasciamo perdere. Perdere. Senti, e cosa incendio sul falò? Cosa ci posso mettere per fare?
1: Sì, no. Esatto. No, vabbè, ma lascia perdere questo. Il falò di confronto. Una volta forse dovresti farlo con la signora Rachele.
0: Tu dici, no vabbè, ma noi andiamo d'accordo, non è che...
1: Sì, vabbè, che c'è, però io mi farebbe piacere che la signora Rachele raccontasse un po' di...
0: Ah, poi la mia vita, diciamo, esatto. Al di là del microfono.
1: Sì,
0: ecco.
1: Assolutamente sì.
0: Sai che non è male.
1: Sì, parlo di confronto, non sarebbe male.
0: Soprattutto...
1: Quello che potrebbe dire la signora Rachele credo che sia proprio...
0: Sì, sì.
1: Nella storia. Ma...
0: Dovrebbe dire poi l'Antonio anche al di là del microfono, che è inquietante, io te lo dico. Cioè,
1: forse
0: lo
1: anche
0: sa.
1: Di più.
0: Senti, ma so che ti sono piaciuti particolarmente le mie ciabatte, no?
1: Bellissime, veramente eccezionali. Ti volevo chiedere dove le hai prese. Dove
0: allora,
1: le
0: quelle sono di una nota marca, no?
1: Sì.
0: Siccome rosse,
1: sì.
0: Costavano...
1: Come si fanno a comprare delle ciabatte russe?
0: Ma cioè, perché
1: cioè, voglio sapere, già il pensiero di poterti comprare un paio di ciabatte russe è già indicativo, voglio dire, della tua...
0: No, ma non mi piacciono. Cioè, a me il rosso non piace.
1: E perché te le stai comprando russe?
0: E ti spiego.
1: Immagino
0: perché...
1: che costavano di meno.
0: Esatto, perché costavano tutte 70.
1: Ecco.
0: Di quella nota marca che mi piace molto. Queste costavano sui 33, se
1: e
0: non erro.
1: E quindi sei andato a comprare.
0: Io ho preso le russe, sì.
1: Vedi? Lo vedi?
0: Comunque sono di marca, ma mi piace le russe.
1: Lo vedi che la tua malattia, purtroppo.
0: Ma no, è una malattia. Sono sempre scarponi sopra. Sono rossi o verdi.
1: Sei parsimonioso.
0: E poi ci ho abbinato la maglia rossa.
1: Eh sì, arriva però.
0: Dai, ci sto.
1: Sì.
0: No, allora, venerdì, l'ultimo giorno.
1: No, non ti evita. No, veramente, evita.
0: Vabbè, ma non si evita, no, faccio pressione solo a te.
1: Ci chiudono.
0: Addirittura.
1: Ci chiudono. Cioè, senti qua con le ciabatte russe.
0: Ci intossichiamo poi.
1: No,
0: dopo.
1: Ci chiudono proprio. Cioè, dire,
0: no, guardi che sono ciabatte di una marca importante.
1: Ma saranno anche, ma sono orrende.
0: Ma dire. Non è vero. Guarda, sono state così utili per scalare poi la scala dei turchi.
1: Sì, infatti,
0: che le ho dovute togliere.
1: Certo, ovviamente. Solo uno come te poteva scalare la scala dei turchi con le ciabatte.
0: Infatti, ho i piedi, mi devi credere. Ustionati
1: sì,
0: sotto
1: bravi fantozzi quando sì.
0: È vero. Vabbè, vediamo se riusciamo a fare qualche telefonata. Ce la facciamo, Simone? Giusto una. Un amico che chiama, come facciamo sempre, 081 546 6873.
1: Le ciabatte rosse di manganiello.
0: Però sai che anche il rosso d'estate non è male,
1: Ma smetti.
0: Ma che? Pronto? Cos'è contro il rosso passione?
1: Ma che è il rosso passione? Fanno schifo le scarpe rosse.
0: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Gianlu, Nicola.
0: Nico,
1: abbia un po' di pazienza.
0: Vai Nicola.
2: Un po' di pazienza, ma voglio dire io, ma secondo te ancora manganello? Se non ci regalano, se potevi mettere.
0: No, le ho comprate, ragazzi.
2: Noi gliele hanno regalate e se le comprate.
1: Ha comprato la
2: sì.
1: Ragazzi, quello è il suo mood, purtroppo.
2: E poi
1: il palo
2: di confronto, la signora Rachele, butta in tu, fa una lampa.
1: Questa non è male. Questa mi
2: fa una lampa e dice, mamma.
0: Allora evitiamo, perché si sfoga. Una volta per sempre, cioè basta.
1: Sì, approfitta dell'occasione, e viene fuori tutto quello che c'ha dentro.
0: Ah, secondo
1: a prova la signora Rachele.
0: Con tutti i ciabatti, sai. Va bene. Lascio ovviamente il testimone a Gianluca Vigliotti, Corbani dello Sport. Ci sono novità, vi lascio con Alan le news. Non so, ma perché lo chiamano Alan?
1: Holland.
0: Non è Holland. Ah, notte da leone, notte da leone.
1: Non l'ho conosco.
0: Ah, ho capito. Ah, è vero. Non quello senza il dente, l'altro.
1: Sì.
0: Ah, ok. No,
1: e chi è che sta senza il dente, scusa?
0: Ah, nel Notte da Leone, hai visto il film? C'è uno che si ritrova senza un dente la mattina.
1: Ok. È lui.
0: Non si sa perché. Saluto Simone Zagaria, tra poco le news, poi il bar dello sport. Wagyu, state buona.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue. Apriamo con l'attualità. Il Comune di Napoli ha avviato un percorso partecipato per definire i nuovi orari delle attività commerciali nelle principali aree della Movida. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze degli esercenti, la vivibilità dei quartieri e il diritto al riposo dei residenti. Associazioni di categoria e operatori potranno presentare osservazioni fino al 6 agosto. Tra le misure allo studio è il divieto di vendita di asporto di alcolici dalla mezzanotte alle 6 del

mattino e nuovi orari di chiusura per i locali nei quartieri spagnoli, nel centro storico, a Chiaia, al Vomero e a Bagnoli. Cronaca, tragedia sul litorale di Castelvolturno, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere entrata in mare nonostante le condizioni fossero proibitive. Inutili soccorsi del personale del 118, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Proseguono intanto le indagini sull'incidente avvenuto in un parco giochi di Roccaraso, dove tre bambini sono precipitati da un gonfiabile sollevato dal forte vento. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Resta in prognosi riservata una bambina di 10 anni ricoverata all'ospedale di Pescara con trauma cranico e la frattura del femore, feriti anche altri due bambini di 4 e 5 anni, tra cui uno proveniente da Napoli. Operazione antidroga della Guardia di Finanza nella penisola sorrentina, eseguite 6 misure cautelari nei confronti di un gruppo ritenuto responsabile di un traffico di cocaina e marijuana. Secondo gli investigatori, in appena un mese sarebbero state cedute oltre 300 dosi di stupefacenti. Tra i principali clienti figuravano lavoratori della ristorazione, in particolare chef e skipper impegnati sulle imbarcazioni turistiche. Chiudiamo con lo sport. Dopo il ritiro di Di Maro Folgari dal Napoli, osserverà 3 giorni di riposo prima di riprendere la preparazione a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto. In programma 3 amichevoli internazionali contro lo Osasuna, il Celta Vigo e l'Aris Salonicco. Oltre agli appuntamenti con i tifosi, il 3 agosto sarà presentato ufficialmente Massimiliano Allegri con il suo staff, mentre l'11 agosto toccherà alla squadra. Sarà l'ultima fase della preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben arrivati amici del Bar dello Sport, un grande abbraccio, un saluto da parte di Gianluca Vegliotti, Kiss Kiss Napoli in questa ultima settimana di programmazione del Bar dello Sport, poi ritorneremo il giorno 22 agosto pronti per Genoa-Napoli, la prima di campionato, 20:45, subito dopo ci sarà il Bar dello Sport post gara, non ve lo perdete nella maniera più assoluta. Voglio salutare Simone Zagaria che è in cabina di regia già pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873, tanti messaggi, dobbiamo discutere un po', stanno succedendo ancora tantissime cose. 342 00 00 100, lo ricordo che è anche il numero dedicato per il vostro Festival Bar dello Sport. Ieri vi siete scatenati con dei pezzi davvero eccezionali e stamattina già vedo che l'amico Biagio da Scafati si è prenotato con un pezzo davvero importante. Allora, un paio di notizie. Prevale, approfittiamo diciamo così di questi due giorni in cui il Napoli si riposa prima di effettuare poi la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, ma ovviamente su tutte le pagine nazionali, internazionali, campeggia la situazione del terremoto, dello tsunami in federazione gioco calcio, con Maldini e Leonardo che dopo 16 giorni hanno già rassegnato le dimissioni, con la candidatura di Pirlo immediatamente cancellata per i motivi che conoscete tutti della sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa, con Malagò che oggi ha un consiglio federale di fuoco perché oggi dovrà esserci sicuramente la nomina del commissario tecnico e probabilmente di nuovo di un direttore tecnico, cioè la figura di Maldini. Chiellini è in vantaggio. Ieri il nostro amico Paolo Danola scrisse un messaggio, te lo ricordi Simone? Attenzione alla coppia Chiellini-Conte, e gli feci complimenti perché è sicuramente una delle possibilità. L'altra è quella ovviamente di Mancini. Conte e Mancini sono nettamente in testa nei pronostici, vediamo se verrà nominato anche un direttore tecnico, ma insomma è davvero successo di tutto. Sono stati capaci di in pochissimi giorni di creare un caos clamoroso. In casa Napoli invece c'è la figura nuova alla ricerca di questo centrale difensivo di Badiashvili, questo giocatore francese che gioca nel Chelsea, molto interessante, insieme a Thiago Gabriel del Lecce, ne avevamo già parlato i giorni scorsi, un po' più dietro adesso di nuovo la figura di Gatti. Insomma, Napoli cerca sul mercato vista la situazione dell'infortunio di Buongiorno, ma soprattutto, ripeto, secondo me è sottovalutata la questione dell'infortunio di Bekema. L'infortunio di Sam Bekema è una situazione secondo me molto particolare. Sam Bekema rischia di non giocare neanche la prima di campionato, comincerà forse a Castel di Sangro una lenta e progressiva preparazione. E insomma, quindi Napoli in questo momento, Oliveira ancora deve arrivare, ben 10-12 giocatori non saranno il primo giorno a Castel di Sangro, arriveranno mano a mano, e quindi insomma questa situazione è sicuramente da monitorare. Allora, facciamo un po' di saluti. Buon martedì a tutto il popolo azzurro, la nostra amica Franci da Mater Dei che vado a salutare. Che brutta figura, fuori tutti, ci scrive l'amico Giulio. Gianluca, oggi è il mio compleanno, mi faccio tanti, avrei voluto essere a Napoli, va bene così. Ah, auguri a Marcello da Beirut, grande Marcello, auguri, un abbraccio da tutti quanti noi. Fuori la politica dallo sport, non ti farò più per l'Italia, ci scrive il nostro amico Enrico. E poi l'ennesima brutta figura in attesa della prossima. Ciao Gianluca, alla fine senza un CT vuoi vedere che Baldini traghetterà anche le prime partite di Nations League? Non credo. Saluti da Diego il terzino. Saranno 22 giorni molto duri senza il tuo caffè, i nostri Guido, Felice, Ignazio, nonno Ciro, caccia i podcast, Enzo da Maddaloni che saluto. Ci manda anche un pezzo per il Festival Bar dello Sport il nostro amico alle 9:02, e quindi Simone Zagaria l'avrà sicuramente preso. Buon caffè a tutti anche da Massimo Paz, la falegnameria di Casoria, centrale in difesa non può giocare Oliveira, certo che può giocare Oliveira, Allegri lo sta aspettando, anche lui deve arrivare dopo il mondiale. Tomori non si può prendere, credo di no, Antonio dall'Austria. Lei non pensa che quello che accade in nazionale sia non si riesce a capire perché è scritto male. Buon caffè, tanti saluti a Francesco, a Ivana, a Chiara, a Manuel da Baricella, tifosissimi del Napoli, Gianni Scotti curva B15, e saluto anche Salvatore Piccolo Snyder con un grande bacione. Allora ragazzi, l'apertura è bella perché c'è Ornella, quindi è una bella apertura con Ornella che non sentivamo da un po'. Ornella, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Gianluca. No, non chiamo spesso.
0: Lo so, però noi siamo felici quando chiami, perché possiamo abbracciarti, sentirti, e quindi ci fa piacere.
1: Grazie Gianluca, sempre gentilissimo, sei un signore.
0: E io modestamente lo nacqui.
1: Senti, sulla nazionale no comment.
0: È vero.
1: Sul Napoli sono fiduciosa e quindi voglio dire forza Napoli. Senti Gianluca, non so se potresti aiutarmi tu oppure gli amici in ascolto.
0: Vai Ornella, dici tu.
1: Siccome devo fare un regalino a un bambino che ha 4 anni e mezzo, è tifosissimo del Napoli.
0: Sì.
1: Però è fan di Cristiano Ronaldo. Non so dove prendergli la maglia di Cristiano Ronaldo della nazionale.
0: Ah, guarda, ti posso...
1: che gli amici di Castoria, Fragola, Cerra mi sanno indicare qualcosa.
0: Guarda, ti posso aiutare anche io.
1: Sì.
0: È molto la numero 7 del Portogallo, è una maglietta che puoi trovare davvero in tantissimi negozi autorizzati,
1: sì,
0: ovviamente, quindi la trovi facilmente in zona che hai detto tu. Ci sarà sicuramente qualche rivendita che io non conosco, ma stai serena che non è un pezzo raro, ecco. La maglietta del Portogallo originale di Ronaldo la puoi trovare tranquillamente, quindi stai serena, è una ricerca che potrai portare a termine con successo. Stai
1: perché
0: serena.
1: Abbiamo provato su Amazon, però hanno solo misure grandi,
0: sì,
1: il
0: bambino
1: è piccolo.
0: La piccola non ti so dire, devo dirti la verità, la piccola non ti so dire, ma la maglietta di Ronaldo è una maglietta che si trova abbastanza bene, però ne approfittiamo per mandarti un grande abbraccio. Ornella, se non ci dovessimo sentire,
1: posso fare saluti a Domenico.
0: Aspetta Ornella,
1: sì,
0: un attimo, io ti faccio le sue, ragazzi, il bar dello sport, c'ho Domenico in linea dall'altra parte, aspetta un attimo, Domenico! Domenico, c'è Ornella che ti vuole salutare, aspetta!
1: Ciao Domenico, un bacione forte forte, un grande abbraccio, ti voglio tanto tanto bene!
2: Grazie,
0: Ornella,
2: subito.
0: Sì, un momento, fammi salutare Ornella, un attimo solo, che saluto Ornella e poi vengo da te, una alla volta. Ornella, grazie, un bacio, grazie.
1: Grazie a te,
0: ciao,
1: Ornella. Ciao.
0: Domenico, Domenico, sto parlando con Ornella, Ornella ti voleva salutare, subito vuoi parlare. Scusami.
2: Posso salutare tutti, Ornella?
0: Sì, sì, saluta anche a tutti quelli che vuoi, vai.
2: Io, a te, a Ciro, Ornella.
0: Sì,
2: Ornella.
0: Grande Domenico, ha dato un bacio a Ornella, sei un grande Domenico. Chi vuoi? Conti.
2: A domani alle 9.
0: Vabbè, poi domani parliamo di Allora, non posso, caro Vittorio, vi ringrazio di cuore, stare dando i nominativi dei negozi dove può andare a pigliare la maglietta, ma io non li posso leggere. Grande Domenico, Toni, che dolce, il nostro Domenico, la nostra Ornella, vi vogliamo bene, Vittorio l'orologiaio. Nere, Spolitano, McTominay, Hoylund, Santos devono rimanere tutta la vita a Napoli. Roberto da Ischia, e poi 17 anni fa ero in clinica e aspettavo che nascesse il mio cucciolotto Francesco, che oggi è un bimbo di 1,90 m. Per fargli gli auguri e dirgli che la mamma li ama tantissimo, ma grande Maria 74, lo faccio volentieri, quindi auguri al nostro amico Francesco da Maria 74. Vincenzo Drumse Angelo, vi ascoltiamo tutti i giorni, grazie per i complimenti. Noi scherzosamente ma non troppo proponiamo come nuovo CT il mitico Eziolino Capuano, grande Eziolino. Sandro dalla Svizzera, ciao a tutti, qui stiamo facendo brutta figura con la nazionale, ragione, c'è anche Antonio da Monte di Procida. Per le liste Lang e Lindstrom sono destinati a restare fuori. Io sono molto curioso di capire quando Neo Lang tornerà, che cosa farà Allegri. E poi si può andare a Via Foria, ci scrive un nostro amico Diego il Terzino per la maglietta. Buongiorno, nazionale, politica, altro che Pezzotto, questi fanno proprio ridere, in Germania ci prendono in giro. Pasquale Albino da Stadtberg, Bayern. Vado da Pietro che è in linea. Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, appena tornato da Di Maro.
0: Ah, raccontaci.
3: Ieri.
0: Com'è andata?
3: Vabbè, no, io praticamente su 15 anni che
0: sono. Sei un fedelissimo.
3: Diciamo quelle che ha detto il nostro presidente, secondo me corrisponde molto a verità. visto che sono un assiduo frequentatore di
0: hai trovato
3: di
0: qualche differenza un po' più di freddezza?
3: Le differenze erano molto semplici. Allora tenga presente che vado col camper, perciò non ho problemi di aperti, certo, e certo, tutto. Però prima ci andavano i miei amici, ho fatto qualche parente che ho portato la dormivo in albergo. Allora sconti per i tifosi non esistono più. Prezzi aumentati a dismisura. Parcheggi lontanissimi. Parcheggi lontanissimi, questo è sul lato, sull'aspetto comunque organizzativo. Sì. A volte se si sa una parte, poi chiudono da una parte, poi riaprono dall'altra. Su questo. Poi comunque quelle che poi ho notato un pochettino un po' in più, queste però è dalla parte del Napoli, che sicuramente saranno misure tra virgolette di sicurezza, è la distanza tra calciatori, gli allenamenti e tutte, che ti fate la prenotazione, non si sa, uno va lì e dopo non si sa se riesce a entrare oppure no.
0: Vabbè, se
3: riesce a vedere i calciatori,
0: se c'era la prenotazione, ho capito, insomma
3: ci sono tutte queste cose qua.
0: Hai notato qualche differenza rispetto allo scontato? Dammi la tua impressione.
3: Voglio salutare un attimo, vai. A Biagio, il mio carissimo amico.
0: Come no?
3: Biagio
0: grande, tra poco
3: mi sta attendendo, sembra che è un grandissimo tifoso come noi.
0: Salutiamo Biagio. Grazie Pietro, ti abbraccio forte. Pietro, a proposito di Pietro, ci scrive anche il nostro amico Pietro da Tokyo, che in piena notte: quello che sta succedendo alla FIGC è una brutta pagina piena di brutte figure. In Giappone non si fa che parlare di quello che sta accadendo. Sicuramente ci saranno Mancini e Chiellini. Vedremo una brutta pagina quella della nazionale. Che figuraccia, si scrive Martina da Napoli. E poi vado avanti, saluto un po' di amici. Cosa ne pensi? E che cos'è questo? È una foto che non riesco ad aprire. Non capisco perché nessuno parla del reparto attaccanti. Siamo con Højlund e Giovane, ma dove ci presentiamo? Vabbè, però tu dimentichi Lucca, caro Gennaro da Parma. Credo che la vera priorità sia un attaccante forte. Il mio sogno sarebbe Greenwood del Marsiglia, ma Greenwood è andato via, è stato acquistato. Poi voglio dirti che Manna è stato molto chiaro sulla questione attaccante, ha detto non ci pensa proprio. E poi ti dimentichi anche di Lukaku, non sappiamo Lukaku se resta. Eccomi, buongiorno, Bar dello Sport, Gaetano da Pomezia. Oggi si rinnova l'abbonamento al Napoli Basket, bravo Enzo Lotti, Napoli Basket. Dopo lo stop ad Albano a Sanremo per i suoi concerti in Russia, adesso quello a Pirlo. E poi buongiorno a tutto il Bar dello Sport, Francesco da Ponticelli, sempre solo Forza Napoli. Ragazzi, siete tantissimi, vi ringrazio di cuore. Vado da Massimo che è in linea. Massimo, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Siamo in questo periodo dove il calcio va un poco in secondo piano, per fortuna che abbiamo i nostri amici del Bar dello Sport e quegli altri che mantengono sempre alto l'odio.
0: Grazie
4: avvocato, una chiosa sulla nazionale.
0: Vai.
4: Non mi meraviglio perché il calcio rispecchia quello che è il livello sociale della nostra nazione, cioè siamo rovinati, un paese dove la meritocrazia ormai è un'utopia. Avrebbero fatto una scelta migliore, quella di rimanere baldini e cominciare un percorso totalmente nuovo, ma purtroppo in Italia. D'altronde abbiamo il ministro della cultura che non è laureato, la meritocrazia è un'utopia, quindi la nazionale è una cosa lontana, ormai anni luce, da più di 15 anni per me personalmente. Poi per il Napoli io penso che il mercato dobbiamo aspettare un po', un'altra quindicina, 20 giorni.
0: Sì.
4: Tutte le squadre non hanno fatto praticamente nulla, quindi è inutile che ci preoccupiamo, penso che qua un altro mese ne vedremo poco.
0: Segnaliamo che l'Inter ha preso insomma un accordo verbale con Stones, nazionale inglese.
4: Vediamo se poi li porta a conclusione l'Inter.
0: Sì, è vero. Anche se ieri sera hanno cercato ovviamente di darla per conclusa la trattativa. Caro Massimo, grazie delle belle cose. Che ci scrive il nostro amico: che soddisfazione sentire Domenico così spigliato, ricordo quando riusciva soltanto a dare a stento il buongiorno. Non se ne può più, prendiamo Baldini, ci scrive Ciro il venditore, persona seria che conosce i giovani. Forza Napoli. Peppe da Reggio Emilia chiede notizie sul rinnovo di McTominay, aspettiamo che torni per capire che cosa accade. Sono Ciro, volevo chiedere un'informazione sul segnale, ma insomma non credo ci siano problemi. Si parla di mercato fermo, arrivati due bei colpi Roma-Inter, la Roma ha preso Castro, ragazzi, pagandolo tanto. Noi abbiamo urgenza di prendere un difensore centrale. Badashiri dice che non ha mai giocato. E poi Roberta, auguri a Marcello, che bella Robby che saluta Marcello da Beirut. E sentiamo che cosa ci dice sulla nazionale. Chi preferisce il nostro Felice? Preferisce un ritorno in nazionale di Antonio Conte o il ritorno di Roberto Mancini?
5: Buongiorno a tutti innanzitutto.
0: Buongiorno.
5: Ma io manderei via tutto Cocuzzaro.
0: Il Cocuzzaro.
5: Non è cambiato nulla.
0: Il Cocuzzaro.
5: Andando via l'ex presidente Gravina.
0: L'ex, sì.
5: Tutto Cocuzzaro di andare via.
0: Sì, ho capito.
5: Poi si cambia per non cambiare. Okay. Arrivano i Maldini, i Leao, i Gellini.
0: No, si chiama Leonardo, non Leao.
5: Vabbè,
0: sì.
5: Per me è Leao.
0: Leao.
5: Leonardo.
0: Sì, sì.
5: Ma questi non si rendono conto che stiamo facendo ridere tutto il mondo.
0: Ho capito. Ma no, troviamo una soluzione.
5: Ma a me non me ne frega niente. Io penso al mio grande Napoli. Siamo calmi.
0: Siamo
5: tranquilli.
0: Bravo.
5: Perché siamo in ottime mani. Perfetto. Non ditemi sempre che io dico le stesse cose, ma la realtà.
0: Sì, un po' sì, è vero.
5: Vabbè, o sbaglio.
0: No, per carità, è il tuo pensiero.
5: Non
0: io
5: c'è
0: lo,
5: mai fine
0: io lo rispetto.
5: Al male. Quest'anno vedrete che questi infortuni, meglio prima che dopo, durante il campionato.
0: Però
5: sono
0: già
5: sono
0: parecchi.
5: Tutti bene.
0: Buongiorno, non ci sta. Beugemai non ci sta. Neres non ci sta. Gilmour non ci sta.
5: Va bene così.
0: Vabbè,
5: poi
0: vabbè.
5: Durante si metteranno in forza come il grande ADL, grandi chisse.
0: Un bacione
5: sempre ai
0: ciao, Felice.
5: Nonno Guido.
0: Chisse. Un abbraccio.
5: Domenica, meraviglioso.
0: È un grande. Anche tu, Felice, sei un grande. Ti abbraccio. Salutami la signora Alba.
5: Bene, ieri non potevo telefonare perché sono da Biesti.
0: Ecco, sì, eravamo molto
5: in pensiero.
0: Eravamo in pensiero, stavamo molto
5: e 40 anni.
0: Eravamo incerti. Sì, eravamo incerti se andare in onda o meno, poi alla fine abbiamo deciso di andarci lo stesso, anche se
5: grazie.
0: Non hai chiamato. Grazie, ti abbraccio.
5: Ciao,
0: Felice, ciao. Un saluto, un forte abbraccio ai fratelli di Fede Azzurra, Andrea, Raffaele, Sofia, Giorgia, buona giornata, forza Napoli sempre. Mi dite l'ora d'inizio della festa dei 100 anni del Napoli, grazie Raffaele da Castellammare, ci sono due manifestazioni, una quella dei tifosi, partono con un corteo, il Napoli inizia con le manifestazioni ufficiali il 1 agosto con il corteo alle 19:26, poi mano a mano si sviluppa fino a Piazza del Plebiscito. Avvocato, per i tifosi del Chelsea, Badashil è una sciagura, bravo nella costruzione dal basso, ma vince pochi duelli e commette spesso errori. Baldini non potrà mai essere confermato come CT, non è visto dai club bene dai club di Serie A, Walter 78. Tutto deve cambiare affinché nulla cambi, caro Silvio Baldini, come ti capisco. FGC, la triade dei pallonari, la differenza di Di Maro, sono 15 anni che con mio marito e mio figlio ci andiamo. E il differenza ce ne sono state tante. Il primo anno con Conte albergo per 3 persone, 2 notti, 180, quest'anno 580. Quindi anche i nostri amici parlano dell'aumento dei prezzi. A Di Mario i parcheggi sono sempre gli stessi, c'è uno davanti al campo di Carciato, gli autocori fanno entrare sempre anche i bambini non prenotati. Ho notato un calo dei tifosi e vedremo il motivo. Intanto vado da Maurizio che è in linea. Maurizio, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
0: Che piacere.
6: Ringraziarti.
0: Che piacere.
6: Che, resti qua tutto il mese di agosto.
0: In che senso?
6: In
0: che senso? Maurizio,
6: quindi,
0: non ho capito.
6: Grazie per
0: cosa stai per dicendo?
6: Volta, comunque sei l'unico che lavora tutto il mese di agosto a Radio Chi Si.
0: Sì, cosa stai dicendo Maurizio? Penso che tu stia dicendo.
6: Ma questo Manganiello,
0: no, Manganiello. Quello che dice Manganiello sapete che insomma voglio dire vale.
6: Ma stamattina Manganiello ha detto l'unico, noi andiamo in ferie tutti quanti, l'unico che resta a lavorare è Badger lo Sport, l'unico che ha detto
0: non credo, ma Simone chiedo conferma, Simone ma
6: parla con Manganiello alle 7:15 l'ha detto stavolta.
0: Sì, lo so, allora ti confermo che l'ha detta, ma Manganiello proviene
6: da poca comunque,
0: no,
6: perché
0: ti ringrazio. Manganiello proviene da 2 giorni dove si è fulminato il cervello completamente tra Di Maro e la Sicilia, ti lascio immaginare. E quindi
6: un bacio,
0: grazie Maurizio, ti abbraccio, grazie del pensiero. Allora, complimenti per ieri, ti ho visto, grazie Roberto da Casoria, è stato molto carino in TV. Se ADL costruisce il suo stadio, che fine farà il Maradona? Sarà anche priva della pista di atletica leggera. Sì, Tonino, i lavori di ristrutturazione al Maradona prevedono la eliminazione della pista di atletica che potrebbe poi andare da qualche altra parte. Vorrei sentire solo parlare del nostro Napoli, Luigi D'Amanto. Vabbè, ma la notizia, caro Luigi, sapete che è in questo momento campeggia davvero ovunque, dai un bacino alla nostra piccola grande vittoria. gli uffici FIGC a Roma stanno scrivendo la quarta serie di Mondiale fuori, se lo scrive Enzo, lo chef di Salvatore di Roma, un saluto, Dragone, San Giuseppe, lo staff della Nuova Lucci, Alessandro Ermo da Barra, veramente in tanti, vi ringrazio di cuore, anche oggi 28 luglio il bar dello sport è affollatissimo, come sempre. Vado da Leonardo, se no, vediamo se il nostro amico da Cesena, Leonardo, Leonardo ci sei? Leonardo, Leonardo ci sei? Eccoci.
7: No, sono Armando da Giubiasco.
0: Armando, Armando, ho letto male io, scusami Armando, ho letto male.
7: Figurati, avvocato, io ho chiamato esclusivamente per augurarvi una bellissima vacanza a te e a tutto lo staff di Radio Kiss e ringraziarvi che ci fate compagnia.
0: Armando, ma noi siamo qui, Armando, voglio dire, le programmazioni continuano, c'è Radio Gol che va in onda ovviamente tutti i giorni, saremo a Castel di Sangro per raccontarvi tutto quello che accade.
7: No, ci tenevo a ringraziare che ci fate compagnia tutto l'anno, soprattutto il tuo programma che io seguo tutti i giorni.
0: Grazie Armando.
7: Vorrei dare un abbraccione a Domenico.
0: Come no?
7: E a tutte le persone bisognose che come me lottiamo per la salute e quindi ci fate compagnia e non possiamo altro che ringraziarvi per questi momenti che ci regalate la mattina.
0: Ma noi
7: grande forza.
0: Ma noi, noi, grande Armando, ti voglio dire che la nostra mission quando riceviamo una telefonata come la tua è una mission portata a termine, cioè siamo noi che vogliamo dare nel nostro piccolo un contributo ovviamente diciamo ai meno fortunati, ecco, chiamiamoli così, e quindi siamo felicissimi di che la nostra missione giunge a buon fine, che possiamo dare un...
7: Assolutamente, lasciami fare anche sinceramente il complimento che la Società Sportiva Calcio Napoli ha scelto Radio Kiss come partner ufficiale della radio, perché ve lo meritate, perché siete persone di grande competenza, mai una polemica, mai discussioni, è una famiglia bellissima questa qui. Io ti ringrazio ancora come te, tutto lo staff, e auguro una bellissima vacanza e una bellissima estate a tutti. Un abbraccione a tutti.
0: Grazie.
7: Sto emozionando.
0: Grazie. Ti sento Armando, e ci metti in difficoltà clamorosa, almeno per quanto mi riguarda, perché sentire poi una telefonata del genere significa aver dato un senso al nostro lavoro, alla nostra professione, alla nostra passione. E persone con Armando ti danno la possibilità ogni mattina di alzarti presto e di venire qui in radio e cercare di fare una chiacchiera con i nostri amici del bar dello sport. Grande Armando, fammi salutare un po' anche Salvatore dalla Romagna, poi avanti tutta Napoli, Marco Balli, quel nostro amico. Per la prima volta ho visto che su YouTube rispetto al difensore del Chelsea ci sono alcuni suoi strafalcioni difensivi. Mi tengo a vita Marianucci, Rosario. Cioè, vogliamo giudicare Badiashile soltanto su YouTube, ragazzi, ma non si fa. Vorrei sentire solo parlare del nostro Napoli, l'abbiamo già letta. Poi Felice sta dando di matto, ha chiesto il falò di confronto con Guido. E poi saluto padre Federico. Un saluto a tutti voi, gestione Gravina, gli amici degli amici scoppiati, gestione Malagogli, gli amici degli amici scoppiati, dov'è il vero cambiamento? Cande padre Federico, vediamo che cosa succede stamattina, si avrà la notizia in giornata di che cosa decideranno. Allora vado in pubblicità e chiedo a Giuseppe di aspettare veramente un minuto solo e poi torniamo subito in diretta con il bar dello sport.
8: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati in diretta, meno di un minuto di pubblicità per poter di nuovo accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Il bar dello sport attende Giuseppe e Vincenzo, che sono già in linea con il nostro Simone Zagaria in cabina di regia, e continuo ad approfittarne per leggere un po' di messaggi dai tanti che non riesco ad aprire durante la trasmissione. Il 342 00 00 100. Saluto Francesco, ragazzi, questa è storia. Ci scrive dalla Cina. Dalla Cina, grazie, congratulazioni radio ufficiale, lo meritate, grazie Francesco. Leggo la città. Simone, dammi una mano. Si chiama Zhushan Zhongbang. Ci scrive Francesco, sei un mito. Cina, dalla Cina. La Cina con furore. Ci ha mandato anche proprio la scritta. C'è la posizione del nostro amico Francesco. Zhushan Zhongbang. Hai vinto, Francesco, hai vinto dalla Cina stamattina. Fatemi salutare Chicco. Ragazzi, quest'anno attenzione alla Roma, nel momento dell'antagonista. Mauri ce lo scrive. Buona giornata a lei, a tutti i tifosi del Napoli, anche Ciro dalla provincia di Cuneo. Forza Armando e forza a tutti i nostri amici che lottano. Bravo Enzo 66. C'è qualcosa, non c'è bello, non c'è cosa più bella che sentire le telefonate degli amici che si commuovono. Tanti saluti a tutti, anche dalla falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Zhushan, si chiama, corretto, Zhushan. Ragazzi, io il cinese, io lo mastico il cinese. Giuseppe, tu sai parlare cinese, Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Zhushan, io conosco benissimo la cittadina di Zhushan in Cina, vai caro.
3: Allora, avvocato, io prima di tutto volevo ringraziare il mister Massimo Allegri.
2: Sì, Massimo Eliano, per gli amici Max, sì.
3: Max, sì. Di aver preso il Napoli, di aver visitato un Napoli veramente macerie che ha lasciato Conte.
2: Macerie, proprio le macerie, proprio a questo.
3: Adesso, a tutt'oggi, sì? Con il ritorno, diciamo, di questi giocatori, Allegri non sa quale rosa attualmente il Napoli ha a sua disponibilità. Perché c'ha 15 giocatori fuori lista che il Napoli dovrebbe vendere, sì? E ci sono alcune situazioni, tipo De Bruyne, tipo Lukaku, tipo Anguissa, tipo Meret, ancora sospese. Se un allenatore deve preservare la squadra, perché il 22 agosto noi dobbiamo fare la prima partita di campionato, e dite, ma voi, se è una cosa bella questa qua, Meret sta in fine di contratto, e se no, secondo me, se non rinnova deve venderlo. Anguissa, anche lui a gennaio potrebbe firmare per un'altra squadra, se non firma il contratto deve essere venduto. De Bruyne dicono che cammina, Lukaku dicono che non è più, Luca dicono che è un pacco che abbiamo già all'inizio, ma su povero Allegri automaticamente, ma sta squadra, questi 25 giocatori che hanno fatto Coppa dei Campioni, campionato e Coppa Italia, diciamo la verità.
2: Riusciamo a salvarci? Giuseppe?
3: Una patata bollente.
2: No, dico, riusciremo a salvarci, che dici?
3: No, a salvarci no, però il fatto che il centenario, che noi teniamo questa situazione in atto un poco così borderline, mi sembra un poco particolare, perché il signor Conte ha stato pure, se n'è andato dopo le macerie che ci ha fatto fare con 250 milioni di acquisti, 200 milioni sono stati buttati. Bekuma, Lang, Lucca e l'altro giocatore, adesso non ricordo quest'altro fenomeno.
2: Milinkovic, Savic, forse dici. Vabbè, comunque caro Giuseppe, non va, carità, ho lasciato riscuotere. È una fotografia quella che hai fatta, voglio dire, sulla quale il Napoli sta lavorando, deve lavorare. Ci sono delle situazioni, abbiamo sentito Manna, che saranno discusse.
3: L'ultima cosa, e poi vado, do anche spazio agli altri miei tifosi.
2: Vai.
3: Un mio cugino. Sì. È rimasto talmente male del Napoli, dello store Napoli del presidente.
2: È stato un episodio.
3: Non è giusto.
2: Sì,
3: il giorno prima compra una maglietta da 160 euro.
2: Sì.
3: Poi il giorno dopo se la vuol far firmare e il presidente si rifiuta di firmare la maglia comprato il giorno prima.
2: Vabbè, ne ha firmate.
3: È una vergogna.
2: Sì, ne ha firmate tante.
3: Una vergogna.
2: Sì, ne ha firmate tante.
3: È
2: non
3: una cosa veramente squallida che un presidente non lo dovrebbe fare.
2: Ok, Giuseppe.
3: Non so tu come la pensi.
2: No, no, io non è che la penso. Io ho visto.
3: Stato a favore di questo gesto.
2: Ok.
3: Me lo dici.
2: No, io ti dico semplicemente non conosco il motivo per il quale ne ha firmate tante di magliette, non riesco a comprendere, può darsi che ci sia stato un momento in cui non è stato possibile firmarlo, non lo so, non ero presente, quindi non posso giudicarlo. Va bene, Giuseppe, hai detto ovviamente il tuo pensiero, spettacolo Giuseppe dopo le macerie Conte, ministro per la ricostruzione, è d'accordo il nostro amico su Conte che ha speso un sacco di soldi, e poi ovviamente dopo Samsung arriva Saint-Giussain-Besouvian, i amici subito si divertono, e poi Antonio Laurentino, ad oggi la migliore notizia dell'estate è Kiss Kiss, radio ufficiale del Napoli, grazie. Vorrei celebrare, eccolo qua Emilia, la piccante Emilia, vorrei celebrare il mercato delle idee di Mann, il probabile ritorno di JJ, Juan Jesus ed Elmas ne la conferma. Tanti auguri al nostro fratello in fede Marcello da Beirut, anche Antonio dall'Austria ti fa gli auguri, al bar dello sport, secondo tutta un abbraccio la falegnameria, poi attenzione. Io conosco Juaniel. Mi chiedo come possano i nostri cuori unirsi sulle note dell'inno italiano cantato dai giocatori se tutto ciò passa attraverso i vergognosi meccanismi clientari, e come si fa a sentirsi rappresentati da questi, ci scrive il nostro grande Nino Nicois. Giuseppe, tifosi come te sono, vabbè, insomma, Pasquale Ciccarelli che non è d'accordo con quello che ha detto Giuseppe, il secondo posto macerie, ma un saluto affettuoso alla nostra Franci D'Alicola, vado da Vincenzo. Vincenzo, me pada me.
4: Buongiorno avvocato, un saluto da Francoforte.
2: Frankfurt, Vincenzo.
4: Ultimamente sono molto fortunato, sono riuscito a prendere la linea anche
2: sono
4: ieri.
2: Sono contento Vincenzo.
4: Anche io. Allora, io non, prima di buttarci la croce addosso aspettiamo,
2: certo.
4: Io non vedo qui che gli altri stiano facendo una campagna acquisti faraonica, forse solo il Como sta acquistando a destra e a sinistra, ho sentito prima l'amico che ha detto la Roma, io direi state attenti anche al Como.
2: Sì, certo.
4: Sì, perché comunque sinceramente io penso che tolte le tre del nord, poi c'è il Napoli e penso che la lotta Champions, a prescindere dal titolo, sarà bella agguerrita quest'anno.
2: Quest'anno sì, anche perché ci sono rimasti fuori Milan e Juve che vorranno riscattarsi,
4: sì,
2: sicuramente.
4: Tornare, soprattutto visti i debiti che hanno, devono cercare di tornare in Champions.
2: Assolutamente sì.
4: Io fossi in Napoli, lo so che forse dirò una cavolata, però mi metterei al tavolo con Lukaku e parlerei con Lukaku per cercare un punto d'incontro per un altro anno. Perché secondo me, visto che ha saltato praticamente un campionato, ha dato il suo contributo al Belgio, secondo me è un giocatore che dalla panchina può tranquillamente fare la differenza, entrare in partita in corso e comunque alternarsi con Højlund.
2: Sarà un motivo di valutazione, Vincenzo, sarà un motivo di valutazione, dovranno parlarne.
4: Sì, vabbè, ovviamente lui prende un ingaggio elevatissimo, questo è... Io stando a Francoforte non è che ho seguito le altre squadre italiane, si parla adesso dell'attaccante del Cagliari, ma se il ragazzo è forte allora ok, si può puntare perché è giovane eccetera. Io, ovviamente il Napoli quest'anno sconta alcuni errori di mercato negli ultimi anni, speriamo che riesca a liberarsi di alcuni giocatori che non sono da
2: mercato
4: Napoli.
2: Non facile, complesso da parte di Mann,
4: complesso.
2: Assolutamente.
4: Poi condivido l'intervento prima dell'amico che ha detto inerente alla nazionale, fuori la politica, cosa che ne vogliamo noi di un ministro, cosa ci aspettiamo se un ministro non è nemmeno laureato, ha ragione, visto che dice Gram la Salis che dovrebbe stare in Ungheria.
2: Vabbè, e queste sono cose politiche,
4: sì,
2: che non riguardano il bar dello sport.
4: L'Italia, sì, l'Italia è un paese strano.
2: Sì, lo so,
4: io avrei affidato la nazionale a Baldini, sinceramente.
2: Lo so,
4: però,
2: ma è una scelta che avrebbero condiviso gli altri. Avrebbero condiviso.
4: A me non mi interessa.
2: Ho capito. Sei stato chiaro. Sei stato chiaro. Ma teniamo la politica fuori dal bar dello sport. Grazie, Vincenzo. Che bella la telefonata di Armando. Grazie per le emozioni. Ce lo scrivono. Poi vado avanti. Buongiorno. Mi sa dire a che punto sono i vari rinnovi? Meret, Anghissa, McTominay, Francesco. Dobbiamo aspettare. È ancora presto. Ad oggi quanti giocatori del Napoli dovrà ancora liberarsi per avere una rosa più gestibile? Ancora un bel po', ancora un bel po'. Ci sono ancora Cajuste, c'è Foloruscio, c'è Ngonge. Che fine ha fatto Ngonge, per esempio? Gianluca, hai visto, hanno risolto il problema della ragazza. Pietro da Miami gli ha regalato la maglia del centenario, Francesco da Ponticelli, ma quando lo stadio farà il presidente non farà neanche il centro sportivo, Enzo da Chiaiano, non lo sappiamo, aspettiamo gli sviluppi. E poi Gianluca, ci scrivono i nostri amici, noto che quest'anno stanno uscendo di nuovo fuori i detrattori del presidente, non perdono occasione per criticare, sono bastati due scudetti, Maurizio da Milano. E insomma, per carità, buongiorno Gianluca, secondo me quest'anno ci divertiremo tantissimo, ho rinnovato tessera del tifoso e abbonamento Curva B, Diego D'Arzano. Vabbè, vedremo ragazzi. C'è Achille prima del bar dello sport, velocissimo Achille, poi chiedo a Gino di aspettarci.
5: Due questioni rapide, io tutto questo pessimismo non lo vedo, secondo me è normale che c'è un problema che dobbiamo prima
2: abbiamo il problema del centrale, abbiamo il problema del centrale difensivo.
5: Sì, ma abbiamo un problema del centrale, però io anche questo non lo vedo in maniera drammatica. Abbiamo Marinucci e Rafa Marini, li vogliamo provare per un certo periodo per vedere come andano, dopo andiamo calmi. Cioè, da questo, e poi questa storia delle macerie che è rimasta, che ha lasciato gol, ma fa ridere un po', insomma. Noi abbiamo vinto lo scudetto e un secondo posto, le macerie che ha, il Real Madrid devono cacciare a spesa con Mbappé, non so quando, non ha vinto niente quest'anno. Ma stiamo scherzando,
2: hai ragione.
5: No, secondo, ma la ragione vera per cui ho chiamato oggi è un'altra.
2: Vai.
5: Il presidente, insomma, ha fatto una dichiarazione, secondo me, assurda sul Trentino. Io sono 10 anni che vado a Di Mauro, 10, e sono stato accolto magnificamente dalla popolazione, da tutti gli alberghi, da tutti i ristoranti. Dire che il Trentino non ci ama, non capisco il senso di questa cosa. Uno può dire abbiamo finito, scegliamo una nuova sede, cambiamo, è tutto legittimo quello che si può dire, ma perché dire che il Trentino non ci ama quando decine di migliaia di napoletani che sono stati là come me sono stati accolti magnificamente
2: per tanti
5: anni? È una
2: questione
5: che mi ha lasciato davvero
2: ti è dispiaciuto
5: come modo di comunicare.
2: Ti è dispiaciuto.
5: Io, a Di Mauro sono stato da re, ci sono stati 10 anni consecutivi, e dire che il Trentino non ci ama mi sembra una cosa assurda.
2: Ti è dispiaciuto, hai fatto bene Achille a dire il tuo pensiero, ovviamente, quindi per carità, a Di Mauro sono tanti anni che ci vanno tanti tifosi, evidentemente c'è qualche cosa che quest'anno non è andato alla perfezione,
5: e
2: le trattative
5: e la società e il comune. Ma perché dici il Trentino non ci ama? Non è vero, cioè l'anno scorso ci amava, 2 anni fa ci amava, quest'anno non ci ama.
2: Vediamo cosa succede sulla trattativa del rinnovo. Grazie Achille, ti abbraccio forte. Clap clap clap fa la nostra amica Franci da Licola. Sono in ritardo, Gino, senti insieme a noi il Festival Bar dello Sport, poi arrivo da te. Vai Simone!
1: Festival Bar dello Sport.
6: E dopo Di Mauro.
2: Questa è Biagio da Scafati, con la sua chitarra.

0: dichiara, bravo Antonio, dichiara l'intelligenza artificiale.
1: Oh, ritira a Di Mara.
0: Ehi.
1: Non è stato tanto amato, presidente Itca, l'hanno trattato male.
0: Ma non ha detto così.
1: Oh, ritira a Di Mara. Non è stato tanto amato. Fabio da San Giorgio.
0: Bravo Fabio, la costiera amalfitana. Questo mix tra intelligenza artificiale.

0: ho capito, insomma è una canzone un po' spot, ma l'abbiamo capita dopo, poi va bene. T'abbraccio, grande amico, saluto Ciro da Pordenone, via la politica dal programma radiofonico, grande Biagio da Scapati, anche Antonio da Pozzuoli, Vittorio l'Orologiaio, e poi non riesco a capire sì, la politica l'abbiamo eliminata. Che trascinatore, Biagio da Scapati, la nostra amica Ornella, sempre super Biagio con un pezzo bellissimo. Enzo ce lo scrive. Gianni dal profondo nord, amico mio, le nazionali serie hanno subito trovato il sostituto, noi stiamo ancora facendo il gioco delle tre carte. Riflessioni. Zeballos, se fosse veramente forte con i 24 anni sarebbe già nazionale. Allegri credo che abbia già rivoltato il Napoli con il nuovo ruolo e tanti giocatori, ho fiducia. Buona giornata a tutti. Bravo Biagio anche da Franci, e poi arriva Roberto il collega. Gianluca dice agli amici del bar che noi questo modo di fare oggi lo conosciamo, l'abbiamo inventato noi napoletani, si chiama da secoli ciacca medica, nulla di inventato da noi, è un modo per far ottenere dei vantaggi, vedremo. Gino ha aspettato un po', ti chiedo scusa, vai Gino, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, ben trovato. Per quanto riguarda Di Maio, penso che non è che non amino i napoletani, non amano la richiesta economica di De La Vega.
0: Credo che siano delle schermaglie sulle trattative del rinnovo.
1: De La Rendis, cioè, per l'amore di Dio, io lo amo, però non dovrebbe mai vedere un microfono, perché come parlo, insomma, non ha tatto, diciamo. per essere bravi non ha tatto.
0: Andiamo avanti.
1: Per quanto riguarda il fatto delle macerie, sì, i tifosi, a non essere come, cioè, a seguire uno che dice una parola, la dicono tutti quanti. Analizzate, allora, a parte il fatto che abbiamo vinto uno scudetto e
0: appena
1: come fosse, no? Quindi il risultato sportivo c'è stato,
0: non si discute.
1: Ma noi abbiamo, io ho fatto il calcolo quando stavi lì, abbiamo Neres, McTominay, Allison, Buongiorno, sì, Hojlund, Gutierrez, Vergara che è stato trattenuto e sì, poi è stato fatto debuttare da Conte. È lo stesso voi che ma, cioè abbiamo una squadra competitiva,
0: sì,
1: noi in queste macerie, onestamente, non le è stato fatto qualche errore di mercato.
0: Sicura,
1: Lang,
0: sicuramente
1: vediamo che giocatori sono adesso, perché ci sta l'appello, no? Dopo
0: assolutamente li vuole valutare Allegri, li vuole valutare Allegri.
1: Poi giudichiamo anche questi altri due giocatori, ma dire che macerie, cioè macerie significa la Fiorentina
0: è stata sicuramente una dichiarazione molto forte dell'amico Vincenzo.
1: Ma la Fiorentina che doveva lottare per un posto in UEFA è lottata per la salvezza, allora là sono macerie, no? Perché
0: sì,
1: è proprio fuori.
0: Ha mandato via un allenatore come Pioli. Ha mandato via un allenatore come Pioli.
1: Ha lasciato macerie quando tu hai una squadra competitiva, e ho letto i giocatori che mi sono appuntato, penso che...
0: No, sei stato molto chiaro, e Allegri farà questo, li valuterà nel corso del ritiro a Castellisango, dove speriamo finalmente riescono ad arrivare anche poi i giocatori della nazionale. Grazie Gino, ti abbraccio, saluto Franco dai Ponti Rossi, complimenti per il tasso di sana emotività che si respira ogni mattina, per il difensore sarebbe un ottimo acquisto Lucumi, molto più forte di Buongiorno, che sappiamo poi come, non sappiamo come torna. Ci fermiamo un attimo, chiedo a Clemente di avere veramente neanche un minuto di pazienza, torniamo subito dopo l'ultimo stacco pubblicitario, tra poco.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Meno di un minuto, caro Clemente, pronti per ritornare in diretta per l'ultima parte del Bar dello Sport, ancora oggi 28 luglio, super affollato, vi ringrazio davvero di cuore, andremo avanti l'ultima settimana fino al 31 di luglio, dopodiché ovviamente il Bar dello Sport rientra, ve lo ricordo, nelle trasmissioni ordinarie il 24 mattina, lunedì 24 agosto, ma ci vedremo poi il sabato, il 22, perché c'è l'esordio in campionato Genoa-Napoli e ci sarà ovviamente subito dopo la partita, dopo diretta azzurra, il Bar dello Sport post gara. Voto Biagio da Scafati, abbasso l'intelligenza artificiale, Peppino da Modena, bellissimo il Festival Bal, grande Fabio, ce lo scrive Martina da Napoli, Anche oggi niente, grazie, voglio bene lo stesso. Chi è che ha mandato la canzone? Mandala domani, dai, che abbiamo tempo, non siamo riusciti a prenderla. In certe occasioni Enzo da Quarto, certe dichiarazioni andrebbe. Oh, c'è anche Antonio il Criticone. Complimenti al grande Biagio. Spero che, come dice, oltre all'allenatore, il Napoli prenda i confetti perlati. Altrimenti ha preso Allegri solo per fargli fare da parafulmine. Non lo so, ragazzi. Buongiorno, zio Gianluca. Ci prepariamo per sabato i 100 anni. Il Pidio da Orta con dei tatuaggi. E poi saluto il nostro amico Angelo da Paris. Bonjour, Gianluca. L'intelligenza artificiale. Va bene, insomma, ghigliottina no, le macerie le lascio Garcia, ci scrive Francesco. Clemente, eccoci qua, buongiorno
3: avvocato, buongiorno carissimo.
0: Ciao Clemente.
3: Niente, no, io l'unica cosa che mi sento di condannare in quest'ultimo periodo, diciamo, alla squadra, cioè non alla squadra, alla società più che altro, è quella uscita di De Laurentiis, che sembra tanto avvicinarsi ai tifosi e poi all'improvviso fa delle uscite che...
0: Sì, ha lasciato qualche perplessità, ma nell'ambito di quella situazione, sai, insomma, sempre non sempre di serenità, il caos, la folla, le situazioni, quindi vediamo il contesto,
3: Lo so, però sembra tanto che sembra avvicinarsi ai tifosi, sai, negli ultimi anni ci sono stati pure alcune affermazioni, alcune poi sembrava che si era un poco avvicinato ai tifosi, poi all'improvviso fa delle uscite che, diciamo, rimangono un po' perplessi. Però pazienza, diciamo, comunque una persona anziana, quando le persone sono un po' più anziane lo si sa.
0: Matura. Vai.
3: È l'unica cosa buona che ha fatto, e sono stato contentissimo, è rimettervi voi come radio ufficiale del Napoli, perché solo voi con la vostra professionalità potevate portare avanti questo compito. Diciamo che l'ultima radio mi sembrava più la radio
0: del... non parliamo degli altri, non è nostro costume, non è nostra abitudine, caro Clemente.
3: È sempre il numero uno, come ho sempre detto per Conte, che era un grande condottiero, altro che macerie.
0: Sì, infatti c'è scritto un nostro amico. Mi scusi, dove si può firmare per avere altre macerie? Grazie.
3: Lo ridico anche per Allegri. Allegri è un condottiero come Conte. Poi vedrete, ne vedremo delle belle, ma soprattutto in Europa. Poi vedremo in Europa. In Europa sono sicuro che andremo avanti almeno agli ottavi di finale.
0: Speriamo, sarebbe un obiettivo raggiunto importante. Grazie Clemente, ti abbraccio.
3: Grazie a te, forza Napoli.
0: Sempre, siamo incredibili, secondo posto e Supercoppa vinta e critichiamo il Napoli, siamo matti, ci scrive Gianni da Losanna. Sento molto parlare del difensore al posto di buongiorno, non ci dimentichiamo che Rachmani l'anno scorso ha avuto 3 infortuni. Un saluto da Peppe e un saluto dal mare della Calabria, Anna da Scafati, che ci scrive la canzone di Biagio, la maglia con il 100, adoro, un abbraccio forte, grazie Anna, un abbraccio forte a te. Ah, che bel mare, Anna dalla Calabria, brava. Poi vado da Sergio che è in linea. Sergio, buongiorno.
4: Luca, buongiorno a te.
0: Ciao caro.
4: Io ti ascolto tutte le mattine.
0: Bravo, fai bene, bravo.
4: Intervengo di rado, stamattina mi sono sentito di intervenire.
0: Hai fatto bene.
4: Per difendere i trentini, che sono delle persone...
0: I trentini.
4: Io di mare mi sono sentito un ospite di eccezione, veramente sono delle persone squisitissime, le volevo difendere perché sono rientrato ieri da Di Maro. E poi ti volevo dire... Ma guardi, mai c'è, io ho visto un Prisco molto interessante. Deve rientrare ancora.
0: Tutti, devono rientrare tutti, ragazzi.
4: No, di cosa vogliamo parlare? Questa è una buona, non un'ottima squadra, ma una buona squadra che sicuramente in campionato ci faremo sentire. Detto questo, io ti auguro una buona giornata.
0: Grazie.
4: E ti saluto.
0: Sergio, sei stato molto carino, ti ringrazio di cuore. Voglio salutare anche l'amico Simone. Sulla nazionale purtroppo è sempre la storia, all'inizio non ero d'accordo con Pirlo, la scelta, ti dico la verità, dopo questo scempio adesso dico a pieni polmoni forza Pirlo. Per quanto riguarda invece il nostro grande Napoli, lasciamo lavorare con Allegri con calma, vedrai che quest'anno ci divertiremo, speriamo. Il Festival Bar dello Sport l'ha vinto il ragazzo che ha cantato la costiera amalfitana con Di Maro, Fabio si chiama, Davide si chiama, Fabio da San Giorgio. Allora, altri tempi, Paolo D'Aversa, quando la politica con Sandro Pertini giocava a carte con Bearzot, Zoff e Causio. Siete il mio risveglio, grazie. Sono disabile, ma non in carrozzina. Minio Mazza da Mondragone, ma che Erminio, un abbraccio a te, ma che disabile, sei un grandissimo. Ringrazio di cuore Gianluca, Roberta, Antonio, tutti voi per gli auguri, grazie ancora, siete amici cari. Marcello, ma siamo veramente felici, ti abbracciamo forte, il nostro Marcello da Beirut. È giusto il countdown, così non vado in... Ah, perfetto, allora posso andare da Ciro a telefono. Vai Ciro, buongiorno.
5: Ciao Gianluca.
0: Ecco qua, abbiamo completato il nostro iter, il nostro Ciro da Imperia, protagonista ovviamente.
5: Ma cerchiamo di essere positivi.
0: Ma sì, Ciro, dai. Diglielo,
5: bisogna essere il campionato.
0: Ma sicuramente, sì, ma già venite con questa cosa.
5: Gianluca, posso salutare?
0: Ma fai quello che vuoi, caro sì. Ciro, saluta.
5: Volevo salutare i ragazzi del Bourbon Bar e Sta il barbiere.
0: Amiche Gigi. Gino, no? Amiche...
5: Sono un difetto. Ma ho capito.
0: Sì, ma amiche. Sì, ma su Babba, sai, amiche Gigino Barbiere di Manganello, non lo sai, no? Non sono.
5: Non lo so, però hanno un difetto, sono juventini.
0: Ho capito, non sono i soli ad averlo. E voglio soltanto chiederti una cosa. Scusami, Ciro, visto che hai chiamato e preso la linea, dacci il nome del centrale difensivo che il Napoli acquisterà.
5: Secondo me non acquisterà nessuno.
0: Ecco qua. Allora
5: rimarrà Marianucci.
0: Allora quindi il Napoli è vicinissimo all'acquisto del nuovo giocatore. Grazie Ciro, ti abbraccio, buona giornata. Grazie a Giuseppe da Secondigliano per i complimenti. Che brutta figura ha fatto la nazionale Gianni da Volla. Poi sono Vincenzo Senior Bechema, cosa di preciso? Un problema al tendine d'Achille, un fastidioso infiammazione al tendine d'Achille che non gli consente di allenarsi. Ragazzi, io ribadisco, l'ho detto all'inizio della trasmissione, abbiamo il problema di Buongiorno, per carità, ormai abbiamo capito che sarà 4 mesi fuori, ma Bechema ancora deve rinunciare alla preparazione. Quindi questa mi lascia, ecco, l'unica, una delle poche preoccupazioni che ho è questa. Poi vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
6: Buon dia
0: a te, da Riva del Garda, eccolo qua. Ciao, grande Antonio. Vai.
6: Io avrei voluto chiamare ieri, anzi, prima di tutto, come stai? Tutto bene?
0: Sì, sì, sì.
6: Ferie?
0: Vai Antonio, vai che abbiamo poco tempo. Vai, linea. Antonio, buongiorno. Buon dia a te, da Riva del Garda, eccolo qua. Ciao, grande Antonio. Vai.
6: Io avrei voluto chiamare ieri, anzi, prima di tutto, come stai? Tutto bene?
0: Sì, sì, sì.
6: Ferie?
0: Vai Antonio, vai che abbiamo poco tempo, vai.
6: Ok, allora, due cose. La prima cosa.

0: posto giusto, corto muso, basta che porti il risultato.
1: Speriamo.
0: Non dicendo una stupidaggine.
1: No, per carità, Antonio, dobbiamo vedere il campo. Il campo regnerà sovrano, sarà padrone il campo.
0: Seconda cosa, riguarda alla chiamata di Achille, dove dice che lui è stato trattato benissimo in Trentino. Io concordo pienamente con quello che ha detto Achille.
1: Okay.
0: E vi posso garantire, visto che io abito in Trentino e ho abitato prima di andare in Brasile, che a Di Maro il napoletano non è ben visto, ma di più. Mettere il tappeto rosso, perché sanno che è gente che spende, gente che porta moneta e porta tanto benessere
1: stamattina Antonio, caro amico mio, stamattina abbiamo avuto testimonianze in merito, la tua, quella di Achille, anche di altri che ci hanno chiamato, ovviamente, che ci hanno detto che a Di Maro si sono sempre trovati bene nel corso degli anni.
0: Te lo posso garantire.
1: No, dubbi, sei lì
0: con gente della zona.
1: Sei andato lì, lo sai assolutamente.
0: Ma io conosco proprio tanta gente che viene qui, arriva del Garda, dalla valle, perché vengono a prendere un po' di sole, perché si va a Napoli, la Napoli del nord, diciamo così, dai.
1: Okay, bella.
0: E la gente ha sempre detto che i napoletani, come porto i soldi napoletani, è quella che riescono a incassare in quei 10 giorni, vale veramente per una mezza stagione. E allora io credo che il presidente ogni tanto un passo indietro quando fa delle dichiarazioni sarebbe opportuno.
1: Grazie Antonio, grazie amico mio, buon dia.
0: Vacanze, sempre Forza Napoli.
1: Sempre buon dia, auguri a Marcello da Beirut, anche da Martina da Napoli. E poi sono quale risultato lo sto a dire da tempo, io voglio il gioco, ce lo scrive Francesco, il tasso di umidità. Guardiamo pallone, scudetto, supercoppa, secondo posto, facimme serie, Jailson ce lo scrive. Saluti da Pietro da Miami, quando posso ti seguo, sono le 4 adesso, grande, sei un grande Pietro. Pietro da Tokyo, Pietro da Miami, l'amico Francesco ci ha scritto dalla Cina. Vado da Francesco, buongiorno. Francesco, ci sei?
2: Sì.
1: Eccoci, buongiorno Francesco. Eccoci.
2: Volevo dire ma qualche giornalista di voi, lo parlavo che scella pure.
1: Eccolo qua! Abbiamo chiuso la grande con il grande Francesco, che ha dato un senso alla sua inutile presenza sulla faccia della terra. Bravo Francesco, ti faccio i complimenti, ti auguro la migliore delle giornate, sei stato eccezionale. Pensate che dopo 8 anni. 3 persone abbiano potuto fare una cosa del genere e uno di questi si chiama Francesco. Veramente complimenti Francesco, sei un grande, sei il numero uno a partire dalla fine. Vado da Alberto, chiedo di chiudere la puntata con una telefonata di Alberto. Alberto, buongiorno.
3: Alberto, buongiorno, buongiorno a tutti i tifosi azzurri.
1: Ehi amico mio, buongiorno.
3: Sono
1: buongiorno.
3: Roberto da Bologna.
1: Ciao Robertino.
3: Io scrivo un messaggio, io sabato sono stata a Di Maro,
1: sì.
3: A tanti disfigli, non li ho trovati, anzi è stato benissimo, c'era il fatto della prenotazione, allenamento, film e tutto il resto. Io sono riuscito a prendere solo per l'allenamento, però durante la giornata svolta lì sono riuscito anche a vedere il museo e lo store senza prenotazione, sono stati gentilissimi, ma molto pratico. Poi sul presidente che fa le sue gaffe ci può stare, però abbiamo l'unico presidente che è sempre con la società appresso, le altre società non li vedi presidente. Poi cioè abbiamo il nostro presidente, io me lo tengo caro, molto caro, sappiamo come è fatto. Va bene così, io me lo tengo. Poi Gianni Macere, ecco, come ha detto lei, è un paragone grande. E Macere è quando ci ha preso proprio dalla UEM. Ma erano Macerie. Adesso ci ha portato nel alto, più alto possibile, che stiamo andando più avanti possibile. Sempre Forza Napoli.
1: Bravo Alberto.
3: Un saluto.
1: Grazie.
3: Ai miei amici del club Napoli per me di Modena. Grazie.
1: Un abbraccio a te. Sempre sei un grande. Sì, Emilia, te lo confermo. E allora vado a salutare, perché siamo arrivati alla fine. Un saluto anche alla dolcissima Vittoria d'Armando. E come ha vinto l'Inghilterra, eccetera eccetera. Va bene, due buone notizie, niente per il nazionale, niente gatti al Napoli. C'era due buone notizie, Gabriele. Ragazzi, proseguiamo oggi la nostra puntata, la chiudiamo qui. Caro Simone Zagaria, ti ringrazio come al solito per il tuo prezioso supporto in cabina di regia, vi abbraccio tutti, vi do appuntamento a domani, ore 9 puntuali qui a Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vegliotti, ciao!
4: Giulia, ma quindi la festa di

0: Domenica qui con i ragazzi avremo luci, piscina, aria condizionata.
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo martedì 28 luglio io vorrei poter dire qualcosa sul mio collega Rosario Verde, ma l'unica cosa che posso dire è che stamattina mi ricorda Indiana Jones, eccolo là. Buongiorno,
1: sono,
0: caro.
1: Sono elegantissimo, parlo un direttore di banca, un dirigente d'azienda.
0: Questi sono i colori di Indiana Jones.
1: Proprietarie, chiss,
0: Napoli. Non esagera, non spostare con la bocca.
1: Ma accattarati prima o poi. Ma cazzo, solo per un solo scopo, pensa cazzo.
0: Licenziare me?
1: No, a te no, a te più lento.
0: Mi lasci, mi lasci.
1: Più lento, va bene.
0: C'è Simone Zaccaria in regia, buongiorno caro, buongiorno. Scusami, mettigli il cappello di Indiana Jones, una frusta al lato, i colori sono quelli.
1: Tipo vorrei la frusta, ma l'hai buttato, sia pure.
0: È il solito violento, perché signore e signori, questa è la sua vera natura.
1: Se vuoi che ti frusti qua in onda, dopo la canzoncina c'è la frustata di Pesacane.
0: Speaker radiofonico mostra il suo vero volto e frusta il suo collega.
1: Mostra la sua frusta. Come...
0: Denunciato Rosario Verde, che bel titolo, guarda, mi piace. Già lo vedo su tutti i principali telegiornali. Allora c'è Tame Impala con Jenny e noi iniziamo tra pochissimo. Ovviamente un bel po' di cose da raccontare. Oggi saremo

0: signor Verdi, ci dica, ci dica.
1: Ma parliamo di una cosa che te sicuramente insomma non vedi la poesia della cosa, però te la leggo, vuoi vedere come non la vedi poesia. La poesia?
2: Tu sì, vedi la poesia.
1: Io vedo poesia, sì, in questa notizia. Ecco, vedo una poesia di una cosa che non c'è più ormai, va bene. Con nostalgia la leggo, con nostalgia. Allora,
3: nostalgia, nostalgia canaglia.
1: Vabbè, fornuto, cioè,
0: vabbè, ti davo, fare, ti davo l'ambiente, ti davo un po' di performance.
1: Allora, leggo questa notizia. Allora, sgridano bimbo perché fa rumore, scoppia una rissa tra due famiglie a Ischia, 8 denunciati e feriti. Rissa tra due famiglie napoletane a Ischia, ecco Napoli. Ecco. Dopo un rimprovero, non gradito ad un bambino, pugni, calci, lanci di sedie e tavoli.
0: Addirittura.
1: I carabinieri denunciano tutti, sgridano un bambino perché a loro dire fa troppo baccano e scoppia una rissa tra le due famiglie napoletane. Il papà del bimbo infatti non avrebbe gradito il rimprovero dell'altro.
0: Ah, quindi è l'altro che si è.
1: E quindi, okay. E quindi le due famiglie si sono scontrate. Ecco, io in questa cosa noto una poesia.
0: Quale cioè, ci vorrei proprio sapere qual è la poesia.
1: Che sei arido.
0: Io sono arido.
1: Sei arido, sei arido.
0: Io sono arido.
1: Sei arido e razzista, perché mo essendo tu arido e razzista, poi i soldi di napoletano si vanno ad ammazzare.
0: Ma di certo non fa piacere, non che sono sempre dei napoletani che si pigliano.
1: E non vedi la vera poesia che sta in questa notizia qua.
0: Ecco, qual è? Dove sta sta poesia? Che cos'è? Ungaretti? Che cos'è? Leopardi? Cosa ci sarebbe qua dentro?
1: A famiglia.
0: A famiglia.
1: A famiglia, famiglia che si riunisce, la famiglia che sta là, la famiglia che si.
0: Ma si sono quasi ammazzati!
1: Ma vi la famiglia unita, la rossa ci muove, se mi si servì, mi rappiccicai e mia moglie. Cioè, assieme si viene pure. Insomma,
0: Rosario. Così.
1: Sono una famiglia unita, hai capito? Pensate.
0: Si sono presi a sedia in faccia. Dov'è la poesia? Dov'è?
1: Stavano assieme, la famiglia assieme, ad esempio, la prima famiglia fondata da un 54enne, la figlia 28enne e il figlio 23enne. La rossa ci famiglie che tengono un figlio 28enne, vengono ancora con me. O figli 23enne, ve ne ricordo, ecco,
0: ti ricordo che i tuoi figli vengono in vacanza con te,
1: ma quando mai, ma quando mai, per esempio altre 5 persone, un'altra famiglia di 58, 41 lei, 58 lui, 30, 22 e 37 e 37 hanno figli di 37 anni che
0: scusami, ma quale dei figli poi faceva baccano ed è stato rimproverato? Un nipote?
1: Non c'è capito,
0: cioè,
1: non
0: sono
1: capito.
0: Figli tutti più che adulti,
1: non c'è capito.
0: Cioè, scusami, cosa stavano facendo i castelli di sabbia? Che stavano facendo?
1: Si sono mandati in prognosi riservata 7 e 5 e 5 giorni addirittura. Tutti quanti hanno avuto il foglio di via, che sono dovuti andare. Però in questa notizia, appena la leggevo, perché io non sono come Pesacani, io sono più poeta, capisci? Cioè, vedo la poesia.
0: Sì, dove?
1: Vedo l'unione di questa famiglia che stanno assieme. No, ma può essere pure con 37 anni, Steven Coppa, spiaggia, 40 anni, Steven avanti. No, tu andi assieme, Steven, cioè, capì? Quando su,
0: ma Rosario, ti rendi conto che era meglio che non stavano insieme? Cioè,
1: si
0: così si evitava una tragedia.
1: Si difendono l'un l'altro, capi? Si difendono l'un l'altro, la famiglia unita, l'unità della unità. Famiglia a rossa chiù, l'unità.
0: Ecco, gli unni della famiglia, bravo. Hai detto bene.
1: Va bene, se parlavo con chi si ca. Ecco, parlo con voi persone, perché oggi c'è il politicamente correct.
0: Sì, probabile.
1: C'è una battuta cazzotti. Io vedo l'unità delle famiglie, queste due famiglie comunque unite, che si sono difese l'un l'altro. Ecco, l'unità. Russa c'ha famiglia, Russa c'ha famiglia. Non c'è più la famiglia, Pisacane. Tu e tuo fratello ti frequenta, tu? Non ti frequenta.
0: Certo, papà, che mi frequento come fratello.
1: Negli eventi così.
0: No.
1: Cada fa festa a mamma del Bavarito, ti si sposato, tu è venuto, ma non è che è andato a mare assieme.
0: Oppure certo che è
1: vedi. Ecco una bella difesa assieme, capica? Uno sfruttato Leopoldo e frate. Tu,
0: ma perché usi difesa come termine? Le due famiglie non è che hanno aggredito una terza, si sono menati tra loro.
1: È l'amore della famiglia, come devo dirti? Oggi c'è invidia, c'è.
0: Soprattutto, Rosario, dov'è l'amore?
1: Se non vedi poesia, non vedi. Va bene, la vedete voi la poesia? Ditecela nel 342 0100.
0: Comunque poi tu dici con la Minei secondigliano le famiglie, sono di secondigliano le prime,
1: ma il secondigliano proprio quando ti danno la residenza a secondigliano, no? L'ignorando come te l'hanno sapessi cosa quando tu vai al comune, no. Dici ma lei è di secondigliano, ma lei è violento? No, io sono un tipo tranquillo, allora lei non può andare, se non è violento va ai collamine. Lei che... sei violento, lei è malvivente, sì, a
0: secondo io non sto dicendo
1: io
0: niente.
1: A secondo piano,
0: ti dico solo, che sono e tu ogni volta puoi fare violenza a me, puoi fare violenza a lui, ci sarà un filo conduttore su tutta questa situazione.
1: E detto, un malvivente, cioè una persona completamente violenta.
0: Unni, andiamo.
1: Pronto.
2: Pronto?
1: Buongiorno. Sì,
2: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Non so Stefano, annaccia, ma già lui
0: anche,
1: camicia.
0: Anche con questa camicia ti hanno riconosciuto.
2: Ma va, che tu, fammi, ma Belen che fine ha fatto?
1: Ma non sono, che ne sacci, sono stato 2 anni, sì, ma Belen, come mi ha lasciato? Dimmi caro.
2: Scusate un attimo, a me fa morire quando sono profondi le notizie, quando una cosa è napoletana viene sempre specificato, però.
1: E certo, sempre. Secondo gli anni ci volevi scritto.
2: Soprattutto al TG5 sottolineano sempre napoletano.
1: Al TG5 viene scusami, al TG5 viene specificato napoletano, sul locale viene specificato secondo gli anni. Infatti il mio collega subito è andato a vedere perché.
0: Eh no, sei tu che l'hai messo.
1: È normale che sia con la Minei che con la Minei, no?
0: Certo. Certo, l'avresti scoperto tu.
1: Dimmi.
2: E infatti volevo dire la storia della scolaresca là che era successa in Corea del Sud.
1: Ah, sì, sì.
0: Sì.
2: Che si erano comportati male, però non hanno detto di che parte era la scuola vesca.
1: Non l'hanno detto che
2: subito.
1: E se erano napoletani, dicevano una scuola vesca napoletana, visto che era di Bergamo, non sa ci
2: cosa.
1: Non si dice.
2: Sì. Va bene, ragazzi.
1: Ciao fratello.
2: Vi saluto, sono Gianluca da Mandello dell'Ario Lecco.
1: Ah, che bella gente, che bella gente.
0: Abbiamo esportato, abbiamo esportato un altro modello.
1: Va bene, allora.
0: Vabbè.
1: Va bene, canzoncina e torniamo. Io ci trovo della poesia in questa cosa. Voi aridi, voi razzisti, vedete altro. Ecco.
0: Quindi per te la violenza è poesia.
1: Ma non la violenza, azzecca violenza, è amore.
0: Che c'è, sono

0: 0100. Voi scherzate, ma io Rosario l'ho visto dal vivo ed è proprio buono assai. Amedeo.
1: Amedeo, sono bellissimo. Soprattutto per parecchie signore che mi hanno visto da vicino, hanno detto: ma lei è veramente carina, veramente bellina. Cioè, bisogna vedere, toccare con mano, è questo qua.
0: Eravate in attesa dall'oculista, cioè, tutti quanti?
1: Sì, vabbè, pensavo
0: che
1: non si porti giù l'oculista.
0: Certo che si porta, cioè.
1: Che non mi che l'aggio Luci su magna, chi si su sta magna.
0: Sì, guarda, da qua, vedi. A Ischia, Filumena, Marturano 2.0, a famiglia!
1: Famiglia.
0: Buonasera.
1: Mi accorpi di fatto, vedi, 54, 41, 30, 22 e 37. C'ho figlio di 37 insieme ai genitori. Cioè, a Rosveri Ciù, questa famiglia unita, capi? Unita.
0: Unita,
1: ma no, che hanno sempre spartato, sono proprio assieme, capi?
0: Sì.
1: Uno sta a mare, un altro sta angopolito, un altro no, sono proprio assieme.
0: È una cosa abbastanza normale che un nucleo familiare decida di fare vacanze
1: non
0: insieme.
1: Non c'è il nucleo familiare,
0: anche
1: non c'è più.
0: Per
1: non
0: ammortizzare
1: più.
0: I costi.
1: Ormai ognuno smette di uscire telefono in mano, una da parte, una da un'altra, non si cagano più. Ecco, papà sta a busco anni, che non se ne adonano neanche, capi?
0: Invece qua non
1: invece
0: solo.
1: No, c'è l'unione, fa la.
0: Non solo se ne sono accorti, ma hanno anche partecipato attivamente, ecco, mettiamola così. 081 546 6873. Vi siete mai trovati nel patapato delle mazzate estive? Fateci sapere, raccontateci la vostra storia.
1: Io un paio di volte, due o tre volte mi sono trovato nelle risse. Pronto?
2: Sento.
1: Buongiorno, ciao Vici.
2: Rosario, io ti devo fare i complimenti. Buongiorno Marco.
1: E ciao caro, ciao. Per cosa?
2: E tu con la tua satira riuscirai a sconvincere la delinquenza. Forse questo è il miglior modo, perché la satira riesce a sconfiggere i delinquenti.
1: Speriamo.
2: Quella pratica è detta tutto amore.
1: È amore.
2: Li sconvolgerà.
1: Ma quello è amore per il bambino, è amore per il bambino, quello riprende il bambino, io per amore del bambino reagisco, là si vede cuore mamma, cuore padre, cuore frate, cuore zia.
2: Sei grande, Rosario, veramente complimenti.
1: È un fatto di cuore.
0: Ragazzi, ma non dite, se questo ci crede veramente e poi si mette a fare i sermoni.
1: Si
0: mette a fare i sermoni, lui, la famiglia,
1: allora la poesia. Non la
0: prima
1: capisce.
0: Di tornare al telefono, dice Rosario, puoi ripetere i numeri piano piano, ci aggiungiamo anche 38 le mazzate.
1: Allora, 58, 41, 30, 22 e 37 è una famiglia. Poi c'è l'altra famiglia che di età, aspettate che prendo, sono 54, 28 e 23. A mamma non c'è sta, russo, a mamma c'è
0: dobbiamo
1: sta.
0: Giocare più
1: 54,
0: più.
1: Il padre 54, la figlia 28enne e il figlio 23enne. Avrebbe reagito bimba appartenente ad un'altra famiglia, a loro dire in requieto. Questi qua, il 54, 28 e 23 si sono lamentati. Poi sono intervenuti i genitori del bimbo che poi nasce su bimba russo 58. Il 37 anni.
0: Il bimbo più grande.
1: L'altra famiglia di 5 persone, 58, 41, 30, 22 e 37. Sono cioè, nuove creature di 30 anni, non si sa. Ecco l'amore, pure se è grande, un nuovo piccolino.
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Poi Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ai tempi nostri, quando c'era un rapporto sessuale di grande intensità, si diceva quanti immazzati ci ammagliavate, sai?
1: Sì. Sembra di immazzare, perché è l'amore.
2: A cosa è cagnata. Però io vorrei aggiungere due numeri, perché in queste cose per me ci stanno sempre due cose, i soldi o il corso.
1: Il soldo è corno, pure ci sta.
2: Questo si è aggiungito.
1: Zitto, un fatto strano. Compagno mio, ci stanno fatto strano.
0: Secondo me
1: saranno napoletani di quarta generazione.
0: Allora,
1: qua,
0: ci arriva questo articolo, lo sono andato a recuperare. Varese finisce con una maxi rissa la serata organizzata dal comune contro la violenza.
1: Bellissima. Trenino, questa Varese nel nord Italia, ma sicuramente chi l'avrà organizzata era qualcuno dei secondigliani che sta là da 3-4 generazioni. Geneticamente secondigliano va a essere, così è impossibile. Va bene, signori, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta.
0: Pronto?
2: Rosario.
1: Ui, caro,
2: buongiorno,
1: ciao.
2: Marco.
0: Ciao caro. Ciao.
2: Siena, ma c'è una marena bolla, Bresaolina e Filadelfia o Puparte e Puparuola?
1: Ma come hai detto la lega Puparuola?
3: Pupetti e Puparolo, Bresaoli.
1: Pupetti e Puparolo sicuramente, siamo a morire, morimmo buono, cioè se certo. dobbiamo morimo morire, tanti, siamo in ospedale, meglio a Bresaoli fa male.
0: Mettiamola così, ti addormenti sicuro per la pennichella dopo con Pupetti e Puparolo.
1: A Bresaoli proprio si mette col pussom.
0: È pesante. Anch'io per amore di mia moglie ho picchiato la signora del piano di sopra, spanneva sempre i panni chi ne racco. Ma non si fa, ragazzi.
1: Vedi, quello è amore.
0: Ma che amore? Quello
1: è amore, quella è la reazione per amore, capi con me?
0: Ma no, la violenza
1: come
0: non
1: si faceva una volta, come si faceva nel Medioevo, no? Tu, per esempio, la tua donna veniva guardata e quello cacciava la spada e sfidava, e sfidava a duello. Tu ma che capì?
0: Voi ve la meritate la deriva.
1: A singolar tenzone, ricordi, si sfidava.
0: Voi ve la meritate la deriva culturale che stiamo vivendo.
1: Che si difendeva l'onore,
0: l'onore
1: il duello.
0: Va bene, andiamo avanti. Ma che me... Buongiorno ragazzi, volevo suggerire a Pesacane, scusatemi, di voler approfondire circa la questione della rissa scatenata da una famiglia di Secondigliano e se il soggetto a suo fianco potrebbe essere coinvolto, il soggetto principale della rissa scatenata sull'isola ieri. Ovvio che scherzo, Rosario è un bravo ragazzo.
1: Ah,
0: se
1: si batteva a me, quanti voti.
0: Allora, ho controllato prima della diretta, non ha segni di colluttazione né segni di sedie o tavoli addosso, quindi non credo che sia stato coinvolto nella
1: rissa. Nella storia della mia vita ho già buscato le voci, cioè due volte mi sono trovato in due risse, quindi una volta all'estero e una volta in Italia, a San Giovanniello. Me la sono trovato in una propria
0: giocata. Secondo me l'ha causata
1: proprio. La seconda mi sono proprio spaventato. Cioè, non ho mai visto volare tante sedie in Grecia.
0: Chissà perché volano le sedie, cioè così vengono prese le sedie e lanciate così come se fossero.
1: No, immagino un uvic. Non ci è capito, manca ripigliamo le sedie. Le sedie tutto parte in terra, sotto una panchina e chi sta abbracciato. Speriamo a morire. Sai che lo fatto. Ma morimmo.
0: Hanno fatto pure la posteggio là sotto. Più che famiglia, show per i turisti, tutto compreso nel pacchetto, solo dalle nostre parti si offrono tutti questi servizi invece di apprezzare.
1: Allora, ragazzi, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo. Vai.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, €299. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, €299. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: stiamo parlando, allora, caro Pesagano, stiamo parlando di unione, di famiglia, perché i familiari si vogliono bene, si amano, quindi si danno una mano l'un l'altro.
1: I familiari si vogliono bene?
0: Si vogliono bene. Perché anche, anche a te, per esempio, pure si tiene una famiglia, come devo dirti, che non ti voleva, però perché mamma mica ti vuole, mamma.
2: Certo che mi vuole.
0: La miseria, infatti, poi ti fa capire.
1: Insomma, io non ho capito, la famiglia è la famiglia.
0: Figli su figli. Allora, sentite quest'altro amore familiare, cosa succede? Napoli, fermato per il telefono alla guida, la moglie fugge con la patente, aggrediti e feriti, capelli strappati alla vigilessa. Praticamente che è successo? Il marito fermato per il telefonino alla guida, la moglie in caserma per chiedere chiarimenti sottrae la patente sulla scrivania con uno scalto fulmineo, guardano poche, eh? Mentre sono in corso le procedure per l'identificazione e le conseguenze sospensione del documento e si dà alla fuga rovesciando pure le suppellettili per rallentare gli agenti che la inseguono. Cioè, stiamo capendo, è andata in questura, ha visto la patente del marito in coppa, la cosa, se l'è presa, è scappata per non farsi inseguire, ha buttato, ma che siamo, c'è, capì, c'è, tu l'avessi fatto per me una cosa che
1: no,
0: hai visto,
1: perché ma la... perché è illegale,
0: ma stai sicuro, manco mugiere me l'avessi mai fatto una
1: ma
0: cosa,
1: certo,
0: che
1: è
0: per me,
1: cioè,
0: poi ha morito
1: tu,
0: telefoni a patente. Capì? Trailer di 300, bravo.
1: Trailer di 300.
0: Devo tentare tutte cose per non farsi inseguire.
1: Cioè, a darle ha appena man, detto qua, che sei uno spartano, cioè, praticamente.
0: Senti qua, a darle man forte anche i familiari presenti sul posto che aggrediscono le forze dell'ordine. Il bilancio alla fine è pesante. Due agenti della polizia municipale feriti. Una vigilessa alla quale sono stati strappati i capelli.
1: Ma povera donna.
0: I responsabili, vabbè, poi l'hanno voluto fare neri, insomma, perché poi giustamente... Insomma,
1: non fare mai giornalista, capì, vi prego. Non fare mai giornalista.
0: Giustamente, Paroppi, nessuno ha visto l'amore di questa gente.
1: Scusami, ma
0: avuto
1: uno
0: per...
1: è fermato.
0: Come vanno bene a chi? Cioè, guarda quanto vanno bene. Cioè, tu vai a rischiare la vita, vai a rischiare la galera.
1: Ma per, una, per un telefono salvare, alla guida?
0: Pur di salvare quella dalla coca. Che
1: la famiglia
0: amore,
1: è andata
0: signore,
1: fuori alla questura. Ma che pensavo, significa? Ma che cos'è?
0: Ma esci un pochettino.
1: Il medioevo veramente, ma dove siamo?
0: Ah, boh, una volta che hai detto questa cosa, dico, usciamo dalla superficie.
1: No, dove
0: la superficie
1: andare?
0: È normale, vabbè, uno è giù di questo, si è avviato a cosa. Ha inseguito. Guarda lì in IMAX, ecco. Sei superficiale, non vai in profondità, capi tu? Non vai in profondità, vedi solo la superficie delle cose.
1: No, io voglio andare in vacanza.
0: Vedi la larga.
1: Non ce la faccio più.
0: Vedi la larga, che se pur di difendere il marito, capace.
1: Non posso vedere la larga.
0: Capace, capi, ha pigliato la patente, pur sapendo che buffa, a rovaia. Ma pur se te l'hai pigliato, pur se stai a rovaia.
1: Appunto.
0: Cioè, cioè che fai? La distanza, ecco l'amore.
1: L'amore
0: che acceca. L'amore che acceca.
1: Ma ti rendi conto che sono queste le notizie che fanno sì che ci sia sul popolo napoletano un'onta infinita che non verrà mai lavata. E siamo sempre protagonisti di queste azioni eclatanti, grosse.
0: Ma che significa che è napoletano? Che si può dirigere?
1: Perché non succede
0: anche
1: dalle altre
0: milanese,
1: parti.
0: Certo milanese, no, succede pure da altre parti.
1: Dimmi,
0: pronto.
1: Un altro posto dove è successa una cosa simile a questa
0: Napoli,
1: qua.
0: Mi ricordi con la mia succedezza.
1: È sempre a Napoli, non stai, venga, no?
0: Pronto?
3: Voi Trendini, buongiorno, sono Fabio.
1: Ciao Pullman, ciao a te.
3: Ma io comunque io non, cioè è stranissimo, io non sono mai d'accordo con Rosario perché è giustizialista così, ma stamattina sono d'accordo con
0: ma certo, amore, se sei per l'amore.
3: L'amore è patria e famiglia, ma ci dimostra anche il governo.
2: L'amore è patria e famiglia.
3: Ma non le spalle l'uno con l'altro, le chat, non le chat, gli amici degli amici.
0: Bravo.
3: Ma scusate, nel piccolo.
0: Che non c'è più fedeltà,
1: ragazzi. Cosa è successo alla morale? Cosa è successo al vivere civile? Cosa è successo all'ammettere un errore? Cioè, tu se vieni fermato alla guida col cellulare, ammetti l'errore, non scappi, non fai andare tua moglie a rubarsi la patente dalla questura con i parenti fuori che stanno. Ma che cos'è? Ma siamo seri?
0: È superficiale. Stavi dicendo, amico mio, dimmi.
3: Non sei profondo, Marco.
0: È superficiale, sì.
1: Ragazzi, sono una mandaccia, va bene, ma è così.
0: È la superficie delle cose, facile. Come fa lui, è facile.
1: Facile, certo, è facile. sono io che faccio.
3: Devi andare in profondità, Marco.
0: In IMAX, guarda l'in IMAX.
1: Guarda l'in IMAX. Non si può vedere, non ce l'abbiamo un cinema in Italia.
0: 4D, le vedi.
1: In Italia non esiste il cinema per vedere quel film così come si dovrebbe vedere.
0: Grazie, fratello, hai capito quello che volevo dire. Grazie.
1: Grazie, fratello. Solo perché uno c'era ragione. Grazie, fratello. Cioè, questa cosa.
0: Questa cazzo, è gelosia.
1: Mamma mia, io non lo so.
0: Chi si sente buono? Allora,
1: ci fermiamo, che è meglio. Sentiamoci una canzone, c'è Shakira almeno, lei.

0: Lego. Lego.
1: Allora, a Rossa c'è una mujer, una moglie che fa questo per il marito, ecco, dove sta più l'amore dei parenti che vanno addirittura a inseguire la polizia, ad aggredire per difendere il parente. Ecco, dove sta più? Ecco, l'amore.
2: Ah, non lo so.
1: L'amore di una volta.
2: Penso probabilmente in galera, visto tutto quello che è successo.
1: Un amore cavalleresco, capite? Medievale.
2: Ma che quello ci meritiamo? Il medioevo, quello ci meritiamo.
1: Ma che buca capì, vai.
2: Ci segnalano un grave incidente subito dopo Capodichino all'altezza dell'area di servizio, una macchina ribaltata, traffico esagerato, speriamo che la persona o le persone stiano bene.
1: Capodichino dove?
2: Piano.
1: Scusami, Viale Maddalena dove?
2: All'altezza dell'area di servizio.
1: Quindi... ma quale area di servizio? Mica tribunale di servizio, ma adesso andiamo a Capodichino, siamo pieni.
2: Scusami, penso Dubai, penso sia quella dove c'è anche quel noto fast food sopra.
1: Quindi Viale Maddalena, l'entrata della tangenziale, dov'è? Facci sapere l'altezza.
2: Io credo intenda sulla tangenziale lui. Comunque.
1: Ah, sulla tangenziale,
2: credo
1: non a capo
2: sulla
1: di
2: tangenziale, vediamo. Ora vediamo dalle telecamere.
1: Allora, mentre Marco Pesacane va a controllare, quindi dopo me ne vado per sopra, va a controllare appena.
2: Vado, di persona
1: devi andare.
2: Ragazzi, ciao.
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzi, allora queste sono le cose che poi mi fanno proprio veramente, vabbè, io amo la mia terra, però poi sentisci queste cose, anche se comunque vengo da un ambiente, tu lo sai, ce l'ho detto una volta, però comunque da napoletano mi fanno veramente male. Io c'ho i miei nipoti, vivono a Ischia, e mio fratello quando viene questo periodo mi manda proprio da un'altra parte perché è impossibile. Detto questo, proprio voglio fare una rasata, se posso.
1: Prego.
3: Ok? Allora, io sono del Partagace e siamo un gruppetto di 4-5 ragazzi, ragazzi, oggi uomini, siamo cresciuti insieme, ci conosciamo dalle elementari.
1: Sì.
3: Ok?
1: Amici di vecchia data.
3: Sì, proprio vecchia data, ma proprio amici. Ti dico solo una cosa, che il biglietto per andare in Germania me l'hanno pagato loro, ok? Detto questo, noi stavamo sempre insieme. E stavamo sul muretto perché papà del nostro amico era il custode della scuola e stavamo sempre lì pomeriggio, notte, e quindi i nostri genitori da un certo punto di vista erano anche un po' tranquilli. Cosa è successo? A carnevale eravamo in quattro,
1: sì.
3: E venne un gruppetto di 20 ragazzi su per giù, ok? Con le bombolette, potevamo avere qui 17-18 anni noi,
1: Sì.
3: Un amico nostro, che era una testa un po' più calda della nostra, disse: ragazzi, ti scavi nelle vicine, ci vuole spuzzare schiuma e tammangol. Ci seccavi, fecero solo una mossa per spruzzarci la schiuma e taccare nel detto mongol.
1: Vedi la solidarietà fra amici.
3: Aspetta, fino là che ci aizzò contro di loro.
1: Non smuovi.
3: Se lo fu ci faceva tre coppa di loro.
1: Armatevi e partite. Come si dice? Armiamoci e partite.
3: All'andata e detto i miei vacchi, perché non ce l'aspettavano, come quattro loro contro a binde lui, farò poi ce l'hanno gulo e c'è chiamando malamente proprio.
1: Bello.
3: Ma non so, se lo pagate.
1: Vedi, ma ti voglio. Scusa, amico di Francoforte.
2: Bello,
1: amico di Francoforte, vedi l'esempio che ti portavo, ma sembra il paradosso. Lui prima ha telefonato e ha detto: ma che schifo, che fanno. Poi ha raccontato lui la cosa. Di solidarietà fra amici, voglio che si ci mette una schiuma in gol e dammo un gol.
2: La solidarietà
1: fra amici, capito?
2: La violenza tra amici.
1: La violenza, amici. Dimmi.
3: No, può essere anche per una persona, però solidarietà è bellissima, soprattutto se ti trovi in certe circostanze. Però io condanno vivamente quello che è successo a Ischia.
2: Sì, condanniamo, però rammo un gol nel frattempo, è giusta come teoria.
3: Ma
1: però se ti porto l'esempio, quello là della questura, no?
3: Sì.
1: Vabbè, qua siamo.
2: Ciao Vincenzo, ciao.
1: Qui siamo
2: ciao.
1: Solo. Scusa, non ci posso parlare.
2: Dobbiamo pure fermarci fra poco.
1: Due minuti, no, vabbè, non posso parlare. Mi
2: no,
1: censura,
2: volevamo fare una
1: spiegare cosa a Vincenzo. No,
2: è
1: giusto. Vatti.
2: Ho salutato perché stavi.
1: Sei per Fernandini, papà.
2: Vincenzo, ci sei ancora?
1: Ma tu non mi ascolti, non mi segui. Che devo
2: non
1: fare?
2: Non c'è più, Vincenzo, non c'è più. Vedi, ci segnalano incidente grave tangenziale, direzione Roma, subito dopo l'uscita di Capodichino.
1: Quindi direzione Roma.
2: Ce ne stanno segnalando, ragazzi.
1: Pronto?
4: Eccomi ragazzi,
2: Tu ti stavi perdendo, Franco.
4: Ciao Rosario.
2: Ciao caro.
4: Un consiglio per la lettura, perché l'estate non è solo giochi, musica, ma anche una sana e buona lettura. Quale libro consiglieresti, ragazzi?
2: L'Odissea.
1: Guarda, vedi, che palle.
4: Ma un libro comico, un libro...
1: Grande motivo, dei peli d'Achille.
4: Sì, sì.
2: Allora, uno divertente, Giobbe Covatta.
4: Ah, bene, Pancreas. Ragazzi. Ragazzi, io sono contento. Peccato che sabato finisce, se non chissi. Che peccato. Come fa?
1: Ma mica morimmo, tornammo, frate.
2: Ciao Mario, grazie, ciao. Ragazzi, il problema vero, a parte i scherzi della moglie e del marito, è che purtroppo si riproducono e non oso immaginare l'educazione data ai figli.
1: Ma senta chi si sente, senta chi
2: si. Sì, sì, si preoccupano.
1: È l'amore, che uno non pensa neanche alle conseguenze per amore, capisci?
2: Attenzione, attenzione, Odissea, ma roba sacà, non basta quella ciofeca del film. Ma Rosario l'ha visto, il film dice che è molto bello.
1: Ma è un po' americano, tranne qualche americanata, il film è ben fatto.
2: Insomma. Beh, si è fatto dagli americani,
1: qualche americanata sembra scazzottata, cosa va bene, però insomma.
2: Fermi, ragazzi, facciamo.
1: Te
2: pausa.
1: Lo dico da biblista, te lo dico da biblista.
2: Che c'entra il biblista con l'Omero?
1: Biblista, perché non hai scritto né un libro, cioè, no, capisci la parola biblista.
2: Pensavo di rivista quello che studia la Bibbia, biblista.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: qualche altro messaggio di quelli che arrivano al 342 00 00 100. Prima questi eventi capitavano più frequenti pure nei ristoranti.
1: Sì.
0: Penso quelli di violenza, intende.
1: E bambini che litigano fra bambini, sì.
0: Bei momenti. Ciao ragazzi, buongiorno. Rosario, avendo fatto parte delle forze dell'ordine, sezione Falchi, non potrebbe mai assistere e partecipare a risse di nessun genere. Luigi, purtroppo da Mantova.
1: Non ho capito, io facevo parte dei Falchi, no?
0: Ma
1: Bonassi, stai dicendo Bonassi. A me non erano i falchi, erano i pappavalle.
0: Vabbè, sempre un uccello sei.
1: Educano.
0: Ragazzi, buongiorno.
1: Educano era polizzino.
0: Buongiorno, davanti a me c'era un signore alla guida con un cellulare che andava a 30 all'ora, ondeggiando a destra e a sinistra. Aveva creato una fila lunghissima dietro di lui. Non fece nulla di che, perché era con la moglie, appena tornata dal parrucchiere, quindi insomma vabbè, rimasero lì nella coda. Ragazzi, buongiorno, il 19 agosto compio 30 anni e sposate le vacanze, sto a scrocco da mio suocero.
1: Bravo, bravo.
0: Molte volte capita che vado a mangiare a casa dei miei e in più se esco con loro faccio usare la loro auto e pagano loro la pizza.
1: Bravo,
0: Gaetano, mamma
1: bravo,
0: mia.
1: Ha capito queste cose, Gaetano. Gaetano, fai bene. Pronto?
0: Scrocco con la pala, pronto?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Vicino.
2: Ma che mi volevi raccontare? Scusami, cosa mi volevi raccontare?
1: E chi sa ricordo? Stiamo parlando di un'altra cosa, cioè non mi ricordo più. Ti volevo portare l'esempio di amore, ma però non mi ricordo.
2: Tra noi ragazzi e tu volevi raccontare una cosa, non so, inerente a qualcosa.
1: Quello mi sabota.
0: Sarà qualcosa successo sabotando. In Grecia, sarà qualcosa
1: poi
0: genere.
1: Sembra aiuto a zappate. Sembra cattiveria.
0: Ma sei sempre andato là.
1: Sembra cattiveria.
0: Ma perché qual è la cattiveria?
1: Più mi fai i complimenti, e quello più è un freddo. Cioè,
0: ma che ho detto di male, scusami.
1: Ma Pesaca non mi ha dato i complimenti.
3: Pesaca, sei geloso.
0: Invidioso da Pordenone.
3: La bellezza. Vabbè. Esplosiva e raggiante che c'ha.
1: Grazie.
0: Comunque complimenti per il telefonino, c'ha un microfono per i vocali notevole. Allora 081 546 6873, intanto ci arriva anche qualche foto dell'incidente dopo Capodichino andando verso Caserta, quindi direzione Roma. Ci sono pompieri e ambulanza, quindi ragazzi.
1: Pericoloso, però. Cioè,
0: mi sa
1: grave.
0: Che è successo qualcosa di grosso, purtroppo. Va bene. Quindi, se state per prendere la tangenziale, fate attenzione. Maro Rosama, qual è Stefano De Martino? Sei così brutto che quando uno ti conosce di persona dice: è stato un dispiacere vederti da vicino.
1: Ma chi è?
0: Fabrizio Lab.
1: Vabbè, Fabri, che conti? Non conti, che è gelosia tua,
0: Allora, abbiamo telefonato, Zago.
1: Come si diverte?
0: Allora, attenzione. Luca Pappagallo sta cucinando agnello, cacio e uova. Che cacchio di ricetta è?
1: Vabbè. Oh, buono.
0: Poi mandiamo un sacco di vocali, Zago, lavoro per te.
1: Ho paura.
0: Vogliono ancora i numeri dell'età dei.
4: Lo sa, tu fai parte dei Beverini gli uccelli.
1: Ma qua Beverini, una sa così. Insomma, la polizia facette i falchi, poi durante pure a me facettano i tucani, la polizia. Allora, l'età dei partecipanti a questa cosa: una famiglia era composta da un 54enne, la figlia 28enne e il figlio 23enne, mentre l'altra famiglia era composta da un 58enne, una 41enne, un 30enne, 22enne e 37enne. O creatura, non lo vedo, però. Dici che c'erano pure questo bambino che poi è stato ripreso.
0: Che diciamo sono stati poi loro il motivo per cui è scoppiata la rissa. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, sono Ivan da Porter. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario.
1: Ciao, buongiorno, ciao.
5: Lo sai, allora un esempio, no? Io qua c'ho vicino a me il mio collega Raffaele, oggi bene come un frato, come un padre, come un zio.
1: Sì.
5: Ma il suo fatto mi sembra la stessa famiglia, no?
1: Certo. Vada a difendere, certo. Se chi lo fa una cosa malamente, tu le difendi.
5: No, no, è dimostrazione di affetto.
0: No, lui vuole picchiare all'altro.
1: Picchialo. Segna l'affetto.
0: Ma come picchialo? Ma no, non lo picchiare.
1: Film di un momento prima.
5: Rosario, ma cosa dici, Rosario?
1: E segna l'affetto, e segna amore.
5: Affetto.
1: È amore.
5: Raffaele.
1: Raffaele, ma cosa ne fosse? Vabbè.
0: Buongiorno, Rosario è bello in TV, ma da vicino è bellissimo. Bellissimo, i suoi occhi sono magnifici.
1: Oh, veramente su bellillo, sì, sì. Ma me lo dicono tutti, vengono e dicono, ma lei è veramente un bell'uomo.
0: Ricordiamolo, quanti anni hai?
1: 54.
0: Ragazzi,
1: sempre coetaneo, una volta venne Levante qua, no, Arisa. Sì. Arisa, no, stavamo giù, no?
0: Era Levante.
1: Pure Levante, ma Arisa, che facevamo la fotografia con i tre nasi,
0: è
1: ti ricordi? Dissi, Arisa, ma chi è più giovane, io o lui? E lei disse, tu, dice, ti va bene la fine, perché... sto parlando di 4-5 anni fa,
0: era
1: stavamo
0: Levante.
1: Giù, no?
0: Era Levante.
1: Pure Levante, ma Arisa, che facevamo la fotografia con i tre nasi,
0: è
1: ti ricordi?
0: Momento,
1: dissi, Arisa, ma chi è più giovane, io o lui? E lei disse, tu, dice, ti va bene la fine, perché... sto parlando di 4-5 anni fa,
0: di più.

0: d'accordo con i Teandria.
1: Brava, brava. Bravo.
0: Andrea con Lello Musella e l'altro non mi ricordo.
1: Marco Lanzuise, sì, sì, sì. Ti ricordo proprio Trio, ti ricordo.
0: Quindi Rosa,
1: vieni,
0: quando
1: chi
0: mi segue?
1: Ormai se mi fa famiglia, se mi fa se succede qualcosa, vengo ammazzato per te, va bene?
0: Perciò Marco, ma tu che ne sai, Marco?
1: A canna sapere chi si sape niente.
2: Ma non lo voglio sapere, non lo voglio sapere.
1: Chi se mi sveni in onda?
2: Perché lo devo sapere per forza? Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Lucio Pengue e poi torniamo con la seconda ora di Yes, no, Kiss, Kiss.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Lucio Pengue. Apriamo il GR con la viabilità. È stata chiusa nel traffico, al traffico, la strada statale 163 Amalfitana nel tratto di Tordigliano tra Vico Equense e Positano a causa di una caduta massi. Il provvedimento è stato disposto su indicazione dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di verifica e di messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento la costiera amalfitana su quel versante è raggiungibile soltanto passando da Agerola. La riapertura della strada avverrà solo quando saranno garantite le condizioni di sicurezza. Cronaca, tragedia sul litorale di Castelvolturno, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere entrata in mare nonostante le condizioni fossero particolarmente difficili. Inutili soccorsi del personale del 118, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Proseguono intanto le indagini sull'incidente avvenuto in un parco giochi di Roccaraso, dove tre bambini, tra cui due napoletani, sono precipitati da un gonfiabile sollevato dalle forti raffiche di vento. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza dell'impianto. La situazione più grave riguarda una bambina di 10 anni ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pescara con un trauma cranico e la frattura del femore. Operazione antidroga della Guardia di Finanza nella penisola sorrentina, 6 misure cautelari eseguite nei confronti di un gruppo accusato di gestire un traffico di cocaina e marijuana. Secondo gli investigatori, in appena un mese sarebbero state vendute oltre 300 dosi di stupefacenti. Tra i principali clienti figurano chef, lavoratori della ristorazione, skipper impegnati sulle imbarcazioni turistiche della costiera. Andiamo con lo sport. Dopo il ritiro di Di Maro, Folgari da il Napoli osserva 3 giorni di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro, dove dal 30 luglio al 13 agosto proseguirà la preparazione estiva. In programma 3 amichevoli internazionali contro l'Osasuna, il Celta Vigo e l'Aris Salonicco, oltre a numerosi appuntamenti dedicati ai tifosi. Il 3 agosto sarà presentato ufficialmente Massimiliano Allegri con il suo staff tecnico, mentre l'11 agosto sarà la volta della squadra. Sarà l'ultima fase della preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona giornata. Adesso linea al meteo.
6: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, insomma ci attendono giornate da piena estate con il sole sempre protagonista anche in Campania. Qualche nuvola in realtà nelle prossime ore si fa vedere, nel Cilento sarà possibile qualche breve piovasco. Unica giornata oggi in cui prevediamo questo minimo di variabilità. Però attenzione, anche temperature in aumento, il caldo tornerà a farsi sentire nei prossimi giorni in maniera anche pesante. Già domani punte massime nelle zone interne vicine ai 35 gradi. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Artemis, il tempio della bellezza che ha come suo Zeus, lui, Rosario Verde.
1: Ma è inutile, Marco, non, cioè inutile, se, non,
0: me,
1: se, per, se, si traspare questa tua gelosia a fianco a me, è gelosissimo di questa cosa, sì, Marco, sì. Pesa cane, Marco, pesa cane.
0: Me la prendo
1: cane.
0: Con madre natura.
1: Però, cioè, tu dico, ti fa male, perché proprio fegato zombie, capisci? Cioè, non, meglio non ci pensare. Non ci pensare. Allora, seconda ora di essere non chi schissa.
0: C'ho un messaggio di padre Federico.
1: Prego.
0: Molte risse accadevano quando da piccoli giocavamo a pallone per strada. Io andavo a casa senza nemmeno un graffio perché avevo un compito sociale importante. Mantenevo i giubbini affinché nella rissa nessuno li rubasse.
1: Sì, molto
0: grande padre Federico, pure era d'aiuto come figura.
1: Esatto. Vabbè. Allora, adesso nella seconda ora parleremo di mancanza di professionalità.
0: Ecco.
1: Cioè, nessuno più vuole essere professionista. Essere professionista oggi viene visto come si scema, no?
0: Ah, sì?
1: Sto vedendo proprio in generale, anche nella malavita, anche in mezzo alla strada, anche fra i ladri, non c'è più professionalità. Diciamo la verità, nessuno più ci pensa. Non so se lo state anche riscontrando voi nei vostri lavori, insomma, i colleghi, la cosa, cioè, non c'è sta più professionalità. Sentite questo che ha combinato. Mette a segno un doppio furto, ma dimentica telefono e biglietto con il suo nome sul posto. Preso ladro, disattento. Sentite che si è fatto. L'uomo è entrato prima in una boutique d'abbigliamento, chiedendo informazioni sull'abito da sposo. Cioè, tu entri in una boutique, già ti pigliano in telecamera. Vabbè, lasciamo stare. In questo modo ha distratto il titolare e rubato 200 euro dal borsello di un cliente e i suoi effetti personali. Si è poi diretto verso il secondo obiettivo, una macelleria, dove ha forzato gli infissi, sentite il genio, gli ha rubato 30 euro, cioè furto con scasso per 30 euro. Entra, si prende lei. Per i carabinieri la situazione di Botticello, è successa a Botticello, meno male non è successa a Durugna, però non è stato difficile rintracciare il colpevole. Durante la fuga della boutique, infatti, l'uomo ha perso un biglietto contenente il proprio nome, cognome e numero di telefono.
0: Biglietto da visita praticamente.
1: Praticamente ha perso un biglietto dove c'è il nome, cognome e numero di telefono. Durante il secondo colpo, invece, ha dimenticato sul tavolino all'interno del locale il proprio smartphone e dell'hashish. Cioè, più a due punti, più telefono, un coppo.
0: Per lavorare comodo.
1: Alla forza dell'ordine è bastato incrociare questi dati con le riprese delle telecamere di videosorveglianza per identificare il ladro, già noto agli altri precedenti penali, quindi non era neanche un neofita della cosa, diceva boh, chi se l'ha fatta per la prima volta.
0: Avrebbe dovuto maturare un minimo di esperienza, diciamo,
1: un minimo di professionalità. L'uomo è stato quindi deferito, è stato in libertà alla procura della l'uomo è stato quindi deferito in stato di libertà, quindi non l'hanno mancato stato, alla procura della Repubblica di Catanzaro con l'accusa di furto. Quindi proprio la mancanza di professionalità assoluta, cioè questo è andato a fare due colpi senza neanche farsi un piano, cioè poi
0: Ma si può parlare di mancanza di professionalità?
1: Sì, mancanza di professionalità, perché tutti sanno che quando stai andando a fare un attentato, quando stai andando a fare un furto, una cosa, non devi portare i documenti.
0: Certo.
1: Perché nella fuga può darsi che ti cascano e ti rintracciano. Non si va a fare un colpo con i documenti in tasca, cioè, non si fa. Soprattutto con il telefonino, non si va con il telefonino che poi le e poi fuma presto, dopo pure sta lucido quando fai certe cose.
0: Vabbè, pronto. Era poco,
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Pronto, ciao Massimiliano.
1: Ciao Massimiliano.
2: Il tempo di professionismo l'hai dato tu, Rosario, 10 minuti fa.
1: Perché?
2: Sto ancora ridendo. Professionista comico.
1: Perché?
2: Quando quello ti vuole mettere in difficoltà, dice che tu facevi parte delle falchi, tu come hai risposto? Qui il falco può essere un pappalato.
0: Un tucano, ragazzi.
2: E questo è il tucano, questo è l'esempio del professionismo.
1: Cioè, ognuno, soprattutto comico si piglia in giro, ovviamente. Molti comici vogliono.
2: Il costo è la battuta pronta, l'espressione. Qualche volta anche in televisione. Infatti io ti volevo fare un complimento proprio al Matt. Secondo me fai meno di quello che potresti fare. Io penso che anche al cinema potevi fare molto. Non ho capito perché hanno scelto tanti, forse non per i tasti giusti, non lo so. Però
1: perché
2: mi piace, perché io dicevo quando era,
0: cioè, vabbè,
2: quando
0: ma scusate ragazzi, sta su Rai 1, presenta un programma famosissimo con i pacchi, cioè non è che
1: non so proprio... Stefano, ma lui sciaggere si voce, non sbagliare.
2: Ciao. Ma infatti sinceramente veramente complimenti a tutti, perché nella trasmissione, cioè, siete molto spontanei, bravi. Però Rosario in particolare mi piace, è un comico moderno, nonostante non è più giovanissimo, te lo posso dire questo.
1: Sono maturo.
2: Vabbè. Comunque complimenti, comunque siete l'esempio del professionismo, e il comico questo fa la battuta pronta, la ironia, quello, cioè, quello bisogna vedere. Poi in tutti
0: c'è Zaccaria che sta mettendo delle risate. Non sputare, ci sta facendo dei complimenti.
1: Perché stanno i macchinari che sono
0: molto poco elegante.
1: Ciao, ciao caro, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora,
0: va bene.
1: Messaggi
0: va bene.
1: Con la palla 342 00 00 100.
0: Rosa, ma gli vuoi fare un po' di scuola a questi quattro ladruncoli da quattro soldi? Beh, c'ha ragione.
1: Guardi, ma che è l'ABC, non è questo. Cioè l'ABC, no, tu entri in un negozio che ci stanno i telecamere che ti riprendono, mentre stai rubando ti riprendono. Cioè, ma chi è scemo che fa una cosa del genere?
0: Ma secondo me oggi forse esistono
1: a volte due... scoperto, vai in un negozio sapendo che ci sono le telecamere che ti riprendono mentre stai rubando, rindano un borsetto, si scema.
0: Esistono forse due negozi che non hanno telecamere di sicurezza.
1: Non esiste
0: gioco...
1: nessuno, cioè, come... tutti ce l'hanno. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, ma si potrebbe avere il curriculum vitae di questo genio?
1: Poi lascio il telefonino, no, poi fai un furto con scasso. Quando, scusa, ma mi sa caso, c'è il computer in mano. Dimmi. Puoi vedere quando si rischia con furto con scasso? Furto con scasso, quanto tempo di carcere ci sono? Cioè, a parte la causa che ha falli, avvocati e roba varia, per 30 euro. Cioè, ne deve valere la pena. No, no, non è che sto facendo apologia di reate. Non, quando si rischia?
0: Dai 2 ai 6 anni, una multa da 927 a 1500 euro.
1: Cioè, ma è possibile, rischi 6 anni di carcere, ma ruba 30 euro.
0: Hanno fatto di peggio.
1: Cioè, stupidità a un certo punto. Va bene, signori, noi ci fermiamo un attimo, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: 6 8 7 3, se volete parlare un po' di affetto familiare con Patapato di Mazzate, o se invece volete parlare di professionalità.
1: Sta parlando io, non ha capito niente, non ha capito.
0: La prima ora era quella.
1: Non hai capito niente, non hai capito. Pure hanno parlato di cioè noi, hanno parlato.
0: E si vede che era troppo.
1: Mi sono espresso, mi sono espresso. Ho parlato proprio. Si è parlato di famiglia, di affetto.
0: Buon
1: di
0: cuore.
1: Famiglia. Quello. A forza vuoi un coppo fatto negativo. Pronto?
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Posso raccontare un aneddoto?
1: Prego,
0: dica.
1: Prego.
2: Allora, c'è il fratello di una persona che conosco, a cui due persone gli hanno sottoposto di fare una rapina. E la persona ha accettato.
1: Sì.
2: Comunque non so degli altri due, ma lui nel giro di poche ore è stato arrestato.
1: Perché?
2: Sai perché? E aiuta a fare a vino con furgone la fatica.
1: No.
2: Sai, quelli là con le scritte sopra.
1: No, ya.
2: Comunque è stata.
0: Cioè, come se io andassi a fare una rapina con il furgone di Kiss Kiss Napoli, praticamente. Brandizzato così, vabbè.
1: No, ma vabbè, hai ragione, sì, non ci sta proprio.
2: Professionalità.
1: Beh, questo è essere balordi proprio, vabbè.
0: Voi buongiorno, che bello vedere Stefano De Mappina dare lezioni di delinquenza professionale su Kiss Kiss Napoli. Grande. E poi aggiunge Putin.
1: Minolo, sì, Minolo. Pronto.
0: Stefano De Mappina è carina, bro. Pronto?
1: Hello?
0: Pronto?
1: Vabbè, mi cade.
0: È andato via, è andato così.
1: L'unica era come si chiamava?
2: No.
1: Sì, dimmi, no. Ciao.
2: Ciao. Ciao, mia unica è solo Sasamen, Carlo dal Furgone.
1: Ciao, Carlo.
2: Marco, io la penso come te, però ti volevo fare una domanda riguardo al ragazzo che ha detto da Francoforte, siamo quattro musici, si spruzza, ne dammo culo, ne dammo culo. Come mettiamo caso, tu ti trovavi.
1: Sì.
2: Nei stessi panni, tu come reagisci? Se fai water o fai faccio. Se fai water.
0: Vabbè ragazzi, è normale, se ti trovi in una situazione che subisci un'aggressione, reagisci, ti difendi in qualche modo secondo come puoi, cercando forse, poi non lo so ragazzi, quelli sono momenti in cui ti parte pure un attimino l'embolo, magari, ecco, di sicuro non sono della categoria che preventivamente scatta per evitare di subire la violenza. Ma quello magari no,
2: come oggi che hanno usato i scemi che il cervello ha montato il contrario, allora.
1: Cervello montato.
0: Questa c'ha ragione, però, su questo c'ha ragione.
1: Sì.
0: Non puoi dargli torto.
1: È bello che.
2: Poi stando con la famiglia, uno magari avendo i bambini piccoli ci tiene, però si può parte.
0: No, io credo che, parlo per me, ovviamente, probabilmente sbaglio, però io penso che a maggior ragione che sono in compagnia dei miei figli piccoli, di mio figlio piccolo, proprio lì cerco di evitare la rissa.
2: Due o tre coppie di amici, se ne tre, non ci facciamo una fastidio, oppure mi scusa e te fai da parte. Ma non penso, perché oggi come oggi sempre dopo quasi che il cervello ha montato il contratto.
0: Sì, però sai, è un po' questo filone, chiamiamolo filosofico, un po' in generale, dove vediamo come possibilità di difesa direttamente un ragionamento legato alla violenza che potrebbe fare un po' spavento in linea generale, capito qual è il concetto?
2: Ma purtroppo oggi il mondo, che Dio mio perdona, non ci dice, ma io dice mi putta, sta andata a parte il mondo,
1: cioè, e dillo Putin, minalo, così minalo.
0: Si sente più così, chissà che sta combinando,
1: si sente poco ultimamente.
2: Ciao, ragazzi,
1: ciao bello, ciao.
0: Stanno
1: facendo la roba fazza.
0: Bravissimo.
1: Come le favori.
0: Marco, vuoi chiedere a Rosario se mi presta 1000 euro? Devo fare la comunione a mia figlia Nicola.
1: 1000 euro, e che fai con 1000 euro?
0: Dico, ma manco le bomboniere.
1: Ma manco i bomboniere, 1000 euro. Niente.
0: Rosa, presta 10.000 euro a Nicola.
1: Ma minima, proprio a punti di rito. Proprio niente.
0: Che fa? Un bel vestito, non lo compriamo? Una bella sala, non la prendiamo?
1: A caffè a fa, si sa come lui. A caffè a fa.
0: Vabbè,
1: non fa, ha fatto un viaggio, due mogliere e figli del veniato, oppure lo porto in chiesa, poi un pranzetto cagnolo, ognuno.
0: Allora, c'è Giulio da Caserta, che è sicuramente un ascoltatore di buon cuore, perché dice: buongiorno ragazzi, scusate la parentesi, ma l'anguilla come sta?
1: No, non si è saputo, nessuna parola. nessuno si è aiutato in quella ieri, nessuno.
0: Nessuno si ha chiesto.
1: Ma fanno gli animali, chi si muro fa l'animalista, si è aiutato in quella.
0: Vabbè. Rosario, dopo il tuo consiglio ho capito che mio fratello sta andando a fare una rapina, ha lasciato fumo, chiavi e documenti sul tavolo.
1: Ma come so? Ma come so?
0: 081 546 6873.
1: Ma... l'unico che se in latitanza e se va a casa, che si va a catti in macchina, teneva un profilo Facebook, senti, teneva le donne, teneva facevi partiti di carte online, roba varia, il Matteo Messina Denaro, ma io so perché. Cioè, ma... quello è stato 30 anni latitanza, stanno a casa sui, si accattava in macchina, usciva, si teneva il profilo Facebook, non nessuno se ne è mai accorto, solo chi. Solo chi? Poi, insomma, non si fa, vabbè, non si fa. Anzi, se state in latitanza, non fate come faceva quello che aveva una ciappa in tanti minuti.
0: Ma
1: a chi lo no?
0: A,
1: chi
0: a
1: no?
0: Proposito di furbizia, te la ricordi questa rapina?
1: Ma
0: che
1: è stata bella pure quando l'hanno arrestata a Matteo Messina. Tu poi pareva che ci facevano pure la banda musica. Prego, signor, prego, si accomodi.
0: Si accomodi.
1: Prego, la macchina bonus, da scort, prego, signor, si accomodi. Si trova bene, signor, vuole prendere qualcosa?
0: Però a proposito di furti assurdi, mi pare che in centro Europa successe questo episodio che in un negoziante entra questo ladro, rapina a mano armata, e quello dice: guarda, sei venuto a prima mattina, la cassa è vuota,
1: più
0: passa più tardi.
1: E chi
0: quello passa più tardi e lui giustamente fa trovare polizia, carabinieri, nonostante già c'era la telecamera per la prima frase.
1: Levati amici, merda tu, levati amici.
0: Vedi. Rosario, sei buono.
1: Chi è?
0: È un uomo.
1: Ma, ragazzi, le donne. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao, buongiorno. Senti, tu ti ricordi il film di Totò di Nobiltà?
1: Sì, quale scena?
2: Quando il tuo paesano ha scritto la lettera da Totò.
1: Sì.
2: E lui disse...
1: Non tengo mai...
2: Viva l'ignoranza!
1: L'ignoranza rigni, che l'ignoranza è... Viva l'ignoranza!
2: Viva l'ignoranza, mandare mai figli a scuola, che ci sono tutti gli anni so...
1: Da qua non è ragionare proprio.
2: Dal primo.
1: Vabbè. Aspetta, ci mettere in mano quella una. Allora, pubblicità e torniamo subito.
0: Però è pandanno, no, perché? Non lo nominare.
1: Ho la malattia.
0: Ma no, è presto ancora.
1: Annaccia, te le tolgo il buono perché l'ha preso.
0: Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.
1: No, è Ambrese.
0: Ambrese pensavo per bemmenarlo, scusami.
1: Non stavo con lui.
0: No, è venuto un amico, hai detto, no, c'ha già mettere, ma lui ha detto Ambrose, forse in riferimento alle mazzate. Ci hanno mandato la foto dell'incidente di Capodichino, c'è un'auto ribaltata, ragazzi, quindi.
1: Chissà
0: cosa è successo. Speriamo che, come ha detto pure qualche amico, esatto, stiano tutti quanti bene. O che amavano Rosario latitante.
1: No, figurati, no.
0: Rosario però, come latitante sarebbe perfetto. Tutti i giorni in onda, in televisione, in radio. Perfetto.
1: Eppure, io so.
0: Valla a sapere. 081 546 6873. Se volete dire la vostra, poi ci sono un
3: ragazzi,
0: sacco di vocali.
3: Buongiorno, Maurizio da Scafati.
1: Ciao,
3: mi servirebbe un'informazione. Siccome mi sto per fare il bagno,
1: sì,
3: volevo sapere, Rosario, ma che l'anguilla raiere mica hanno liberata? Perché c'ho un timore.
1: Tu guarda buona roda al sit, guarda buona roda al sit. Pronto?
4: Pronto?
1: Qui, ciao, in su, ciao.
4: Rosario, purtroppo ti devo dare una brutta notizia.
1: Pure tu, dici?
4: No, hai detto mia figlia ti aveva dato per televisione, mi ha detto, papà, ma quanto è brutto io?
1: No, non è vero, dai, quando
4: il certificato comune mettono l'autocertificazione.
1: Ma che passare? Vabbè, basta, me lo voglio dire, mettiamo la pubblicità, me lo manco. Vai.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
7: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
6: Ma...
7: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
6: E se...
7: Niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2.000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La Flamenco Paranoia di Samurai J, ancora una mezz'oretta ragazzi da trascorrere insieme. Rosario, ma non è che questa famosa anguilla ora vaga per le fogne di Napoli e poi me la ritrovo nel mio bagno?
1: In Bangladesh ragazzi, sì. Ragazzi, noi ci mangiamo l'anguilla,
0: non... che l'amico stava col pensiero andando in bagno, capito? No, puoi stare sereno.
1: Al nord c'è un posto dove le fanno proprio buone.
0: Rosario, effettivamente tu catino Shoshò questa cammasella, sembri veramente Indiana Shoshò.
1: Ma quando mai, ragazzi, un po' elegantissimo.
0: Da Indiana Jones a Indiana Shoshò.
1: Dirigente d'azienda posso fare, per amore di Dio.
0: Buongiorno ritornelli, e poi mi dite che non esiste la poesia. Orbi e sordi, allora siete alle onde della metrica soggette di questo incontro scontro tra flussi di energia.
1: Sì, c'è il dillo.
0: E c'è il dillo.
1: E dai. Quasi sei vicino del tuo repertorio.
0: Meno male che sta di là.
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Ciao.
2: Lo sai, io mi volevo collegare all'amico di prima che ti ha fatto i complimenti, no?
1: No, vabbè, ma puoi anche non condividere.
2: No, ma tu secondo me un riconoscimento che non hai mai avuto ti è dovuto.
1: Sì, quale?
2: Tu nella tua vita hai fatto tante cose, no? Con Musella, Lello Musella.
1: Il grande Musella, sì.
2: Cioè tu hai reso a fianco a te Musella un bell'uomo.
1: Impossibile. Impossibile.
2: Pensi quando si brucia tu.
1: Io a Musella vicino si mi rancia, sì, ma no. Proprio tutto, ma no, bello no.
2: E dei ricordi della nostra infanzia ci avete fatto sempre divertire con una grande ironia, grande professionalità. Avete sempre trattato anche temi abbastanza delicati, ma senza uscire mai fuori le righe, quindi siete parte veramente della nostra infanzia e vi va riconosciuto e spero e penso che...
1: Sì, ma comunque quando morirò io uscirò su Mattina, cioè, sicuro, esce l'articolo.
0: Ma la domanda è morirai tu?
1: Come il moro, quando? Ma tu faccia sapere. Ciao fratello, ciao.
0: Beh, allora, ciao ragazzi, aspetta un attimo, ciao ragazzi, visto che per un po' non ci vedremo per le vacanze, è possibile invece di sentire gli audio delle vostre puntate, le registrazioni video, in modo che uno vi vede anche? No, da quello che so ci sono le registrazioni audio del podcast. Quindi dovrai poi lavorare di immaginazione, amico mio.
1: Come già fai naturalmente, vai.
0: Allora ragazzi, dopo la notizia dell'anguilla, la gente quando fa il bagno, oltre ai tappi per le orecchie, comincia anche a portarsi altri tappi.
1: È birro tu. Pronto. Buongiorno, chi sei?
2: Buongiorno ragazzi, Rosario.
0: Ma ciao Gianni.
2: Bello dentro.
1: Ui, carissimo.
2: Non capisci niente, tu sei bello dentro.
1: No, guardi, se mi fidavi vicino sul bellito, lascia stare chi si è geloso e dice.
2: Io l'ho sempre detto, aiuto, Rosario, devi non fare luce che fanno incantare.
1: Luce.
2: Alta voce.
1: Tutto luce, sono come si chiama?
0: Fai quello sguardo che fai solitamente quando.
1: Come si chiama? Coccobillo.
0: Fai quello sguardo che fai solitamente con i tuoi occhi belli spalancati. Vai, fa vedere, fa vedere quello sguardo. Guardo,
1: fatti cose tue, vedete cose
0: terrore in cui.
1: Dici Gianni, dici.
2: Volevo dire una cosa, ragazzi, ve lo sapete che hanno chiuso la statale per Positano?
1: Ma dai, perché? Qualche incidente?
2: È caduta massa, chiuso completamente. Io devo andare a Positano a fuggire per Salerno, pensano poco.
1: Vabbè, ma capita spesso là, perché sai, c'è il monte, quindi.
2: Comunque, una notizia, se qualcuno volesse andare a Positano, non ci ate.
0: Ma scusami, tu quando fai questi allunghi cambia la tariffa per il passeggero?
2: No, perché sono eventi speciali, Marco, purtroppo la tariffa è sempre che...
0: Ma tu mi hai solo che hai spese in più passando per Salerno, non sbaglio?
2: Lo so, ma non è colpa dei clienti, sono di giapponesi poverelli che ci chiedono pure la tariffa.
0: I giapponesi che vengono in Italia sono tutto tranne che poverelli, secondo me.
1: Ma come comunichi, in inglese?
2: Se parlano in inglese sì, o se no con i gesti, poi stai napoletani con i gesti, siamo molto bravi.
1: E ciao facciamo, sì. Babbo, hello, bye.
0: Come fai a fargli capire che ti devono lasciare la mancia, per esempio?
2: No, che lo dico poco, gli faccio segni che dite.
1: L'internazionale.
0: Sei una brutta persona. Ciao Gianni, ti abbraccio forte. Pronto?
3: Ciao.
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno.
1: Ciao caro. Chi sei?
3: State?
1: Chi è? No, non lo so. Chi
3: Pronto?
1: Sei? Dipende da chi
0: sì,
1: sei.
0: Sì.
1: Chi è? Sissi.
3: Sì,
1: ah, ciao, bellissimo, come stai?
3: Ma che è? Non capisci più, mamma mia.
1: No, no, all'inizio no, all'inizio no.
3: Allora.
0: Dica.
3: Innanzitutto, sentite, ma volevo vedere quando... Ma che andavi in ferie, come mi fa? È prima base principale, che mi fa?
1: Lo so, lo so.
3: Come mi fa?
1: Io mi avessi fatto pure due settimane, ma l'avessi fatto.
0: Sì, sì, funziona così.
3: E voi andate a prendere le ferie perché ve lo meritate, ve li tocca tutto.
1: Io la prima settimana di agosto l'avrei fatta. Chi se vi prezzo che dai miei, tieni i soldi, andate a spendere, ci prendi i soldi.
0: Che ci ha mandato
1: ci
0: in ferie.
1: Guarda,
3: si deve fare quello che
0: sì, sì, comunque funziona così. Funziona così. Voi dovete avere un periodo di nostra assenza,
3: no,
0: perché quando sentite la mancanza, allora poi a settembre o a fine agosto, insomma, quando torneremo, ci sarà ancora più voglia di seguirci. Ci deve essere lo stacco, capisci?
3: Lo stacco ci deve essere per questa seconda ragione, è giusto quello che hai detto, per carità, eh. Però voi ci mancate.
1: Guarda, mi dispiace che Marco parte il primo, se no ti venivamo a trovare a Bacoli, a Voda Bonico, venivamo a cercare su un caffè.
3: Venite
0: da Marco, sotto, sotto. E chi ha
1: tenuto sta Marco? Sì, sì. Ah, ma cioè, tu hai no, pigliato Palermo. Stato prima a Bacoli.
0: Faccio spostare per migliaia di persone per andare a stare. Sì, sì, c'ha ragione.
1: E come fa difficile?
3: Però non manca tempo, va a venire a fare camminate.
1: Sicuramente sì, ciao Sissi.
3: Ma mi hanno avuto assist.
1: Sì, vabbè, torniamo a Carmine.
0: No, sai che pure facciamo? O chiamiamo a Carmine o Gianni dalla ferrovia e ci facciamo accompagnare.
3: Ma che diavolo,
1: San Michini di passaggio, non ti preoccupare.
3: Voglio dire una cosa, un saluto alla carissima Marinelle che è proprio giovanissima.
1: Ci ha chiamato prima.
3: Innanzitutto. E poi io tengo la dice tanta cosa di voi perché si fate veramente una grandissima compagnia. Un saluto a tutte le clip che si trova sulla radio. Comunque non tengo parole,
1: che poverice. No, io te ne sei parola, ci dice la carina, ma non la lasciamo stare. Ciao, ciao, ciao carissima.
0: Messaggio importante, Rosario, non morire, vivi e facci ridere.
1: Ci vedi tu, vedi. Allora, grande pezzo, questo è Alberto Selli con un ballo di cavallo in inglese, fatta a reggae.
0: Mi scoccio pure di correggere.
1: A reggae, non ce la faccio.

0: Non lo so se ce l'ha ancora Netflix il film sulla vita di
1: biopic
0: di Bob Marley. Andatela a vedere perché è bellino, vai, certe cose non le conoscevo.
1: Allora, comunque secondo me anche voi fate qualcosa di non corretto, perché non ci crederò mai che sempre gli stessi personaggi riescono a prendere la linea e intervenire tutti i giorni. Ho provato a telefonare ma rinuncio, grazie per l'attenzione. E invece ti sembrerà strano, ma è esattamente così. Diciamo che noi sospettiamo che molti di quelli che poi riescono a prendere la linea quotidianamente sono lì e tentano più volte, infatti, fin quando poi non la prendono.
0: Spesse volte li mettiamo in onda e loro non rispondono perché hanno il telefono sul tavolo, perché talmente che provano
1: lo scordano pure,
0: che stanno là, e quindi
1: pensa magari uno di questi telefoni qualche volta farà un furto e verrà dimenticato sul banco di qualche negozio come ha fatto l'amico di prima. Ragazzi, ma qui fino a quando sarete in ferie? Torniamo il 24, amici cari, torniamo il 24 agosto,
0: lunedì 24, sì.
2: Pronto? Un momento.
0: Oi,
2: un momento, non si fa niente per pigliare la linea. No.
0: No.
2: Nessuno fa le cose che. No. Che non ci riesce, sì. Però non è niente, è normale, è normale.
0: Ci provi. Ci
2: possono, vogliono perdere un po' di tempo o qualcosa, non si fa niente, no. Ma aggiungo il telefono a una volta per dire non si fa niente.
0: Va bene, grazie.
2: Io prendo e riesco a prendere, però mi dispiace che non riesco a prendere la linea, perché non è così,
0: Va bene, lasciamo lo spazio, se no.
2: Quelle che sta là sopra, va bene?
0: Va buono, ciao Bill, ciao.
1: Allora, 0815466873 per dire la vostra. Andiamo a vedere, ragazzi, ma poi un'informazione sempre sull'anguilla. L'hanno recuperata, ma che fine ci hanno fatto fare?
0: È che nessuno si è informato.
1: Se l'hanno mangiato o l'hanno liberato?
0: No, non penso.
1: Io non penso che se la sono mangiata.
0: Comunque è uscita viva l'anguilla,
1: Cioè, chi se la mangerebbe un'anguilla? Che poi è stata.
0: Non lo so,
1: nel
0: non si sa.
1: Di...
0: Non abbiamo notizie sull'anguilla.
3: Ecco. Pronto?
0: Pronto.
1: Ah, ti abbiamo chiamato noi, amico mio. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, gentilissimo, grazie.
1: Ci manca lì. È l'amico che aveva scritto il messaggio non prendeva la linea.
3: Però escludendo una voglia di far polemica, io non voglio.
0: Prego, fai polemica, Posso dire,
3: però,
0: vai.
3: È una cosa qui, siccome vi seguo tutti i giorni.
0: Grazie.
3: Mi piacerebbe a volte intervenire, però mi sembra impossibile, perché provare a telefonare a voi, basta che lo fate voi e vedete che è una cosa veramente complicata, però.
1: Siamo molto richiesti, amico mio, questo anche è vero.
3: Assolutamente sì.
1: Ma da dove chiami?
3: Io chiamo da Torino.
1: Da Torino, sei lì da parecchi anni, secondo me.
3: 60.
0: Sì, torinese, insomma.
3: Sono un cadense, però. Oh. Però va bene. Il destino ci ha portato qua, ma comunque vi seguo con molto, molto piacere tutti
1: Grazie.
3: I giorni.
1: E su cosa volevi intervenire? Su cosa volevi dire la tua?
3: Ma dell'argomento.
0: Come, quale che è tuo?
3: L'argomento precedente, diciamo che mi avete colto in fallo, nel senso che
0: non te l'aspettavo.
1: Non te l'aspettava adesso.
3: No, sicuramente non aspettavo una vostra chiamata, e questo mi fa estremamente piacere, però ero più indispettito per le persone, sono sempre gli stessi, io li seguo un po' tutti.
0: Sì.
3: Telefonano a quelli del calcio, a quelli del codice, e dico, ma come fanno a prendere?
0: Stanno là, sono professionisti della cosa.
3: Sull'argomento a quello della famiglia di stamattina, è carino.
0: Sì.
3: Molto.
1: È carino, Dio.
3: No, è carino, però siete forti, perché entra tra tutti e due e mettete in risalto alcuni aspetti dell'uno o dell'altro, che alla fine uno non può dire che è completamente d'accordo con Marco o con Rosario.
1: Beh, visto, vedi quanti dubbi generiamo nelle persone.
0: Ma spero che capite che sono pazziano, no? L'hanno capito loro, non l'hai capito tu.
1: Ma era lui, che
0: non è possibile. Cioè, 11 anni. Che buffa.
3: Ma siete molto. Siete molto simpatici e professionali, quindi mi fa molto piacere sto storia della telefonata, non credevo mai più.
0: Ma quando mai? Anzi, ma ci conserviamo il numero, ti chiamiamo noi a te, così.
1: No, però io l'ho letto apposta, ci ho tenuto a leggere il tuo messaggio, perché a volte anche altre persone ci hanno segnalato questa cosa, e davvero noi non gestiamo le telefonate in questo senso, anzi qualche volta bypassiamo qualche telefonata che arriva di troppo, però poi dopo tanti anni.
3: Sì. No, ma poi voglio dire, al di là di quello che posso dire io, no? Magari se uno di voi esterno prova a fare il numero, si rende perfettamente conto di quello che dico.
0: No, ma è vero.
3: Non è una. Comunque.
0: Senti, e sei in pensione tu?
3: Assolutamente sì, grazie al cielo.
0: Che hai fatto nella vita?
3: Ho fatto.
0: Lavoravi in Fiat?
3: Ero dipendente dell'ex Ferrovie dello Stato, oggi Italia. Mi occupavo del traffico merci, del trasporto merci.
0: Meno male che ne è ciappata a Salvini, ma lascia stare.
3: Amore di.
0: ciao,
1: è stato un piacere, un caro. Bacio. A presto.
0: Ciao.
1: Va bene, 081 546 6873. Esiste il destino, ora chiama Enzo. Pronto?
4: Hai
1: visto? giuro che non lo sapevo, giuro.
0: Ciao, bello, ciao. Che bello, saluta soltanto, cioè proprio Ash French proprio.
1: Ragazzi, vedi, quando c'hai questo programma nelle vene, lo anticipi, riesci a prevedere le cose. L'amico di Torino, chiamandolo, lo avete sorpreso con il colpo dell'anguilla. Beh, spero di no.

0: la preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di questa nostra mattinata insieme, e se volete ancora dire la vostra 081 546 6873. Ci sono ovviamente altri messaggi. Buongiorno Rosario e Marco, devo fare i complimenti perché riuscite a intrattenere anche le persone che sono in pensione da diversi anni, così i familiari non si devono preoccupare, li tenete attaccati alla radio e non c'è il rischio che vadano in giro e non possano più ritrovare la strada di casa.
1: Dai
0: Rosario, questo vale anche per te fra qualche anno. Ciao da Salvatore.
1: Tu scherzi, sì, fra qualche anno sì.
0: Buongiorno da Roberta, auguri a Marcello, va bene?
1: Tanto ciao pure, Marcello, auguri.
0: E per fortuna non era un capitone di... Vabbè, andiamo avanti.
1: Lasciamo stare. Signori, le linee sono libere. 081 546 6873. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Stego, come stai?
0: Bravo.
1: Che dici?
0: Mi raccomando.
2: Sono sempre, lascio spazio agli altri perché noi oramai abbiamo dato. Io, il buon Maurizio. Sì, Luigi.
1: Ognuno come sta? Sta tutto a posto?
2: Ognuno si è fatto il chiariello, ma anche di là, la cartuscella.
1: Un menaro lì, il Trinità Bacheco.
2: Sempre con me.
1: Sempre.
2: La campana di vetro.
1: Nati 300 anni di pensione.
2: No. Voglio un modo qua. Voglio bene.
1: E chi tu tu?
2: Vi faccio un grande abbraccio. A Is, no, a Ficci.
1: No.
2: Voglio comunque, voglio bene.
0: Nessuno grazie, mai che gli grazie. Chiede effettivamente i rapporti con la figlia come sono, no? Perché lui pensa solo al suo suocero. Allora,
1: ciao Strego, vai.
0: Ciao
1: vai.
0: Antonio, andiamo. Voglio una domanda seria. Ma mo che arriva Natale, l'anguilla dove la troviamo?
1: Maronno, mo prendiamo che la stagione cominciamo a Natale.
0: Ragazzi.
1: Infatti noi torniamo sempre verso il 24, 25, 25 festeggiamo sempre Natale, è vero?
0: È molto bello.
1: Sempre, verso il 25 agosto festeggiamo Natale.
0: Quest'anno poi torniamo proprio alla vigilia, bello,
1: con
0: no?
1: Con le canzoncine, le cose, è vero.
0: Giusto per dare un po' di fresco. Ma senti, ma diamo un'informazione di servizio, come te lo senti il barometro per quest'estate?
1: Dammi a mano, dammi qua.
0: Il mese di agosto come te lo senti?
1: Viene la quarta ondata di caldo adesso.
0: Poi, mamma mia, già 15, siamo alla quarta.
1: Dopo il 15 si rompono i tempi e speriamo che me fa.
0: Va bene. 081 546 6873. Devo dire che l'anguilla è piaciuta tanto come notizia, perché ancora oggi se ne parla. Mi hanno detto che l'anguilla ormai è diventata famosa, ha inciso anche una canzone. Sono fuori dal tunnel del divertimento.
1: Olè.
0: Tra le altre cose ci sta anche bene.
1: No, ma è stata bella la scusa che ha usato il pescatore. Io stavo pescando, ne sono un po' più accorto.
0: Quanti centimetri era l'anguilla?
1: 35 centimetri, non ti sei accorto?
0: 60 centimetri era, una cosa infinita.
1: 65. No, non si chiamava così.
0: Lascia stare, non ripetete.
1: Infami, adesso denunciamo, è stato.
0: Non ripetete. Va bene, abbiamo ancora qualche minuto, ragazzi. Prima di lasciare,
1: come ti ha registrato? Già, come per prove, dice, guarda questo che dice.
0: Effettivamente non hai detto una sciocchezza, perché non.
1: Come registro? Non
0: si diceva, cioè dovresti mettere un qualcosa lì sul banco da lui, capito?
1: Da lui.
0: Non si può fare.
1: Vieni qua. Registri, vieni qua, tu metti lo spinotto.
0: Ricordiamolo per chi non l'avesse mai intuita questa cosa, siamo vessati nelle cuffie dalle affermazioni di Zagaria.
1: E non si possono ripetere,
0: no,
1: normalmente.
0: Cioè, sarebbero illegali in buona parte della comunità europea e noi le dobbiamo
1: sapere. E poi da altre parti, il fonico è stato sul posto suo, perché l'artista è lo speaker, no? Cioè, è stata di lei, la maestra, cioè, sa chiamare.
0: Ma il te piglia la pezza da un poco, ma per piacere.
1: La mappina non pigli chilo.
0: Sì, diciamo che c'è un rapporto di superiorità proprio schiacciante, cioè non, senza ombra.
1: Come sai che guarda, ma gli è tra Marvel in quello, se vuoi parlare, è va bene.
0: Che avresti da dire? Non ho capito.
1: Lascia stare.
0: Vabbè, lascia stare sempre. Ciao Tornelli, sono Gigi, ho una spiegazione per le telefonate.
1: Martino,
0: io sono più per l'armatura. Vero che molti utilizzano il sistema di richiamata automatica, ma chi vi chiama da rete fissa, specie quelle via cavo vecchie, quindi non interattive, favorito. Provate a chiedere ad Enzo.
1: Sicuramente telefonato a fisso, sì Enzo, sì.
0: Ragazzi, voi siete la mia compagnia di tutte le mattine. L'anno scorso andammo insieme in ferie, mentre quest'anno io vado il 7. Adesso come faccio? Vi sostituirà qualcuno? No.
1: No, amore mio, chiudono proprio.
0: Insostituibili, tra le altre cose.
1: È musica, musica. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Quindi voi facete 3 settimane in ferie?
1: Purtroppo sì, sì.
3: Uai, che
1: c'ho c'ho, cattonito? No, quello che andiamo, siamo bloccati così a casa. Ci potremmo muovere, ma che fuori un balcone, senza aria condizionata, perché lì mi sotto papà va, cioè... Siamo in guaia, io me ne vengo in coppa a me rifrescare.
3: Cioè, Ho detto vanno in ferie le prime due, perlomeno la terza, quando vai in coppa a spiaggia mi sento per radio.
1: No, i 24.
3: Vado la bellezza di Rosario sotto al sole.
1: Sabato facciamo le 3 ore di programma, sabato anche la festa di Napoli, ricordiamo.
3: Voglio dire un'altra cosa, sì. Ma visto che voi fate un'altra radio, sostanzialmente qua, ascoltando anche il fonico, quello che dice, ma non si può fare un po' di pubblico live che sente solo tutta la
1: Ma giuro, che ci giuro un programma, tu non hai delle fantasie, le sparcaggini che dice quello.
3: Noi veniamo lì seduti, non con...
1: Live, l'abbiamo proposto pure qualche volta.
3: No, che nella radio non si sente, ma chi sta in un studio sente anche il fonico.
1: Immagina, hai solo a due pedagni là, fai un turno in più il sabato pomeriggio, facciamo live.
3: Veniamo noi da voi.
1: A convencere a battere, si chiama. Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro.
1: Una puntata live l'anno prossimo la facciamo.
0: No, non sarebbe male.
1: Toronchio 50 euro. Vabbè,
0: posso dire una cosa? Zaccaria si è proprio buttato a terra per 50 euro.
1: Toronchio.
0: Cioè, tu li meriteresti così da parte nostra come mancia ogni mattina.
1: Ma manca d'età. Ma manca d'età, vero?
0: No, assolutamente. Se posso evitare, evito. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Purtroppo quest'anno c'è un po' di crisi. Vabbè, invece di andare in vacanza da qualche parte, ci facciamo qualche bagno, varcaturo, così facciamo le vacanze anche noi. Ciao da Salvatore. Guarda, Salvatore, io sono dell'idea che...
1: Io bagno mo facesso, però... fatto l'aperitivo, si fa...
0: È un po' errata, secondo me, nelle nostre menti, l'idea che, ovviamente, per fare ferie dobbiamo per forza partire e fare un viaggio anche noi. Ciao da Salvatore. Guarda, Salvatore, io sono dell'idea che...
1: Io bagno mo facesso, però... fatto l'aperitivo, si fa...
0: È un po' errata, secondo me, nelle nostre menti l'idea che, ovviamente, per fare ferie dobbiamo per forza partire e fare un viaggio o andare in qualche località. Se non

0: indagare oltremodo. Buongiorno da Brescia, vi vorrei ricordare che tra 3 settimane di ferie non sono più previste neanche per chi ha il posto fisso, al massimo sono 2 le settimane. Ragazzi, forse quest'anno c'è andata di fortuna. Allora,
1: non è per i dipendenti, avete un mese. Quando avete 30 giorni di ferie che poi ve li dividete insomma, durante l'anno.
0: È raro averli tutti di fila.
1: Ma
0: magari,
1: poi noi sono ferie non retribuite, quindi insomma non è che noi ci pagano altro. Insomma,
0: noi il ciocciolo perdiamo.
1: Il ciocciolo lo abbiamo.
0: Diciamo che lo perdiamo 2 volte, uno quello che non guadagniamo, il secondo quello che spendiamo poi per andare lì, quindi non è un buon affare, mettiamola così. Allora ragazzi, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata, vi lasciamo però ovviamente in ottima compagnia perché arriva Diego Cè con Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Vi ricordo ovviamente, noi torniamo domani sempre tra le 10 e le 12, se non l'avete capito saremo in diretta fino a questo sabato e poi faremo 3 settimane di ferie, quindi se dovete fare un po' una scorpacciata di Yes and Whis Kiss, sintonizzatevi tutti i giorni. Salutiamo il fonico dei fonici, il
2: a me, saluta a me.
0: È un attimo.
2: Saluta a
0: i
2: me.
0: I più importanti si salutano alla fine. Si salutano alla fine.
2: Vabbè, veloce.
0: No, devo coprire 40 secondi. Salutiamo lui, Simone Zagaria.
2: Non si copre così.
0: Certo che si copre così.
2: Ma no.
0: Salutiamo lui, Rosario Verde.
2: Marco Pesacane, cioè così è noioso. Devo fare una battuta, una cosa. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Salutiamo.
2: Arrivederci.

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Sono le 12 in punto, ora è 01. Di nuovo buon pomeriggio da Gianluca Miranda.
3: Da Diego Armando Maradona Junior.
2: E buongiorno anche a Simone Zigzag Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere quest'ora insieme in questo martedì 20.

0: 8 luglio del 2026, due giorni al ritiro di Castel di Sangro, il secondo atto dove si inizieranno a fare le cose più, diciamo, inizieremo a intravedere quello che sarà di più il Napoli, diciamo, nella prossima stagione.
1: Diciamolo, diciamolo, sarai a Castel di Sangro.
0: Sarò a Castel di Sangro dal 30 e fino all'8, spero tu possa venire prima, così ci salutiamo da là.
1: È un po' difficile.
0: Vediamo, un po' difficile, poi ovviamente dopo noi continueremo a seguirlo, ci sarà
1: tu Marcello. Se vai via l'8, io arrivo l'8.
0: Ok, perfetto. Anzi, chiamami quando te ne vai, esatto. Così poi parto.
1: Così parto, così non c'è neanche il rischio di incrociarci.
0: E troverai il buon Riccardo Catapano e anche ovviamente Marcello Calvano nel corso
1: il
0: della
1: papà
0: settimana.
1: Dell'anno.
0: Esattamente, il papà dell'anno. Poi ovviamente
1: dicevi Catapano e poi?
0: E anche Marcello Calvano, il baffo di Portici.
1: Oh, allora
0: e
1: devo
0: poi ogni tanto quando ci saranno
1: allora
0: le partite
1: devo prolungare il mio soggiorno.
0: Però non ti ho detto tutto, perché quando ci saranno le partite ci sarà anche il buon Vincenzo Perna
1: all'Omano
0: che arriverà.
1: È meglio
0: per le partite. Sarà comunque crolla. Se ne scende
1: lui, una scena paradossale. Simo, me lo stai vedendo?
0: Sì.
1: Lui alza
0: e si scioglie
1: e scende.
0: E scende il microfono, molto bene.
1: È una follia. Senti, un paio di cose che volevo. Facciamo un punto sul ritiro.
0: Vai.
1: Sulla fine del ritiro
0: di Di
1: Maro. Due cose che mi saltano all'occhio. La prima è che il Napoli ha scelto il sistema di gioco, che il Napoli giocherà 4-3-3 sempre.
0: Sì, sì.
1: Grande fiducia in Marianucci. È vero che mancano tanti giocatori ed è una cosa di cui io sono molto contento. Sembra che le gerarchie in porta si siano oramai delineate. Diciamo il titolare Meret.
0: È così.
1: Titolare Meret, Milinkovic e la riserva. Grazie a Ciro Froio per i gesti amorevoli che ci,
0: sì,
1: che ci fa sempre quando entra.
0: D'affetto.
1: E sono contento per questa scelta del mister, però sai, Milinkovic è pronto, noi abbiamo detto sempre della grande importanza di avere due portieri di livello, di due portieri di caratura nazionale ed internazionale, perché oramai Meret comunque è un giocatore nel giro della nazionale da tanti anni, comunque è un giocatore che ha più di 30-40 presenze in Champions, voglio dire, se non è di
0: due scudetti,
1: niente di eccezionale, diciamo, a Napoli come portiere non aveva vinti nessuno due scudetti nella storia. Vedremo un poco come va, perché io credo che è vero che Milinkovic ha un contratto, è vero che l'Al City era forte su di lui, ma secondo me lui prova ad andare via. Io ho la sensazione che proverà ad andare via. Bisogna capire anche.
0: Quando non hai la garanzia e la sicurezza di giocare, è chiaro che tutti i calciatori vogliono giocare, quindi se ci sono le condizioni, pure per me lui proverà ad andare via.
1: Sì, perciò.
0: Però ci devono essere le condizioni, ovviamente, poi sappiamo, il mondo del calciomercato cambia di momento in momento. Allora, Diego, facciamo così: iniziamo con il filo diretto 081 546 6873. C'è Gennaro. Ciao Gennaro.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. E sempre solo Forza Napoli.
0: Volevo ciao, fare, sempre.
2: Volevo fare una domanda sul Napoli e poi una sulla nazionale.
0: Vai.
2: Allora, per quanto riguarda Napoli, volevo chiedere a te, a Diego, se fareste uno sport o anche solo per prenderlo in prestito, di riportare Kim, visto che per me personalmente la dobbiamo fare campionato e Champions. Ha detto anche del presidente che pure minimo arrivare negli ottavi, se non nei quarti di Champions. Sempre ragazzi, con tutta la stima e l'affetto che vogliamo, ci vuole un centrale, un altro centrale, perché non perché non mi fido di Rafa Marino, di Marianucci, ma buongiorno ragazzi, sta sempre infortunato. E poi per Begue, ma si presume che sia anche una cosa seria, perché non sono un medico, però quando Napoli ha fatto un comunicato e ha scritto che era una tendinopatia cronica, la parola cronica già dice tutto.
1: Il problema di Beugma è un problema abbastanza serio, perché si parla di rientro in gruppo a fine ritiro di Castel di Sangro, quindi tra 20 giorni in sostanza, non so se sono 20 precisi.
2: Quindi tu dici che faresti, lo prenderesti un altro centrale?
1: Allora, il Napoli a inizio ritiro aveva 5 centrali, quindi stava era coperto, posto, perché sì, ne giocavano due. È normale che anche quello che ha detto Manna, bisogna stare anche alle parole del direttore, no? Che aveva detto: eravamo tranquilli, l'infortunio di Buongiorno, il problema di Beukema ci ha acceso una spia. Allora, io credo che se c'è l'opportunità di prendere un difensore di primo livello, bisogna prenderlo, ok? Possibilmente Mancino, perché Mancini, sì, c'è solo Buongiorno,
0: sì,
1: no, c'è anche Oliveira in realtà. Con il ritorno di Oliveira, bisogna capire quanto sia affidabile Oliveira da centrale, perché Oliveira da centrale nelle qualificazioni mondiali mi è sembrato molto molto molto molto affidabile. Al mondiale non ha fatto bene, è vero che non ha fatto bene tutta l'Uruguay, tutta la nazionale uruguayana. Se c'è l'opportunità di prendere un top, io lo prendo. Se dobbiamo prendere un giocatore a pari livello nostro,
2: sono d'accordo con te. Vabbè, faccio una piccola parentesi.
1: Non ho capito.
2: Sono d'accordo con te.
1: Ah,
2: questo.
1: Okay.
2: Faccio una parentesi sulla nazionale. Cioè, vi saluto e io mi meraviglio come ci meravigliamo ancora di questa barzelletta del Toto allenatore, di Pirlo che quasi ufficializzato, poi non viene per lo sponsor, Toto, poi Mancini, questo, quell'altro, le dimissioni di Maldini. Ragazzi,
0: allora Gennà, secondo me qua ci sono, è una situazione grottesca e paradossale, non ci stupiamo perché l'Italia ha fatto anche di peggio negli ultimi anni, sì, come dirigenti barra organizzazione, però l'errore c'è da entrambe le parti, secondo me l'errore c'è da entrambe le parti, perché secondo me quando si sono accordati il nome forte era quello di Guardiola e loro credevano di convincerlo, cosa sbagliata. Allo stesso tempo io sono d'accordo con Malagò nel non accettare, secondo me si è appigliato alla cosa della sponsorizzazione,
1: no, onesto, io non ci ho mai
0: non
1: Guardiola.
0: Ci puoi presentare con Pirlo perché è un allenatore che ovunque è andato da allenatore ha fatto esattamente l'opposto di quello che ha fatto da calciatore, ossia fallire ovunque.
2: Sì, ma il discorso finisco, non è Pirlo, Mancini,
0: no, è certo,
2: la programmazione di non avere calciatore, poi l'Italia, Federazione Italiana Gioco Calcio, ragazzi, è il mio pensiero personale, è lo specchio del paese, del sistema Italia. Se noi vediamo, e non voglio dilungarmi oltre, ti faccio solo questa cosa, che la vita oggigiorno aumenta sempre di più, la benzina addirittura arriva a Milano a 2,60 euro al litro, e noi adesso venerdì scenderemo, lascia stare lo geloso verbo attaccato su questo che dirò, scenderemo in piazza tutti per il centenario del Napoli, ieri sera a mezzanotte a Roma.
0: Gennà, ci sei? Naro, ti abbiamo perso per un attimo, Gennà.
1: Ieri sera mezzanotte a Roma?
0: Non lo so.
2: Italiana, lo specchio del paese.
1: No, scusami, Gennà, per una questione di correttezza, ieri sera mezzanotte a Roma non ti si è sentito più.
2: C'erano 2000 persone da accogliere all'aeroporto a...
0: Vabbè, allora, ho capito quello che dice. Gennaro, ti salutiamo e ti ringraziamo, è chiaro il tuo punto del discorso, secondo me...
1: No, ma io non ho capito che c'è stato Castro.
0: Allora, no, perché ieri praticamente Castro è arrivato alla stazione di Roma Termine ed è stato accolto come se fosse, diciamo, Ronaldo il fenomeno da molti tifosi della Roma. Questa è una
1: cosa. Ma Castro è forte.
0: Castro è
1: non
0: forte.
1: È Ronaldo il fenomeno.
0: No, Castro è forte. Però vabbè, i tifosi della Roma fanno sempre così. L'hanno fatto anche per Dovbik in passato, che poi, tra l'altro, è stato dato a Bologna in operazione. È una piazza molto calda che accoglie i suoi calciatori in modo. Secondo me ci deve essere distinzione da quella che è la politica e quelli che sono i momenti di gioia. Perché poi, per esempio, io non critico, anzi, condivido chi scende in piazza per festeggiare il centenario del Napoli, perché il Napoli è un qualcosa, è un amore talmente grande che è una distrazione dai problemi quotidiani, quindi diciamo che io non mi sento di biasimare chi fa questo, anzi, secondo me è giusto andare a festeggiare per il proprio amore. Comunque vabbè, distinguiamo quella che è la politica dallo sport, che secondo me dalle cose piacevoli della vita, che può essere, diciamo, l'amore per la maglia azzurra, che secondo me non è il caso di unire le due cose. Ti volevo chiedere una cosa che farà molto discutere, perché si è,
1: deve fare nervosire,
0: si è parlato di un siccome il Napoli sta vivendo tante situazioni, diciamo, problematiche in difesa al momento, però situazioni che ovviamente si aggiusteranno, perché io mi auguro che Buongiorno ritorni più forte di prima dopo l'operazione.
1: Dovrebbe rientrare anche Oliveira a breve.
0: Esatto, che Beukema, diciamo, recuperi dopo i ritiri. Si è parlato di offrire un contratto di un anno a Juan Jesus. perché lui comunque ha esperienza, conosce la squadra, è un calciatore che quando viene chiamato sicuramente non è Nesta dei tempi d'oro, però comunque un calciatore che ti può dare una mano in una situazione del genere. Non sto proponendo questa cosa, ragazzi, se ne è parlato e quindi ne voglio discutere. Sarebbe una follia, secondo voi,
1: trovare uno come Nesta,
0: proporre altri 12 mesi di contratto a Juan Jesus? Sarebbe una follia, secondo voi, in una situazione del genere?
1: Allora, secondo me una follia no, perché potrebbe avere un ruolo, diciamo, secondario, marginale, non di prima, anche se, apro chiudo parentesi, Juan Jesus negli anni che è stato qua forse è stato il difensore che ha giocato di più.
0: Magari tutti avessero la tenuta fisica di Juan Jesus,
1: ma assolutamente. Non lo so, io non so se si è presa una scelta 2 mesi fa di non rinnovarlo, non so se poi dopo 2 mesi ritornare a un giocatore che era stato scartato possa essere una soluzione, però
0: le cose cambiano.
1: Per il rendimento io lo prenderei domani, perché il rendimento a Napoli, possiamo parlare da mo fino a domani, poteva piacere o non piacere, il rendimento è stato alto.
0: E così, Sasà, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
0: Bene, tu come stai?
1: Sto a posto, Sasà.
3: Tutto bene. Allora ragazzi, ho letto una notizia, non so se è vero ovviamente, dell'interessamento del Galatasaray sia per De Bruyne che per Neres, avevo sentito. E sinceramente, vabbè, io probabilmente prenderò anche delle critiche, però ove mai ci fosse un'offerta congrua per il valore dei calciatori, io li cederei tutti e due, sinceramente.
1: Sia De Bruyne
3: che Neres, sì.
1: E Neres.
3: Non per un punto da un punto di vista tecnico, no, assolutamente, non è per quello. Però comunque, ragazzi, lo storico di questi due calciatori, soprattutto Neres, nella sua carriera purtroppo ha avuto talmente tanti di quegli infortuni, sempre più o meno lunghi e sempre comunque in periodi dell'anno dove poi è il clou della stagione.
1: I miei dubbi sulla tenuta atletica di Neres io li ho sempre
3: Ma infatti Diego, è quello il problema, non perché quando ce l'hai sta bene,
1: li ho sempre manifestati e sono stato aspramente criticato per quello che ho detto, ma io continuo a dire quello.
0: Ragazzi, scusate, vi devo interrompere perché c'è una notizia dell'ultima ora. Secondo i colleghi di Sky Sport, secondo Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport, dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che lasceranno la nazionale italiana, come direttore tecnico avanza l'ipotesi di vedere Claudio Ranieri al comando della nazionale italiana. Questa sarebbe la scelta di Malagò.
1: Come direttore tecnico.
0: Okay, come direttore tecnico.
1: Non come allenatore.
0: Poi verrà scelto insieme a Malagò il commissario tecnico. Il nome è quello di Mancini. Ti dico che, parere personale però, per me esiste una sola soluzione sulla panchina italiana e si chiama Antonio Conte. Poi è un mio pensiero. Vai Sasà, scusami se ti ho interrotto.
3: No, non ti preoccupare. No, io sulla nazionale non ne metto un suono perché altrimenti rischio di essere offensivo e è meglio non parlare. No, allora il discorso è questo qua, che anche l'anno scorso, no, ti ricordi bene che con Neres, quando poi si è trovata la quadra anche per il modo di giocare, Neres era diventato devastante, però poi c'è stato di nuovo il classico infortunio che poi inevitabilmente l'ha tenuto lontano tutta la stagione e purtroppo una squadra come il Napoli non può permettersi il lusso di avere un calciatore importante come Neres, che però sai che comunque per un periodo molto lungo della stagione te lo perderai. E io per questo dico, cioè secondo me su un'offerta congrua sui 20-25 milioni, secondo me la società è giusto che lo dia.
1: E vabbè,
3: poi non lo so.
1: No, è condivisibile. È condivisibile. Allora Gianluca,
3: non è un punto di vista tecnico, è il mio.
1: No, ma assolutamente, ma neanche il mio. Cioè, se ci sediamo qui e incominciamo a pensare e a discutere le qualità tecnico-tattiche di Neres e di De Bruyne, penso veramente dobbiamo tagliare i fili, buttare il microfono dal sesto piano qua e non ne dobbiamo parlare più. Si parla di una situazione, soprattutto su Neres, su una situazione fisica. Parlano i numeri, ragazzi, purtroppo la verità è questa, parlano i numeri e Neres Neres ha saltato tantissime.
3: Pure per Buongiorno, Diego, eh.
1: Eh sì.
3: Purtroppo è così. Sono calciatori importantissimi che però durante l'arco dell'anno devi mettere in preventivo, che hanno dei problemi fisici dove tu li perderai. Io non so se una società come ormai siamo diventati noi può permettersi questo lusso. Io quello dico, no. Cioè, il mio discorso non va assolutamente né sul calciatore, sulla qualità, per l'amor del cielo. E poi De Bruyne, la stessa cosa, che comunque nell'ultimo periodo anche a Manchester ha avuto tanti problemi fisici, e in più è un calciatore che ti costa 12 milioni lordi l'anno. Allora ce l'hai e funziona, e siamo tutti felici, ma in queste condizioni io non lo so, ragazzi.
0: Ho capito, ne discuteremo, ti salutiamo così diamo spazio a tutti, un abbraccione, buona giornata.
1: Ciao, certo, ciao Sasà. Ci stanno mandando messaggi, invece di vendere De Bruyne e Neres, perché non vendiamo Luca e Lang? Bravo, grazie. È ironico, ovviamente, sono d'accordo con te, ma chi se piglio?
0: No, cioè, vabbè,
1: il problema in questo momento è quello che non ci sono acquirenti. È inutile che ridi, non ci sono acquirenti in questo momento.
0: No, certo.
1: Ma già lo so, ma arrivano i messaggi: mamma, come ti permetti di parlare così di due giocatori del Napoli? Perché tanto alla fine la verità non ve la dicono. La verità è che non le vuole nessuno attualmente.
0: Sai, sei molto curioso. Parlato di Nolang, quindi mi è venuto in mente il Galatasaray, che avrebbe voluto di nuovo Nolang, ovviamente a cifre diverse. Il Napoli potrebbe cederlo, ma non lo deve nemmeno deprezzare. Sono molto curioso di sapere che fine farà Victor Osimhen. Secondo me è arrivata l'ora di andare in un campionato serio, con tutto il rispetto dei colleghi turchi e degli amici turchi, ma io penso che Osimhen meriti un palcoscenico superiore, penso. Ma almeno alla Premier League, no, Diego?
1: No, ragazzi, ma sicuramente come qualità di giocatore, Osimhen, stiamo parlando veramente come qualità di attaccante. Io ci ho sempre avuto i miei dubbi sul giocatore, sulle doti tecnico-tattiche di Osimhen. Osimhen è un giocatore che fisicamente fa paura e
0: spacca le porte.
1: Spacca però se tu mi parliamo stretto tecnicamente, Osimhen qualche problemino con i piedi ce l'ha,
0: è forte, Dio.
1: E mi sto dicendo Osimhen è dominante, è un giocatore fortissimo con i piedi.
0: Se lo prendi non stai prendendo Higuaín sicuramente,
1: no, mettiamola così,
0: però comunque
1: non bisogna scomodare tanto, Højlund già è meglio di Osimhen, però Osimhen è più forte, Højlund, cioè, voglio dire.
0: Prendi un attaccante che ti garantisce 20 gol stagionali,
1: è stato bellissimo perché lui ha detto di una squadra gigante, il Galatasaray è una squadra grossa in Turchia, non è che stiamo parlando
0: grossa,
1: li conosco,
0: turco è poca,
1: lo conoscono grazie a me.
0: Lo conoscono grazie?
1: Ha detto Osimhen che conoscono il Galatasaray grazie a lui. Non l'hai letta? Meraviglioso.
0: Sì.
1: Veramente lui, meraviglioso.
0: Lui è così. Roberto, ciao, buongiorno. Ci sei, Roberto? Buongiorno. Roberto?
1: Robby.
0: Roberto? Abbiamo perso Roberto. Va bene, andiamo avanti. Vedo che sei molto concentrato.
1: Lang potrebbe
0: WhatsApp.
1: Migliorare, ci scrivono. Ma Luca è scarso. Su, non siamo ipocriti. Che scarso lo stai dicendo tu. Io penso che sia un giocatore, che non sia un giocatore da Napoli.
0: Lui è un calciatore che deve dimostrare ancora le sue qualità e deve lavorare molto, come ha detto Manna. Però è chiaro che in una squadra come il Napoli, tanto tempo a disposizione, tante chance non ne hai. Vincenzo, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, ciao, buongiorno.
4: Volevo dire due cose, una per quanto riguarda il Napoli e una per quanto riguarda il Nazionale, se possibile.
1: Vai, ti ascoltiamo.
4: Il Nazionale sembra che proprio non ci sia la volontà di cambiare le cose, perché gira e rigira, si fanno sempre gli stessi nomi, sempre le stesse persone, amico di Paternodini e Parentini. E quindi secondo me il calcio italiano non si riprenderà mai cambiando mentalità. Sì, Napoli, no? Io sono tipo un po' in effettivamente Napoli è ritorno.
1: No, però Vincenzo, scusami, Vincenzo, perdonami, Simo, ti chiedo, io non riesco a sentirlo bene, no? Non ho capito quello che ci stai.
0: Prova a ripetere,
1: dicendo.
0: Vincenzo.
4: Ho detto, sentite?
1: Vai, sì, adesso sì.
4: Allora, in pratica il Napoli attualmente rosa ha ancora tanti giocatori che sono soggetti a infortuni e il sì. timore è che Napoli faccia un'altra stagione con questo tipo di problemi.
0: Secondo me non accadrà. Io credo che non accadrà quest'anno.
4: Io ho paura. Questa mattina ascoltavo un'altra radio, no? Dove un tifoso diceva: mamma mia, ragazzi, 35 milioni in cazzo, ma per gli impazziti. Ma avrei voluto dire a questo ragazzo: ma un sera un Napoli fa scattare a lutta per 35 milioni? Dobbiamo fare cambio?
1: Non parlo più di Luca. Ok, non parlo più di Luca.
4: Dobbiamo fare cambio perché per me
0: allora, che allora Castro, ragazzi, è obiettivamente 35 milioni. Per esempio, mi viene da pensare a Castro perché sono stati spesi 35 milioni. Ragazzi,
1: ma sono stati spesi 35 più Dovbyk.
0: 35 milioni più il prestito di Dovbyk. Ora andiamo a vedere bene la formula dell'operazione.
1: No, perché 35 più Dovbyk non l'ha pagato 35, l'ha pagato
4: no,
1: di più.
4: C'è anche una percentuale sulla rivendita, no. Del 20%.
0: Sì, però dico tutto questo per dire cosa? Poi ci andiamo a vedere la formula precisa dell'operazione. Che 35 milioni per Castro oggi sono giustificati perché? Perché Castro, oltre a essere un calciatore forte, ma e lo dicono secondo me i numeri, ha fatto la Champions League, l'Europa League, ha vinto la Coppa Italia con il Bologna, insomma ha delle cose che ti fanno dire ok, vale 35 milioni. Per Luca secondo me è stato fatto un errore perché è stato sovrapprezzato il calciatore e lo dicevamo tutti, eh? Io ricordo quando ci fu la scelta, vi ricordate che il Napoli doveva scegliere tra Luca e Núñez, Darwin Núñez del Liverpool, poi Núñez decise di andare, fece una scelta personale economica, decise di andare in Arabia Saudita e il Napoli virò su Luca perché aveva già Lukaku.
1: Il Napoli e Conte volevano Núñez, eh?
0: Il Napoli e Conte volevano Núñez, tu questo
4: ragazzi,
0: lo sai per certo.
4: Cosa.
0: Sì, vai.
4: Il Castro è il giocatore più vicino a Lautaro che conosco, per come gioca, eh? Non è Lautaro sicuramente.
1: A me Castro sai chi ricorda, ovviamente con le dovute proporzioni perché era scindo, mi lavo meglio, però a me ricorda il Kun Agüero. Come calciatore, sì, come caratteristiche, il Kun Agüero è un alto livello, mettiamo i punti su layer. Kun Agüero stiamo parlando.
4: Stiamo
1: parlando di un fuoriclasse pauroso, però del prototipo di attaccante mio, il Kun Agüero stiamo parlando. Però Castro gli somiglia.
4: Un gran bel giocatore, Diego. Secondo me il Napoli avrebbe dovuto puntare su un giocatore del genere.
0: Ragazzi, è vero che il calciomercato è fatto anche di situazioni e momenti in cui ti trovi, quindi diciamo che sì, è vero. È vero, sono d'accordo, però bisogna capire anche quella che è l'idea di Gasperini, perché poi la Roma in rosa ha un altro attaccante fortissimo, ha dimostrato di essere fortissimo in Serie A, che è male.
4: Giocherà male in laterale, non ce l'ha comunque.
0: Vediamo.
1: Potrebbe giocare Malen sotto punta anche.
0: Secondo me perdi un po' le qualità di Malen, lo sai.
1: Potrebbe giocare Malen sotto punta insieme a Dybala o a Sulé con Castro prima punta, oppure Malen potrebbe fare anche la prima punta con Castro che poi gli subentra, si potrebbero alternare, ma non lo so, è un problema.
0: Però sicuramente se Castro ha accettato, non ha accettato di andare lì a fare 3 minuti a partita, io sono sicuro di questa cosa, quindi giocherà. Vincenzo, un abbraccio, ti salutiamo.
4: Mille,
0: ciao, grazie sempre a te.
1: Ciao Vincenzo. Poi tra l'altro c'è anche un'altra cosa, ci scrivono, è molto complesso. Io non ho detto che Osimhen, che Højlund è più forte di Osimhen, ho detto che tecnicamente Højlund è più forte di Osimhen, ma Osimhen è più forte
0: come giocatore
1: di Højlund, ma tecnicamente, lo ripeto, Højlund è 2 spanne più sopra di Osimhen. Ragazzi, vi ricordate Osimhen quando gli arrivava la palla a terra e gli stop che faceva? Pareva che stavi qua una bici social. Però con questo non vuol dire
0: valuti l'economia del calciatore,
1: l'economia,
0: ovviamente.
1: Cioè, anche Pippo Inzaghi non era una cima col pallone a terra, però ha fatto più di 350 gol. Non vuol dire, io parlavo tecnicamente.
0: Sì, sì, sì, no, ho capito perfettamente il tuo discorso.
1: Ho detto che è più forte.
0: Allora, sì, ho capito io perfettamente. Siamo responsabili delle cose che diciamo, non di quelle che non diciamo. Il nostro mantra. Allora, ragazzi, abbiamo 70 secondi di pubblicità. C'è già Salvatore collegato subito dopo la pubblicità.
5: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Voliamo da Salvatore. Buongiorno Salvatore, ciao.
11: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ah, Salvatore, buongiorno.
11: La domanda a Diego.
0: Vai.
11: Diego, non voglio offendere la tua intelligenza.
0: No.
11: Ma perché Napoli non chiude con Ceballos?
1: Non ho capito.
0: Ah, ok, ok. Salvatore, ti rispondiamo in diretta, ti faccio rispondere da Diego. Perché il Napoli non chiude con Ceballos è una cosa prettamente, diciamo.
1: Certo, è che la mia intelligenza.
0: No, no, no, vabbè, sarà stato un errore nel formulare la domanda. Napoli non chiude con Ceballos perché ha bisogno prima di cedere e poi di far entrare.
1: Il Napoli non chiude Ceballos, come diceva Gianluca, perché il Napoli in questo momento non può prendere giocatori prima di vendere. Semplice.
0: Ok, chiarissimo. Fabio, ciao, buongiorno.
12: Buongiorno.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
12: Buongiorno. Devo un attimo. Io ho sentito parlare di One Piece, di tutto il rendimento della squadra, però io credo sia giunto il momento anche di ringiovanire un po' la storia, di fare.
1: Sono d'accordo con te.
12: 35-36 anni, quindi rischiamo un po' con Marinucci, secondo me, perché noi Marinucci gli abbiamo dato una possibilità a Milano, a San Siro, direttamente messo in campo, ricordate, no? E non andò proprio benissimo, non andò nemmeno tanto male, però fece un errore e poi l'abbiamo bocciato del riavento. Poi abbiamo fatto la difesa 3, dove Marinucci non può dare quello che
1: io non sottovaluterei Rafa Marin.
12: Anche perfetto, basta che siano due.
1: Rafa Marin è stato il perno della difesa del Villarreal, che è arrivato terzo in Liga, non è che è arrivato
12: solo di escludere, Juanjes ha dato una grossa mano in alcuni momenti, però non credo faccia più per il Napoli. E poi ragazzi, è vero che però anche Neres sì, si infortuna, io sono d'accordo, lo toglierei subito, però mi dispiace, io ho seguito per tanti anni anche all'estero, non è più un giocatore abile e arruolabile. Noi possiamo arrampicarci in tutto quello che volete, però è al secondo infortunio grave negli ultimi 2 anni e mezzo. A 35 anni voi vi impegnate, a 35 anni comincia ad essere pesante, poi non è una cosa che quando hai 22 anni, 5 anni, gli infortuni sono gravissimi, quelli che ha avuto De Bruyne. Non credo che possa più dare un contributo. Abbiamo fatto l'errore l'anno scorso di prenderlo, poteva essere diverso, invece purtroppo è andata male. Però non insisterei, io farei giocare Vergara, ma insisterei su Vergara proprio decisamente, cioè, senza più
1: Allora, sicuramente quello che dici tu potrebbe essere un'idea, perché dare spazio a Vergara sicuramente
12: tempo per formarlo in quel ruolo, capisci?
1: Sicuramente Vergara, Vergara nasce in quel ruolo lì. Vergara è un interno di centrocampo di natura. Su De Bruyne e su Lukaku e anche su Neres bisogna fare delle valutazioni a 360 gradi. Mi spiego, non solo tecniche. Per esempio Lukaku tecnicamente lo tieni perché è un giocatore forte.
12: Sì.
1: Poi dopo ti affacci al suo stipendio e dici forse è meglio liberarci di questo contratto, no?
12: Lukaku lo terrei, vuol dire, anche se non so se vuole rimanere, perché poi deve essere sacrificato a fare come faceva nel Belgio, l'ultimo quarto d'ora di finale, fare sempre più
1: là. Non credo che accetti questo ruolo, almeno Pastorello ha detto. Pastorello ha detto che non.
12: Ma De Bruyne invece cercherei di vincere. Poi un'altra cosa di chiudo, faccio rispondere alla roba. Attenzione a Prisco.
1: Prisco è un giocatore molto forte.
12: Perché noi, se dobbiamo prendere un altro, giusto per prenderlo, un 32enne, chiunque questo sia, non lo so, e mandare Prisco a fare la solita routine, Provercelli, Veragiana, e poi arriva qua a 24 anni e casomai lo dobbiamo far giocare quando abbiamo tutti infortunati. Sì, la verità, io lo terrei.
0: E lo farei giocare. Però pure Vergara ha fatto un percorso.
1: Però io sono d'accordo con lui.
12: Forse abbiamo sbagliato, forse abbiamo perso qualche anno, credo.
1: Forse no, io sono d'accordo. Io non so se abbiamo sbagliato, perché
12: l'anno scorso, se non c'era quella.
1: Ti stavo dicendo, probabilmente senza quelle esperienze in B e quelle esperienze toste, non lo possiamo. Infatti, ho detto forse, non lo possiamo sapere. Io sono d'accordo con te.
12: Abbiamo fatto l'esperienza che probabilmente, perché abbiamo visto ragazzi di 19 anni fanno le finali mondiali, cioè ragazzi di 19 anni fanno le finali mondiali, già giocano da 3 anni.
0: No, vabbè, Fabio, ho capito.
1: Allora, Fabio, ti stavo.
12: Il Barcellona, noi siamo in Napoli, non siamo in Barcellona.
0: Ah, bravo, non penso che Napoli abbia la Masia, diciamo, che fa crescere Yamal, Kubarsi e Magna Cantante. Quindi, quando esce quello forte, si sa, si vede. Allo stesso tempo, l'allenatore del Napoli e i dirigenti del Napoli hanno le competenze per capire questo giocatore può rimanere o questo giocatore deve andare in prestito, perché altrimenti gli blocchiamo la crescita.
12: Possiamo andare in prestito 4-5 anni, poi viene qua che peggio.
1: No, ma.
0: Ragazzi, ma se il calciatore è forte, Vergara, no, però, buchi per terra a Reggio Calabria,
1: però posso dire, sì, però a Reggio Emilia. Però no, ti posso dire una cosa, Gianlu. Io però su questo discorso sono d'accordo, nel senso Prisco, se è un giocatore forte, futuribile, è un giocatore di livello, da sta qua. Per me deve sta qua. Se è un giocatore forte, se è un giocatore di qualità, se è un giocatore che ha la qualità per stare qui, deve stare qua. Quest'anno, tanto è un 2008, può andare in prestito pure l'anno prossimo. Senza problemi. Perché sennò poi ci ritroviamo, per esempio, per carità, vorrei avercelo io 23-24 anni come Vergara. Però non mi venite a raccontare Vergara è un giovane. Che se a 24 anni siamo giovani, cioè mia mamma a 24 anni già non è un figlio. No, nel senso, certo, non so se rendo l'idea.
0: Ho capito quello.
1: Poi è normale, è giovane come esperienza, questo sì, ma è un giocatore che, per carità, è un giocatore molto forte. Non metto in dubbio, io darei molto più spazio a Vergara, tu lo sai, io l'ho detto già dall'inizio. Però, giovane Prisco. Che tenne 18 anni. Lì possiamo parlare di giovani. Però poi torniamo sempre. E il cane che si morde sempre la coda. Tutto a posto. Prisco. Fai giocare Prisco.
0: Ah.
1: Fai giocare Prisco. E chi non fai giocare? Lo Botka? Non fai giocare Gilmour?
0: Poi pareggi con il Genoa. Combattiamo le Termopili qua. Lunedì.
1: Esatto.
0: Nando, ciao, buongiorno.
13: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
0: Ciao.
13: Vi faccio sempre complimenti perché vi seguo tutti i giorni e siete gli unici giornalisti che secondo me danno la parola giusta ai tifosi.
1: Gianluca è giornalista, io no.
0: Grazie.
13: Diego, ma tu piano piano ti stai iniziando pure tu nella carriera giornalistica e secondo me c'è un bel futuro perché c'è una bella parlantina e sei competente.
0: Grazie mille per i complimenti, Nando.
1: Grazie.
0: Vai, ti ascoltiamo.
13: Allora, voglio dire due interventi rapidi e vado via per dare spazio agli altri. Allora, riguardando il fatto di Dio, Juan Jesus, io penso più che un anno di contratto meglio farlo a Juan Jesus che poi spendere oggi 20-25 mila euro, 25 milioni di euro oppure 20 milioni di euro per un difensore che non conosciamo e quindi si doveva inserire di nuovo nel ranking del Napoli, perché oggi vediamo che secondo me i cartellini non, per me sono alle stelle. Oggi parliamo di un tizio e Caio semplice, meno di 15-18 milioni di euro non lo paghi.
1: Esatto.
13: E secondo me prendere 20 milioni di euro e comprare un difensore che non sappiamo neanche noi come uscirà, a questo punto spenderne uno in più, rinnovare un anno a Juan Jesus e dargli fiducia comunque a Buongiorno che dovrà tornare. Cioè questo è il, oppure lo stesso.
1: Ma in più c'è Rafa, più c'è Rafa Marin, c'è Marianucci, c'è Oliveira che può giocare centrale.
13: Come Juan Jesus, che comprare un giocatore di 20 milioni di euro e poi dopo non sai neanche come va a finire. Poi riguardando il fatto della nazionale, secondo me ragazzi la nazionale deve essere un attimo tolta la politica dall'interno del calcio. Perché fin quando ci sono troppi politici che parlano per la nazionale non risorgerà mai. Cioè, non è possibile avere due dirigenti come Leonardo e Maldini dopo 16 giorni, dare le dimissioni perché non è stato preso Pirlo, perché Pirlo, che a me non piace Pirlo, perché dove è andato ha fallito per me. Però vedo troppo un complottismo dietro la nazionale. Non voglio che poi dopo alla fine devono arrivare sempre gli stessi, perché gli stessi hanno gli agganci giusti per fare una cosa come vogliono loro nella nazionale e restare sempre quello che stiamo.
0: Vediamo, Nando, ti salutiamo.
13: Grazie, e
0: buona giornata a te, un abbraccione, ciao Nando.
1: Senti Giallo, ma dimmi un po', visto che a parte che è bellissima ieri Caiuste e Listrom insieme in un ristorante, un noto ristorante napoletano, cioè esce pure assieme praticamente.
0: Sì, sì.
1: Bello.
0: Visto.
1: Ma ci mando un messaggio a Listrom. Potrei venire anche io.
0: Andiamo da Ciro.
1: Ma
0: che bello.
1: Che c'è di male? Non posso andare a cena con loro?
0: Puoi andare.
1: Non lo so.
0: Chiamano pure a
1: fare?
0: Chiamano pure a Nuano. Ciro, ciao, buongiorno.
1: Lascia vai tu.
0: Ciao. Ciro, ci sei?
14: Sì, ragazzi, buongiorno, forse Napoli. Ragazzi, io volevo dire una cosa sulla cessione del Napoli in questi anni. Non è stata sbagliata qualcosa, perché avendo tutti questi esuberi di questi calciatori andando in prestito. E poi una cosa che ha detto Diego che condivido. Ragazzi, dobbiamo rischiare i giovani. Rischiare nel senso che dobbiamo valutare questi ragazzi. Per me un giovane, un 17enne, un 16enne, e lì bisogna far fare esperienza a questi calciatori. Poi volevo solo salutare i miei amici Nello, Izzo, Sasar Barbiere. L'unico problema che hanno anche Bourbon Bar sono gli Juventini.
1: No, ragazzi. Ma non lo dici,
14: cambiate squadra, ragazzi. Ma come fate a tifare sono tipo Vicente, come fate a tifare a questa squadra?
0: Glielo ricordiamo anche noi, c'è sempre tempo per convertirsi. Un abbraccio Ciro, ciao, ti salutiamo. Nel frattempo, momento serio un attimo, perché ieri è venuta a mancare la mamma di Luciano Spalletti.
1: Sì,
0: condoglianze ovviamente da parte nostra per il mister.
1: Ci interessa poco di dove lavora il mister è stata una persona meravigliosa, importante per la nostra storia. Io mi unisco alle tue condoglianze e gli do un grande abbraccio al mister, è una persona che voglio veramente bene al di là del calcio.
0: Un abbraccio naturalmente a mister Spalletti, e poi è sempre bello vederlo diciamo allenare la Juventus
1: ma si pazzo
0: con quel tatuaggio.
1: Gianluca, io tu lo sai, io ho una vita molto problematica, ok? Soprattutto sì. Ultimamente. Una vita abbastanza. Non mi sto annoiando,
0: okay?
1: Però io mi sveglio la mattina con tutti i problemi che ho e dico: c'è gente che si sveglia e tifosa Ghilla. Quindi sta peggio di me.
0: Che ricordiamo, tua figlia
1: non ha mai visto vincere a Napoli, okay, al Maradona.
0: È sempre bello ricordarlo. Fabrizio, ciao, buongiorno.
15: Ciao, buongiorno. Ciao, anche Dio.
0: Ciao.
15: Volevo dire un vostro parere per quanto riguarda le liste.
0: Sì,
15: io
0: sì.
15: Secondo il mio parere ci sono quattro calciatori che per tenuta fisica e altri problemi non possono dare più niente, che sono Savic, Mazzocchi e due belga.
1: Non ho capito, Savic, Mazzocchi?
0: E due belga, De Bruyne e Lukaku.
1: Ah, ok.
15: Volevo un vostro parere.
1: Milinkovic con la giusta offerta lo darei, Lukaku lo darei, De Bruyne
0: io lo tengo.
1: De Bruyne che cosa?
0: Lo tengo io De Bruyne.
1: Io lo tengo anche io De Bruyne. Mazzocchi se ha il ruolo che ha ad oggi lo tengo. Però se ha l'opportunità di andare a giocare e di essere protagonista da un'altra parte, non gli chiuderei le porte. Tu lo sai che a me Mazzocchi non mi dispiace per il ruolo che ha.
0: No, ho capito anche perfettamente quello che pensi su Mazzocchi e lo condivido. Gennaro, ciao, buongiorno.
16: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno a te.
16: Niente, volevo parlare, diciamo, ho sentito prima in merito al discorso dei giovani e sono d'accordo con Diego. E saluto calorosamente, essendo un mio collega allenatore, ci siamo già sentiti l'altra volta.
1: Grazie.
16: Per me un giovane ovviamente non può essere un ragazzo di 23-24 anni, ma parliamo di giovani 16-17-18 e bisogna avere più che il rischio di farli giocare, anche la capacità di capire se sono in grado o meno di essere calciatori, al di là dell'età. Quindi per quanto riguarda Prisco, per me è un ottimo profilo. E come
1: il Napoli c'è anche un altro giovane molto bravo, Garofalo, il difensore centrale.
16: Garofalo,
1: molto bravo, molto bravo.
16: Molto, molto bravo. Anche lo stesso Pereira, no?
1: Pereira e Barido sono due giocatori bravi, però non mi esprimo perché sennò la gente dice sempre che io vado sempre che gli argentini, roba va.
16: L'ho visto più di una volta, diciamo, non è che mi entusiasma. Pereira, avendo diciamo una qualità fisica abbastanza importante, lavorandoci si può.
1: Pereira è un bel tank, un bel carro armatino,
16: è un bel animaluccio là davanti.
1: Sì.
16: Però per esempio tecnicamente Prisco e Garofalo già sono un po' più pronti, no? Sotto questo punto di vista, e si potrebbe lavorare. E quindi avere la capacità di dire ok, ce l'ho in rosa, sfruttiamoli. Non vanno bene, magari o durante l'anno oppure l'anno prossimo, dicevi tu, eventualmente darli in prestito e capire se effettivamente possono poter crescere. Però se uno si punta, cioè, ritiene opportuno che questi giocatori possono essere utili alla causa, perché un giocatore o è o non è. No, è relativo il discorso giovane o meno. Non so se tu sei d'accordo sotto questo punto di vista.
1: No, infatti.
0: Ti faccio rispondere, Gennaro, un abbraccio.
16: Ciao.
0: Sono d'accordo
1: con te. Diciamo che ogni giocatore ha il proprio processo di crescita, ogni giocatore ha il proprio processo di maturità, però.
0: Per te posso valutare una cosa molto particolare. Non so se avete notato, pensavo di essere pazzo, però la maglia di Diego, che è rosa, in televisione è arancione. Non so se avete notato questa cosa. Questo è un piccolo particolare, piccola. Guarda,
1: io sono daltonico.
0: Guarda,
1: io sono daltonico, quindi per me
0: tutto a posto, perfetto. Felice, ciao, buongiorno.
17: Ciao Maglio, finalmente vi sento, vi ascolto sempre. Anch'io sono daltonico, Diego.
1: Grande Felice.
17: Per quanto riguarda i giovani, mia moglie ha 23 anni, a Torino aveva già tre figli e io 28. Cosa voglio dire? Io ho fiducia in Allegri, perché di giovani ne ha lanciati tanti. Pertanto io spero che Prisco lo tenga. Poi per quanto riguarda questa meravigliosa emittente, lascia parlare anche Felice, un vecchio rimbambito di 78 anni.
1: Ma quale? Vabbè, ma che rimbambito, Felice? Io sono rimbambito, che so, a 40 anni.
17: Perché di calcio, di tattica e pretattica, non ne capisco niente. Però sono una cosa meravigliosa. 78 anni di tifo azzurro. Quella maglia quando scende in campo, a prescindere chi la indossa, indossa. Anche Felice Iorio, che è un collino, è grande, è un campione. E dico sempre le stesse cose, Guagliù, noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo tifare Napoli a prescindere nel bene e nel male.
1: Soprattutto nel male.
17: Guarda i giovani, siete fortunati, perché nel 22 anni di presidenza di
1: Feli, non mi fa ridere, perché sennò andia. Nei 22 anni di presidenza.
17: Questo per dire che sono fortunati, la DL ci ha portato a vincere contro la triade, cosa impossibile.
0: È vero, Felice.
17: Vado due scudetti.
0: È vero, Felice, ti salutiamo.
1: No, Felice, no, è inutile che dici ti salutiamo, deve
0: saluto,
1: finire come
0: so, è questo. Il vai. Vai, Felice, con il tuo saluto.
1: No. Devi.
0: Simone Zaccaria, ciao Felice, un abbraccio ragazzi. Simone ciao Zaccaria Felice, che alza e abbassa il cursore di Felice per far rifare diciamo un effetto più a coro, è veramente
1: Simone Cox,
0: un momento dimenticabile, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Incredibile!
4: Eccoci,
3: mamma mia. Nellino Iorio.
4: Ma lo vedo dimagrito.
3: Addirittura? Ancora dimagrito? Tra l'altro si dimagrisce ancora. Potrebbe essere. Giuseppe, ciao, buongiorno.
4: Ho avuto l'idea di Casper appena sei entrato.
3: Giuseppe, lo ricordi, buongiorno. Casper?
4: Sì, come no.
5: Ciao Giuseppe. Buongiorno Diego.
4: Ciao Giuseppe, buongiorno.
5: Allora, Diego, allora, in diretta ci va di cazzo in capaccia, dunque. Nomina sempre quelli là.
4: Ah, vergognoso.
3: Hai ragione.
5: Una cosa impossibile.
3: Però è stata colpa di Enzo prima, che lui ha iniziato il discorso.
4: No, già lui, la colpa è sempre tu.
5: Adesso non è giornata Enzo. Enzo ha diminuito tutta la parola.
3: vai, ti ascoltiamo.
5: Ma la massa baseball che ce l'ha nel coach per sotto. No, ragazzi, diciamo un po' di giovani, io la penso proprio così. Io faccio scuola calcio, no? Purtroppo dalle basi che partono, io voglio uno, non ne fanno già giocare, promesse su promesse, specialmente in questi mesi qua, no, gli promettono proprio delle cose assurde. Quindi è dal basso. Cioè in Italia siamo rovinati, quindi ragazzi bisogna farli giocare, ma soffrisco e butta, rimaniamo là.
4: Sì, però io sono d'accordo con te Giuseppe, però la seconda parte del nostro discorso tu l'hai sentita, nel senso tu calcola che in un Napoli, quale dovrebbe essere la partita più abbordabile l'anno prossimo? Napoli Frosinone, lo diciamo, perché sennò
3: 0-4
4: 0-4
3: già ce l'hanno fatto tra l'altro.
4: Il Frosinone, tu per esempio decidi di far riposare Gilmour e Lobotka e dai una chance a Prisco. La partita finisce 1-1.
3: Altro Allegri,
4: che succede?
5: Diego, sa come la penso io? Invece di farli giocare su, diciamo, tra virgolette, queste squadre meno forti, che cioè, loro danno l'anima in campo pure per un punto, io penso che un gioco non si prova, un gioco male si prova su contro una squadra forte.
4: No, ma questo è fuori discussione. Io sono d'accordo. No, io sono d'accordo con te, però io ti sto facendo un discorso. Ti sto facendo un discorso per assurdo. No, qui pareggiamo contro una squadra di medio-bassa classifica e Højlund non sa più qua, e Meret non sa preparà, sì. No, e Rachmani non sa difendere, Lobotka non ce fa più, e figuriamoci se mettiamo Prisco. Io i giovani quando sono forti li farei giocare sempre. Il problema è lo stesso problema che aveva Vergara l'anno scorso.
5: Il problema siamo stessi noi.
4: Beh, esatto. No, però il problema è anche un altro, nel senso, sì. Tu hai un centrocampo con Anguissa, con De Bruyne, Gilmour, con Lobotka, giochi a due e l'anno scorso veniva criticato Conte perché non faceva giocare Vergara, ma ditemi voi con grande onestà intellettuale, non perché io non sto parlando di Conte, ho citato Conte perché c'era Conte l'anno scorso,
5: sì.
4: Ditemi con onestà intellettuale chi avrebbe fatto giocare ai nastri di partenza al posto di Gilmour, Lobotka, Anguissa, a Vergara. Hai capito? Perché si parla di Allegri. Allegri è uno che lancia i giovani, attenzione, però l'anno scorso, scusami Giuseppe, perdonami, finisco e poi ti lascio. L'anno scorso tutti quanti abbiamo

0: la figuraccia che ha fatto l'AIA.
1: Io non posso disinnamorarmi di una cosa della quale non sono mai stato innamorato, però non capisco.
0: Sì, ma di meno che è possibile che in tanti anni, con l'esperienza e tante cose, perché è entrata la politica, con vari e con barielli delle strisciati, vedi, presidente del Senato, Malagò, questi devono andare a casa. Ma perché un signor Baggi, un Zola, non erano più rappresentativi? Ma non ho capito, ma queste persone

0: a Ferrara, se non si infortunava Carannante, come usciva a Ferrara? Ed era il periodo del Dios di tuo papà Diego, e allora proprio un exploit. Però c'era anche il fatto che era supportato da Massa, da altre persone, ma i preparatori ed altre cose. E poi ci stanno i famosi, come li chiamano questi, i procuratori, che sono la rovina del calcio, loro e la politica. Sempre Forza Napoli, questo io volevo dire uno sfogo.
1: Edoardo, un abbraccione, buona giornata.
2: Sempre Forza Napoli, ciao, di che parliamo?
1: Giornata. Buona giornata ad Edoardo. Vabbè, sì, sfogo che ci può stare, diciamo, sulla nazionale. Attendiamo aggiornamenti in giornata, anche perché è inammissibile che a fine luglio la nazionale ancora non abbia un commissario tecnico, è tra pochissimo nemmeno più dei direttori, perché Leonardo
2: già non ce li hanno.
1: Esatto, se ne andranno, e quindi va bene, bella, purtroppo la situazione è questa.
2: Che bella situazione, eh?
1: Mamma mia, terribile. Terribile.
2: Terribile.
1: Allora, ultima telefonata di giornata la facciamo con Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ritornando alla nazionale, siamo veramente arrivati al ridicolo. Come diceva il signore prima, Francia e Spagna erano dietro di noi, ma anni luce. Esatto. Ora siamo diventati veramente la barzelletta d'Europa, la barzelletta del mondo. È veramente sconcertante e sconfortante anche per i giovani che si approcciano ora al calcio, questa situazione.
1: Hai ragione, purtroppo è così, Giuseppe.
3: E purtroppo non vedo nemmeno vie d'uscita, perché non ci sono uomini veri come c'erano prima. Oggi va avanti sempre l'amico di questo, l'amico di quell'altro, chi ha il procuratore forte anche nelle giovanili. È così, purtroppo ragazzi, c'è veramente da aspettare una federazione e una nazionale ottima, diciamo. Secondo me c'è bisogno di aspettare tanto tempo. Grazie ancora, sì. Grazie a voi, ragazzi.
1: Grazie a te,
3: buona
1: Giuseppe,
3: giornata.
1: Un abbraccio.
2: Gianluca, io volevo... Quanto ci abbiamo ancora?
1: Adesso lo scopriamo quanto ci abbiamo ancora.
2: Tre minuti. Vorrei dedicare gli ultimi tre minuti a un giocatore che ti piace molto.
1: Vai.
2: Che però sembra aver convinto clamorosamente Allegri.
1: Chi è?
2: Giovane.
1: Ho visto. Allora, devo dire la verità, ho trovato molto migliorato in questo ritiro di Di Marco.
2: No, chiaro che... un giocatore... Aspetta, fammi finire e poi dopo ti faccio parlare.
1: Ho capito, vai.
2: No, un giocatore... Non voglio arrivare da nessuna parte.
1: Vai, alzo le mani, vai.
2: Voi rendete conto che non riesco neanche a finire una frase, domanda.
1: Vai, finisci.
2: Allora, si parla molto del gradimento di Allegri nei riguardi di Giovane. Si parla di Allegri è molto contento di Giovane, lo ha dichiarato e io lo so, l'ho saputo. Secondo te però, come, a parte mi hai detto che l'hai visto meglio, però come collocazione tattica in questo 4-3-3, secondo te lui dove può giocare in maniera, dove può rendere al meglio?
1: 4-3-3 è a esterno destro, però io lo vedo come una seconda punta a lui. Cioè, io nel 4-3-3 non lo vedo bene, francamente, Giovanni. Che non so tu cosa ne pensi, però...
2: Per me è una seconda punta.
1: Però nel 4-3-3 deve fare l'esterno destro, per forza, no?
2: Ma per forza. In emergenza può fare la punta.
1: Non mi piace proprio, ti dico la verità.
2: Dove
1: lo metti? La seconda punta tanto quanto, ma da esterno destro, secondo...
2: Allora, posso dirti una cosa? Io non so se tu sei d'accordo con me, con le dovute proporzioni. A me, come ruolo, mi ricorda Raspadori. Cioè, che non ha un ruolo definito. Cioè, io se devo dare un ruolo a Giovane, mi faccio fatica come.

0: Giovane può crescere, vediamo che cosa sia. Ho capito quello che dici. Nel 4-3-3 io lo cederei perché non lo vedo adatto al ruolo, però magari è una mia idea sbagliatissima. Per fortuna le decisioni per il Napoli non le prendo io, per fortuna, e quindi mi auguro io per il bene del Napoli che questo ragazzo possa essere utilissimo e fare una grandissima stagione. Molto bene, torniamo domani, c'è tra pochissimo Lucio Pengue con le ultime notizie. Slucione Pengue con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, e grazie a Simone Zigzag Zagaria regia, Flavio Esposito la regia video, da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Giulio.
0: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apriamo con la cronaca. Incidente stradale a Castellammare di Stabia, dove una donna in gravidanza è stata investita da un'auto il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. La donna è stata assistita dai presenti e trasportata all'ospedale San Leonardo, dove è stata sottoposta agli accertamenti necessari. I medici stanno monitorando anche le condizioni del bambino, che porta in grembo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare il responsabile. Da domani la campagna tornerà nella morsa del caldo africano. La nuova ondata di calore porterà temperature fino a 40 gradi nell'entroterra, con Benevento tra le città più colpite. A Napoli si supereranno i 35 gradi. Secondo gli esperti si tratta di valori eccezionali, superiori alle medie negli ultimi anni, con il rischio di nuovi record di temperatura. Torna in azione la cosiddetta banda della marmotta. Nella notte ignoti hanno fatto esplodere uno sportello bancomat in via San Rocco a Limatola nel Beneventano. Il boato ha svegliato i residenti intorno alle 2:30. Non è ancora chiaro se i malviventi sono riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello. Indagano le forze dell'ordine. Dramma nel Casertano, a Trifilisco, frazione di Bellona, ha perso la vita Domenico Ciccarelli, 41 anni, dopo essersi tuffato nelle acque sorgive della località. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, tra le ipotesi anche quella di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco nel recupero del corpo. Disagi anche sul fronte dei trasporti. La linea Cumana continua a limitare il servizio alla stazione di Bagnoli per un guasto. La linea elettrica, la tratta tra Bagnoli e Torre Gaveta, resta sospesa e sostituita da un servizio di autobus. EAV fa sapere che sono in corso le verifiche tecniche, ma al momento non sono stati comunicati i tempi per il ripristino della circolazione. Chiudiamo con lo sport. Archiviato il ritiro di Di Maro Folgari, dal Napoli osserverà 3 giorni di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro, dove dal 30 luglio al 13 agosto proseguirà la preparazione estiva. In programma 3 amichevoli internazionali contro lo Osasuna, il Celta Vigo e l'Aris Salonicco, oltre a numerosi appuntamenti dedicati ai tifosi. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, è martedì, è il 28 luglio del 2026 ed è un giorno molto importante perché? Perché c'è il Consiglio federale alla FIGC in corso e perché Malagò nominerà il nuovo commissario tecnico. Certo, c'è stata una bufera non da poco con Pirlo che sembrava destinato a diventare il nuovo CT dell'Italia e poi dopo invece non era più in lizza, poi si sono dimessi Maldini e Leonardo e insomma Malagò corre ai ripari. Ma non è soltanto un giorno importante, è una settimana importante. Perché? Perché comincerà il ritiro a Castel di Sangro a partire dal 30 luglio, che naturalmente noi seguiremo e vi racconteremo in diretta, ed è una settimana importante perché è la settimana del centenario, il 1 agosto del 2026. Sarà una puntata dove parleremo molto del centenario, parleremo moltissimo anche di mercato, perché è chiaro che Giovanni Manna lavora, complice purtroppo l'operazione di Buongiorno, e terrà il difensore lontano dai campi di calcio per qualche mese. È ovvio che tutte le attenzioni del direttore si sono poi spostate in quel reparto. A proposito del Castel di Sangro, arriveranno nell'ordine McTominay, Lange e Oliveira e il 5 agosto raggiungeranno Allegri e il suo staff anche Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Allora mettetevi comodi perché è una puntata pazzesca.

0: pesca, collegamenti proprio con Castel di Sangro anche per il programma, però oggi sono in vena di darvi un'anticipazione assoluta, quindi voglio partire con un'anticipazione che immagino vi renderà felici, perché ovviamente Radio Kiss Kiss Napoli detiene i diritti della società sportiva Calcio Napoli per la radiocronaca delle gare in esclusiva per i prossimi 3 anni, e quindi c'è grande curiosità su chi sarà il radiocronista, su chi vi racconterà tutta la stagione del Napoli, tutto il campionato, tutta la Champions League, tutta la Coppa Italia. E so che siete curiosi, che in questi giorni avete chiesto, e allora sono ben felice di dirvi che tutta la stagione del Napoli, a cominciare da Genoa-Napoli del 22 agosto, ma ovviamente anche le amichevoli del Napoli, saranno raccontate da, pausa, suspense, io sono sicuro che appena vi dirò la coppia che vi racconterà tutta la stagione del Napoli, sono sicuro di incontrare il vostro favore, perché è stata presa una decisione dall'azienda che ovviamente ha incontrato il mio favore, mi ha reso felicissimo. Saranno Vincenzo Perna e al commento tecnico Paolo Del Genio, quindi una coppia che vi racconterà tutto il campionato, tutta la Champions, tutta la Coppa Italia, tutto in esclusiva. A proposito, però, non perdiamoci in chiacchiere perché stiamo monitorando il tempo reale. Può darsi che sarà Claudio Ranieri a diventare il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana, corsa 2 Mancini Conte per diventare. Oh, sono contento che vi piaccia questa scelta. Vincenzo Perna, il nostro radiocronista, il commento tecnico Paolo Del Genio. Allora, monitoriamo quello che accade in FIGC. Tra poco parliamo della notte del centenario in piazza del Plebiscito. 2 giorni di festa clamorosi a Napoli. Si comincia il 31 alla Rotonda Diaz, si aspetterà la mezzanotte e poi la festa grande organizzata dal Calcio Napoli. Poi il mercato, il taccuino di Manna, le entrate, le uscite. Poi andremo a Castel di Sangro con il programma 3 amichevoli internazionali che vi racconteremo in diretta e in esclusiva. E lo faremo con il nostro Vincenzo Perna. Ritrovo, e ne sono felice, in redazione con noi oggi. Lui sarà il grande protagonista della prossima stagione. Io ancora non vi svelo, ma venerdì vi dico tutto, perché sarà il grande protagonista della prossima stagione, il nostro Riccardo Catapano. Buon pomeriggio, Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Sì, siamo nella settimana del centenario, una settimana speciale per tutti i tifosi del Napoli. Sabato, festa grande in piazza del Plebiscito. Intanto si è chiuso il ritiro di Di Maro, 2 giorni di stop per gli azzurri, mentre da giovedì parte la seconda fase di questo precampionato. Si inizia a Castel di Sangro, 3 amichevoli internazionali per gli azzurri, per la squadra di Massimiliano Allegri. Tiene banco poi anche il mercato, e ne parleremo nel corso della nostra informazione sportiva. C'è un'emergenza in difesa dopo l'infortunio di Buongiorno e un Sam Bökema che ancora non si allena con il resto della squadra. Spunta Badiashile del Chelsea per la difesa. Tutto fatto invece per Zepaios, come vi raccontiamo ormai da diversi mesi, ma si aspetta la cessione di uno tra Neres e Lang. Anche Khedira è in partenza, destinazione Verona. FIGC nel caos, oggi giornata importantissima dopo il caso Pirlo, si dimettono Maldini e Leonardo. Oggi è già partito il Consiglio federale con Malagò che è pronto ad annunciare il nuovo CT, testa a testa tra Mancini e Conte che tornano in corsa, non sono da escludere sorprese. E tra l'altro, a proposito di nazionali, dopo Jürgen Klopp al Germania, anche la Francia ufficializza la nomina di Zinedine Zidane come nuovo CT.
0: Allora, ovviamente Riccardo Catapano sta monitorando tutto ciò che accade in FIGC, il tempo reale. Tra poco ci collegheremo anche col direttore del Corriere dello Sport, con Ivan Zazzaroni, per le ultimissime, perché insomma ieri è stata una giornata molto convulsa, a cominciare dal post social di Pirlo che annunciava che proprio ieri mattina aveva appreso di non essere più in corsa per guidare la nazionale italiana. Sono seguite in pomeriggio le dimissioni di Maldini e di Leonardo, e Malagò è sceso in campo, il nuovo presidente federale, in prima persona. E l'ipotesi più accreditata di questa mattinata è Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Claudio Ranieri e Malagò sceglieranno il nuovo commissario tecnico della nazionale. Però torniamo al Napoli, perché dicevamo settimana importante. È chiaro che il mercato del Napoli all'improvviso si è indirizzato sul reparto, quello della difesa, dove il Napoli era ampiamente coperto, perché Rachmani, buongiorno, ovviamente Beukema, Rafa Marin e Marianucci, che ha impressionato anche Massimiliano Allegri in ritiro. Il problema è che purtroppo, sapete, buongiorno, sarà sottoposto a intervento al ginocchio. C'è un problema per Beukema, che però ha tutto il ritiro di Castel di Sangro per provare a recuperare. È chiaro che il direttore Manna comincia a sondare dei profili. Ci sono dei nomi che stanno venendo fuori. Uno è quello di Federico Gatti, che ovviamente da tempo Manna conosce, come conosce Allegri, e non solo, però, perché si parla di Thiago Gabriel del Lecce. Io non ho grandi conferme. Il Napoli se n'era interessato, questo ve lo do per certo, nel mese di febbraio. Poi è chiaro che, alla luce di quello che vi raccontavo, non era la priorità. Oggi diventa la priorità, e il direttore Manna sul suo taccuino un nome ce l'ha, è quello di Badiachil, nazionale francese, gioca al Chelsea, richiesta del Chelsea molto alta, è uno dei profili, uno tra i tanti profili che piace al direttore Manna. Oh, detto questo, apriamo le danze, le apriamo con Monica Scozzafava. Buon pomeriggio, Monica.
3: Buon pomeriggio, Walter, bentrovati.
0: Alla collega del Corriere della Sera. Monica, dicevo che oggi è un giorno importante per tutto quello che sta accadendo in FIGC. È una settimana importante in casa Napoli. Perché? Perché ci sarà la partenza della seconda fase del ritiro a Castel di Sangro, e perché ovviamente ci sarà la festa, le feste del centenario, saranno 48 ore bellissime. Partiamo dalla nazionale. E insomma, Monica, non ci abbiamo fatto una bella figura, perché sembrava tutto fatto. Maldini Leonardo si inseguiva a Guardiola, doveva essere Pirlo, e siamo nel bel mezzo di una rivoluzione totale.
3: Sì, io però sono d'accordo con Malagò, cioè poi bisogna capire chi l'ha fatta la brutta figura. Credo che Malagò sia uomo di grandissima esperienza, di grandissimo buonsenso, che ovviamente si ritrova in un ruolo che non è quello di presidente del CONI, e quindi probabilmente delle valutazioni da fare sono diverse. Non è stata una bella parentesi, speriamo che oggi in qualche modo si metta un punto, e che quindi forse ben sia venuta, diciamo, questa brutta figura, per ripartire con maggiore consapevolezza e soprattutto con dei dogmi più precisi. Ti dico la mia, cioè io in tutta questa vicenda non ho ben compreso il diktat imposto per Pirlo, cioè non sono riuscita a capire come la scelta di un allenatore, quando in fase di presentazione del management si parla di condivisione.
0: Monica, scusami, ti fermo sul tempo reale, ha parlato Malagò, abbiamo il nuovo commissario tecnico, era nell'aria, e c'è un clamoroso ritorno in nazionale, Riccardo Catapano.
2: Sì, direttore, è arrivato l'annuncio da parte di Giovanni Malagò, presidente della FIGC, in consiglio federale Roberto Mancini è il nuovo CT della nazionale. Questo l'annuncio proprio di Giovanni Malagò, quindi arriva di fatto la nomina ufficiale per il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico.
0: Era un po' nell'aria, Monica, il ritorno di Mancini,
3: sì,
0: dopo era saltato Pirlo.
3: Assolutamente un po' nell'aria, e probabilmente Malagò, la cui prima scelta è sempre stata questa, no?
0: Vero,
3: sappiamo,
0: vero,
3: i rapporti che lo legano a Mancini. Poi fondamentalmente Roberto Mancini è l'ultimo che ha vinto un trofeo importantissimo con la nazionale, probabilmente si era fatto convincere, distrarre, aveva pensato lui sì di poter improntare il nuovo corso sulla condivisione. Così non è stato, come dicevo prima, perché condividere significa appunto condividere, significa confrontarsi, significa scegliere insieme. se io pongo delle condizioni su un nome, questa non si chiama più condivisione.
0: Non c'è
3: questo
0: dubbio.
3: È un atteggiamento non c'è. Che non ho compreso, quindi mi sento adesso di fare tutti gli auguri del caso a Roberto Mancini, e soprattutto dimentichiamo una volta per tutte la fuga in Arabia e tutte le polemiche che ci sono state. La nazionale, la nostra nazionale, ha bisogno del sostegno di tutti in maniera
0: deve partire un nuovo corso. Comunque Mancini ora, al di là di come chiuse il rapporto con una mail nel bel mezzo del mese di agosto, fa bene Monica a ricordare l'ultimo ad aver vinto l'europeo. Senti Monica, prima di salutare, a proposito, voglio darvi, oggi sono in vena di notizie perché tra 10 minuti avremo in diretta, quindi intorno alle 13:25 sarà in diretta con noi e ci darà tante notizie inerenti la festa del centenario il 1° agosto in piazza del Plebiscito, il direttore generale dell'area business del Napoli, Tommaso Bianchini. Quindi tra 10 minuti, intorno alle 13:25, non lo perdete. Monica, torno da te, prima parte del ritiro chiusa Di Maro. Comincia giovedì quella di Castel di Sangro, si entra nel vivo anche perché saremo a 23 giorni dal debutto in campionato, tornano subito McTominay, Oliveira e Nualang, poi capiremo se Nualang resterà perché il Napoli, io ve lo dico a chiare lettere, ha già bloccato Ceballos. Anzi, altra notizia in esclusiva, il Napoli ha l'accordo totale con Ceballos e col Boca, il giocatore è ancora fuori rosa, non si allena con la squadra, si allena a parte, e in attesa, appena verrà ceduto Nualang, e mi tengo sempre una piccola finestra aperta, Oneres, a quel punto il Napoli porterà in maglia azzurra Ezequiel Ceballos. Torneranno il 5 agosto De Bruyne e Lukaku, e insomma Monica, si entra nel vivo.
3: Si entra nel vivo, si entra nella costruzione di una squadra vera, no? A Castel di Sangro abbiamo visto un avvio anche con degli esperimenti e magari con dei protagonisti che non saranno quelli che poi resisteranno per tutta la stagione, quindi diciamo che questa fase probabilmente è la fase più importante e credo che tutti i tifosi la aspettino con ansia, anche per una definizione di quella che sarà la squadra di questa stagione. E come sappiamo, diciamo, col mercato che è bloccato del Napoli, ma di tantissime altre squadre.
0: Molte squadre.
3: Dobbiamo aspettare fine agosto per capire lo scheletro, lo zoccolo duro, la struttura di questa squadra, quindi sicuramente questa è la fase più importante. Lasciami soltanto una postilla sulla nazionale, che è una mia curiosità, te la pongo forse come domanda, magari tu saprai, come dire, esaudire questa mia curiosità.
0: Prego.
3: Ma lo staff di Mancini è già noto?
0: No, ancora no, è stato soltanto annunciato. Okay. Ma perché sei curiosa di Oriali? Di Oriali?
3: Esatto.
0: Lo sapevo. Senti, invece, Monica, io ne approfitto della tua presenza, non lo avevo ancora fatto, l'ho fatto ovviamente in privato, però a nome di tutta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli vogliamo esprimere la nostra vicinanza e le condoglianze a Luciano Spalletti per la scomparsa della sua amata mamma. Luciano ha sempre avuto un rapporto molto intenso, molto molto bello con la sua mamma, e quindi ne approfitto per fare le condoglianze a nome di tutta la redazione proprio a Luciano Spalletti.
3: Ovviamente mi unisco, Walter, anche se gliel'ho fatto anch'io in privato, e peraltro aggiungo, per una donna che io ho avuto la fortuna anche di conoscere e di pranzare insieme nell'occasione di un'intervista alla Rimessa, quindi ero particolarmente toccata da questo lutto.
0: Ti abbraccio forte, Monica Scozzafava, Corriere della Sera.
3: Buon lavoro.
0: Ciao.
3: Un abbraccio.
0: E allora, il tempo reale: Roberto Mancini, il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Tra l'azzurro del Napoli e l'azzurro della Nazionale, Ottavio Bianchi. Caro Ottavio, buon pomeriggio, come sta?
4: Buon pomeriggio a voi, sì.
0: Grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ottavio, naturalmente non posso non chiederle un commento a caldo. Sono stati giorni complicati, convulsi. Si aspettava Guardiola, si sondava Ancelotti, si prendeva Pirlo, alla fine marcia indietro, si dimettono Maldini e Leonardo e Malagò annuncia: ripartiamo da Roberto Mancini, è l'ultimo ad aver vinto. Ora, al di là della parentesi, della chiusura che non fu brillantissima, però si riparte da un commissario tecnico molto valido, no Ottavio?
4: Ma io non discuto sul fatto dell'abilità tecnica o le capacità professionali. Mi sembra che questa situazione sia un'ulteriore pagina negativa del nostro calcio. Tutto questo
0: non ci facciamo certo una bella figura.
4: Veramente non ci facciamo una bella figura in tutti i sensi.
0: Senta, invece
4: una roba del genere, mi ricordo che in Germania hanno dato le dimissioni tutti dal capo fino giù in fondo e hanno come ricostruito, ma qua in Italia il cambiare tutto per non cambiare niente siamo abituati.
0: Purtroppo, aggiungo, siamo abituati, perché io condivido, ma proprio in pieno, il pensiero di Ottavio Bianchi. Invece non ha avuto nessuna esitazione il Napoli per la ripartenza del dopo Conte. Si riparte a Massimiliano Allegri, prima parte del lavoro, in un anno importante, il centenario. E Ottavio, e lei in questi 100 anni di pagine fantastiche in maglia azzurra, da calciatore prima, da allenatore poi con Diego, beh, direi che insomma lei fa parte, ma veramente a pieno titolo, di questo centenario, no?
4: È da dirigente.
0: È anche da dirigente, ha ragione.
4: No, sì, ma fa parte, sì, purtroppo mi fa pensare che gli anni sono passati, perché quando sono venuto io a fare il calciatore adesso sono già nonni. E vabbè, comunque è stata per me la pagina più importante. Sarebbe più facile dire professionalmente, ma per me è la parte più importante umanamente, perché Napoli a me ha insegnato moltissimo, anche se sono un pessimo allievo.
0: Però Ottavio, lei da calciatore prima col Petisso, da allenatore poi, avendo tra l'altro in organico Diego Armando Maradona, la storia, il primo scudetto, la prima competizione europea, la Coppa UEFA, è chiaro che quel Napoli era una storia, poi ne è nata un'altra, è arrivato De Laurentiis partendo dal basso, perché poi va ricordato, De Laurentiis prende il Napoli dal fallimento in C, lo porta in A, lo porta in Europa e lo porta a vincere 2 scudetti nelle ultime 3 stagioni, cioè veramente è un ventennio strepitoso quello che ha vissuto il Napoli sotto la gestione del presidente De Laurentiis, no?
4: Senza ombra di dubbio, è stata una parentesi gloriosa in tutti i sensi, rifondare una squadra a partire dal Napoli, dalla Serie C, e portarla allo scudetto non è una cosa facile, questo bisogna riconoscerlo sempre, non solo quando fanno i risultati ma anche quando non li fanno, perché questa è stata una pagina epocale del mondo del calcio napoletano.
0: Ma io addirittura allargo forse un po' la forbice, Ottavio. A mio avviso è stata una pagina epocale del calcio italiano, avere una piazza enorme come Napoli fallita che va in C. De Laurentiis ha la lungimiranza di partire dalla C, scala le categorie e soprattutto ha testato Napoli, diciamo, come competitor di quel potentato che lei conosce bene del Nord, Milan, Inter, Juve. E oggi però scopriamo che Milan e Juve sono fuori dalla Champions. Il Napoli, che ha vinto uno scudetto, è arrivato secondo, è dentro la Champions, ha sovvertito le gerarchie.
4: Ma una volta il Napoli, quando arrivava, faceva un buon campionato. Non dimentichiamo che nel periodo mio c'erano i Sivori, gli Altafini, Zoffi, Ugliano, Amris, Ormani, è un presidente come Fiore, fantastici, eppure non si era mai vinto niente, mai. Si faceva qualche volta un bel campionato, l'anno dopo si giocava male, invece questo è un periodo di una continuità molto importante, che è giusto ripeto, allora il calcio era nord, voleva dire Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Poi i vivai si sono spostati piazzamente nel sud e le squadre sono diventate importanti. Non dimentichiamo la Lazio, la Roma e il Cagliari, si è spostato leggermente nel sud, adesso ormai non c'è più, giocano tutti allo stesso livello, anzi da molto tempo questa parte il Napoli fa parte dell'elite,
0: è vero, sì. È proprio dell'elite, e questo è un grande merito del presidente De Laurentiis, perché partendo dal basso ha attestato il Napoli a dei livelli non solo in Italia, anche europei, veramente strepitosi. Si fida di uno come Allegri? C'è da stare sereni vista la sua grande esperienza, Ottavio?
4: Io non lo conosco personalmente, nel senso che me ne parlava del suo padre putativo
0: Galeone, Giovanni
4: Galeone, e però i risultati e il modo di lavoro gli danno, non c'è bisogno di biglietto di presentazione, fa parte degli allenatori di prima fascia. Non dimentichiamo però, non dobbiamo esagerare del fatto che gli allenatori non vincono le partite, sono decisamente importanti, ma è importante la società, è importante lo staff tecnico, ma è importante sono i giocatori, è importante il pubblico, che voi comunque non avete bisogno di essere, di pensare ad altro, perché il vostro pubblico è sempre stato di prima fascia anche quando giocavano in Serie C.
0: Io lo voglio ringraziare, Ottavio Bianchi, augurargli buonissima giornata. A presto, Ottavio, buona estate.
4: Di nuovo, buona
0: grazie.
4: Giornata.
0: Grazie. Allora, facciamo così. Tra pochi istanti avremo con noi il direttore generale dell'area business della società sportiva Calcio Napoli. Stiamo improntando il collegamento con Tommaso Bianchini. Tutte le notizie inerente il 1 agosto, sabato 1 agosto, il centenario, ne parliamo tra poco con Tommaso Bianchini dopo la pubblicità.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, allora vi giunga ancora caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio dall'Alta di Maggio. Io avevo detto che oggi era un giorno importante e infatti è arrivata la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale. Sarà Roberto Mancini, ma la GO ha detto aspettiamo soltanto la firma, perché giovedì, poi avevo allargato alla settimana, è una settimana importante. Perché? Perché giovedì inizierà il ritiro di Castel di Sangro, ma soprattutto perché sabato è 1° agosto del 2026, il che vuol dire il centenario del Napoli. Una giornata speciale, abbiamo invitato il direttore generale dell'area business della società sportiva Calcio Napoli, Tommaso Bianchini. Direttore, buon pomeriggio, come va?
5: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
4: E grazie.
5: Benissimo, grazie, siamo in grande fermento.
4: E immagino perché poi siamo a martedì, sabato è alle porte e sabato non è un giorno qualunque, non sarà un giorno qualunque. Tant'è vero che alle 19:26 di sabato, 1° agosto, partirà la processione azzurra da Piazza Carità a Napoli, direzione Piazza Plebiscito, ma poi ci arriviamo in Piazza Plebiscito facendo anche una sosta in Piazza del Municipio. E questa processione azzurra, al di là della festa straordinaria che poi si vivrà in Piazza del Plebiscito, ha anche un risvolto culturale perché sarà l'intera città coinvolta, è così direttore Bianchini?
5: Assolutamente, assolutamente sì Walter. Napoli sta vivendo un momento storico per la sua storia, è stata eccellenza in tantissime cose, in momenti diversi, ma raramente quanto oggi i pianeti si sono allineati in questo modo. In questi 100 anni Napoli spesso è stata rappresentata dagli occhi degli altri, di chi la vedeva da fuori, spesso con ammirazione, ma il centenario del club è il momento in cui ci riappropriamo del nostro sguardo, quindi non più come il mondo vede Napoli, ma come Napoli vede il mondo, visto che oggi Napoli è il centro del mondo. Abbiamo già detto, Walter, che la storia del club è ultracentenaria. Il popolo azzurro ha scelto il 1° agosto come data simbolica e per questo il festeggiamento partirà proprio da sabato per poi andare avanti per tutto il resto della stagione. Tu hai detto bene, il nostro obiettivo è rappresentare il centenario come un manifesto culturale in cui il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli ed è un veicolo di trasmissione del momentum migliore che Napoli sta vivendo nella sua storia. Vogliamo quindi celebrare la millenaria esposizione e tradizione di Napoli e per questo punteremo su 4 elementi principali. Il primo è celebrare la tradizione del popolo, quindi della città, della regione che ci ospita. Il secondo è celebrare la musica, il terzo è celebrare il teatro e il cinema, che sono degli elementi fondamentali della città stessa, e last but not least la nostra storia sportiva. Questo evento sarà un evento diffuso, aperto e collettivo, ed è stato coorganizzato con il comune e con la regione, che ringrazio, e con il fondamentale supporto della questura e della prefettura per far sì che sia una lunga notte di festa in sicurezza, come d'altronde è già avvenuto per le celebrazioni dello scudetto, non ultimo la parata. In questa serata avremo 4 momenti fondamentali che partiranno appunto alle 19:26 che ovviamente
4: insomma è chiaro, è ovvio, ovvio, 1926-2026 è il centenario del Napoli, si parte da Piazza Carità e poi, esatto, poi arriviamo anche al Pizza Village e poi spiegheremo anche cosa accadrà, sì. Però direttore, allora, molti mi chiedono,
5: la celebrazione azzurra è l'inizio, no? Quindi si inaugura la celebrazione proprio della Celebrazione Azzurra, il percorso comincerà da Piazza della Carità, Piazza Carità, per arrivare fino a Piazza del Plebiscito. Questa processione accompagnerà i cittadini e i visitatori che sicuramente si accalcheranno poi alle transenne per seguire, diciamo, questo evento unico, attraverso i simboli che hanno costruito l'identità di Napoli. Quindi avremo 7 quadri musicali, 5 quadri artistici, 400 artisti saranno inseriti nella processione, 100 bambini, 200 musicisti e 100 attori, quindi sarà veramente uno spettacolo importante e tutti i cittadini, i tifosi del Napoli e non solo, ovviamente sono invitati a seguire il percorso per il chilometro 2 che li accompagnerà fino poi all'ingresso a Piazza del Plebiscito, che avverrà intorno alle 20:26, quindi un'ora che ripercorrerà 100 anni di storia. E a Piazza del Plebiscito poi invece incomincerà il secondo momento importante della serata.
4: Però direttore, per esempio, ricevo WhatsApp dagli ascoltatori. Come si fa a partecipare alla festa del centenario del Napoli, ad assistere all'evento show in Piazza del Plebiscito?
5: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che la serata del Napoli è un evento diffuso e collettivo, e per questo motivo abbiamo scelto di iniziare con la processione in cui migliaia di persone possono seguirla da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito, appunto. Il secondo momento è Piazza del Plebiscito, in cui ci sarà invece un vero e proprio spettacolo di un'ora e mezza circa. Avremo Trenautieri ed Alessandro Siani a presentare, vari ospiti, ci sarà Andrea Sannino ed altri che adesso ovviamente non vi spoilerò tutti.
4: Però abbiamo annunciato, direttore Bianchini, abbiamo annunciato serata condotta da due top, Alessandro Siani, Serena Autieri sul palco, la festa del centenario. Andrea Sannino, ma qualche altra anticipazione non ce la dai, direttore, dai. Guarda, un altro nome.
5: Il punto sarà ovviamente di maggior emozione, pathos, sarà sicuramente l'incontro tra il passato e il presente di questo club. Noi abbiamo con orgoglio fatto un accordo con Napoli Legends, quindi ringrazio Riccardi, che è presidente di Napoli Legends, che si è unito a noi. Avremo oltre 20 leggende del Napoli che sfideranno in piazza, avremo i nostri calciatori ovviamente, quindi una delegazione che abbiamo scelto proprio per fare le coppie quasi.
4: Quindi no? verrà una delegazione da Castel di Sangro presente.
5: Assolutamente sì, quindi avremo Di Lorenzo che incontra Bruscolotti, Vergara che incontra Amstik, McTominay che incontra Lemao, Neres che incontra Careca, insomma ci stiamo divertendo a fare le coppie per poi farli interagire ovviamente sul palco. Lo spettacolo sarà intervallato da momenti di musica e di teatro, perché poi Napoli è un teatro a cielo aperto, noi da qualche stagione ormai la stiamo descrivendo così, quindi avremo anche altri amici, avremo Salvatore Esposito, avremo Marco D'Amico, avremo Maurizio De Giovanni, avremo Cristiana Dell'Anna, quindi diciamo tanti ospiti che verranno ad omaggiarci, ma soprattutto ad omaggiare la città di Napoli. Ovviamente Walter, per gestire in modo ottimale i flussi di persone, per ottemperare soprattutto alle normative vigenti in materia di safety and security, per accedere in piazza sarà necessario accreditarti con un portale che metteremo online domani alle ore 15, ci sarà un accesso diretto, e gli accrediti ovviamente sono assolutamente gratuiti e ogni utente potrà scaricare due titoli di accesso, quindi da domani alle 15 partirà questa procedura, e quindi tutti quanti gli utenti poi arriveranno in Piazza del Plebiscito e faranno vedere il QR code che appunto avranno scaricato.
4: Ecco,
5: in contemporanea però a Piazza del Plebiscito, per far sì che la festa sia più diffusa possibile, abbiamo fatto un accordo con il Pizza Village, che farà un Pizza Village speciale per il centenario, gratuito, quindi tutto sarà gratis, quindi sia la pizza margherita famose in tutto il mondo, sia grazie a tutti i nostri sponsor, Sorgesana, Coca-Cola, Heineken e vari altri. Tutto sarà assolutamente gratis dalle 20 e 26 per tutto il corso della serata. Ci sarà un maxi schermo alla Piazza Municipio che trasmetterà in diretta sia la processione sia poi ovviamente quello che accadrà in piazza. Dalle 22:30 partirà la Notte Azzurra, che sarà un light show, quindi un grande spettacolo di luci, con videoproiezioni artistiche e fuochi d'artificio, che trasformerà il cuore di Napoli in un grandissimo omaggio a 100 anni del Napoli. Queste proiezioni artistiche animeranno le facciate di Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell'Ovo e Castel Sant'Elmo, e ci sarà uno spettacolo pirotecnico molto importante sia a Piazza Plebiscito che a Castel dell'Ovo, per far sì che tutti i cittadini diffusi per la città possano seguirlo. Il gran finale sarà un DJ set a fine evento a Plebiscito con gli amici di Radio Kiss Kiss, che ci onoreranno della loro presenza, del loro spettacolo, e tutto finirà con un emozionante spettacolo di fuochi finale sul Golfo di Napoli, più o meno all'altezza di Piazza Vittoria per intenderci, con cui a mezzanotte andremo a concludere una serata che contiamo possa entrare nei cuori di tutti i napoletani in Italia e nel mondo.
4: Allora, il direttore Bianchini ha detto poi chiuderemo a mezzanotte con lo spettacolo, i fuochi d'artificio, e quindi sarà uno spettacolo nello spettacolo, ma a mezzanotte del giorno prima, perché a mezzanotte del giorno prima diventa primo agosto, c'è ancora un'altra festa, quella della tifoseria organizzata, e come dire, saranno due giorni di festa, tutta la città coinvolta. Io direi che ha un alto valore simbolico queste 24 ore continue di festa dalla mezzanotte alla mezzanotte, no, Bianchini?
5: Allora, Walter, per noi è straordinario vedere Napoli celebrare in questo modo la sua squadra, scendendo in piazza non per una vittoria, ma per un puro senso di appartenenza e amore verso questi colori. Ritengo che, come accade con la parata scudetto del 2025, che fece poi il giro del mondo e che resta ad oggi, diciamo, il ricordo più emozionante che ho della mia vita sportiva, questi due giorni sicuramente rappresentano un'altra fantastica occasione per mostrare al mondo quanto sia unica e civile la passione di Napoli. Quindi il club e la città vivono in simbiosi ed è assolutamente giusto che un evento come il centenario possa diventare una grande festa cittadina, che incomincerà il 31 luglio alla mezzanotte e che duri poi l'intero weekend. Noi abbiamo ancora negli occhi quelle serate infinite di festeggiamenti, ecco, vorremmo riproporle al mondo, dare al mondo un'altra cartolina. Quindi abbiamo, diciamo, dato una cartolina straordinaria con la parata di giorno dell'anno scorso, adesso ci spostiamo sulla sera e siamo certi che Napoli ancora una volta risponderà presente.
4: Ma io non ho proprio dubbi, non ho dubbi. Allora, innanzitutto vi ricordo, faccio un riassunto brevissimo, che da domani alle 15 sarà possibile avere, registrandosi e acquisendo i ticket, che sono gratuiti, per lo spettacolo di Piazza del Plebiscito. Ogni tifoso ne potrà avere due a titolo gratuito per andare in Piazza Plebiscito. Nel percorso in Piazza Municipio, il Pizza Village del centenario, sempre gratuite le pizze, le bibite, l'acqua, la Coca-Cola, la birra. Ah, insomma, ragazzi, parliamo veramente di una giornata strepitosa. E il primo agosto, Tommaso Bianchini, che dirti, per cent'anni?
5: Per cent'anni, assolutamente.
4: Buon lavoro, grazie di cuore.
5: Un abbraccio a tutti, forza Napoli.
4: Forza Napoli, sempre. Grazie a Tommaso Bianchini, che ci ha illustrato tutto il programma, insomma un programma molto ricco. Giustamente diceva, a mezzanotte del 31 inizia la festa, la tifoseria organizzata prosegue fino alla mezzanotte del giorno dopo. Saranno 24 ore in cui la città, per l'ennesima volta in tutto il mondo, avrà un'esposizione mediatica, una città in festa. Poi avremo modo anche di collegarci nel corso della puntata con Castel di Sangro, ve lo preannuncio, intorno alle 15 avremo il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, anche perché anche lì i preparativi, no? Prima sentivo Bianchini, ovviamente al Napoli stanno lavorando sull'evento del centenario del primo agosto, ed è sabato, ancora prima giovedì inizierà la seconda parte del ritiro, e anche a Castel di Sangro vi assicuro stanno lavorando con ritmi sostenuti. Ci sono anche i nostri tecnici di Radio Kiss Kiss lì, che stanno montando tutto affinché giovedì sia già tutto pronto con i nostri inviati al seguito del Napoli. Seguiranno il ritiro per noi Gianluca Miranda e Carlo Alvino, e quindi collegamenti continui durante tutta la giornata con i nostri inviati per raccontare la seconda parte del ritiro. Torneremo a breve a parlare del Napoli, perché abbiamo tante notizie anche di mercato, ma torniamo alla strettissima attualità e quindi tema nazionale. Malagò annuncia, sarà Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico, manca solo la firma. Candidato a diventare invece il direttore tecnico c'è Claudio Ranieri, se ne è occupata a Sky Sport in questi giorni e ieri, giornata bella pesante, eravamo qui in redazione, arrivavano notizie di continuo da Pirlo che non era più candidato, le dimissioni di Maldini e di Leonardo che rivendicavano i pieni poteri perché avevano scelto Pirlo, in realtà avevano sondato Guardiola e Ancelotti, e oggi invece Malagò ha preso in mano la situazione, ha detto pieni poteri solo al presidente, sarà Mancini. Vanessa Leonardi, Sky Sport, buon pomeriggio Vanessa.
6: Ciao, ciao Walter, sì, è stata una
4: bella giornata tosta quella di ieri, eh?
6: Sì, sì, però posso dirti, penso che tu sia d'accordo con me, sono quelle giornate che per noi giornalisti sono belle da vivere, sono di notizie, colpi
4: da
6: di
4: vivere,
6: scena,
4: da
6: retroscena,
4: non,
6: esatto,
4: c'è dubbio, non c'è dubbio.
6: Assolutamente, quindi insomma è stata faticosa, ma sicuramente è stata anche molto, molto bella e interessante, anche perché arrivavano notizie di continuo, tant'è che abbiamo avuto anche il nostro direttore Federico Ferri alle 23, perché proprio sul finire Federico ci aveva dato questa anticipazione che si andava verso Mancini.
4: Roberto Mancini. Sì. Il ritorno di Mancini che, se vogliamo, secondo me di fatto era la prima scelta di Malagò. Poi è chiaro che con l'avvento di Maldini e di Leonardo, che avevano chiesto pieni poteri, Malagò aveva demandato e era stato scelto un sondaggio fatto con Ancelotti, che però resta al Brasile. Avevano puntato dritto su Guardiola, che però non accetta. La scelta di Pirlo ha provocato tutto quello che ha provocato. Loro si dimettono, Malagò scende in campo, sarà Mancini. Aspetti anche Claudio Ranieri, direttore tecnico, Vanessa?
6: Penso di sì, che in questo momento forse come lo era stato, no, per la Roma, ma anche per altre situazioni, forse in questo momento è quella figura, sembra un po' Mr. Wolf, quello di Tarantino, di Pulp Fiction, vengo e risolvo i problemi. però dà l'idea, insomma, di forse in questo momento di confusione, perché così è stata, no? Hai raccontato perfettamente la cronaca di giornate convulse, giornate in cui si diceva tutto il contrario di tutto. Quindi forse in questo momento una figura come Claudio Ranieri è quella che ti dà la sicurezza, no? Il porto sicuro. E vedremo, insomma, adesso aspettiamo l'annuncio ufficiale, ma io mi aspetto che sarà Ranieri il direttore tecnico.
4: Poi Vanessa, io ho un mio pensiero da tempo, no? Perché nel corso di questi 12 anni, sono i 12 anni che per tre volte non consentono all'Italia di andare al mondiale. Una volta ce la prendevamo con Ventura, poi no, la colpa è di Mancini e di Gravina, e poi era di Spalletti, e poi era di Gattuso. La realtà è che secondo me non è un problema di uomini, ma è un problema che il nostro calcio ha bisogno davvero di un progetto serio e di riforme serie, altrimenti gli uomini da soli non possono far nulla.
6: Ma quando poi successe che Mancini andò via, lasciò la nazionale per andare in Arabia, in realtà cioè Gravina questo progetto con lui l'aveva pensato, perché come dici tu è logico, noi possiamo dare la colpa a Gattuso, a Ventura, a Mancini, a chi volete, però c'è un problema di base che da noi i ragazzi, i talenti devono uscire fuori e in questo momento non stanno uscendo fuori, quindi bisogna lavorare proprio dai ragazzi, dai giovani. Ma io le sentivo il discorso di Klopp della Germania, che è in una crisi ovviamente diversa, perché loro quantomeno i mondiali
4: ci sono andati,
6: esatto, però lui, anche lui ha capito che c'è una crisi generazionale e quindi bisogna resettare tutto e ricominciare. Spero che si riesca attraverso il presidente federale Malagò, che mi sembra comunque una persona molto convinta, molto determinata, però come dici tu non bastano gli uomini, cioè gli uomini servono, ma deve cambiare un po' tutto il sistema per far tornare i Totti, lo stesso Pirlo, Del Piero, giocatori di quel livello che ci riportino a giocarci un mondiale e ad essere quella nazionale, no, che tutti temevano.
4: Io la voglio ringraziare, la collega di Sky Sport, Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa, a presto.
6: Ciao Walter, grazie. Grazie. A presto, ciao ciao.
4: Allora, con il direttore generale dell'area business del Napoli, Tommaso Bianchini, vi abbiamo dato tutte le info per la festa del centenario, in piazza del Plebiscito. Da domani alle 15 la possibilità di aver i ticket gratuiti. Io però in apertura vi ho dato una notizia, ma per coloro i quali si fossero messi all'ascolto di Radio Kiss Kiss Napoli soltanto adesso, ho annunciato ufficialmente chi sarà il radiocronista che vi racconterà tutta la stagione del Napoli in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli per il prossimo triennio, Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli per i prossimi 3 anni. E allora ci sarà una coppia a raccontarvi tutto il campionato, tutta la Champions, tutta la Coppa Italia. La radiocronaca di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio, poi mano a mano vi svelerò le novità di Diretta Azzurra, del bar dello sport post partita, del salottino esclusivo di Kiss Kiss Napoli, il commento a caldo che avremo con Massimiliano Allegri, le conferenze stampa, ma insomma ragazzi c'è tempo. A proposito, vi ricordo che da giovedì seguiremo anche il ritiro di Castel di Sangro, la nostra programmazione estiva con le 3 amichevoli che vi racconteremo da Castel di Sangro, 3 amichevoli internazionali con Vincenzo Perna, i nostri inviati al seguito del Napoli, Gianluca Miranda e Carlo Alvino. Ci dobbiamo fermare, tra poco parliamo di Allegri e di Nazionale con Riccardo Catapano e poi alle 14 avremo il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Pubblicità.
7: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
8: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Buon pomeriggio a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Ore frenetiche, ve lo stiamo raccontando anche per quanto riguarda la nazionale. Tra un poco parleremo ovviamente della situazione di Roberto Mancini, vicinissimo a diventare nuovamente il CT della nazionale. Giovanni Malagò ha di fatto annunciato che manca solamente la firma, ma la scelta è stata fatta. Parleremo anche del Napoli di Massimiliano Allegri e di tutto questo e tant'altro lo faremo con la collega del Corriere della Sera, Monica Colombo, che saluto e ringrazio. Ciao Monica, buon pomeriggio.
10: Ciao, buon pomeriggio.
9: Beh, insomma, sembra che ci siamo finalmente, ci abbiamo messo un pochino, non ci siamo fatti mancare nulla, anche quelle che sono state le polemiche delle ultime ore, ma le parole di Giovanni Malagò, insomma, sono di poca interpretazione in questo momento. Sarà Roberto Mancini nuovamente il CT della Nazionale?
10: Malagò ha annunciato al Consiglio federale che sta parlando con Roberto Mancini, ha proposto il nome di Roberto Mancini. Poi io so che le componenti stavano valutando al proprio interno, era partito un giro di consultazioni e alla fine è stato appunto non eletto, diciamo, dal Consiglio federale, ma nominato direttamente da Giovanni Malagò. Perché in effetti se fosse stato messo ai voti non so se il nome sarebbe passato.
9: La preferenza era un'altra, pendeva un po' più verso Antonio Conte, no Monica?
10: Esattamente, diciamo che la Serie A era fortemente a favore di Antonio Conte, ma io credo che a questo punto Mancini non ha voluto, Malagò non ha voluto perdere ulteriore tempo, e Mancini era già la soluzione pronta all'occorrenza, perché era già un posto che gli era stato promesso da mesi, con lui non ci sarebbero stati problemi di budget, cosa che invece avrebbe magari ostacolato l'ingaggio di Antonio Conte, perché in quel caso, come sappiamo, magari poteva essere anche necessario l'intervento della Legheria.
9: Sì, effettivamente è così. È ovvio che, insomma, il tutto al culmine di alcune ore davvero molto frenetiche abbiamo vissuto. Hai anche raccontato ovviamente sul Corriere della Sera la situazione relativa ad Andrea Pirlo e le dimissioni poi di Maldini e di Leonardo, che sono durati veramente poco più di una settimana. Insomma, un po' di confusione c'è effettivamente stata. Lo stesso Malagò alla fine ha voluto prendere di fatto le sue responsabilità, prendere la situazione tra le mani e di fatto poi andare a scegliere quello che sarà il futuro nuovo allenatore della nazionale, vale a dire Roberto Mancini. Ma non è l'unica novità, no Monica, perché si parla anche di Claudio Ranieri come nuovo DT e anche del possibile ritorno di Gabriele Orealli, no?
10: Esattamente, che alla fine viene da chiedersi come sia stato buttato più di un mese di lavoro, perché se alla fine queste erano le scelte si poteva arrivare come
9: e poi erano le scelte iniziali di fatto queste,
10: le
9: Monica.
10: Scelte iniziali di Giovanni Malagò, cioè affidare la panchina a Roberto Mancini, a cui Gabriele Orealli aveva dato la disponibilità nonostante storicamente fosse il secondo di Antonio Conte, o comunque nello staff di Antonio Conte, e Claudio Ranieri era il primissimo nome che era uscito come DT, e di conseguenza, insomma, si è un po' buttato un mese e mezzo o poco meno inseguendo un progetto che era l'opposto di quello che si attuerà ora, perché comunque con Maldini e Leonardo erano facce nuove, mentre per Mancini è una sorta di déjà vu, e lo stesso per Orealli, insomma.
9: Sì, effettivamente è così, è ovvio che insomma siamo appena all'alba di quella che sarà appunto la novità, anche perché poi è vero che adesso ci sarà la nomina del nuovo CT, di quello che sarà lo staff, poi insomma lo stesso Malagò insieme al Consiglio federale dovranno mettere mano anche quelle che saranno poi le riforme vere e proprie del calcio italiano, perché questo, Monica, è un punto di partenza, non è certo il punto di arrivo di quella che sarà una vera e propria rivoluzione, quantomeno ci auguriamo, anche della concezione del calcio nostrano.
10: No, no, certamente questo è solo il primo punto. Io credo che Malagò, avendo anche il fiato sul collo della politica, non poteva aspettare oltre, perché già ieri, insomma, il ministro Bodi era stato abbastanza duro nei suoi confronti, quindi ora si riparte. Io credo che almeno con Mancini ci sarà una facilità di dialogo e di condivisione che invece abbiamo visto con Paolo Maldini e Leonardo era venuta a mancare.
9: Sì, effettivamente così. Vengo anche al Napoli con te, a Massimiliano Allegri, che insomma si è presentato qui ai microfoni, i tifosi ovviamente partenopei. C'è stato il primo ritiro a Di Maro, le prime uscite ufficiali, un Massimiliano Allegri che insomma si conferma, come ha detto egli stesso in conferenza stampa aziendalista, sul mercato ci penserà la società. Ti chiedo, tu che ovviamente hai visto e hai vissuto anche da vicino Massimiliano Allegri, anche l'ultima annata con il Milan, quali sono le tue prime sensazioni di questo Massimiliano Allegri alla guida del Napoli?
10: Ma certamente per lui sarà un vantaggio il fatto di lavorare in un ambiente dove il direttore sportivo lo ha fortemente voluto, con cui ha un ottimo rapporto, e comunque è un club dove c'è una catena di comando corta, per cui al contrario di quella che fu l'avventura al Milan, che lo scorso anno era diviso in correnti, in tale occasione, diciamo, il numero degli interlocutori è limitato e si spera remino tutti nella stessa direzione, al contrario di quello che è avvenuto lo scorso anno.
9: Sì, anche di perché giustamente anche in conferenza, perdonami se ti interrompo Monica, Allegri insomma una frecciatina anche a quella che era la dirigenza milanista dell'anno scorso, insomma l'ha mandata, sintomo e segno di come effettivamente tra le parti, insomma, qualcosa poi si sia rotto. Poi magari un giorno ci sveleranno anche il come e il perché. Però quando gli è stato chiesto dell'avventura al Milan, insomma, se parlando di Napoli era stato piuttosto generico nelle proprie risposte, come è normale che sia, ha cambiato proprio espressione quando si è parlato del Milan. Sintomo anche di come sia ancora una ferita fresca per Allegri.
10: Sì, sì, sicuramente è una ferita che non si è ancora rimarginata, perché per lui è stato un inedito, diciamo, non portare la squadra in Champions, perché nella sua carriera lo aveva sempre fatto, e poi perché mai ti sarebbe aspettato di venire pugnalato alle spalle dai suoi stessi dirigenti. Di conseguenza diciamo che quella ferita non si è ancora rimarginata.
9: Eh sì, effettivamente è così. Ti chiedo proprio un'ultimissima prima di salutarti. Hai detto al mercato ci pensa la società, però conoscendolo credo che lo stesso Massimiliano Allegri è uno che sicuramente accetta quelle che sono le decisioni della società, però la sua voce in capitolo anche in chiave mercato credo che sia uno che la vuole mettere, no Allegri?
10: Sì, assolutamente, diciamo che è uno che pubblicamente aziendalista non dirà mai una parola contro presidente, contro Manna, contro l'ambiente, perché è proprio nel suo DNA. Poi certamente nelle segrete stanze come dire, le sue indicazioni le fornirà. Così era stato anche al Milan, perché sotto il profilo pubblico, diciamo, le sue dichiarazioni erano sempre inappuntabili, ma ciò non significa che nelle varie riunioni non, come dire, puntasse i piedi o avanzasse le sue richieste, tant'è che all'epoca Rabiot arrivò dopo la sconfitta interna con la Cremonese alla prima giornata.
9: Ma lo stesso Ghila arrivato adesso al Milan, insomma, era un'idea anche dello stesso Massimiliano Allegri, e tra l'altro lo voleva anche qui al Napoli. I rossoneri però hanno offerto di più. Credi che possa attingere a qualcuno dal Milan, no? Massimiliano Allegri? Hai nominato Rabiot poco fa, quindi.
10: Esatto, perché Rabiot non è ancora non ha ancora raggiunto la squadra, essendo ancora in vacanza, e di conseguenza non è ancora stato affrontato, diciamo, in maniera puntuale, precisa, la situazione relativa al suo futuro. È vero che prima di spegnere il telefono, diciamo, mondiale concluso, aveva rilasciato delle dichiarazioni concilianti, però secondo me ogni discorso sarà rimandato a quando tornerà. E poi certo la pista Napoli secondo me è da tenere aperta fino alla fine di agosto, insomma, ma ovviamente tutto dipenderà anche da eventuali movimenti di mercato del Napoli per la pista Napoli secondo me è da tenere aperta fino alla fine di agosto, insomma, ma ovviamente tutto dipenderà anche da eventuali movimenti di mercato del Napoli per il settore del centrocampo.
9: Assolutamente.

Ed eccoci qua, io ve l'avevo preannunciato che era una giornata particolarmente importante. L'Italia ha un nuovo commissario tecnico, sarà Roberto Mancini. È stata una giornata particolarmente importante perché il direttore generale dell'area business del Calcio Napoli ci ha dato tutte le info sulla festa del primo agosto, la festa del centenario, e ci ha detto che ci sarà l'incontro tra le vecchie glorie e quel passato del Napoli e il presente. Ci ha raccontato che sul palco insieme ci saranno Di Lorenzo e Bruscolotti, Neres e Careca, Vergara e Amsic. Però io poi ho scrutato un po', ho cercato di avere altre notizie, e sul palco saliranno anche De Bruyne, McTominay, Politano, Beukema, che incontrerà Rudy Kroll, e soprattutto ci sarà anche Massimiliano Allegri. Una lista davvero pazzesca: Neres, De Bruyne, Beukema, McTominay, Vergara, Politano, Di Lorenzo.

0: Enzo Mazzocchi, Massimiliano Allegri. Insomma, parata di stelle, poi tante vecchie glorie, per esempio Rudy Kroll, no? E quindi la storia del centenario del Napoli. Però stiamo alla strettissima attualità, perché erano settimane e giorni che ci ripeteva alla fine il nuovo commissario tecnico sarà Roberto Mancini, aveva ragione lui, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ivan, buon pomeriggio.
1: Ciao, buongiorno. Ma lavori ancora?
0: Lavoro ancora, sì.
1: Ma lavori sempre?
0: Ma che lavori sempre? Che sono appena tornato.
1: Anch'io ho fatto una settimana di vacanza. Ripartirei domani mattina.
0: Io veramente sarei partito già stanotte, però è talmente anch'io. Bello poi vivere tutto quello che accade in tempo reale. Sto raccontando i particolari della festa del centenario. Certo, Ivan, prima di arrivare a Mancini, ieri non è stata una giornata bellissima per il nostro calcio.
1: Il nostro calcio può avere giornate bellissime. 12 anni che non andiamo al mondiale e pretendiamo di avere giornate bellissime. Abbiamo giornate confuse, abbiamo idee a volte sbagliate, abbiamo suggestioni, abbiamo simpatie, abbiamo amici. Sai benissimo com'è la storia. Cioè, il calcio in Italia è complicato da questo punto di vista. La prima scelta di
0: Malagò era Mancini.
1: L'unica scelta di Malagò era Mancini, poi ha dovuto ascoltare i club hanno fatto danni, perché come al solito i club non dovrebbero neanche parlare, visto le condizioni in cui hanno messo il calcio italiano, non facendo giocare i giovani italiani, per cui quindi hanno interessi assoluti, non possono, quantomeno possono parlare ma non condizionare, ma non tentare di condizionare, per cui hanno portato Maldini ha portato Leonardo, hanno in pochi giorni hanno commesso una serie di errori esiziali che ho elencato anche su quello.
0: Ti ho letto.
1: Esiziali, perché tu non puoi chiamare Ancelotti che è sotto contratto, perché non puoi andare da Guardiola che ha detto che non vuole allenare per un anno o due, perché poi passa a Pirlo. Cioè, ragazzi, cioè, con tutto rispetto, come passare dalla pizza napoletana a quelle pizze che quelle con l'ananas e quelle cose lì. Con tutto rispetto per Andrea,
0: con tutto il rispetto Andrea, per Pirlo, certo.
1: Magari Andrea diventerà un grande allenatore, ma in questo momento non ha meriti. L'italiano ha scoperto il merito attraverso queste cose, ti rendi conto?
0: No, la cosa che secondo me stride molto, Ivan, che se tu pensi, come giustamente rimarcavi, ad Ancelotti e Guardiola, dopo è una distonia che vuoi affidare la nazionale.
1: Ma non è accettabile, perché quello che hanno trascurato è proprio il pubblico. L'opinione pubblica si è rifiutata, ha contestato, protestato. Per aspettare poi il contratto, ma pare che c'era un contratto in essere col Dubai, il contratto con i russi e tutte queste cose qua, e piccoli conflitti di interessi. Però io dico sinceramente, la scelta migliore o Conte o Mancini.
0: O Mancini.
1: Visto che quello che conosce è Mancini, che si gioca anche insieme e si fida di lui, io credo sinceramente che sia la scelta migliore. È l'unico allenatore che negli ultimi 60 anni ci ha provato qualcosa. Poi uno dice, ne fa una questione etica perché 3 anni fa abbandonò. Certo, ce la dovrà spiegare, ci dovrà in qualche modo far capire per quale motivo, dovrà spiegare agli italiani le ragioni reali. Poi dovrà anche prendere delle posizioni molto chiare, però uno che ci mette la faccia in questo modo vuol dire che è stramotivato.
0: Io ti voglio ringraziare, Ivan, perché sai che ci tenevo, siccome oggi sono in vena di annunciare in anteprima delle cose. Ho già detto che a raccontare tutta la stagione del Napoli in esclusiva alla Radio Cronaca sarà di Vincenzo Perna, con il commento tecnico di Paolo Del Genio per tutte le gare di campionato Champions e Coppa Italia, e ogni lunedì, tutti i lunedì, a partire da lunedì 24 agosto avremo l'appuntamento con Zazza Gol e col direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Buona estate, Ivan.
1: Grazie anche a te, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ho ricevuto tantissimi messaggi di ascoltatori che erano all'ascolto quando era in diretta con noi il direttore generale dell'area business del Napoli, Tommaso Bianchini, che ha parlato di una piattaforma dove domani dalle ore 15 sarà possibile avere accesso ai ticket per la festa di Piazza del Plebiscito. Ogni tifoso ne potrà avere 2 a titolo gratuito. E allora la piattaforma è quella di Ticket One. Domani il Napoli comunicherà il link dove collegarsi in piattaforma. Quindi la piattaforma è Ticket One, bisognerà attendere domani. Domani il Napoli comunicherà il link. Da quel link sarà possibile scaricare per ogni tifoso 2 inviti gratuiti per avere accesso a Piazza del Plebiscito e per vivere la serata in Piazza del Plebiscito. Riavvolgiamo un attimo il nastro. Si era parlato di Guardiola, poi si è parlato di Ancelotti, poi di Pirlo, e invece Mancini è il nuovo commissario tecnico. Devo essere sincero che a un certo punto si è parlato moltissimo di Thiago Motta. C'era qualcosa? Era un'idea di Malagò? C'è stata davvero possibilità di avere Thiago come nuovo CT? Lo voglio chiedere al suo procuratore storico e il decano dei procuratori, è l'avvocato Dario Canovi. Caro avvocato, buon pomeriggio, come sta?
2: Buon pomeriggio a lei, a voi.
0: Innanzitutto grazie. Senta avvocato, io l'avevo intervistata qualche settimana fa, quando a onor del vero di Thiago Motta non se ne parlava proprio. E lei mi disse: Thiago è un allenatore da campo, ha bisogno di far vivere tutta la quotidianità ai suoi calciatori, di trasferire le sue idee, e abbiamo visto poi che risultati sono arrivati, per esempio al Bologna, anche all'inizio con la Juve, poi le cause sono diverse. E quindi io ero sorpreso dal leggere il nome di Thiago accostato alla nazionale. C'è stato davvero qualcosa?
2: Ma contatti non ce n'è stato nessuno. La verità è che il nome di Thiago è stato fatto da Maldini e da
0: Leonardo
2: come secondo nome dopo Pirlo. Era, diciamo,
0: l'opzione dopo Pirlo.
2: L'opzione B. Se non si fossero dimessi, probabilmente avrebbero chiamato Thiago per vedere la sua disponibilità.
0: Ecco, però avvocato, allora domanda aggiuntiva: avrebbero chiamato Thiago? D'altronde Leonardo lo conosce molto bene, i due hanno già lavorato al Paris Saint-Germain, e dinanzi a quella telefonata però avrebbero ottenuto il sì di Thiago, o Thiago voleva conoscere bene i programmi?
2: Io l'ho detto già un'altra volta, io ho chiesto tanti anni fa al Padre Eterno la palla dietro, ma
0: niente da fare, niente da fare,
2: non mi è ancora arrivato. È chiaro che sarebbe stato onorato da questa richiesta, certo, da questa chiamata. Poi è chiaro, si sarebbe dovuto esaminare tante cose, insomma. È chiaro che con Maldini e Leonardo sarebbe stato molto più facile, perché sicuramente ci sarebbe stata la fiducia più assoluta da parte dei due nei confronti di Thiago. Poi sì. Purtroppo credo che queste ultime settimane siano state l'ennesima
0: molto confusionaria, avvocato.
2: brutta figura che ha fatto il calcio italiano.
0: Diciamo, avvocato, lei è un uomo di calcio, mastica calcio da tanti anni, no? Non ne usciamo benissimo. Perché? Perché c'è la rifondazione, parte dal nuovo presidente federale Malagò, nomina direttore tecnico Maldini insieme a Leonardo, vogliono puntare Guardiola, non ci riescono, vogliono prendere Ancelotti, non ci riescono, ipotizzano Pirlo, ma succede il pandemonio, l'opzione 2 era Thiago Motta, ma poi si dimettono. E allora ritorna in auge Malagò, che ha tutto il diritto, perché il CT lo sceglie il presidente federale. Arriva Mancini, arriverà un nuovo direttore tecnico. Non ne usciamo benissimo, Canovi.
2: No, siamo. Ma io non do la colpa tanto a Malagò. Malagò è la vittima di una situazione in cui siamo riusciti a triturare, a massacrare due campioni del mondo, e questo non è stato Malagò, è stata diciamo una parte di presidenti della Serie A e molta parte della stampa e dei mass media italiani. Noi ci siamo dimenticati che De La Fuentes Scaloni non erano nessuno quando sono stati nominati.
0: Però hanno fatto un progetto donne. Interessante intorno a De La Fuente e a Scaloni. È un progetto.
2: Probabilmente quel progetto era quello che aveva presentato, anzi sicuramente era quel progetto che avevano presentato Maldini e Leonardo.
0: E la rifondazione.
2: A me risulta che il loro progetto fosse un progetto molto ben fatto e molto ben costruito. Così torniamo a un calcio di gravina.
0: Siamo punti a capo.
2: Io ho massimo rispetto per un allenatore come Mancini, ma certo non è lui quello che fa un calcio nuovo, un calcio diverso. E questo credo che è vero, ha vinto un europeo, però credo che sia stata una situazione quasi irripetibile, perché non abbiamo la squadra per rivincere un europeo e soprattutto non abbiamo un movimento calcistico che possa sopportare e supportare un cambiamento.
0: Io la voglio ringraziare molto, avvocato Canovi, le auguro buonissima giornata, a presto.
2: Grazie a lei, buona giornata, grazie, buon lavoro.
0: Grazie davvero. È arrivato un WhatsApp, lo voglio leggere, scrive Egizio. Walter, in modo sommesso chiedo se ci sono notizie di mercato, perché tutto il resto, dalla nazionale allo stadio, posso assicurare che a noi tifosi non interessa. Egizio, a noi tifosi è un plurale maiestatis che io ovviamente non posso condividere, perché poi il feedback del filo diretto già ieri con Emanuele Calaio e Marcello Calvano sul CT erano diversi. Oggi con Gianluca Vigliotti si è parlato molto di nazionale. E poi, Egizio, non sia impaziente, perché noi, siccome il giornalismo è tempo reale e il tempo reale era sicuramente il commissario tecnico, abbiamo iniziato a parlare di nazionale e di Mancini, abbiamo avuto Tommaso Bianchini che ci ha dato tutte le notizie sulla festa del centenario. Io poi aggiungo, perché Bianchini l'ha detto, ha detto parte a mezzanotte del 31 luglio, finisce a mezzanotte del 1 agosto, insomma sarà festa grande, 24 ore, e sarà bellissimo, grandi protagonisti, Allegri, McTominay, De Bruyne, Neres, Di Lorenzo, Mazzocchi, Politano, tutti in piazza del plebiscito, questo incontro bellissimo di ere diverse, il Napoli attuale, il Napoli storico, Careca che abbraccia Neres, Beukema che è olandese che abbraccia Rudy Kroll, Di Lorenzo che abbraccia Bruscolotti, cioè sarà bellissimo, sarà bellissimo. Detto questo, caro Egizio, le vengo incontro, apriamo al tema mercato. Ora io devo essere molto chiaro, il Napoli ha delle idee, queste idee tra l'altro diciamo alcune sono purtroppo in divenire. Perché dico purtroppo? Perché si è creata un'emergenza in un reparto dove il Napoli, al di là dell'idea possibile, Mario Chila non aveva proprio intenzione di intervenire, cioè la difesa. Perché? Perché Rachmani, buongiorno, Beukema, Rafa Marin e anche il quinto Marianucci, e se ci aggiungiamo da centrale Olivera anche il sesto. Poi chiaro, buongiorno, si dovrà operare al ginocchio, Beukema ha un problema, recupereranno il corso e il ritiro, è chiaro che Manna ha iniziato a cambiare e quindi le sue attenzioni sono sui difensori. Qualche notizia di mercato però ve la stiamo dando da tempo, per esempio che il Napoli ha già bloccato Ceballos, che di fatto ha un accordo col Napoli, il Napoli ce l'ha col Boca, il giocatore l'ha messo, la società l'ha messo fuori rosa, si allena da solo, bisogna perfezionare una cessione. Vi abbiamo detto che è cambiata la gerarchia sui portieri, Meret sarà il titolare, Milinkovic in uscita e Manna tre nomi. E poi c'è un'ipotesi che potrebbe portare a un vice di Lorenzo, Favasuli del Catanzaro. Anche qui il procuratore del calciatore e Mario Giuffredi ha in mente di favorire l'arrivo di Favasuli al Napoli. Al momento il Napoli non ha presentato nessun tipo di offerta al Catanzaro, perché vige la logica, il Napoli ha un organico che andrà sfoltito. Manna già è stato bravo perché un po' di operazioni le ha fatte, no? Ambrosino in prestito, ha ceduto Zerbin e Asa a titolo definitivo al Frosinone, probabilmente chiude o con Lecce o con Verona, perché Dira, e quindi mano a mano si va a restringere il campo, però comunque c'è da piazzare Cajuste, Lindstrom, Gonge. E a proposito di mercato, allora abbiamo invitato, e lo voglio ringraziare e salutare, il capo allo sport del Roma, Salvatore Caiazza. Caro Salvatore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, caro Walter, ben ritrovato.
0: Ben trovato anche a te. Ora lo posso dire, perché dovete sapere che con Caiazza ci lega un rapporto di amicizia. E Salvatore, a giusta ragione, ma sempre rispettando l'amicizia, mi chiamava di continuo. Ma è vera questa notizia? È vera? Io dicevo, Salvatore, stai buono, abbi pazienza, stai tranquillo. Ma io so che è vera. Calma, perché mi è stato insegnato, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Adesso lo posso dire. Salvatore Caiazza, buon pomeriggio, ben ritrovato sulla radio ufficiale del Calcio Napoli, Radio Kiss Napoli, per il prossimo triennio. Senti Salvatore.
3: Allora io riformulo la risposta. Sono lieto di partecipare a questo intervento con la radio ufficiale del Napoli.
0: Ecco, adesso lo puoi dire, perché adesso oramai da domenica scorsa è vero, ed è stato proprio il Napoli ad annunciare l'accordo triennale Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli, due grandi realtà della città insieme. Diciamo che abbiamo riportato il Napoli a casa. A proposito di casa, la casa del Napoli da giovedì sarà a Castel di Sangro. E io dicevo che quella tranche, no, che Di Maro non era importante, attenzione, hanno lavorato a Di Maro, io non mi sono lasciato minimamente, diciamo, impensierire dalla sconfitta all'Arezzo, sono amichevoli estive. Io però, Salvatore, tornando per un attimo a Di Maro, io ho visto dei progressi in Napoli-Carrarese, ho cominciato a intravedere cose.
3: Sì, Walter, c'è stato un upgrade, se vogliamo parlare un po' correttamente in inglese. Ho visto anche un Allegri soddisfatto dal punto di vista della condizione, devo dire, perché a lui è interessato, al di là del risultato, dove abbiamo visto degli ottimi movimenti, devo dire, soprattutto degli esterni bassi in questo 4-3-3, devo dire che la condizione è salita, è naturale, lo ha detto Allegri, che una cosa è vedere Vergara, una cosa è vedere Prisco, una cosa è vedere crescere la condizione di Rachmani piuttosto che di altri giocatori con una fisicità.
0: Ma anche
3: diversa.
0: per struttura fisica è normale che un Brevilinio possa entrare in forma un attimo prima.
3: Politano, per esempio, che era già in forma, e ti dicevo di Rachmani, che ha avuto qualche difficoltà, Lucca, che purtroppo aveva cominciato non male, devo dire, poi il giorno dopo l'infortunio ma ha recuperato subito. Quindi io credo che Castel di Sangro, lo dicevi tu, sarà l'ultima preparazione per forza di cose, perché finirà il 13, il 22 comincerai, ci saranno tre amiche in un internazionale. Internazionali torneranno i big, quindi sarà un Napoli molto più concreto da questo punto di vista.
0: È chiaro che tu dal 30 al 22, che il giorno hai 22 giorni per preparare l'esordio in campionato, tra l'altro già dal 30 giovedì a Castel di Sangro in Abruzzo Olivera, Noah Lang, McTominay, il 5 arriveranno anche Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, tra l'altro anche spoilerato che ci saranno sul palco di Piazza Plebiscito sia De Bruyne sia Allegri, quindi insieme il primo agosto De Bruyne quindi sarà già a Napoli, ma ci saranno Politano, Vergara, Di Lorenzo, McTominay. Detto questo, però, il mercato, perché un nostro ascoltatore vuole sapere notizie di mercato, ed è evidente che l'interesse del Napoli su Favasulli c'è, viene attenzionato, certo, e monitorato da tempo da Manna, il procuratore ovviamente Mario Giuffredi lo ha avuto alle sue dipendenze, ma non al Catanzaro dove è esploso con Aquilani, ha fatto un anno strepitoso, ma l'ha avuto alle sue dipendenze alla Ternana, l'allenatore di quella Ternana che io voglio ringraziare, Roberto Breda. Mister, buon pomeriggio, come va?
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Roberto, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Senta, è un moto perpetuo, è un motorino, è uno che non si ferma mai, a tutta fascia. Baldini lo ha anche fatto debuttare in Nazionale Maggiore, mi ha impressionato. Io ho seguito il campionato IB quest'anno a Catanzaro, lui e Liberali hanno fatto una stagione clamorosa, Catanzaro a un passo alla Serie A. Se il Napoli riuscisse ad acquistarlo, sarebbe davvero un innesto anche in proiezione futura molto interessante, Breda.
4: Sì, perché ha delle doti molto interessanti da, in tutte e due le fasi, sia in fase di non possesso, in fase difensiva, che in fase offensiva, perché ha un'intensità di corsa e una capacità poi di ripartire che è veramente unica. Baldini è stato veramente bravo a dargli visibilità, ma un ragazzo che è da 3 anni che sta facendo bene e soprattutto sta migliorando, che per uno di quell'età è l'aspetto più importante.
0: Ed è evidente che venire in un contesto come Napoli, compagni di livello come Di Lorenzo, Raccamani, McTominay, De Bruyne, se giochi con i campioni mano a mano cresci, non è così Roberto?
4: Mano a mano cresci e sono quei tipi di giocatori che i campioni vogliono a fianco, perché corrono anche per
0: te. Certo, coprono quei chilometri.
4: Sì. E poi hanno anche la capacità poi di servirti il passaggio, in che senso? Fanno i movimenti che un campione vede, che poi lo mettono anche poi in condizione di essere determinante o con assist o con dei tiri. È un bel banco di prova per Costantino. Però secondo me è una scelta giusta e non tanto azzardata, perché il Napoli passa anche da giocatori non di struttura, penso a Mario Rui, che era un terzino che proprio con Sarri ha fatto dei campionati fantastici, non solo con lui. Quindi sicuramente se non ha la statura non è il suo punto di forza, ma ugualmente rimane un giocatore che in fase difensiva lo senti, che ha una grande capacità proprio di non farsi mai saltare e poi di riproporsi con continuità.
0: E devo dire, ha avuto una crescita dalla sua Ternana a quest'anno che ha fatto a Catanzaro con Aquilani, incredibile. Ne approfitto della presenza di Roberto Breda, il collega del quotidiano Roma. Salvatore Caiazza, domanda per Breda. Salvatore.
5: Buon pomeriggio, mister. A proposito che lei conosce bene Favasulli, secondo lei Allegri, visto anche la condizione di Bartesaghi che al Milan, è un allenatore che è più propenso a far giocare questi giovani? Perché comunque ne abbiamo visti altri, non faccio nomi, che hanno puntato quasi sempre sull'esperienza, cercando, e poi si dice che purtroppo in Italia non crescono i talenti e quindi non andiamo da 3 edizioni al mondiale. Lei come vede questa posizione di Allegri nei confronti dei giovani?
4: Già alla Juve ha fatto esordire tanti ragazzi giovani. Io vedo Allegri come uno che non guarda carta d'identità, ma come uno che guarda le caratteristiche e ci lavora. Penso che insomma troverà dei grandi benefici sia appunto Costantino, ma sia anche il mister, perché Costantino ha un'agilità tattica che gli permette di farla a mezz'ora.
0: Ovviamente Roberto, mi permetto di interromperla, ricordiamo che al momento, perché è corretto che io lo dica e lo so da fonte diretta da Catanzaro, non c'è stata un'offerta ufficiale del Napoli al Catanzaro per Favasulli, ma il calciatore piace al Napoli, piace a Manna e secondo me il suo procuratore Mario Giuffredi in qualche modo tenderebbe a farlo arrivare a Napoli. Scusi se l'ho interrotta, ma era doverosa la mia, se no lo diamo per fatto e non è ancora così ed è giusto che io lo dica.
4: Certo, mi sembra che Mario Giuffredi ha sempre avuto degli ottimi ragazzi, ma ha sempre avuto un po' la predilezione per Napoli e sicuramente sa che è un ambiente che può valorizzarli ancora di più, perché essendo un ottimo professionista sa come muoversi.
0: Breda, ne approfitto prima di salutarla, perché lei spesso e volentieri ha una mailing list molto interessante sul calcio, sulla tattica, sulle strategie tattiche. E quindi ci dà anche lezioni attraverso mail di calcio. Come si fa a iscriversi a questa mailing list, che sono curioso?
4: Sì, è una newsletter che trovate anche sul mio sito robertobreda.com. C'è scritto proprio newsletter e uno clicca ed è bella. Io la trovo molto interessante perché ho cercato di uscire dagli schemi e di portare proprio la mia esperienza, che è quella da campo, non solo proprio dal punto di vista tattico e tecnico, ma anche sulla gestione dei ragazzi, sul percorso che un allenatore deve fare, perché credo che sia, a me piace ogni tanto fare questo tipo di sfide, quando magari non alleno, divertirmi con questo tipo di
0: con contesti. La newsletter e magari fare lezioni di tattica a robertobreda.it. Grazie Roberto.
4: .com,
0: meno male che l'ha detto, se no andavamo sul sito e no, robertobreda.com.
4: Grazie tante.
0: Grazie Roberto, a presto.
4: Salve, arrivederci.
0: un abbraccio al mio amico Salvatore Caiazza. Salvatore,
5: a te, care,
0: ho anche annunciato chi sarà il radiocronista della prossima stagione.
5: Dimmelo, me l'avevi detto in camera carità, ma dimmelo ufficialmente.
0: Tutte le partite del Napoli le racconterà il nostro Vincenzo Perna, campionato Champions League, Coppa Italia, commento tecnico Paolo Del Genio.
5: Sapevo già tutto, però è meglio che lo hai.
0: Però quello che sai tu, fino a quando non lo dico io, non è valido.
5: Perché qualche volta ho scritto qualcosa, ho detto qualcosa.
0: No, perché la nostra amicizia vale molto di più di un'esclusiva.
5: Esatto.
0: Un abbraccio, ciao, Salvatore.
5: Un abbraccio a te.
0: Grazie, davvero. Allora, facciamo così. Mi arriva conferma che comunque Favasuli, alla fine, anche se in chiusura di mercato, potrebbe venire al Napoli. Però aspettiamo che i tempi siano maturi. È già tempo maturo, sicuro, per la nostra pubblicità. Un minuto, torniamo con altri due obiettivi di mercato del Napoli. Quali sono? Troppo comodo, ve lo dico dopo la pubblicità.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Salida del vuelo con destino a la

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, prima un ascoltatore ci chiedeva di entrare in tema mercato, lo abbiamo fatto con Salvatore Caiazza e con mister Roberto Breda e ci siamo occupati di Favasuli al Catanzaro. Il Catanzaro non ha ricevuto proposte ufficiali dal Napoli, si era parlato anche di Torino e Sassuolo, mi confermano fonti vicine al Catanzaro che neanche Torino e Sassuolo fin qui hanno presentato offerte ufficiali, però posso dirvi che il calciatore piace al Napoli, il suo procuratore Mario Giuffredi probabilmente in cuor suo ipotizza che possa portarlo a Napoli, farlo crescere alle spalle tra l'altro del capitano, no? Di Giovanni Di Lorenzo, e abbiamo aperto al primo tema, cioè quello del vice Di Lorenzo, fermo restando che c'è Pasquale Mazzocchi in organico e che ieri il suo procuratore Marco Sommella in esclusiva ai nostri microfoni con Riccardo Catapano ci ha fatto sapere che c'è in arrivo il rinnovo promesso in prima persona dal presidente De Laurentiis a Pasquale Mazzocchi. Detto questo, però, ci sono altri nomi, perché all'improvviso il direttore Manna si è trovato a dover cominciare a monitorare il mercato dei difensori. È vero che c'è l'interesse per Thiago Gabriel del Lecce, però è un interesse che a me risultava a febbraio e a marzo. È vero che il Napoli guarda in casa Juve per Gatti, ma il nome, quello forte sul taccuino di Manna, è quello di Badiashile, attualmente al Chelsea. E il calcio inglese lo conosce molto bene Carlo Iacomuzzi, che conosce molto bene la Premier e molto bene il mondo del Chelsea, ne è stato capo osservatore per tanti anni. Caro Carlo, ma che bello ritrovarti, come stai?
1: È bello anche per me ritrovare te,
0: buon pomeriggio.
1: Gli ascoltatori di Radio Kiss.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. È chiaro che il Napoli, complice l'operazione di Buongiorno, complice un problema che sta avendo Beukema, che recupererà a metà del ritiro barra inizio campionato, guarda i difensori. Potrebbe essere una bella idea quella di portare nel nostro campionato in maglia azzurra Badiashile?
1: Ma sicuramente è un giocatore di grandi qualità, che però si è perso, cioè dal settore giovanile ha fatto in fretta ad arrivare alla prima squadra, poi ha avuto qualche piccolo infortunio così che ne hanno rallentato l'ascesa, però le qualità sono veramente importanti. Bisogna vedere adesso come sta
0: dal punto di vista fisico, è certo.
1: Cioè, dal punto di vista anche mentale, perché sai, doveva essere un astro nascente grosso, importante, ha avuto un po' di alternanze, così bisogna vedere se anche la mentalità c'è pronta ad affrontare il calcio italiano, perché il nostro calcio è difficile, molto difficile.
0: Però va anche detto, Carlo, è vero quello che dici, il calcio italiano è difficile, vero? Però è pur vero che poi magari in Premier, vedi, McTominay poteva riscontrare delle difficoltà, è venuto a Napoli e McTominay è stato il miglior giocatore della Serie A, quindi magari
1: per questo ti sto dicendo bisogna andare nel cervello, perché c'ha tutto per essere un top player, no? Bisogna sentire la testa, se la testa funziona questo può essere un giocatore di grossa importanza, non solo per il Napoli ma per nel campionato europeo, nel panorama europeo,
0: certo.
1: Sicuramente, ecco, bisogna soltanto vederlo, inquadrarlo e fargli capire che qui c'è da soffrire, da capire certe cose, da imparare gli avversari, perché saranno tutti nuovi, quindi bisogna imparare anche a conoscere gli avversari, però ha qualità enormi.
0: D'altronde tu quel settore giovanile del Chelsea lo conosci bene, da quel settore
1: fisicamente è importante.
0: È imponente, è una stazza fisica imponente.
1: Ecco.
0: Senti, tu che conosci il calcio, un'eventuale coppia di centrali in attesa del ritorno di Buongiorno, Rachmani-Badiashile, che ne penseresti?
1: Vedi. Il tempismo di Rachmani e la giovinezza, la sfrontatezza e il modo di anticipare le giocate di Badiashile possono essere un complemento importante per la difesa, per il proprio l'inizio del gioco del Napoli, sicuramente, perché ci sono due giocatori che si compensano nelle varie qualità e si fondono bene l'uno con l'altro. Sicuramente potrebbe essere una coppiata di valore.
0: E quindi poi sposerebbero bene i due insieme, no?
1: Sì. Sì, sì, perché uno c'ha Rahmani, c'ha ormai la conoscenza del calcio, l'abitudine a certe cose, l'altra c'ha la sfrontatezza della gioventù, del suo fisico esplosivo, e insieme potrebbero essere una coppiata vincente.
0: E se proprio devo dirti, Carlo, negli anni, no, abbiamo esaltato a Napoli prima Koulibaly, poi abbiamo esaltato Kim, poi abbiamo esaltato Buongiorno. E io però mi sono fatto un'idea che quello da esaltare è la guida, è Rahmani, perché poi quando manca Rahmani gli altri mica fanno così bene, segno che il vero pilastro è Amir Rahmani.
1: È come ai vecchi tempi, quando c'avevamo Ciro Ferrara, abbiamo fatto diventare importante Cannavaro.
0: Grande Ciro e grande Fabio,
1: giusto?
0: Ah beh, non c'è proprio dubbio, la guida fa crescere l'altro, no?
1: È logico, e l'altro fa diventare importante.
0: Guarda,
1: guida.
0: Se ci fossimo messi d'accordo non avremmo fatto questa giocata da fuori classe, perché
1: davvero,
0: tu hai detto,
1: sì,
0: c'era Ciro Ferrara, abbiamo fatto crescere Cannavaro, e quel Cannavaro giovanissimo aveva un suo procuratore, e il suo procuratore, sembra a caramba che sorpresa, è qui Enrico Fedele. Buon pomeriggio, ciao Enrico.
2: Ciao Valterino, ciao.
0: E Carlo Iacomuzzi in diretta con noi.
2: L'ho sentito.
0: Dalla voce l'avevi riconosciuto.
1: Vedi, Enrico è un maestro per tutti, anche maestro per me.
0: Anche per me,
1: per gli altri.
0: Anche per me, anche per me.
1: E quindi è sempre un piacere averlo con noi.
2: Ah, un piacere per me, perché Carlo... credo, cioè non l'avrei preso nella mia squadra a Parma, ti dico la verità. È uno che capisce i calciatori. Non è facile.
0: Se il Chelsea poi ti prende e ti fa fare lo scouting, è perché tu hai l'occhio nell'anticipare il calciatore.
2: Ecco, ma questa è la verità. E lui me ne ha anticipati tanti, dico la verità.
0: Me ne dici uno su tutti che ti ha fatto scoprire?
2: No, ma lo stesso, guarda, noi abbiamo giocatori, gente dell'estero, giocatori portoghesi, giocatori inglesi. Lui bazzicava molto, era molto amico di Mendez.
0: Ah.
2: E mi parlava in quel tempo ancora giovanissimo di Ronaldo, tanto per segnare, che era 16-17 anni, tanto per segnare. Quindi, come vedi,
0: l'occhio lungo.
1: Al torneo di Toulon, 17 anni, Cristiano Ronaldo prese la statuetta per il miglior giocatore. All'epoca il torneo di Toulon era il campionato mondiale estivo.
0: Era quello più importante in assoluto.
2: Un giocatore che pure aveva preso lui e che mi parlò era Montagno, che era un fuoriclasse.
0: Montagno, lo ricordo, come no, lo ricordo bene. Insomma, c'ha l'occhio lungo.
1: Enrico, siamo andati anche nel piccolo, abbiamo preso Bia e Pecchia senza soldi.
2: Sì, bravo, abbiamo preso nell'anno di Bia e Pecchia e nell'esordio di Cannavaro. Devi sapere che proprio per questo, tanto per dire un aneddoto, Cannavaro alla fine volevano darlo in prestito al Giave, non mi ricordo, la Ciliale. Sì. Ed erano venuti qua, tanto è vero che parlando con Carlo mi disse: guarda che Lippi sicuramente prima o poi lo farà giocare. E quando ha messo fuori dopo Cremona, Pari, Politano e Policano e Nela, il mercoledì erano venuti.
0: Lanciò Cannavaro, Bia e Fabio Pecchia.
2: Bravo, giocarono il mercoledì contro il Palermo, contro il Torino,
0: sì.
2: E lui marcò Carbone.
0: Benny Carbone.
2: E io dissi, il Napoli lo aveva dato, io dicevo: Carlo, ma come si può fare a fare una cosa del genere? E lui mi disse: guarda, se qua trova spazio lo teniamo, perché io ci credo. E così fu.
0: E poi la carriera di Fabio, insomma, non è che ve la debba raccontare io, dal pallone d'oro a quella Coppa del Mondo alzata nel cielo di Berlino. Carlo Iacomuzzi, grazie di cuore, a presto.
1: È un piacere sempre, poi parlato con il grande Enrico è una favola per tutti.
0: Grazie,
2: Carlo, ti voglio bene,
1: buon
0: devo dire che è sempre bello ed è un arricchimento, perché Enrico Fedele è ovviamente dirigente di calcio da tanti anni, anche lui ha l'occhio nel saper vedere se un calciatore ha mezzi tali da poter esplodere. Senti Enrico, io ho notizia che alla fine probabilmente Favasulli verrà a Napoli. Io l'ho visto a Catanzaro quest'anno, l'ho visto anche debuttare con Baldini, seppur in amichevole con la nazionale. Secondo me ha grandi qualità questo ragazzo.
2: È un ragazzo che ha soprattutto voglia di arrivare, mi ricorda in piccolo, ma non ha quelle caratteristiche difensive di Benarrivo.
0: Perché ha tutta fascia e corre tanto, Favasoli.
2: Bravo.
0: Esatto.
2: Ora bisogna che, mentre Benarrivo era bravo anche nella marcatura, però è un giocatore che può essere un buon sostituto di Di Lorenzo. Adesso bisogna vedere la fase difensiva, perché il Napoli, caro Walter, io sono troppi anni, sento dire da troppa gente che purtroppo non fa questo mestiere di difensori. Il Napoli, a mio giudizio, ancora oggi, e so che stanno cercando di pigliare a questo Basavide, questo
0: Badiaschil,
2: del il quale è 1,94.
0: Sì.
2: Allora io dico, il Napoli ha bisogno di un difensore veloce,
0: rapido, gira, lo sapevo.
2: Gira era l'ideale, perché veramente era un giocatore con una frequenza di passo unica. Se viene un esterno tipo Luke Mann, che non c'è, o Laurenti che c'è, o Leao che ci sa, chi lo piglia?
0: Cioè, tu mi stai dicendo, sono fortissimi Rachmani, Beuca, ma buongiorno Raffa Marin,
2: ma sono
0: e Marianucci,
2: fisica.
0: No, e quindi c'è bisogno di uno che nel breve...
2: Bravo, allora dico, come si fa a non vedere una cosa del genere? È chiaro, perché oggi come oggi c'è bisogno di questo, di Kim, che era 1,92 m, aveva una frequenza di
0: velocità pazzesca.
2: Unica!
0: Te lo posso fare io un nome, sono certo che mi dirai
2: come
0: che
2: no.
0: Ti piacerebbe? Perché secondo me, allora è tutto vero, al Napoli piace Gatti? Sì. Al Napoli piace Badiaschil? Sì.
2: Sono buoni giocatori, ma ce ne ha tanti.
0: Ve lo faccio io il nome, Lucumi del Bologna, sarebbe perfetto?
2: È un ragazzo che, essendo un mancino, come questo Pasavilla, anche se ha fisicità, è più veloce di questi. Il giocatore, guarda, questi sono dei giovani, no? Per esempio, se voi pigliate il Circati o il Leoni del Parma, che sta là, a Lukaku non gli fece toccare una palla.
0: E ce lo ricordiamo.
2: Te lo ricordi bene?
0: In Parma,
2: allora, il Napoli ha bisogno, anche in Serie B, di trovare un tipo di giocatore così, un Cannavaro, un Mannino, un Oddi, un Birkwood, o questi tipi di giocatori, questo tipo di giocatori.
0: Però poi Lukumi avrebbe anche un'altra cosa importante, che nel momento in cui una volta non c'è Rachmani si ritroverebbe Beukema e
2: ma Rachmani, vedi, che è un giocatore che doveva essere, diciamo, un giocatore non importante, è diventato un leader della squadra,
0: la guida,
2: facendo più il libero che il difensore. Non so se mi sono... Marianucci è un giocatore che ha un buon piede, ma non è frequente di passo. Bastava vedere l'azione di domenica, quando il tiro è andato tra palo e portiere dell'attaccante del
0: Sisse, il tiro era di Sisse.
2: Sì. Non è riuscito a tenerlo col passo a questo giocatore.
0: È vero.
2: Però sa giocare. Rafa Marin è la stessa cosa, un buon calcio, più giocatori di impostazione che giocatori di da essere dei cani da presa, dei mastini napoletani. Questi giocatori sono in estinzione. Capito? Scalvini è un giocatore che, pur avendo un passo più veloce, però è frequente di passo. Cioè, questo ha bisogno il Napoli. Quando tu mi hai parlato di Favasul, ecco, questo è un ragazzo a tutta fascia.
0: Mamma mia, è un motorino.
2: È un sostituto che può giocare quando non c'è Napolitano, nella fase difensiva, perché poi nella fase di attacchi il Napoli ha 7-8 giocatori di quel tipo, perché Neres deve giocare là. Giovanni, a mio giudizio, si esprime meglio, secondo me è stato il, come devo dire, quello più vivace in ritiro,
0: sì,
2: partendo dalla destra e convergendo sulla sinistra. Lang non si sa che fine fa, Alisson sta là, scusate, ma quanta gente andrà giù là, e Vergara, che ne possa vendere Allegri, non può giocare a mezz'ora tutto campo. Vergara, che è un giocatore tecnicamente
0: deve stare sotto punta, vicino alla porta, sotto.
2: Stai con me?
0: Certo, io vengo a lezione da te, direttore, perciò venivi. Io parlo perché vengo a lezione da te.
2: Venivi.
0: No, vengo sempre.
2: La fai con Bigliotti e ti sei imbastardito.
0: Esatto, quella è l'unica problematica. Un abbraccio grande.
2: Ma te lo plasmerò.
0: Grazie direttore, a presto. Grazie di cuore. Enrico Fedele, le dinamiche del mercato, i movimenti, i nomi. Speciale mercato tra poco, Riccardo Catapano con Giovanni Scotto e col direttore Lo Monaco, e poi una terza ora pazzesca. Vi daremo tutto il programma del ritiro del Napoli a Castel di Sangro da giovedì 30 fino al 13 agosto. I nostri inviati Gianluca Miranda e Carlo Alvino ve lo racconteranno da giovedì. Pubblicità.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta per parlare di calciomercato. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano e buon pomeriggio al direttore Pietro Lomonaco. Caro direttore, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Voi tutto bene?
0: Tutto bene. Direttore, in attesa che questo mercato inizi ad entrare un po' nel vivo, perché insomma l'andazzo mi sembra quello solito, si aspettano un po' i saldi di fine agosto.
1: Beh ragazzi, ma cosa vi aspettate? Ma le bilance dei pagamenti delle società di Ale avete guardati?
0: Purtroppo sì, caro direttore.
1: E quindi non c'è da aspettarsi assolutamente nulla di diverso. Qua mi sembra che fra le pochissime che spendono soldi c'è stato il Milan con quella pazzia
0: di Gonzalo Ramos
1: a 70 milioni di euro. Poi la Fiorentina che spende imperterrita avanti. Prosegue con la sua campagna di rafforzamento, considerando anche che dovrà vendere anche tanti giocatori.
0: Anche il Milan, Leao è sul mercato.
1: Ma guarda, il Napoli stesso, il Napoli c'ha da rosa in questo momento, secondo me, che supera anche i 45 calciatori, le 45 unità. Beh, sono un po' troppine,
0: sì.
1: Deve fare delle valutazioni. La fortuna è che comunque era una rosa già di buon livello e quindi è rimasta una rosa di buon livello. Bisogna fare le giuste scelte e la giusta cernita e poi magari andare a piazzare qualche colpo per dargli nuova linfa alla rosa.
0: Eh sì, una squadra che noi, lo ripetiamo almeno io, da puntellare in questo momento. È ovvio che la priorità del direttore sportivo Giovanni Manna è quella di sfoltire una rosa effettivamente molto, molto nutrita. Mancano ancora quelli che sono i nazionali, tra l'altro reduci dal mondiale, che arriveranno a Castel di Sangro, quindi in questo momento Massimiliano Allegri sta facendo le sue valutazioni, così come lo stesso Giovanni Manna. Poi toccherà ovviamente snellire la rosa ed andarla a puntellare. Di certo, direttore, insomma, noi spesso abbiamo parlato anche di Ceballos, per esempio. Tu ce l'hai descritto perfettamente, è un calciatore bloccato di fatti dal Napoli, ma anche lì siamo in attesa dell'uscita tra Nualang e David Neres per accelerare definitivamente per Ceballos. Situazione simile anche in difesa, perché è vero che si valutano Rafa Marin e Marianucci. Purtroppo si è fatto male nuovamente Alessandro Buongiorno, che continua a avere questi problemi fisici. L'ultima idea del Napoli, Badiashile del Chelsea. Ti chiedo se è un profilo che ti piacerebbe vedere in azzurro.
1: Non ho sentito l'ultima
0: Badiashile del Chelsea, il difensore francese del Chelsea, che è stato in questo momento accostato al Napoli. Non so se è un calciatore che per caratteristiche tu credi possa far bene a Napoli.
1: Vorrei soltanto che si evitasse che si vada a riempire una casella solo perché è nata l'emergenza dell'infortunio del calciatore, no? Che si tenga presente che questo calciatore infortunato prima o poi ritornerà e quindi tu devi evitare di trovarti con dei surplus, no? Io dovendo andare a chiudere questa casella per sostituire il giocatore infortunato punterei su un talento giovane, un talento che magari poi ti può dare delle soddisfazioni in chiave di valorizzazione.
0: Faccio un nome, Thiago Gabriel del Lecce, per esempio, che tra l'altro sarebbe anche under.
1: Assolutamente, non male, ha fatto un buon campionato, ha giocato con una buona continuità, ha dimostrato di avere delle buone qualità. Quindi uno che conosce già il nostro campionato, ecco, punterei più su un giocatore giovane che ha delle prospettive.
0: Sì, che poi tra l'altro andrebbe anche incontro, come dicevo, a quelle che sono un po' le esigenze, no, del Napoli, direttore, perché noi in questo momento possiamo dirlo, è un calciatore che piace, già in tempi non sospetti ne parlammo anche con l'ex direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino, che ci confermò il gradimento del Napoli. Ad oggi non ci risulta un'accelerata del Napoli per questo calciatore, però andrebbe ad ovviare anche a quello che è la problematica, insomma, delle liste, perché torniamo sempre a questo. Abbiamo aperto, insomma, la nostra chiacchierata dicendo che ci sono tanti club in questo momento che non possono spendere. Il Napoli è un po' il problema opposto e sappiamo essere l'errata del Napoli per questo calciatore, però andrebbe ad ovviare anche a quello che è la problematica, insomma, delle liste, perché torniamo sempre a questo. Abbiamo aperto, insomma, la nostra chiacchierata dicendo che ci sono tanti club in questo momento che non possono spendere. Il Napoli è un po' il problema opposto e sappiamo essere una società ovviamente con le

0: In entrata c'ha pochino, qualche cosa di Simeone, qualche cos'altro, alla fine avrà una bilancia di pagamento di meno 45, meno 50 milioni di euro.
1: Anche perché, no, direttore, devi anche costruire quelle che saranno un po' le plusvalenze del futuro, perché il Napoli è sempre stato molto abile ad acquistare calciatori con, diciamo, costi limitati. È ovvio che Kvaratskhelia è il nome facile che viene in mente, ma proprio si è garantito queste casse floride pagando poco, vendendo a tanto. Quindi devi anche formarle poi quelle che saranno le plusvalenze del futuro.
0: Assolutamente, diciamo che questa politica, che è stata un po' sempre il cavallo di battaglia del Napoli negli ultimi due anni, l'ha messa un po' da parte, no? Diciamo, se non l'ha curata in maniera pervicace come l'aveva curata negli anni precedenti, però l'idea del Napoli è quella, non c'è niente da fare, quella di andare a puntare su dei talenti da valorizzare, e inevitabilmente il talento da valorizzare oggi, proprio perché da valorizzare costa meno, ma se riesce a fare quello che deve fare, poi dopo ti puoi ritrovare delle plusvalenze importanti in casa.
1: Esattamente, direttore, ci sentiremo poi ovviamente nel corso di queste settimane, quando il calciomercato poi entrerà di fatto nel vivo. Intanto ti mando un abbraccio
0: a tutti voi. Grazie. Arrivederci.
1: Grazie mille al direttore Pietro Lomonaco, che ci accompagna anche alla conclusione di questa seconda ora dell'informazione sportiva. Il tempo delle ultime sul meteo, e poi torniamo con la terza e ultima ora di Radio Gol, perché dobbiamo parlare anche di Castel di Sangro, ancora di calciomercato. Quindi restate con noi, perché torna il direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Campania nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se qualche nuvola oggi si fa vedere, sarà possibile anche qualche locale piovasco nel Cilento, ma fenomeni assolutamente isolati e sporadici. Temperature però in progressivo aumento, per il momento siamo abbastanza nella norma, non oltre i 32-33 gradi, ma già domani nelle zone interne punte vicine ai 35, nei prossimi giorni toccheremo anche i 37-38. Per il dettaglio a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. In apertura avevo detto che era una giornata particolarmente importante, come del resto sarà una settimana molto importante, anche perché è la settimana del centenario, no? E quindi dopo l'avvio della festa a mezzanotte alla Rotonda Diaz il 31, e poi il primo festa grande in città. E vi abbiamo anche dato delle notizie in esclusiva, come per esempio la presenza sul palco di Neres, di Beukema, di Kevin De Bruyne, di McTominay, di Lorenzo Mazzocchi, Politano, Vergara. Ci sarà anche Massimiliano Allegri in piazza del Plebiscito. Ma ancor prima del primo agosto, perché è una settimana importante? Perché giovedì 30 di mattina la squadra partirà da Castel Volturno, direzione Castel di Sangro, seconda parte del ritiro. E allora dobbiamo cercare di avere un po' di notizie esclusive anche sul ritiro del Napoli. Ho personalmente invitato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Caro sindaco, come stai?
5: Eccoci qua, Walter, buongiorno, o inizio buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te. Senti, caro Angelo, hai visto, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, ma poi ritornano. E quindi protagonista ci sarà Radio Kiss Kiss a Castel di Sangro, giovedì il via, tre amichevoli internazionali, eh?
5: Eh sì, io l'ho definito sicuramente il teatro più importante del calcio estivo europeo, perché quello si svilupperà da noi, con il livello delle compagini che verranno sfidate nel Teofilo Patini, probabilmente rimane una condizione più che unica, più che originale. Quindi senz'altro una sede di lusso, privilegiata, ma non per enfatizzare il nostro ritiro, ma per dire che certamente 13 giorni di ritiro

0: Calcio, che sono caratterizzati dall'arrivo di tre squadre, come è stato gli altri anni per le squadre che abbiamo ospitato. Quest'anno sarà due squadre spagnole, insomma, non di poco.
1: E ricordiamolo il programma: il 5 agosto Napoli Osasuna alle 18:30, sì. Poi l'8 agosto Napoli Celta Vigo ore 21 e Napoli Aris Salonicco il 12 agosto sempre alle 21. Tutte e tre le amichevoli le potrete seguire in diretta in esclusiva qui a Radio Kiss Kiss Napoli con la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna, che sarà allo stadio Patini di Castel di Sangro. Poi noi vi racconteremo tutto il ritiro, come vi dicevo, sì. In anticipo la squadra arriva giovedì a ora di pranzo, è corretto?
0: Sì, arriva giovedì a ora di pranzo, poi nel pomeriggio inizierà l'allenamento, tenuto conto che, dicevo, sottolineavo la squadra spagnola perché insomma sono reduci dalla vittoria del campionato del mondo, e quindi insomma in qualche modo abbiamo diciamo anche un privilegio noi stessi di ospitarli, insomma, al netto di quelli che sono i giocatori che poi sono stati protagonisti del successo
1: mondiale. I recenti mondiali, sì. Senti sindaco, dal 30 luglio al 13 agosto, al di là degli appuntamenti, sì. Le tre amichevoli internazionali, sì. Che ricordavamo, ricordiamo gli allenamenti a porte aperte, cosa vivranno a Castel di Sangro i tifosi? Perché per esempio ci sarà la presentazione della squadra in piazza del plebiscito, dello staff tecnico, l'incontro, sì. Con i calciatori, insomma saranno 13 giorni molto belli e intensi.
0: Sì, abbiamo la presentazione allora prima questo è lo staff tecnico, poi abbiamo la presentazione dei quattro giocatori, ovvero la presenza dei quattro giocatori in piazza che interloquiranno con voi principalmente, e poi abbiamo infine la presentazione della squadra, quindi tre appuntamenti che, se li consideriamo innestati su tre amichevoli di cui parlavamo prima, e se consideriamo che tutto questo è caratterizzato dalla presenza del museo di tutti i trofei del Napoli all'interno del Palasport, che tu conosci bene.
1: Lo conosco benissimo, certo.
0: Sai bene quando è anche accogliente, quando è attrattivo, diciamo così. E insomma io penso che saranno 13 giorni intensissimi, e insomma senza, diciamo, flessioni, se non la partenza del Napoli che andrà il pomeriggio a Piazza Plebiscito, ma insomma che poi ognuno avrà modo di festeggiare quell'evento in qualsiasi luogo si troverà.
1: Beh, certo, il primo agosto sarà primo agosto in tutto il mondo, il centenario del Napoli.
0: Allieteremo quella serata con un evento musicale, che ovviamente riecheggia le musiche napoletane, con qualche cabarettista, per esempio Ciro Giustiniani, che insomma non ci faremo mancare nulla, non vorremmo in qualche modo non sfigurare, ma insomma perché
1: sarà festa grande anche a Castel di Sangro. Io vi ricordo che Radio Kiss Kiss Napoli sarà presente col suo studio a Castel di Sangro in diretta, collegamenti durante tutta l'arco della giornata, i nostri inviati Carlo Alvino e Gianluca Miranda ci racconteranno tutto il ritiro del Napoli, a cominciare dall'arrivo della squadra, come vi diceva il sindaco Caruso.
0: Il vostro box sarà in Piazza Patini.
1: Piazza Patini, quindi voglio dire, ci siamo impossessati della piazza, in Piazza Patini, il nostro studio di Radio Kiss Kiss Napoli, non lo perdete, andate a salutare i nostri inviati, Carlo Alvino, Gianluca Miranda, Vincenzo Perna, poi non mancheranno le sorprese, perché poi arriverà Riccardo Catapano, poi arriverà Marcello Calvano, insomma ci trasferiremo tutti a Castello. Ci vediamo a Castello allora, caro sindaco.
0: Ci vediamo sì a Castello, va bene.
1: Anche perché ci sarà la prima volta di Massimiliano Allegri a Castel di Sangro, e quindi
0: da ex giocatore del Pescara, no?
1: È appunto in Abruzzo, è casa sua.
0: Insomma, con l'Abruzzo si è già in qualche modo cimentato, comunque ha conosciuto il popolo abruzzese, ha conosciuto i tifosi abruzzesi, sa, insomma, conosce un po' l'ambiente, anche da noi era abbastanza conosciuto già da quell'epoca.
1: Assolutamente, lui è stato al Pescara, quindi conosce bene il popolo abruzzese, le bellezze dei luoghi e di Castel di Sangro, a partire da giovedì 30. Sindaco Caruso, grazie.
0: Grazie a voi Walter. E niente, che aria tira a Napoli? A che temperatura siamo?
1: Siamo belli caldi, amico mio, 36 gradi oggi a Napoli, da voi si sta meglio, eh?
0: Noi si sta decisamente meglio, la sera, vabbè, ti manderò le temperature.
1: Ogni tanto, 21. Sapete cosa fa il sindaco? Sì, quando sa che a Napoli fa molto caldo, il sindaco Caruso, molto carinamente, verso le 23, entra in auto, mi fa la fotografia del suo cruscotto digitale in macchina, 19 gradi, 17 gradi, e mi fa morire dell'invidia, perché dice, noi siamo a 18, tu sei a 29 gradi, io che squaglio il sudore è quello che sta bello fresco. Grazie sindaco, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a
1: grazie.
0: Voi. Di nuovo,
1: buonasera. Era Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Andiamo nuovamente al telefono, ancora in diretta, perché ospitiamo, e lo ringrazio, è il presidente dell'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola. Caro presidente, come va?
2: Tutto bene, permettimi di farvi di bocca al lupo più affettuoso per la gestione non sempre semplice di essere anche, diciamo, radio commercial partner del Calcio Napoli, perché questi ruoli, da un lato, si ipotizzano che possa mettere freni o bavagli, non è così, conoscete la vostra qualità, dall'altro impongono quell'equilibrio che mai vi è mancato, però sento di farvi di bocca al lupo a te.
1: E crepi il lupo, ti ringrazio molto, e sarà un bel lavoro che faremo fianco a fianco con la Società Sportiva Calcio Napoli nel prossimo triennio, Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli. Calcio Napoli in una settimana importante, Gianfranco, e quella è il centenario, questi 100 anni di storia, allo scoccare della mezzanotte del 31 luglio diventerà 1 agosto. È una storia d'amore bellissima, 100 anni di amore, 100 anni di passione, 100 anni anche di grandissimi successi,
2: Certamente, 100 anni innanzitutto di passione, diciamo, unica, senza confini geografici. È un aspetto un po' paradossale che una vicenda soltanto anagrafica in realtà certifichi una data e l'eternità, perché certamente l'amore per il Napoli è senza tempo e senza confini geografici, ovunque si riscontra, al punto che scrivendo il mio libro Indimenticabili con tanti colleghi e calciatori protagonisti si scopre che negli anni 60, ad Alpo d'Oro piuttosto scarno, il Napoli veniva invitato ovunque per le amichevoli intercontinentali, a conferma della grandezza del club a prescindere dalla bacheca.
1: Quindi la PIL del Napoli e la sua grandezza non erano legati ai successi, perché il Napoli non aveva mai vinto. È chiaro che a un certo punto, Gianfranco, la PIL di avere il Napoli quando è arrivato Maradona diventò enorme, poi arrivò il primo scudetto e Maradona era fresco campione del mondo, poi arrivò la Coppa UEFA, quindi primo successo internazionale, poi il secondo scudetto, poi purtroppo fino all'arrivo di De Laurentiis anni bui, molto difficili.
2: Sì, anni complicati, perché il calcio stava cambiando, bisognava averne contezza delle gestioni avventurose tipo Corbelli, diciamo generose ma poco manageriali come Naldi, e quindi i risultati non sono stati felici. Poi il periodaccio con quel tentativo di acquisto di Gaucci, poi c'è partita un'altra epoca corroborata da successi economici e sul campo, non sempre le due cose fanno il paio, e quindi bisogna dare atto di questa situazione. Un Napoli che ormai stabilmente occupa posizioni di vertice nel campionato italiano e che rappresenta, diciamo, una calamita di interessi per sponsor, per altri club, per tornei internazionali. Certo, anche le amichevoli, il tempo delle amichevoli è cambiato, una volta si partiva dai boscaioli, dalle montagne vestine o toscane, e adesso dopo 6 giorni vai in campo con un'altra grande società, un'altra grande squadra, è già tempo di esami, insomma in questo si molto velocizzato tutto, e quindi anche sotto questo aspetto il calcio rimane una grossa cosa economica. Vorrei però permettermi con te, direttore, amico Walter, un'autocitazione.
1: Prego, Gianfranco.
2: Mi chiedesti un mese fa chi sarebbe stato il CT.
1: Mi rispondesti Roberto Mancini.
2: Ecco.
1: Aspetta, perché vengo subito da te, perché io stavo per fare un link, stavo per dirti: Gianfranco, tra poco ci spostiamo dall'azzurro Napoli all'azzurro nazionale, ma a tal proposito domani c'è la conferenza stampa di presentazione. Riccardo Catapano, prego.
3: Sì, direttore, ci sono ulteriori aggiornamenti, perché dopo il Consiglio federale è arrivata anche la conferenza stampa da parte di Giovanni Malagò, che conferma che, oltre ovviamente all'arrivo di Roberto Mancini quale nuovo allenatore della nazionale, il direttore tecnico sarà Claudio Ranieri. Domani alle ore 18 è prevista infatti una conferenza stampa sia con Claudio Ranieri che con Claudio Mancini. Questo l'annuncio appunto in conferenza da parte di Giovanni Malagò, che inoltre aggiunge che arriverà anche un dirigente alla Vialli o Buffon. Ovviamente il nome sarà svelato poi nelle prossime ore.
1: E naturalmente lo scopriremo. Gianfranco Coppola, è chiaro che, e tu me lo insegni, no Presidente, il tempo reale, le notizie in tempo reale sono quelle che valgono. E il tempo reale ci racconta che Mancini sarà il CT e che Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Io però riavvolgo il nastro. A un certo punto Malagò si affida a due grandissimi professionisti, Maldini e Leonardo, sondano Ancelotti, che però dice io continuo col Brasile, corteggiano Guardiola, alla fine arriva il no di Guardiola e pensano a Pirlo. Esplode un caos tanto che si dimettono. In quella fase non ci abbiamo fatto una bella figura.
2: Ma la verità è un'altra, credo io, che Malagò per la prima volta nella sua vita ha tentato di condividere le proprie scelte, trovando un terreno troppo spinato, perché la Lega Serie A imponeva una cosa, Maldini è stato suggerito, non aveva una grande conoscenza personale. Poi diciamo che più che la vicenda russa, credo che abbia pesato su Pirlo le notevoli perplessità di gran parte dell'Italia sulle sue capacità di essere commissario tecnico di ripartenza. Poi Maldini, presentato alla Lega anziché in federazione con Leonardo, dice ci vogliono 8-10 anni. Ora 8-10 no, ma almeno 2-3 sì, però parliamo con un programma più corto. Credo che gli errori siano stati troppi, e anche che la federazione ha confermato due cose. La prima, che non ha alcuno schermo protettivo, cioè tutto ciò che viene sussurrato o detto esce fuori immediatamente. Da qui le notizie di Guardiola, Ancelotti, poi Pirlo, eccetera, eccetera, prima ancora che ci fosse né uno straccio di comunicato ufficiale né affermazioni in questo senso di Malagò. Quindi devo dire che sono stati commessi in pochi giorni molti errori dallo stesso Malagò, certamente, ma certamente maldestramente assistito, peggio ancora quasi impallinato, perché chiunque si preoccupa di far sapere fuori cosa sta accadendo dentro. La verità è che poi se per Lippi e Ventura, no? Ti ricordi di
1: come no? Come no?
2: Il tecnico di Ventura si pose il problema del figlio procuratore, e lo stesso deve valere per i figli di Mancini, di Maldini e di Pirlo, che fanno i procuratori. Ora la vicenda russa è quasi diciamo residuale, ma è servita per scatenare un vespaio politico intorno alla situazione, quindi Pirlo ha pagato una colpa tra molte virgolette non sua. Mancini, e vado anche all'ultimo punto,
1: prego,
2: sarebbe il grande traditore per aver detto no all'Italia, perché andava via per scelte personali che poi erano l'Arabia Saudita col ricco contratto di cui si è parlato. Ma io credo anche, può essere una mia impressione, però seguo la politica federale ahimè da troppi anni, che dopo la morte tragica di Luca Vialli probabilmente Mancini non è stato ascoltato sul ruolo di team manager, poi è andato a Buffon, giocatore carismatico, di grande personalità, di grandissimo prestigio, super vincente, quindi non è che lui contestava la persona. Probabilmente, credo io, il non essere stato consultato su questa scelta o non ascoltato su questa scelta forse ha fatto capire che il suo periodo stava per finire. Però è un eccellente professionista anche in questo periodo, nonostante il calcetto diciamo master vincente, non ha fatto mai una dimostrazione di dichiarazione, un ammiccamento. È un professionista capace di saper fare questo lavoro, poi se contro qualcosa i risultati, è l'ultimo che ha vinto un trofeo in federazione, l'Europeo del 2021, quindi non è che uno scappato di casa.
1: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe.
2: L'esperienza per essere lì, anche lui viene fuori da una stagione turbolenta, perché tanto diciamo le cose come stanno, a un certo punto Gasperini ha detto lui o io, quasi come se Ranieri gli facesse ombra, criticasse qualche scelta, qualcosa non ha funzionato tra i due, ma parliamo di un altro super vincente, grande manager, uomo esperto, capace di creare dal nulla miracoli tipo il Cagliari, quindi altro uomo di calcio affidabilissimo. Leonardo e Maldini hanno sbagliato molte cose anche loro, forse Maldini come direttore di un'area così delicata, pur essendo il team manager apprezzatissimo del Milan, è stato un qualcosa di non concordato prima, cioè forse noi avremmo detto ai due: guardate, la mia scelta è De Maggio CT, voi che ne pensate? Non è che dice fate quello che...
1: Su quello andavano sul sicuro con De Maggio CT, scusami.
2: Non c'è dubbio.
1: Va bene, Gianfranco Coppola, il presidente Lussi, grazie di cuore, presidente.
2: A voi, ciao.
1: Grazie. Allora, notizie in tempo reale: Mancini, nuovo commissario tecnico; Ranieri, nuovo direttore tecnico della nazionale. Abbiamo invitato un allenatore, Leonardo Semplici. Buon pomeriggio, mister.
4: Salve, buonasera.
1: Leonardo, sulla qualità dei due professionisti, sull'esperienza, d'altronde Mancini è l'ultimo a aver vinto, nulla da dire. È chiaro che non basta, bisognerà portare delle modifiche, delle riforme al nostro calcio, guardando, perché no, anche al modello Spagna, perché alla fine la cantera dei calciatori della Spagna, il progetto con De La Fuente, che era l'allenatore dell'Under 21, vince l'europeo, diventa CT, fa l'europeo, le vince tutte e quindi vince l'europeo, poi va al mondiale, al suo primo mondiale, pareggio con Capoverde, le vince tutte, campione del mondo. Magari guardando gli altri modelli, non dico scopiazzando, ma facendo emergere il talento, forse Leonardo, Mancini e Ranieri potranno fare un gran lavoro.
4: Ma io me l'auguro. È chiaro, in questi giorni si è pensato tanto al CT, a un eventuale direttore tecnico, come è stato fatto, che sono sicuramente due ottimi professionisti, tra i migliori sicuramente in Italia. Però è chiaro che ci sarà da fare, da porre delle regole nuove che possano rilanciare il nostro calcio a livelli sicuramente che abbiamo passato in passato, il giro di parole, ma insomma che in passato abbiamo ottenuto, no? Però io credo andare a scopiazzare tanto le altre realtà, dal mio punto di vista, non sia molto giusto. Io credo che negli anni purtroppo abbiamo perso il nostro DNA, andando a giro per il mondo, cercando di avere una mentalità che noi italiani non abbiamo. Io credo che sia giusto, secondo me, fare anche un passo indietro e far sì che il nostro DNA di giocatori italiani sia torni ad essere competitivo e ci siano del lavoro fatto dai settori giovanili via via crescendo per poter far sì che, spero,
1: però posso, mister,
4: possibile, possa tornare a avere dei risultati importanti. Prego.
1: No, dicevo, allora, io sto seguendo con attenzione, però Leo, poi alla fine, secondo me, dei talenti ci sono. Ora io faccio due nomi, per carità, non saranno Pedro Porro e Yamal, va bene? Non sono due campioni del mondo, però secondo me Favasulli e Liberali, che giocano in Serie B, o meglio, giocavano in B al Catanzaro, è un'anomalia, perché se uno ha talento, forse, e lo dico, le società, i dirigenti, voi stessi allenatori, io li ho visti Liberali e Favasulli a Catanzaro e mi chiedevo: ma perché stanno in B? Perché fino all'altro anno, per esempio, Vergara era in B alla Reggiana? Perché Pio Esposito era in B allo Spezia? Forse perché vi manca, parlo non degli allenatori soltanto, al sistema calcio manca un po' di coraggio, c'è la cultura del risultato, e però Leo, guarda poi dove siamo. Allora forse è meglio puntare sui giovani.
4: Ma questo non c'è dubbio, però come hai detto te, è la cultura che non
1: è la cultura
4: che si è instaurata in questi ultimi anni, perché insomma i giovani poi quando erano bravi hanno sempre giocato, e bisogna tornare alla meritocrazia, cosa che negli ultimi anni secondo me si è perso questo aspetto, che secondo me deve essere l'aspetto principale, no? Quando uno merita è giusto che giochi, che vada, no? Perché deve essere pagato o deve usufruire di vantaggi rispetto a altri, no? Che poi magari dopo qualche anno questi ragazzi smettano non sono adeguate a quelle che sono le aspettative dei campionati. Quindi io credo ci sia veramente da riscrivere delle regole che possano permettere alle società e di conseguenza agli allenatori di buttare dentro, passami la parola, dei giovani che possono
1: di valore, certo,
4: di valore sia nelle categorie inizialmente forse Serie C, Serie B, ma poi abbiano la possibilità di giocare in pianta stabile in Serie A, perché poi se noi guardiamo bene fino alla Nazionale del 21 noi abbiamo dei giocatori importanti e vinciamo anche dei trofei sotto quell'aspetto.
1: Esatto,
4: quindi non è che
1: esatto,
4: è tutto da buttare o tutto o roba tutta scarsa. Io credo ci sia delle grandi dei buoni giocatori. È chiaro che manca il raccordo tra l'Under 21 e l'eventuale Serie A o Nazionale Italiana, e quindi va trovato un mezzo per far sì che questi ragazzi poi non si perdano nel momento cruciale della loro carriera.
1: Certo, perché Leo, se continuano i club a imbottire le loro squadre di stranieri, e poi è chiaro che Favasulli e Liberali devono andare in B, perché in Serie A la stragrande maggioranza sono stranieri. Io per esempio, che cerco di seguire un po' tutto, adesso un ragazzo, tra l'altro è napoletano, Andrea Luongo, ha 18 anni, campione con l'Under 17 italiana, lui arriva dalla Peluso Academy in Campania, va al Torino, Abate lo ha aggregato alla prima squadra e ha detto al direttore Petrachi: questo è uno di una prospettiva enorme, rimane in prima squadra. Però ci vuole coraggio, Leo.
4: Ma ci vuole coraggio, ma soprattutto ci vuole sostegno,
1: esatto,
4: da parte della società, perché non puoi pensare che mettendo il giovane ottieni risultati diversi che a mettere, diciamo, uno meno giovane. È chiaro, bisogna dargli la possibilità di sbagliare, di crescere, e così va data anche all'allenatore.
1: Bravissimo.
4: Avere due idee diverse, no? Dice, ma i giovani, è la società, è l'investimento, è la plusvalenza, tante cose, ma se non si dà la possibilità agli allenatori e di conseguenza ai calciatori di poter esprimersi, poi diventa difficile. C'è sempre l'aspetto del risultato che fa cambiare un'opinione talmente
1: è prioritario, il risultato è prioritario.
4: Prioritario. Ma io capisco che quando arrivi in Serie A ma non solo in Serie A, insomma, il risultato sia prioritario, però ci deve essere una via di mezzo che ci possa permettere sia di ottenere risultati, ma attraverso e lanciando anche dei giovani importanti, sia a livello, soprattutto a livello italiano,
1: abituandoli al grande calcio e facendoli arrivare in nazionale prima. Qui in Italia continuiamo a dire che i 24enni sono giovani, ma non sono più giovani per il calcio. I giovani sono altri.
4: No, però io sono curioso anche di vedere un altro anno Liberali e Favasulli quanto giocheranno.
1: E quello sono curioso anch'io, Leo. Quello sono curioso anch'io.
4: Perché giustamente sono due giovani, sono messi in grande evidenza. Mi auguro che la loro scelta di andare in certi tipi di squadre possa
1: gli venga data la possibilità poi di esprimersi. C'è dubbio, non c'è dubbio. Va bene, mister, sono proprio contento di questa tua presenza e di questo tema che abbiamo affrontato, che reputo molto interessante. Grazie a Leonardo Semplici. Ciao, mister.
4: Grazie, buona serata.
1: Buonasera anche a te. Tra poco avremo Salvatore Biazzo, parleremo ancora di Napoli, ancora in nazionale lo faremo. A proposito, dopo la pubblicità, ma gli highlights di oggi di Radio Gol li abbiamo destinati all'intervista esclusiva che abbiamo fatto a Tommaso Bianchini, al direttore generale dell'area business del Napoli, che ci ha dato tutte le news, molte in esclusiva, su ciò che accadrà nella giornata del 1° agosto. Ve la riproporremo negli highlights, adesso però la pubblicità.
5: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto. Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
7: Ma...
6: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
7: E se...
6: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua, allora, battute finali alla nostra informazione sportiva. Vi ricordo gli highlights di Radio Gol. Riproporremo l'intervista esclusiva a Tommaso Bianchini, che ci ha dato molte notizie, devo dire, a proposito della festa del centenario del Napoli del primo di agosto in piazza del Plebiscito. Tra l'altro poi vi abbiamo anche dato le notizie relative alle presenze a questo incontro tra i calciatori della storia del Napoli e quelli del Napoli di Allegri. Ci sarà anche Allegri in piazza del Plebiscito, il capitano Di Lorenzo, Vergara, Politano, Mazzocchi, De Bruyne, McTominay, insomma. E poi ci ha anche svelato che saranno Serena Autieri e Alessandro Siani a condurre la serata. Poi c'è il mercato. C'è il mercato, il Napoli ha l'esigenza e Manna, devo dire, sta lavorando alle uscite per poi perfezionare le entrate, perché attualmente ancora sono tanti i calciatori in organico. Punto mercato, Giovanni Scotto in Roma. Ciao Giovanni, buongiorno.
1: Ciao Walter, buongiorno a te, buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te. È chiaro che complici i problemi accusati da Buongiorno e da Beuke, ma all'improvviso quello che era un reparto blindato, Rachmani con Buongiorno, Beukema con Raffa Marin e Marianucci, è diventata la priorità. E ci sono dei nomi sul taccuino del direttore Manna. Uno di questi è Badiashile del Chelsea. È ovvio che Manna lo sta seguendo.
1: Sì, lo sta seguendo perché è considerato un ottimo compromesso tra qualità, affidabilità dal punto di vista tecnico e età. Napoli non vorrebbe prendere giocatori vicini ai 30 anni, ma vorrebbe fare un'operazione valida anche per il futuro. Badiashile è un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, perché ha giocato soltanto 8 presenze con il Chelsea. A causa di una serie di infortuni muscolari, quindi questo è un po' una nota dolente che lo hanno tenuto fermo. Però il calciatore in uscita piace, è alto quasi 2 metri, è un colosso, era in orbita della nazionale francese prima dei tanti problemi, e l'idea era quella di un prestito, poi con ovviamente un'opzione di riscatto. Il Chelsea chiede qualcosa di più, il Napoli non si è tirato indietro, ipotizzando anche un'offerta che non arriverebbe ai 20 milioni ma sarebbe comunque superiore ai 15. Però resta il problema della lista, perché Badiashile a 25 anni non è un under, e quindi bisogna ovviamente tornare al punto della lista, sfoltirla il più possibile. Ad oggi solo Zerbin va a liberare posti in lista, e quindi rimane un nome da tenere lì in attesa delle cessioni. Al Napoli ovviamente un under consentirebbe di arrivare subito, essere preso subito senza occupare posto in lista, ma l'esigenza è di un calciatore, diciamo, un po' più esperto. Insomma, questa è l'idea che traspare dai piani di Manna.
0: E tra questi stiamo monitorando anche gli altri nomi che si fanno, sono quello di Thiago Gabriel, che però il Napoli aveva seguito con grande attenzione a febbraio e a marzo, anzi a me risulta che il Napoli lo volesse addirittura acquistare a gennaio, ma Pantaleo Corvino disse che non l'avrebbero ceduto. Nelle ultime ore si sta parlando di Lukumi. L'anno scorso il Napoli voleva prendere Gatti, poi Gatti decise di restare alla Juventus e il Napoli prese San Beukema. Altro ruolo, altra casella. Io resto convinto che alla fine Favasuli, seppur negli ultimi giorni di mercato, in qualche modo vestirà la maglia azzurra. È un prospetto molto interessante quello di Favasuli.
1: Sì, un terzino destro che può solo migliorare. È giovane, 22 anni, è pronto a fare il salto di qualità, piace molto, è un under, quindi non occuperebbe posto in lista. Napoli spera, perché poi bisogna anche sperare, che non si accenda una concorrenza per il calciatore del Catanzaro, e quindi di arrivare, come detto tu, a fine mercato, ma non perché il Napoli vuole aspettare di proposito, perché la priorità è il difensore. e arrivare a fine mercato e poi andare a completare un'operazione che potrebbe non essere così costosa, almeno 10 milioni di euro. Ecco, Favasulli rientra in pieno in quella idea di puntare sui giovani che c'era prima dell'infortunio di Buongiorno. Come hai spiegato tu, l'infortunio di Buongiorno, e come ci ha spiegato Manna poi la settimana scorsa, ha un po' scombussolato i piani, però l'esterno basso, il terzino e anche un esterno alto, magari da mettere a sinistra in competizione con Alisson Santos, erano le priorità del mercato prima del problema difensore. Il Napoli sicuramente, secondo me, prenderà un difensore, bisogna individuare poi qual è la pista più
0: sicura
1: dell'under o quella dell'over da prendere facilmente. Aggiungo anche altri nomi, ma lo faccio.
0: Scusami Giovanni, te li faccio aggiungere tra poco, perché c'è un tweet del presidente del Napoli De Laurentiis proprio in tempo reale, ve la diamo. Riccardo Catapano ha twittato il presidente De Laurentiis.
2: Sì, direttore, ha twittato veramente pochi secondi fa il presidente Aurelio De Laurentiis, che fa l'in bocca al lupo, infatti, a Roberto Mancini e a Claudio Ranieri. Te lo vado anche a leggere. A Roberto Mancini un grande in bocca al lupo per essere ritornato alla guida dell'Italia, e un in bocca al lupo anche a Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico della federazione. Questo il tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
0: E io ritorno subito dal collega del Roma, Giovanni Scotto, esperto di calcio mercato. Quali sono gli altri nomi sul taccuino di Manna, Giovanni?
1: Uno l'hai fatto tu, Lucumi del Bologna, vecchio pallino di Manna ma molto costoso, 28 milioni, però è un'idea che potrebbe spuntare. Occhio a Tomori, è in uscita, il suo agente lo sta proponendo a vari club, costi molto alti, non sono io che lo accosto al Napoli, ma è un difensore in uscita. Io, fin quando il Napoli non prende il difensore centrale, tengo aperte tutte le ipotesi, perché è un pezzo da 90 che potrebbe...
0: Insomma, esperienza top anche per la Champions, ha lavorato quest'anno anche... Sì, con Allegri, e devo dire, a me non dispiacerebbe affatto l'arrivo di Tomori.
1: Esatto, è stato proposto alla Juventus e quindi credo arriveranno dei contatti anche con il Napoli, anche Stones, che andrà all'Inter, fu proposto al Napoli qualche settimana fa. E poi aggiungo Alessio Romagnoli, che è un profilo sicuramente meno caldo, perché ha 31 anni, però anche lui in uscita.
0: Mancino.
1: Esatto, Mancino. Il Napoli non ha Mancini di ruolo, tranne Oliveira quando viene adattato, e quindi servirebbe un Mancino. È un calciatore che rientra, secondo me, in quella compatibilità di esigenze che Napoli ha oggi e che io terrei sempre presente, fermo restando che le priorità le abbiamo descritte all'inizio della nostra chiacchierata. Ad Allegri piace molto Gatti, che però ha una situazione non facile dal punto di vista del cartellino, del costo. La Juventus per ora chiede molto e quindi Manna preferisce aspettare gli ultimi giorni di mercato, secondo me anche per provare a strappare un prestito se Gatti dovesse spingere e insistere per andare via, cosa altra che non sta facendo. Anche per questo si è un po' raffreddata la pista, Gatti non ha così voglia a quanto pare di andare via, e Manna, che conosce benissimo l'ambiente juventino, sa che poi è difficile portare via calciatori dalla Juventus se non chiedono con decisione la cessione.
0: E la chiosa su questo punto speciale sul calciomercato del Napoli con Giovanni Scotto la facciamo dandovi altre due notizie, ovvero che Manna sta lavorando a due possibili cessioni. La prima quella di Milinkovic, la seconda quello di un esterno d'attacco, uno tra Nualang e David Neres, e al posto di Nualang o Neres sicuramente arriverà Ceballos, argentino. Gli argentini potrebbero essere due, perché se dovesse essere sistemata la vicenda di Milinkovic potrebbe arrivare Juan Musso, portiere argentino dell'Atletico di Madrid. Un abbraccio a Giovanni Scotto, buon lavoro. Ciao Giovanni.
1: Ciao Walter, un abbraccio a te.
0: Grazie. A proposito di mercato, ricorderete quando il Napoli aveva ceduto Kvara al Paris Saint-Germain, a un certo punto in quel mese di gennaio si ipotizzava l'arrivo a Napoli di Pietro Comuzzo. Il Napoli stava per prenderlo, la Fiorentina a un certo punto alzò il prezzo a dismisura, 40 milioni di euro. Comuzzo invece ha trovato un accordo alla Fiorentina col Torino, 1 milione prestito oneroso, diritto di riscatto a 20, quindi in una sessione e mezza di mercato i 40 sono diventati 20 milioni per il difensore viola, adesso pronto a legarsi al Torino fino al 2031. Salvatore Biazzo con noi, buon pomeriggio Salvatore.
3: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Meno di un mese all'inizio del campionato, il Napoli preparerà i primi match di campionato, a cominciare dall'esordio di sabato 22 agosto Genoa-Napoli, con tre amichevoli in Abruzzo. È chiaro che adesso questa parte del ritiro diventa fondamentale. Tornano Noah Lang, torna McTominay, Oliveira, dal 5 agosto anche De Bruyne e Lukaku. Biazzo.
3: Beh, hai detto niente, guarda. Cioè, dobbiamo soltanto vedere chi resta, chi parte. Ormai le liste sono delle porte girevoli, quindi bisogna vedere veramente chi esce e chi invece resta e come resta, che abbiamo un caso Lukaku che è fin troppo evidente.
0: Beh, diciamo che Lukaku, per una questione anagrafica, per una questione che il Napoli ha investito moltissimo su Højlund, insomma ragazzi, non ci giriamo intorno, l'attaccante del Napoli è Rasmus Højlund, ha 24 anni, Lukaku ne ha 32, Højlund ha tutto per diventare un vero crack, Lukaku purtroppo viene da un infortunio, tra l'altro sul palco di Piazza Plebiscito andrà De Bruyne, andrà McTominay, andrà Vergara, andrà Allegri, Lukaku non c'è. Potrebbe, uso il condizionale, essere un indizio.
3: Un segnale.
0: E beh, sai, se De Bruyne va e Lukaku no, poi per carità non è che potevano andare tutti, però il fatto che ci vada De Bruyne, mi sembra di poter dire, tra i due, se oggi devo puntare un euro, lo punto su De Bruyne.
3: Ma difatti credo che il procuratore più attivo in questo momento sia proprio quello di Lukaku, perché si parla di altre squadre e quindi è probabile che anche a Lukaku convenga andare altrove, piuttosto che vedersi fare l'offerta, vuoi fare il secondo di Rasmus Højlund.
0: Senti, a proposito di organico del Napoli, no? Io non mi ero lasciato certo, come dire, deviare dalla prima amichevole, la sconfitta con l'Arezzo. Poi però domenica ho prestato molta attenzione a questo 4-3-3 iniziale che ci ha proposto Massimiliano Allegri e io ho cominciato a vedere la mano dell'allenatore nei movimenti, in come si muoveva il centrocampo, in come si muovevano gli esterni d'attacco, anche quest'idea di Giovane a sinistra, largo a sinistra, mica male come intuizione, Biazzo.
3: Sì, sono perfettamente d'accordo, anche perché avendo visto poi attraverso le immagini anche qualche allenamento con le sagome in campo che ti danno la possibilità di svolgere un allenamento dinamico, è quello che si è visto in allenamento, nell'ultimo allenamento io l'ho visto trasposto nella partita, la seconda
0: con la Carrarese, certo,
3: e quindi ho visto dei movimenti, ho visto per esempio delle cose molto ma molto interessanti, a parte le tre parate di Meret, ma ho visto soprattutto Vergara.
0: Bravo.
3: Vergara si muove dove lo metti, gioca bene, ha giocato da mezzala, poi ad un certo punto sembrava l'unica punta centrale. Cioè, voglio dire, è un calciatore di grandissima qualità che diventa il perno intorno a cui girano alcune scelte che Allegri farà.
0: Devo dire che anche la connessione, vedere Vergara, vedere Politano, vedere lo stesso.
3: Poi è un miracolo a parte, perché comunque ha grande determinazione, volontà. Nell'intervista che mi pare proprio voi avete posto dopo partita, l'ho sentito pieno di entusiasmo, di voglia. Questi sono i calciatori di cui ha bisogno Napoli.
0: Io voglio ringraziare anche Salvatore Biazzo, un grande abbraccio Salvatore.
3: Anche voi, grazie per avermi chiamato, buon pomeriggio.
0: Grazie a te, buon pomeriggio. Allora facciamo così, io mi fermo qui, tra poco però arrivano gli highlights, arriva Riccardo Catapano, riproporremo l'intervista esclusiva a Tommaso Bianchini che ha dato tutta una serie di notizie esclusive sulla festa del centenario il 1 agosto in Piazza del Plebiscito, ha spiegato le varie iniziative, ha annunciato ospiti, ci ha detto dei conduttori, ci ha raccontato delle vecchie glorie, ci sarà Careca, Alemao, Daniel Bertoni, ma ci ha anche raccontato che sul palco ci sarà l'incrocio tra Di Lorenzo e Bruscolotti, tra Neres e Careca, tra Beukema e Rudy Kroll, tra Amsic e Vergara, presenti anche Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Massimiliano Allegri. E insomma, ascolterete tutto con Catapano, poi vi ricordo il nostro pomeriggio Enzo e Mario, alle 18 apriamo al filo diretto con Paolo Del Genio, alle 19 arriverà Emanuele Calaiò nei nostri studi in conduzione per il calcio della sera, tra l'altro nella prossima stagione Emanuele Calaiò sarà tutte le sere in conduzione per un'ora insieme a voi con le linee aperte, sarà da solo in una one to one con voi per un'ora, ci saranno grandi novità. Oggi vi ho già svelato chi vi racconterà la stagione, la radiocronaca di Vincenzo Perna e il commento tecnico di Paolo Del Genio. Vi racconterò dei programmi nuovi, vi racconterò del nuovo format di Radio Gol. Saranno tante le novità e io ogni giorno vi aggiornerò su una delle grandi novità che vedranno per esempio coinvolto il nostro Riccardo Catapano, sarà uno dei grandi protagonisti della stagione insieme a Carlo Alvino. E poi ci sarà ancora una novità, però se vi dicessi tutto oggi, poi domani che faccio? Che vi racconto? Allora, oggi vi ho detto della radiocronaca, domani vi darò un altro spoiler, poi pian pianino arriveremo al 24 agosto. Il 22 parte il campionato Diretta Azzurra, Emanuele Calaio, Nicola Mora, un nuovo conduttore di Diretta Azzurra, avremo la radiocronaca di Perna e di Del Genio, avremo il post partita con Vigliotti e la Fiorillo al bar dello sport post partita, poi lunedì 24 ripartiremo tutti insieme con la nuova programmazione, con i nuovi programmi, con i nuovi conduttori e col nuovo format di Radio Gol. Per ora vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ed eccoci, eccoci tornati in diretta. Prima dei saluti finali, insomma, oggi i nostri highlights sono dedicati all'intervista che abbiamo realizzato ad inizio di Radio Gol a Tommaso Bianchini, direttore generale dell'area business del Napoli, che ci ha svelato insomma parecchi dettagli di quella che sarà la celebrazione del centenario del Napoli. Allora noi facciamo così, ci andiamo ad ascoltare un estratto dell'intervista realizzata a Tommaso Bianchini e poi torniamo in diretta con i saluti finali.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Napoli sta vivendo un momento storico per la sua storia, è stata eccellenza in tantissime cose, in momenti diversi, ma raramente quanto oggi i pianeti si sono allineati in questo modo. In questi 100 anni Napoli spesso è stata rappresentata dagli occhi degli altri, di chi la vedeva da fuori, spesso con ammirazione, ma il centenario del club è il momento in cui ci riappropriamo del nostro sguardo, quindi non più come il mondo vede Napoli, ma come Napoli vede il mondo, visto che oggi Napoli è il centro del mondo. Abbiamo già detto, Walter, che la storia del club è ultracentenaria. Il popolo azzurro ha scelto il 1° agosto come data simbolica e per questo il festeggiamento partirà proprio da sabato per poi andare avanti per tutto il resto della stagione. Tu hai detto bene, il nostro obiettivo è rappresentare il centenario come un manifesto culturale in cui il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli ed è un veicolo di trasmissione del momentum migliore che Napoli sta vivendo nella sua storia. Vogliamo quindi celebrare la millenaria esposizione e tradizione di Napoli e per questo punteremo su 4 elementi principali. Il primo è celebrare la tradizione del popolo, quindi della città e della regione che ci ospita. Il secondo è celebrare la musica. Il terzo è celebrare il teatro e il cinema, che sono degli elementi fondamentali della città stessa. E last but not least, la nostra storia sportiva. Questo evento sarà un evento diffuso, aperto e collettivo, ed è stato coorganizzato con il comune e con la regione, che ringrazio, e con il fondamentale supporto della questura e della prefettura, per far sì che sia una lunga notte di festa in sicurezza, come d'altronde è già avvenuta per le celebrazioni dello scudetto, non ultimo la parata. In questa serata avremo 4 momenti fondamentali che partiranno appunto alle 19:26, che ovviamente...
3: insomma, è chiaro, è ovvio, ovvio, 1926-2026 è il centenario del Napoli, si parte da Piazza Carità e poi, esatto, poi arriviamo anche al Pizza Village e poi spiegheremo anche cosa accadrà. Sì. Però, direttore, allora, molti mi chiedono...
2: La Gestione Azzurra è l'inizio, no? Quindi si inaugura la celebrazione proprio della Gestione Azzurra, il percorso comincerà da Piazza della Carità, Piazza Carità, per arrivare fino a Piazza del Plebiscito. Questa processione accompagnerà i cittadini e i visitatori che sicuramente si accalcheranno poi alle transenne per seguire, diciamo, questo evento unico, attraverso i simboli che hanno costruito l'identità di Napoli. Quindi avremo 7 quadri musicali, 5 quadri artistici, 400 artisti saranno inseriti nella processione, 100 bambini, 200 musicisti e 100 attori, quindi sarà veramente uno spettacolo importante e tutti i cittadini, i tifosi del Napoli e non solo, ovviamente sono invitati a seguire il percorso per il 2 km che li accompagnerà fino poi all'ingresso a Piazza del Plebiscito, che avverrà intorno alle 20:26, quindi un'ora che ripercorrerà 100 anni di storia. E a Piazza del Plebiscito poi invece incomincerà il secondo momento importante della serata.
3: Però direttore, per esempio, ricevo WhatsApp dagli ascoltatori. Come si fa a partecipare alla festa del centenario del Napoli, ad assistere all'evento show in Piazza del Plebiscito?
2: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che la serata del Napoli è un evento diffuso e collettivo e per questo motivo abbiamo scelto di iniziare con la processione in cui migliaia di persone possono seguirla da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito appunto. Il secondo momento è Piazza del Plebiscito, in cui ci sarà invece un vero e proprio spettacolo di 1 ora e mezza circa. Avremo Trenautieri ed Alessandro Siani a presentare, vari ospiti, ci sarà Andrea Sannino ed altri che adesso ovviamente non vi spoilerò tutti.
3: Però abbiamo annunciato, direttore Bianchini, abbiamo annunciato serata condotta da due top, Alessandro Siani, Serena Autieri sul palco, la festa del centenario. Andrea Sannino, ma qualche altra anticipazione non ce la dai, direttore, dai. Guarda, un altro nome.
2: Il punto sarà ovviamente di maggior emozione, pathos, sarà sicuramente l'incontro tra il passato e il presente di questo club. Noi abbiamo con orgoglio fatto un accordo con Napoli Legends, quindi ringrazio Riccardi, che è presidente di Napoli Legends, che si è unito a noi. Avremo oltre 20 leggende del Napoli che sfideranno in piazza, avremo i nostri calciatori ovviamente, quindi una delegazione che abbiamo scelto proprio per fare le coppie quasi.
3: Quindi no? verrà una delegazione da Castel di Sangro presente.
2: Assolutamente sì, quindi avremo Di Lorenzo che incontra Bruscolotti, Vergara che incontra Amstic, McTominay che incontra Lemao, Neres che incontra Careca, insomma ci stiamo divertendo a fare le coppie per poi farli interagire ovviamente sul palco.
0: Queste erano le parole di Tommaso Bianchini, intervistato in esclusiva ai nostri microfoni durante Radio Gol. Noi siamo giunti invece ai saluti finali, tra poco arrivano le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi Enzo e Mario, è sempre show qui su Kiss Kiss Napoli dalle 18 alle 19. Torna invece il nostro Paolo Del Genio, un'ora di filo diretto, così come ci sarà un'ora di filo diretto dalle 19 alle 20 con il nostro Emanuele Calaiò. Grazie alla nostra redazione, anche a Gianluca Miranda, grazie a Nello Iorio, a Ciro Froio, a Simone Zagaria e anche a Flavio Esposito per quanto riguarda la regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di un buon pomeriggio su Kiss Kiss Napoli. Adesso arrivano le news.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, incidente stradale a Castellammare di Stabia, dove una ragazza incinta è stata investita da un'auto il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. La donna, aiutata dai presenti, è stata trasferita all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata sottoposta agli accertamenti. In corso controlli anche sul piccolo che ha in grembo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro stradale per risalire all'identità del pirata della strada. Ancora cronaca, tre dipendenti del comune di Qualiano è stata notificata questa mattina una misura cautelare con sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi. Sono ritenuti gravemente indiziati in concorso con altre 13 persone di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e illecita attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione. Presso la locale isola ecologica venivano i di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e illecita attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione. Presso la locale isola ecologica venivano illecitamente richieste somme di denaro per il

0: Dobbiamo rivedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. Ora la voglia di giustizia è più forte del dolore. Queste le parole di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico morto a seguito di un trapianto di cuore, a margine della conferenza stampa di presentazione del suo libro oggi alla Camera dei Deputati.
1: Anche se non ci facciamo vedere, ma noi ci siamo, noi continuiamo la nostra battaglia, non molliamo fino alla fine, vogliamo ottenere giustizia, quindi è arrivato il momento di fermarli, chi sbaglia e vuole insabbiare tutto. È stato fatto fino adesso, no? Falsificare le cartelle cliniche, sbagliare umano, l'abbiamo sempre detto noi, che sbagliare umano, però poi nascondere, si poteva salvare mio figlio, questo non lo accettiamo.
0: Chiusura con lo sport, il calcio. Si è concluso ieri il primo ritiro del Napoli, lasciata Di Mario. Gli azzurri riposeranno due giorni per poi tornare a lavoro direttamente a Castel di Sangro. Sul fronte mercato intanto Manna è ancora a caccia di un difensore centrale, anche se l'obiettivo principale resta la cessione di almeno 10 calciatori. Nazionale, clamoroso annuncio di Malagò, il presidente della FIGC presenterà domani in conferenza stampa il nuovo commissario tecnico che sarà Roberto Mancini, mentre Claudio Ranieri sostituirà il dimissionario Paolo Maldini nella carica di direttore tecnico del Club Italia. Possibile anche il ritorno di Oriali come team manager. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 28 luglio da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario. Adesso vi sento anche io.
0: Eh sì, perché stavi litigando con le cuffie. Sì, perché ogni sembravi tanto... un pirla, ti devo dire la verità.
1: Lo sono, tranquillo. Okay. Ogni tanto i fili fanno cose, si intrecciano senza un motivo valido.
0: E questo è il bello della vita, che tutto si può intrecciare.
1: E soprattutto è il bello della diretta, perché noi non nascondiamo nulla.
0: Nulla, e non vi nascondiamo nemmeno che oggi con noi c'è il nostro Nellino in regia, ha detto: Josué, come stai? Mio figlio Josué è qui con noi. Sì. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre. Insomma, salutiamo tutti, sarà un martedì ricchissimo di cose da fare.
1: E salutiamo gli eterni nostalgici, perché oggi c'è l'ultima nostalgeria della stagione.
0: Si parte con la musica.

0: pensate che nei Fuori Onda noi facciamo delle piccole, dei piccoli appunti di dizione a Nellino, che sta diventando un ometto, che sta imparando anche la lingua, l'idioma e come si parla.
1: Anche grazie al fatto che abbiamo il suo genitore.
2: Eh sì, mio figlio, Josué, ti voglio bene.
1: Come
2: Josué
1: si dice, patonzà?
2: No. È patonza, non è sì, patonza.
1: Lo sanno tutti.
0: Amici, siamo pronti, prontissimi, anzi pronterrimi per questa nuova puntata. Oggi, lo sapete, ultima settimana, ma credo ci sia qualcuno in collegamento. C'è ancora?
3: Oh, ragazzi.
0: Eccala.
3: Settimane, bene sì.
1: Ma ciao. Buongiorno.
3: Il 24 agosto, Enzo e Mario ritornano fino a fine anno e poi al 4 di gennaio un anno ricco di novità.
1: Anche prima, anche
3: non voglio dire
1: no,
3: niente.
1: No, ragazzi, non lo dire.
0: Sai cose che noi non sappiamo.
1: Niente spoiler, no?
0: Elo.
3: No, niente. Assolutamente niente. Tutta una novità, ragazzi. L'importante è stare sempre con Enzo e Mario.
0: Bravo.
3: E con Kiss Kiss Napoli.
0: Esatto. Mario, tu che sei un affezionato, oggi
3: la
0: che
3: migliore.
0: Oggi che appuntamento c'è?
3: Nostalgia.
0: Sta fortissimo. Ciao Mario.
3: Oggi la nostalgia
0: è ormai andato.
3: E parliamo di canzoni estive. Mettervi alla prova di cantare il tormentone.
0: Ma l'abbiamo fatta settimana scorsa.
3: Amato
0: ma non
3: la nostra vita.
1: Certo.
0: Mario,
1: Mario!
0: Di qualcosa a caso, vai, continua.
3: Piagge dipinte in cartolina. Io ti scrivo, tu mi scrivi. Poi torna tutto come prima.
1: Grazie mille.
0: Ciao Mario.
1: Grazie per questo momento unico. Grande. Va bene, parliamo di un argomento affine a tutto questo. Prima di lanciare la sigla della nostra nostalgia, come ci ha suggerito Mario.
0: Viaggi.
1: Prima di lanciare l'argomento nostalgia, parliamo di un argomento affine a questa cosa che è successa adesso.
0: Cos'è?
1: Il mercato degli alcolici. Perché sono così
0: direi di sì, che
1: sta affrontando un declino senza precedenti, certificato da una contrazione del 2% nei volumi complessivi e da un calo del 4% del valore totale del comparto.
0: Ah, però
1: attenzione, a guidare questa inversione di tendenza è il crollo verticale di distillati tradizionali, che perdono il 9% in valore, insomma, e affiancati anche dalle flessioni del vino e della birra tradizionale. Insomma, sta perdendo un po' tutto.
0: Sì.
1: Ma perché?
0: Perché? Diccelo.
1: Succede questo, è l'effetto diretto di una rivoluzione generazionale guidata dalla generazione Z. Saluta.
0: Ragazzi, però svegliatevi.
1: Perché?
0: Generazione Z, li voglio un po' più friccicarelli.
1: Perché fanno quando
0: dormono? No, perché devono avere la mondialità dentro se stessi. La mondialità è un termine che ho coniato io quando da giovane facevo imprese memorabili.
1: Vabbè, questo è un cretino. Negli Stati Uniti, ad esempio, la percentuale dei giovani adulti tra i 18 e i 34 anni che consuma regolarmente alcol è crollata dal 72% al 50% in 20 anni.
0: È una diminuzione importante.
1: Oggi ben il 52% della Gen Z ordina abitualmente mocktail.
0: Cioè i cocktail analcolici.
1: Esatto,
0: sarebbero.
1: Perché ho visto che hai cercato cosa significava mocktail prima. E il 48%.
0: Pensavo fosse un errore di battitura. Che cazzo è mocktail?
1: E il 48% seleziona stabilmente alternative analcoliche a tavola. Quindi sta crollando definitivamente.
0: Allora,
1: effettivamente non lo so, però è ufficialmente il mercato dell'alcol.
0: Io ti dico,
1: che è una cosa buona.
0: È una cosa buona perché bere troppo ha portato a cose anche molto brutte.
1: Sì.
0: E quindi è anche un segno di responsabilità. Però la bevutina con l'amico che non diventa dannosa è comunque un momento di convivialità, un momento per stare insieme.
1: Non bisogna
0: quindi senza
1: mai esagerare.
0: Senza esagerare, però cioè manco deve eliminarsi totalmente questa abitudine.
1: Vedi, i giovani non bevono alcol. Nellino, confermi questa tendenza?
0: Beve molto poco lui. Io all'età sua non lo dico. Allora, voglio salutare Francesco che dice: buongiorno, sono un vostro ascoltatore molto assiduo, quindi mi aspetto una grande riflessione. Vorrei sapere se Mertens sarà la festa del centenario. Che cacchio ne so io! Ma noi facciamo pochezza, facciamo intrattenimento, facciamo leggerezza.
1: Noi non sappiamo una
0: minchia. Allora, quindi, parlando di generazioni a confronto, dobbiamo fare una domanda molto importante.
1: Sì.
0: Ma ovviamente prima di essa c'è la sigla della nostra nostalgeria.
1: L'ultimo album. Già mi dispiace. Chissà se tornerà. Non lo so. Tornerà?
0: Sono incazzato nero.
1: Ma perché?
0: Perché mi hanno detto che questa è l'ultima nostalgeria.
1: Sì.
0: E mi hanno detto che l'anno prossimo forse si cambia la sigla.
1: Non lo sappiamo.
0: Io non vi porto più il vino migliore del mondo.
1: Ma magari.
0: A proposito, ma sti giovani che cacchio se bevono?
1: Niente.
0: Il vino delle cantine di Albano!
1: Non
0: quello fa bene! Ragazzi, fidatevi! Io che ho affrontato i dinosauri!
1: Ma basta così!
0: Il vino di Albano, bevetelo sempre!
1: Ecco! Amici, per la nostra nostalgeria ci sarà una sfida generazionale che è anche il modo di chiudere nel migliore dei modi appunto
0: questa rubrica
1: della nostalgeria. Amici, dovete completare la frase
0: però con motivazioni valide, pregne, importanti.
1: Dovete iniziare la frase dicendo: la mia generazione è la migliore. Perché? E ci spiegate perché, secondo voi, ci dite anche di che generazione siete, a quale generazione appartenete, e poi ci spiegate perché effettivamente voi siete i migliori.
0: Te lo dico io subito, mi cavio subito, io figlio degli anni 90, io sono proprio del 1990.
1: Tu sei proprio un figlio!
0: Dell'anno 90. Certo. La mia generazione è la migliore perché si colloca in mezzo tra quella totalmente analogica e quella totalmente digitale, quindi sappiamo vivere bene sia da un lato che dall'altro. E beccate questa.
1: Ribattete questo,
0: Quindi diteci la vostra.
1: Completate la frase: la mia generazione è la migliore perché. Diteci ovviamente a quale appartenete e poi perché siete i migliori. 342-00-00100. Mi raccomando, le motivazioni.
0: Sì, più sono variegate, più sono anche importanti e convincenti, e meglio è. Aspettiamo i vostri.

0: Star qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Sfida generazionale per quest'ultima nostalgeria della stagione.
1: Sfidona direi, perché proprio vogliamo capire perché è la migliore, la vostra.
0: Sfidona generazionale qui su Kiss Kiss Napoli per capire qual è la generazione migliore. Come lo capiamo? Attraverso le vostre motivazioni.
1: Sì.
0: Dovete completare la frase: la mia generazione è la migliore perché, ci dite chiaramente a quale appartenete e perché è la generazione migliore.
1: Beh,
0: dovete convincerci.
1: Già mi piace il primo messaggio che leggo di Giorgio: la mia generazione, nato nel 1982, è la migliore in quanto non ci gringiamo, non ci ghostiamo, non ci accolliamo, non ci chiamiamo bro, amo e teso, quindi
0: e non usiamo ste parole, certo. Beh, non
1: appunto,
0: male.
1: Sì, certo, quello voleva dire.
0: È una gag.
1: No.
0: Una gag nella...
1: Però le ha usate nel messaggio.
0: Perché è sottile.
1: No, bello, però questo mi è piaciuto assai. Vediamo anche qualche vocale.
0: Però non siete gli unici, ecco, mettiamola così. Vediamo.
2: Ragazzi, ho 33 anni e penso che la mia generazione è la migliore.
0: Perché?
2: Perché la prossima sicuramente sarà peggiore di questa. Io ho 33 anni.
0: Sì.
2: Secondo me la prossima generazione avrà un burnout esagerato. Quindi rimandiamo tutto ancora a quell'altra generazione per vedere se saranno migliori di noi.
0: Sì.
1: Procrastiniamo sempre, diciamo, chissà chi saranno i migliori tra 2, 3, 4, 5 generazioni.
3: Buongiorno ragazzi, anzi, buon pomeriggio.
1: Buonasera.
3: Io sono del 1969.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Perché ritengo che la mia generazione sia
0: perché?
3: Tra le migliori.
1: Epoca miei
3: perché
1: genitori.
3: Era
1: più
3: una generazione molto più spensierata. Incontravamo ogni giorno dal vivo e parlavamo guardandoci negli occhi. Non è come oggi che si fidanzano e si lasciano
0: e non si conoscono
3: per WhatsApp
1: su Instagram.
0: Prima ti dovevi prendere le tue responsabilità.
1: Sì, è vero questo.
0: Vediamo ancora.
1: È impazzito WhatsApp, perché siete in tantissimi, la sfida generazionale.
0: Giosuè, non sa usare più WhatsApp.
1: Giosuè dice che WhatsApp è impazzito. E allora leggo io. Ciao ragazzi, ci dice Ciro da Trieste. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Niente, quando leggo Trieste mi viene per forza in mente la canzone.
0: Non parlo perché so io.
1: La mia generazione, lui è del 77, dice è la migliore perché abbiamo vissuto gli anni più belli in strada, c'era tanta fratellanza. Ora secondo me è un po' tutto finito.
0: Quando hai detto c'era tanta ho avuto
1: fratellanza.
0: Paura.
1: Fratellanza. Sì.
0: Però ci sono.
1: Dai, ti leggo anche questo. Visto che il nostro Giosuè ha problemi con WhatsApp.
0: Gennaro
1: Gennaro dice: generazione anni 70 è la migliore perché ci bastava un pallone per essere felici, senza telefonini eravamo tutti puntuali nonostante non ci fossero orologi di continuo, sveglie, cose.
0: Cioè tu vuoi farmi capire
1: che il me degli anni 70
0: negli anni 70 sarebbe stato puntuale?
1: Io credo che la puntualità non dipenda dall'avanzare della tecnologia, è una cosa che tu hai o non hai. Io, per quanto mi possa impegnare, io credo di essere stato puntuale nella mia vita solo il giorno del tuo matrimonio.
0: Ma perché? Ma manco,
1: No. Mi prendo collera se dici così.
0: No, non eri puntuale.
1: Sono stato puntualissimo.
0: Non eri puntuale. Appuntamento alle 10, sei arrivato alle 10:20.
1: No, il giorno del tuo matrimonio.
0: No,
1: venire a casa tua alle 8:15, alle 8:14 ero sotto casa. Sei impazzito? Ma mi devi far arrabbiare oggi qua.
0: Non proprio.
1: Ero puntualissimo. Sarà perché ho ricevuto molte minacce da parte tua e di tutta la tua famiglia, quindi ho fatto
0: giustamente,
1: bene.
0: Amici. Per la nostalgia di quest'oggi, che è l'ultima della stagione, completate la frase: la mia generazione è la migliore perché, ci dite a quale generazione appartenete e perché effettivamente è la generazione migliore di tutte. 342 00 00 100.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Funk cantata da Francesco Gabbani. È un'estate funk la tua, Mario?
1: Che cazzo vuol dire?
0: T'hai impazzito!
1: Sì, è un'estate funk.
0: Dai, però obiettivamente quanto caspita ci si diverte.
1: Vedi, in questo
0: nello
1: caso
0: show di Enzo e Mario. Fammi finire la frase, stavo dicendo come ci si diverte nello show di Enzo e Mario.
1: È stata un'estate funk. Non fa.
0: No, vabbè, meglio che non parlava più. Ehi, che succede? Vediamo un po' perché secondo voi la vostra generazione è migliore delle altre. Ragazzi, buonasera. Nicola, ci pensavo proprio ieri guardando un concerto. Ah. La nostra generazione, io sono del 91,
1: okay.
0: È vicino a noi.
1: Vicino a noi, sì.
0: È la migliore perché i concerti li vivevamo appieno senza filmare. Non è nostalgia, ma presenza.
1: Sono stato della stessa idea anch'io. Sono andato al concerto di Max Pezzali, non ho preso il telefono mai.
0: Allora, io
1: volontariamente.
0: Sì, io
1: volontariamente.
0: L'ho detto già diverse volte, ho una regola. Al concerto faccio quei momenti dedicati alle foto e ai video, cioè che ne so, durante la serata 3-4. E infatti mi ritrovo con una marea di foto perché in quel momento là, che so, Tiziano Ferro vicino, scatta l'attimo. E ho tipo 100 foto, ma dello stesso momento. Perché poi so che non lo prendo più.
1: Sei un Gen Z.
0: No, invece cerco di prendere il telefono solo quelle 2-3 volte. Però facendo il video alla canzone che so che magari mi piace un po' di più, oppure le foto quando so che l'artista è un po' più vicino.
1: In realtà sta sempre con
0: te. No, non è vero. Assolutamente.
2: Buonasera. Amici, sono Cesari.
0: Stai fortissimo.
2: Allora, amici, io sono del 1976.
0: Ok.
2: E la mia generazione, la migliore.
1: Perché?
2: Ve lo metto per iscritto.
0: Mm-hmm.
2: Perché abbiamo visto tutto, abbiamo visto l'inizio.
1: Perché?
2: Dell'era dei computer. E stiamo morendo pure alla fine. Perché secondo me siamo arrivati alla frutta, voglio prima si viveva meglio.
0: Per certi versi forse sì.
2: Nostalgia proprio delle cose banali. L'appuntamento con l'amico, la chiamata al telefono a Cettuno, ve ne potrei elencare tantissime.
1: Sì,
2: ma
1: c'è
2: solo troppo tempo. Viva gli anni 80 e 90. Ciao amici.
0: Io ti invidio un po' perché tu del 76 vuol dire che intorno ai 20 anni,
1: anni 90.
0: Hai vissuto appieno gli anni 90.
1: Sì.
0: Dai 20 anni. Era tanta roba secondo me.
3: Secondo me non possiamo dire che la nostra generazione sia stata meglio di questa qui.
1: No, non per
3: perché
1: forza.
3: Perché all'epoca non c'erano i cellulari. Chi ci dice che se ci fossero stati non eravamo anche noi tutti bruciati mentalmente?
1: Dici tu.
0: No, però noi non stiamo
1: comparando con quella di oggi.
0: Meglio prima di oggi. Noi diciamo proprio la vostra generazione, secondo voi, la migliore, perché io dico che la mia è meglio sia delle nuove che delle vecchie.
1: Esatto.
0: E quindi è proprio questo il concetto, dire che la vostra è la migliore perché secondo voi. Abbiamo qualcuno al telefono, chi
1: pronto?
0: C'è?
1: Pronto. Pronto, pronto.
4: Salve, io vorrei sapere se il Napoli va in diretta alla festa.
1: Però vorresti sapere, so io.
0: Noi possiamo sapere soltanto, anzi ti possiamo chiedere perché secondo te la tua generazione è la migliore di tutte.
1: Esatto.
0: Perfetto, esaustivo, grazie mille. Un parere articolato che però è entrato nel cuore e nella mente di tutti noi. Vediamo un altro. Ce la faccio a leggere un vocale? Non ridete tutte e due.
1: A leggere un vocale.
0: A leggere un messaggio. Amici, buon pomeriggio da Ciccio. Io sono del 1984. Grande generazione, forse era meglio leggerne un altro, però dice diciamo perché tante cose erano più buone, dice lui.
1: Cosa? Cosa?
0: I dolci.
1: I dolci a che gusto?
0: Bomboloni a crema. Erano migliori, dice lui. E proprio quello sono andato ad aprire, guarda, io non lo so.
1: È un cultore.
0: Dai, voglio rifarmi con Franco. Buon pomeriggio da Franco. Ritengo che i nati tra il 1960 e il 1970 appartengano a coloro che possiamo definire gli ultimi testimoni di un'epoca che non c'è più ormai. Mm. Quella della scoperta dei primi mezzi di comunicazione, della radio, del telefono fisso in casa, delle lettere che non arrivavano mai e del fax. I primi telefonini sono passati tra le nostre mani.
1: Sì.
0: Siamo gli ultimi testimoni del passaggio dell'era all'era digitale e questo ci consentirebbe di vivere in entrambe le epoche senza alcun disagio.
1: Più noi.
0: Che noi siamo quelli di mezzo, secondo me, di più. Noi nati fino agli anni 80 e inizio 90.
1: Abbiamo goduto dell'analogico fino a quando non siamo diventati.
0: Sì. Invece, Franco digitale. Appartiene alla generazione dei miei genitori. I miei genitori, con alcune cose nuove, non si sanno
1: non si sposano
0: dimenare bene. Quindi, insomma, Dipende, però è vero il fatto che sono stati i primi anche a maneggiare telefoni, eccetera.
1: Questo è vero.
0: È vero, in un'età giusta.
1: Amici, per la nostra ultima nostalgia della stagione, completate la frase: la mia generazione è la migliore, perché ovviamente dovete portare acqua al vostro mulino. 342 00 00.

0: ragazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana, che ha un balletto che adesso farai?
1: Sì, per chi ci stesse guardando, c'è il balletto alla Nino D'Angelo. La costiera amalfitana. Tra l'altro, io da piccolo avevo i capelli alla Nino D'Angelo.
0: Vediamo, c'è qualcuno di generazione. Sì.
1: Vediamo se vogliono intervenire anche attraverso la nostra linea diretta. Pronto?
2: Pronto? Pronto, ragazzi?
1: Chi è? Sì, chi è?
2: Sono Nina.
1: Ce l'hai fatta!
2: Buonasera ragazzi, come state?
0: Tutto bene, dici tu? Tutto.
2: No, io sto bene, comunque, cioè, la voce un po' mi trema, scusatemi per l'emozione.
0: Ma no,
1: ma non ti preoccupare.
0: Qui siamo in amicizia, lo sai.
1: Esatto. Siamo noi emozionati ad ascoltare te che ci parli con tutto questo sentimento, siamo felici.
0: Dici un po' della tua generazione, vai Nina.
1: Ci sei?
2: Io sono del 1991.
0: Ok.
1: E secondo te perché la migliore la tua generazione?
2: Perché prima c'erano cose molto più facili. Forse adesso. Forse un po' diverse questa.
0: Un po' spensierati eravamo quelle prima, no?
2: Sì.
1: Vabbè, noi ti capiamo perché siamo lì con l'età,
0: Più che facili, direi più spensierate, più leggere, mettiamola
1: anche
0: così.
1: Anche più spontanei, forse, forse su certe cose. Anina, grazie per aver chiamato,
0: Come?
2: No, è così. Sì, forse sì.
1: Siamo coetanei, perciò ci capiamo. Annina, un bacione, grazie per seguirci sempre. Sappiamo che ci tenevi tanto a parlare con noi.
0: Siamo
1: contenti.
0: Siamo qui, lo puoi fare quando vuoi.
1: Un abbraccio.
0: Tranne settimana prossima.
1: Che non ci siamo. Esatto. Continuate, dai, dopo facciamo un bel rafficone perché abbiamo davvero un bel po' di messaggi.
0: Manello vuole che tu uno lo legga.
1: Devo leggere. Devo leggere?
0: Ah, sì, chi
1: se lo leggo uno, dai.
0: Il regatinello.
1: Vediamo. Gennaro va sul argomento calcio, dice: vai. Generazione anni 70 è la migliore perché abbiamo visto giocare dal vivo Diego Maradona, che ci ha regalato il primo scudetto.
0: È proprio un altro calcio in generale.
1: Sì,
0: a parte quello.
1: Era molto diverso lo sport proprio, era differente. Sì. Bene, dai, continuate amici, perché vogliamo un bel rafficone di messaggi. Completate la frase: la mia generazione è la migliore perché, e ci dite appunto la vostra, ci dite anche qual è la generazione a cui appartenete. Tutto questo al 342 00 00 100. Adesso Pink.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parte finale della nostra nostalgeria, ultima della stagione.
1: Eh sì, anche perché mi stavo un po' girando la testa, visto il profumo di Nellino.
0: Mamma mia, Nelly, ti abbiamo toccato un attimo, siamo impregnati del tuo profumo. Dove devi andare dopo?
1: Appuntamento galante.
0: Sulla luna si va dopo. Capito quel mandrillone di Nellino, sta crescendo, sta diventando un ometto, amici.
1: Stai seguendo?
2: Josué sta diventando un ometto inseguendo la padonza.
0: Stavamo dicendo, nostalgeria, amici, completate la frase: la mia generazione è la migliore perché...
3: Amici, io tengo 50 anni, sì. Ma veramente non voglio oggi 23, 24, 25 anni, si può mettere a confronto con la generazione mia.
0: Perché?
3: Però c'è dopo 90, no. Cioè, io ho avuto l'occasione che una ragazza disse vicino a me.
0: Che disse?
3: Ragazza di 26 anni. Madonna mia, si vogliono chi senso buone propri.
1: Ma non ho capito.
3: Capite che volevo? No. Cioè, ma per piacere,
1: significa
3: che siamo la classe di
1: sei piacente
3: i cinquantenni, ma hai capito che ancora oggi
1: cosa
3: capisci a me
1: cosa?
0: Ancora lo inseguono con i materassi le donne, da quello che dice.
1: Però è perché è piacente.
0: No, però non ho capito la tizia quanti ne aveva, circa 26 anni. Evidentemente.
1: Mamma mia, come
4: ragazzi,
1: sei?
4: Buon pomeriggio, io sono del 1975.
1: Chiavettiere.
4: Credo che la mia sia la migliore perché una generazione che ha fruito di tutti i sacrifici di coloro che hanno del dopoguerra, quindi dei miei genitori del 45, 46 fino al 50. Ed è una generazione che comunque oggi dà la possibilità a questi nuovi di poter, diciamo, avere le basi per poter fare qualcosa in futuro. Non a caso, per esempio, io ho continuato sulle orme di mio padre e quindi mamma si mangia tutte cose che quando il tuo sangue si vende tutte cose e fluisce anche lui. Quindi siamo dei fruitori. Fruitori di che?
1: Non lo so.
0: È finita con la domanda metaforica, domanda
1: così. Chiavettiere.
0: Okay.
5: Ciao amici,
0: ciao,
5: buonasera.
0: Ciao, prego.
5: Io sono del 71, sì. La nostra generazione è la migliore perché abbiamo visto l'Italia vincere i mondiali, più di uno, cosa che i ragazzi di oggi
1: non sanno neanche che
0: manco partecipare.
5: Stanno aspettando con ansia. Perché giocavamo a figurine, a biglie, a Mazio Viz, a Subuteo.
1: Giochi analogici.
5: Per vederci ci dovevamo venire a citofonare, se esistevano già citofoni, non mi ricordo.
1: E no,
5: soprattutto
1: sì, non ci urlava.
5: Per noleggiare una cassetta, capisci a me?
1: Come?
5: Cioè, ma documenti con genitura, se no non ci arrivano.
0: Questa è la motivazione principale detta alla
1: posso
0: fine.
1: Posso salutare, visto che non esiste più Blockbuster.
0: Che ha regalato grandi gioie.
1: Sì. Non sono zozze, dico in generale.
6: Amici, buon pomeriggio, sono Bruno.
0: Ciao Bruno.
1: Ciao Bruno.
6: Io sono degli anni 70.
0: Molti.
6: 1970.
1: Preciso.
6: Ometter che ha vissuto gli anni 70, 80, 90, 2000.
1: Nel meglio poi degli
6: tu
1: anni.
6: Hai mai visto giocare a Maradona?
1: Tu chi?
6: Io sì. Tu hai mai visto giocare a Falcao?
0: Io sì.
6: Tu hai mai visto giocare a Carega?
1: È un fatto
0: io
1: di calciatore.
0: Sì.
1: Certo, anche altro credo poi nella vita.
0: Dai, chiudiamo col messaggio scritto o vogliamo ascoltare prima qualcosa?
1: Ascoltiamone un altro.
0: Dai, un altro ancora e poi chiudiamo con Daniela, dai.
7: Ragazzi, gli anni 70.
1: Vedi? Tanti.
7: Erano migliori perché le donne avevano ancora il pelo.
1: Vedi? Come facevi a stare senza ascoltare il messaggio?
0: Salutiamo Pippo Pelo a questo punto, grandissimo amico. Daniela scrive: sono della fine del 71 e credo che la mia generazione sia stata la più fortunata perché ha potuto vivere l'intera giovinezza prematrimoniale tra gli anni 80 e 90. Cioè nell'ultimo ventennio pieno di creatività artigiana in tutti i campi, in particolare la musica, la moda, prima dell'avvento del nuovo millennio con novità solo in campo tecnologico e informatico. Se ci fate caso, oggi sia in campo musicale che nella moda si riprendono spunti da quei periodi in mancanza, per mancanza di nuove idee. È vero, è sempre stato un po' ciclico il tutto, però effettivamente alcune cose le stiamo riprendendo perché erano
1: da quegli
0: forti
1: anni lì, anche perché ci sentiamo molto nostalgici in questo periodo qui, e anche questo è il potere della nostalgeria che va a casa,
0: che va a casa, va in vacanza anche la nostalgeria, chissà se tornerà. Noi torniamo sicuramente per la nostra seconda ora.
1: Di cosa parleremo?
0: Mamma mia, c'ho un vuoto proprio. Non ne ho la più pallida idea, però so che la puntata era la puntata era croccante, era solluccherante, quindi anche in seconda ora ci si divertirà e parleremo di tante cose.
1: Vabbè, c'è la canzone, è meglio.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, c'è Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora della martedì. E hai visto di cosa parliamo?
0: No, me l'hai detto tu, perché io a un certo punto nel fuori onda mi sono alzato la maglia e ho detto, ma alla fine di che parliamo con la maglia tirata su? E Mario ha detto, di quello che dovresti fare. E ho detto, ah già, è vero, mi sono ricordato che il tema è la palestra.
1: No, secondo il, diciamo, la società dovresti farlo. Secondo me puoi fare quello che cacchio.
0: Ma quale società? La società mi accetta per quello che sono.
1: Questo è opinabile. Amici, partiamo però da una notizia. E prima della notizia voliamo, proprio per la notizia, voliamo in Cina. Saluta.
0: Ho un po' bisbigliato perché è vicina e quindi parlo solo.
1: Una palestra di Changchun. Si chiama così.
0: Vabbè, chi ha detto niente?
1: Si trova nel nord-est della Cina, sì. È finita al centro di una bufera mediatica internazionale dopo aver promesso, attenzione, questa è stata la causa scatenante, una Porsche in premio a chiunque riesca a perdere 50 kg in 3 mesi.
0: Quindi innanzitutto si presuppone che se devi perdere 50 kg
1: li abbia.
0: Ne abbia abbastanza.
1: Tipo se Vannello scompare.
0: No, se Vannello non esiste, si deve smaterializzare. Quindi è impossibile. Perciò immagino sia per chi vuole, tra virgolette, la necessità, vuole impegnarsi a perdere
1: un incentivo,
0: molti chili, però così forse un po' troppo.
1: L'incredibile iniziativa ha scatenato un acceso dibattito, certo, anche etico e sanitario.
0: Perché in così poco tempo metti un premio che ti fa anche forzare quel cambiamento.
1: Sì. Mentre la struttura difende la sfida definendola un forte incentivo a uno stile di vita sano attraverso programmi personalizzati, il mondo medico è insorto.
0: Certo.
1: Per forza di cose. Nutrizionisti e cardiologi giudicano l'obiettivo irrealistico e soprattutto pericoloso, avvertendo che un calo così drastico in 90 giorni può causare gravi danni all'organismo, tra cui aritmie cardiache fatali, insomma, un sacco di cose.
0: Un sacco di problematiche che poi subentrano, certo.
1: Chiaramente ha destato polemiche. Volevate fare un pomeriggio senza polemiche?
0: No, no, c'è sempre la polemica.
1: Il caso è diventato immediatamente virale sui social, ha riacceso i riflettori su controversi metodi dei di dimagrimento intensivo che ci sono in Cina.
0: Sì.
1: E spesso associati a regimi di privazione estrema. Attenzione. Attenzione, fare la palestra fa benissimo, non bene, benissimo.
0: Benissimo, fare la dieta nel momento in cui uno vuole farla è giusto, però tutto con criterio.
1: Tutto con criterio, tutto bisogna farlo nel migliore dei modi, altrimenti è controproducente.
0: Esattamente.
1: Vedi me, Enzo, per evitare questo non la facciamo proprio.
0: Però ti sorprenderò perché risponderò, mi cavierò rispetto alla domanda e sarai sorpreso dalla mia risposta.
1: C'è una sorpresa dalla cavia?
0: Sì, perché mi chiediamo proprio il vostro rapporto con la palestra.
1: Amici, vi siete mai iscritti nella vita in palestra? Ci andate ancora oppure una volta iscritti avete detto ma chi muffa fa?
0: Avete mollato?
1: Per qualche motivo? Vogliamo sapere anche il motivo.
0: Sì, oppure vi siete iscritti da poco? E il vostro rapporto con la palestra?
1: Pazza d'estate.
0: Vogliamo... può darsi che qualcuno l'ha fatto in vista della prova, in vista della prova
1: costume.
0: Costume
1: dell'anno prossimo.
0: No, però ha cercato di mettersi in riga già da adesso.
1: Sorprendimi allora, si capi?
0: Sì, sì. Mi cerco, vai così.
1: Non si cava. Abbiamo una telefonata? No, partono cose a caso. Amici, diteci la vostra. Qual è il vostro rapporto con la palestra? Vi siete mai iscritti? Ci andate ancora? Vorreste andarci oppure una volta che ci siete andati avete detto ma chi me l'ha fatto fare? Non ci andate più? Diteci un po' la vostra. 342-00-00100. E se invece ci andate diteci come fate? Quali sono le vostre motivazioni? Diteci un po'.

0: Diana White, Girl Wasted, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, un po' white, un po' girl, un po' wasted.
1: Sì,
0: Mario
1: è un po' tornato, io sono tornato perché prima ti ho abbandonato nel mezzo della diretta perché c'erano delle persone sull'uscio degli studi, del nostro studio, che volevano salutarci.
0: Salutiamo Lucio Pengue.
1: No, no, Lucio.
0: Lucio
1: Pengue. No, Lucio in quel senso. E quindi ho detto, vabbè, scusami.
0: Quanta pochezza.
1: Ci richiede, c'era pure Ivano Petagna, faceva segno, vieni qua, ho detto ok, vengo adesso. Scusa, più verità di questa.
0: Questa è Radio Verità.
1: Stiamo parlando.
0: Evitare.
1: No, infatti, in effetti, forse sì. Esageriamo un po' con questa verità, però ci divertiamo. Ma a proposito di verità, vogliamo sapere con grande sincerità. Qual è il vostro rapporto con la palestra?
0: Esatto, in generale.
1: Ci dovete dire se vi siete mai iscritti, se vi siete iscritti da poco, se non vi siete mai iscritti, se state andando ancora.
0: Se non
1: avete
0: vi siete
1: mollato.
0: Mai iscritti, non so se l'hai detto.
1: L'ho detto.
0: 10 volte.
1: Ah, sì. Io mi sono iscritto una volta nella mia vita.
0: Ah,
1: incredibile, sorprendente, nessuno se l'aspettava.
0: Hai trovato chiuso, immagino.
1: No, quando avevo 18 anni ero molto molto molto più magro, la pancia non sapevo manco cos'era.
0: Perché ti sei iscritto?
1: No, mi sono iscritto perché frequentavano questa palestra, la palestra del mio paese, dei miei amici.
0: Ah, dici.
1: Anche ben fisicati loro, ho detto guarda, quasi quasi, visto che io sono un po' troppo magrolino,
0: vado a fare il fisico,
1: vado a fare un po' di pettorale, un po' di addominale, mi ingrosso un po'. Ho fatto un annetto, fatto non male.
0: Poi?
1: Dove ero non chissà come definito, però avevo messo quel pochino, poi mi sono rotto le scatole.
0: Poi hai capito che il cibo ha la maggiore su tutto.
1: No, a parte il cibo, lì ci fu un altro problema, che andai in palestra perché quell'anno abbandonai il pallone, perché il mister di quell'anno non mi faceva giocare.
0: Giustamente.
1: L'ho presi in odio e dissi ok, io la panchina presso a te non la vengo a fare, molto umile. E poi dall'anno dopo cambiarono delle cose e ricominciai a giocare a pallone.
0: Credo di esprimere il pensiero di tutti quando dico chi
1: storia.
0: Se ne frega. Chi se ne frega di tutto
1: io
0: questo?
1: Io sono la prima cavia della
0: domanda. Ma ci devi raccontare la palestra, non di tutta la storia tua. Amici, rapporto con la palestra, ascoltiamo.
2: Amici, buonasera.
0: Ciao.
2: Raga, scusate l'ignoranza.
0: Sì.
2: Magari la palestra.
0: Penso che si sia capito. Senso.
3: Buon pomeriggio, amici.
0: Ehi.
3: Sono Peppe 62.
0: Vabbè, Peppe.
3: Io mai fatto iscrizioni in palestra, mai. La palestra l'ho fatta sempre io, facendo ginnastica, andando a correre, a giocare a pallone. Ho giocato a pallone fino a 56 anni, quindi
0: ammazza,
3: ho un fisico asciutto.
0: Come la faccia?
3: Ho 63 anni e sto bene fisicamente, quindi della palestra non ho niente a che vedere.
1: Ok, la palestra in sé per sé no.
0: Però
1: ok.
0: Si mantiene in attività.
1: C'è arrivata anche una foto di Ciro, proprio in questo momento da casa sua, che sta facendo palestra in casa.
0: Ha gli attrezzi.
1: Ha gli attrezzi per farla. Lui è bello, bello fresco e performante. Si
0: è
1: vede.
0: Andato a fare un Ciro sulla cicletta.
1: Sì, è andato proprio lì. E nel frattempo ascolta noi. Chissà com'è ascoltare noi facendo palestra. Che vibes.
0: Facciamo
1: ti dà?
0: Passare la voglia.
1: No,
0: probabilmente.
1: Non lo so.
4: Amici.
1: Harry.
4: No, le palestre potrebbero anche chiudere. Assolutamente.
0: No,
4: non
0: però perché
4: non mi sono mai iscritta.
1: No, dice, se fosse
4: non
1: per
4: ci
1: lei
4: sono andata,
1: non va.
4: Ho proprio un rifiuto. Non riesco, eppure non sono una persona moscia, nel senso che sono anche dinamica. Proprio l'idea della palestra
1: non ti piace.
4: Non mi piace. Sarà pure perché magari ecco sono fortunata che anche non facendo niente mi mantengo abbastanza bene.
1: Bella!
4: E ho fatto anche due figli, voglio dire. Però argomento palestra per me è proprio chiuso.
0: Mai.
4: Ciao.
1: Okay, ciao.
0: Ma chiuso no, cioè, per te è proprio mai questo argomento, non ci sei mai andata.
1: No, non ha mai bazzicato.
0: Vediamo.
5: Ragazzi, il mio rapporto con la palestra è abbastanza positivo. Il di un mio amico.
0: Sì.
5: Cari amici, è stato bello perché si è iscritto insieme a me e è diventato il migliore amico del proprietario della palestra. Ancora vediamo perché si è iscritto insieme. Annuale, disse, camma, famma, va, lo facciamo l'annuale, risparmiamo.
0: Sì.
5: È venuto, stavata una.
0: Si è fatta
5: cazzo di cuore in palestra, ma non ho mai visto giù. Ancora mi manna salutando il proprietario della palestra. Ci vuole, lo meglio compagni miei.
0: Però posso chiedere, mi sembra di aver capito.
5: Sì.
0: Per risparmiare hanno fatto l'abbonamento annuale
1: senza andarci.
0: almeno uno, non c'è mai andato.
1: È comunque una forma però, di risparmio.
0: Però vedi, questa è un'altra cosa. Si è fatto la foto per dire: sto facendo la palestra, sto facendo il fisico, come fanno tutti. Cioè, sì, non vanno in palestra senza fare le foto. Vanno apposta per quello? Sì. Amici che fate le foto in palestra.
1: C'è un amico nostro che va solo per le foto, perché sono 6 anni che mette foto e c'è sempre un fisico di merda. Cioè, quindi vai lì solo per fare le foto a questo punto. Come se io vado, faccio la foto e sono sempre con sta panza, è normale che vuol dire che vado a perdere il tempo. Ciro comunque ci dice, per dare una risposta alla domanda che avete fatto, ascoltare voi mi dà la carica mentre faccio gli esercizi.
0: Eh sì, perché non vuole arrivare a noi, capito?
1: Mi dà la motivazione, non voglio diventare come loro. Amici, qual è il vostro rapporto con la palestra? Vi siete mai iscritti? Ci andate ancora? Vorreste andarci? Avete mollato? Raccontateci un po' al 342 00 00 100. Questa sia per Ciro sia per tutte le persone che vogliono un po' di carica, un po' di ritmo. Arriva Mihen.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, ci poteva stare una Belen. Oh mio Dio,
1: è tornata pure bene.
0: Oh mio Dio, Neleno mi è caduta la spallina.
1: Sì, dice due cose.
0: Oh, oh mio Dio, Santiago.
1: Santiago.
0: Grazie. Santiago mi è caduta la spallina. Vuoi vedere la farfallina?
1: No,
0: oh,
1: no.
0: Oh mio Dio, facciamolo lento.
1: Vabbè.
0: Oh mio Dio.
1: Il ritorno di Belen. Ne sentivamo la mancanza? Assolutamente no. Salutiamo l'originale che so che ci segue sempre.
0: Ogni volta
1: non
0: che...
1: so perché.
0: Ogni volta che lei segue la puntata, sai cosa dice? Oh mio Dio, Enzo e Mario. Santiago. Oh. Oh, mi è caduta la spallena.
1: Strano, è strano, vedi? Non succede mai. A proposito di paranoie, Samurai J ce l'ha per il flamenco, molti ce l'hanno per la palestra. Vedi che collegamenti che faccio?
0: Bravo, però ti devo un attimo interrompere. Ragazzacci, buonasera. Sono Ludovico dal furgone, che
1: ma
0: non è
1: nel
0: furgone, perché ci sta guardando in TV. Sono dal mio barbiere che vi segue e si chiama Tommaso Barbier. Ciao Tommaso!
1: Sarebbe stato strano Tommaso l'idraulico. No. Più che altro.
0: Basta, diamoci un taglio. Hai capito la gag, eh? Vai, barbiere, il taglio. Diamo un taglio a questo momento.
1: Qual è il vostro rapporto con la palestra? Vogliamo sapere se vi siete mai iscritti nella vita, se ci andate ancora, oppure una volta iscritti magari avete detto: ma chi me lo fa fare?
0: Esatto.
1: Per tanti motivi. Tra l'altro nella foto di... Dillo.
0: Nella foto che ci ha mandato Ludovico dal furgone ci sono io quando mi è caduta la spallina.
1: Pensa tu. Ascoltiamo i vostri.
2: Sì, buonasera. Io non sono mai iscritto alla palestra, non ho avuto mai bisogno della palestra perché a correre a prezzi libri ma si fanno grandi crisi.
1: Questa è bella, questa me la posso giocare. Dici, perché non ti iscrivi? Perché
0: già corro appresso ai debiti.
1: Bella.
0: È un bella massimo, un bel aforisma.
3: Amici, buonasera, sono Checco da Cercola.
1: Che cosa ci dici?
3: Io amo correre, ho sempre fatto corsa.
1: Sì.
3: Una volta mi venne lo sfizio di iscrivermi in palestra. 6 mesi l'abbonamento.
1: Mm-hmm.
3: Ho fatto 6 mesi di tappeto. Nel resto mi alleno da solo.
1: Di tappeto.
3: E mi trovo benissimo.
0: Okay, è in autonomia.
1: È andato al tappeto con la palestra.
0: Ma non è che si è nato da solo, è andato al tappeto. Fa tappeto nel senso di disciplina.
1: Fa i tappeti persiani.
0: Da tappeto, ma questo è un cretino,
4: Amici, Peter. Io adoro, adoro la palestra. Io passo ore a vedere la gente che va in palestra. È bellissimo, con la pizzetta fuori la panchina, seduto. Di fronte c'è la palestra con i vetri, io passo ore a guardare loro che fanno
1: spinning. Furbacchione.
4: Veramente adoro la palestra.
0: Ok, adori vedere le persone che vanno in palestra, tra l'altro la palestra.
1: Lo puoi vedere anche sui social,
0: sì.
1: Tengo a ribadirlo.
0: La palestra è anche un luogo di...
1: Di che?
0: Di, come dire...
1: Di incontri.
0: Di conoscenza.
1: .
0: E di poi eventuale fichi.
1: Perché?
0: Cioè, non per forza in palestra, però la palestra è un luogo in cui si fanno conoscenza.
1: Datmi dei dati che do testimonio.
0: I dati lo dicono: in palestra si conoscono spesso persone che poi si accoppiano.
1: Vabbè,
0: è un dato di fatto.
1: Li sa solo lui, sti dati.
0: No, è così.
5: Buonasera, prima di tutto.
0: Ciao.
5: Ma secondo voi io devo cacciare 90, 70, 60
1: euro
5: al mese per andarmi a fare un mazzettino così? Ma non esiste proprio. Ma una pavallora a me non fa palestra.
1: Ma tu?
5: Ma veramente stanno facendo? Buonasera.
1: Ciao, ma qui manchi di economia. Devi fare come l'amico di prima. Fai l'abbonamento annuale così risparmi.
0: Beh, non ci va.
1: Non ci va.
0: Però guarda, ti faccio una domanda. Se ti pagassero.
1: Sì.
0: Tu andresti?
1: Sì.
0: Quindi la tua è proprio pigrizia.
1: E dipende anche con chi vai. Da
0: la
1: solo.
0: La tua è pigrizia
1: mi
0: e.
1: Mi annoio completamente.
0: E tirchiaggine. Cioè, tu non vai perché sei pigro e perché non vuoi spendere.
1: No,
0: qui.
1: Mi annoio di andare da solo.
0: E io, invece, io temo che anche se mi pagassero non andrei.
1: Se...
0: No, è serio, io. Ma se io dovevo.
1: Vabbè, stavolta me ne vado.
0: No, ma io dovevo allentare il bottone della giacca al suo matrimonio e non ce l'ho fatta per fare un mese di sacrifici. Vabbè, queste poi sono altre storie. E voglio leggere anche Luigi che ci dice: 2 anni fa. Anni fa facevo sala. Mario, torna qui, illuminami. Cos'è fare sala?
1: È lavorare nei ristoranti.
0: Ah, in questo.
1: Sì.
0: Ma no, ma che vuol dire? No. Senza risultati. Ah, stava a Sala Consilina. Salutiamo gli amici di Sala Consilina. Poi 2 anni di kickboxing. Poi ho deciso di seguire un regime alimentare e sala fatta. No, io devo capire. Sala. Leggi tu nel frattempo.
1: Vai, cerca, scrivo io, okay. Vai.
0: E poi quindi fatto regime alimentare, sala fatta bene. È un anno che vado costantemente e i risultati si vedono. Oltre a mangiare il triplo rispetto a prima, grazie al regime alimentare fatto doc. Durante il mio chiedere cos'è sala, Luigi, preso da un flusso emotivo, ha scritto: sono i pesi, mortacci.
1: Fare sala così per una diciamo per una comprensione totale significa allenarsi con macchine, manubri, bilancieri e chi prima
0: prima. Ma io che cacchio ne so, non frequento, ho detto sono andato un anno, c'avevo 18 anni, sono passati altri 18 anni.
1: Amiche,
0: non posso ricordare.
1: Al massimo sala da pranzo, non ne abbiamo altre.
0: Quella conosco bene io. E allora, mentre i nostri

0: qui su Chi Si Snapoli.
1: Questa è la pronuncia che abbiamo
0: solo
1: qua.
0: Abbiamo solo noi qui, abbiamo un'esclusiva, ma stiamo parlando di palestra e del vostro rapporto che avete con questa. Vediamo
1: Cristina
0: un po'.
1: Da Castellammare. Ciao ragazzi, mai più abbonamenti annuali.
0: Eh sì, perché poi sei costretto.
1: No, aspetta, che ne sai tu? Vediamo cosa deve dirci lei. L'ho fatto due volte, sembrava.
0: Cosa sembrava?
1: La iattura.
0: Eh sì.
1: Dopo i primi due mesi, però poi in piscina. Aspetta, l'ho fatto due volte, sembrava una iattura. Dopo i primi due mesi, poi in piscina mi sono ammalata e tutto il risparmio se n'è andato a farsi benedire. Ah, ecco, ok. Quindi, insomma, non è stato congeniale alla sua
0: vita. Un po' sfigata, ecco, in questo senso qui. Continua a leggere.
1: Avuto un po' di sfortuna.
0: Vai, figurati.
1: E che devo leggere più?
0: Fammi io che ne so.
1: C'è qualcuno che inveisce contro di me per la questione sala. Poi vediamo ancora. Avete mai visto un tifoso del Napoli mettersi la maglia della Juve e urlare forza Juve? Ecco, sono io nel mio rapporto con la palestra. Non ce la farei mai, praticamente. Da Giorgio. Daniela, sono andata in palestra assiduamente per oltre un ventennio, dai 12 anni fino ai 35. Poi con l'allargarsi della famiglia ho smesso e non sono mai riuscita a ritornarci finora, perché il mio orario preferito era quello pre-cena. A quell'orario ho più energie ed ora purtroppo a quell'ora sono impegnata in cucina.
0: Eh sì, poi cambiano i tempi, cambiano i ritmi anche della vita e quindi ognuno deve fare i propri calcoli.
1: Guarda Marco da Torre del Greco come sta forte, ci ha mandato una foto in cui c'ha un addominale che puoi grattarci il parmigiano sopra.
0: Sì.
1: Ciao ragazzacci, Marco da Torre del Greco, 50 anni, palestra tutti i giorni, un'ora al giorno.
0: Complimenti.
1: No, Marco,
0: tutti i giorni?
1: Devo dire che il sacrificio poi si vede, insomma.
0: Tutti i giorni, ha detto?
1: Tutti i giorni, un'ora al giorno, e c'ha un fisicone davvero clamoroso. Se vuoi, Marco, se non so se stai vedendo, ti faccio vedere il mio fisico fantastico.
0: Qual è il vostro? Perché l'ho visto. Qual è il vostro rapporto con la palestra? Vogliamo sapere se vi siete mai iscritti nella vita proprio, o ci andate ancora, o se una volta iscritti avete detto: ma chi me l'ha fatto fare?
1: C'è un problema. C'è chi rivendica di essere il vero Marco da Torre del Greco. E ce n'è un altro. Ma no, ragazzi, esiste un altro Marco da Torre del Greco. Sono io il vero Marco da Torre del Greco. Fate amicizia, mettetevi d'accordo voi, io non voglio
0: penso
1: sapere
0: niente. Penso ce ne siano anche altri.
1: Vabbè, insomma, la domanda la sapete, l'ha detta adesso Mario, diteci la vostra, 342 00 00 100.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: palestra, lo stiamo scoprendo grazie a questa nostra domanda, perché vogliamo entrare sempre più nelle vostre vite. Vediamo un po' cosa ci avete risposto. Roberto dice: in palestra da oltre 30 anni, adesso ne ho 63, non potrei farne a meno. Bisogna avere la mentalità giusta per stare bene in salute.
1: Saluti. Bisogna avere Roberto. La mentalità giusta proprio in generale.
0: Sì. Poi Anello da Fragola: buonasera ragazzi, dopo 10 anni di palestra correttiva non ne voglio sapere più, non ci sono andato più, basta, ciao. Così il messaggio l'ha chiuso così. Quindi l'ho letto
1: l'ha
0: così.
1: L'ha presa
0: com'è.
1: Bene, insomma.
0: Poi vediamo questo prima di ascoltare i vocali. Emilio dice: io in palestra sono andato un paio di volte, però poi per problemi fisici ho dovuto smettere. Ho fatto nuoto per un paio d'anni e la rigorosa partitella di calcetto con gli amici fino a qualche anno fa. La partitella di calcetto con gli amici.
1: Perché può farla, sì.
0: Quando tornerai tu in campo?
1: Ma che nessuno.
0: Non lo sa nessuno, è incredibile, incredibile.
1: Ascoltiamo.
2: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
2: Vabbè, il mio rapporto con la palestra è buono, quando passa la salute, non do colpa,
1: per vedere com'era, insomma. Sì. Hai visto un po' l'ambiente.
3: Ciao, e belli. Allora, io ho sempre avuto ottimo rapporto con la palestra, perché a me proprio rilassa fare quel tipo di attività, mi fa stare proprio bene mentalmente.
0: Anche
3: e
0: quello è importante.
3: Ho attrezzatura pure a casa, che purtroppo negli ultimi anni, per questioni di orari, a casa ci sto di notte, per evitare di divorziare non la tocco più. Però dicevo che una telefonata un annetto fa, ciao, sono la tua salute, io me ne vado, quindi ho deciso di iscrivermi da un personal trainer e vado da un annetto.
0: Quindi stai andando.
3: E sto benissimo.
1: Hai visto la salute? Okay. Telefonata.
0: Sì.
1: Bravo.
0: Ascolta. Saluta spesso. Abbiamo secondo anche altre esperienze di chi ci è andato poche volte in pochi mesi. Può essere una buona media o una cattiva
1: una
0: media?
1: Una volta al mese sarebbe.
0: È una buona media o cattiva?
1: È una media.
0: È una media comunque, sì.
4: Secondo mio barbiere si chiama Tommaso Proraso.
5: Oh mio Dio, Santiago, mi è caduta la pallina.
1: Cosa succede?
0: I cloni
6: buon
0: di
6: Belen. Buon pomeriggio amici. Ciao. Io sono Luigi. Io ho una curiosità. Ciao. Magari qualcuno che all'ascolto può delucidarmi su questa cosa.
0: Prego.
6: C'è questa moda adesso che ci sono le palestre aperte di notte, per chi la mattina e il pomeriggio non ha tempo di andarci, magari ci vuole andare di notte, perché solo la notte c'è il tempo. Ecco, mo chi va a notte a palestra, a mattina fa di quando dorme? Così, così.
0: E pomeriggio? Beh, la domanda è giusta. Di notte in palestra.
1: Ma non c'è andata di notte se lavori la mattina, scusa.
0: Palestra, vai al lavoro e pomeriggio riposi.
1: Tu pensaci, l'appuntamento però termina qui.
0: Uno deve dormire prima o poi. Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino, detto Josué, in regia.
1: Appuntamento domani a partire dalle 16, amici. È sempre show.
0: Ciao allora. A tutti.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, incidente stradale a Castellammare di Stabia, dove una ragazza incinta è stata investita da un'auto il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. La donna, aiutata dai presenti, è stata trasferita all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata sottoposta agli accertamenti. In corso controlli anche sul piccolo, che è in grembo. I carabinieri sono invece al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro stradale per risalire all'identità del pirata della strada. Ancora cronaca, una sub di 54 anni è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Sorrento. La donna, durante un'immersione organizzata a Massalubrenze presso la Cala delle Mortelle, avrebbe accusato un malore e terminato le scorte di ossigeno durante la fase di risalita. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti presenti sul posto. La donna possiede un regolare brevetto per le immersioni. Sull'episodio i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per capire l'esatta dinamica dei fatti. I medici invece sono al lavoro per curare la donna ed evitare conseguenze più gravi. Sempre cronaca, tre dipendenti del comune di Qualiano è stata notificata questa mattina una misura cautelare con sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi. Sono ritenuti gravemente indiziati in concorso con altre 13 persone di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e illecita attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione. Cambiamo argomento. A fine settembre inizierà il processo. Io e mio marito aspettiamo di vedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. Ora la voglia di giustizia è più forte del dolore. Queste le parole di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico morto a seguito di un trapianto di cuore.
3: Anche se non ci facciamo vedere, ma noi ci siamo, noi continuiamo la nostra battaglia, non molliamo fino alla fine, vogliamo ottenere giustizia, quindi è arrivato il momento di fermarli. Chi sbaglia e vuole insabbiare tutto, è stato fatto fino adesso, no? Falsificare le cartelle cliniche, sbagliare umano, l'abbiamo sempre detto noi, che sbagliare umano, però poi nascondere, si poteva salvare mio figlio, questo non lo accettiamo.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio si è concluso ieri il primo ritiro del Napoli. Lasciata Di Maro, gli azzurri riposeranno due giorni per poi tornare a lavoro direttamente a Castelvisangro. Sul fronte mercato, intanto Mann è ancora a caccia di un difensore centrale, anche se l'obiettivo principale resta la cessione di almeno 10 calciatori. Nazionale, clamoroso annuncio di Malagò. Il presidente della FIGC presenterà domani in conferenza stampa il nuovo commissario tecnico, che sarà Roberto Mancini, mentre Claudio Ranieri sostituirà il dimissionario Paolo Maldini nella carica di direttore tecnico del Club Italia. Possibile anche il ritorno di Oriali come team manager. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. Caldo protagonista in Campania, così come in gran parte d'Italia nei prossimi giorni, anche se al momento le regioni meridionali non sono quelle maggiormente colpite da questa nuova ondata di calore. Resta il fatto che domani, mercoledì, i 35 gradi nelle zone interne riusciremo già a toccarli. Spostandoci verso il weekend, lì sì che il caldo diventerà davvero pesante, aumenterà anche l'umidità nelle aree interne previste da questa nuova ondata di calore. Resta il fatto che domani, mercoledì, i 35 gradi nelle zone interne riusciremo già a toccarli. Spostandoci verso il weekend, lì sì che il caldo diventerà davvero pesante, aumenterà anche l'umidità nelle aree interne, previste punte anche di 38-39 gradi.

0: con 442 filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, messaggio al 342 000 100 con Nello Iorio in regia. Momento ora di pausa e poi si riprende a Castel di Sangro, dove il ritiro di Maro, tante cose da dover, tanti temi da dover affrontare, soprattutto capire poi alla fine quanti giocatori, tanti sicuramente dovranno uscire, chi dovrà uscire, molti veramente dovranno uscire, c'è poco da fare per una questione di liste, e poi capire quei 4, 5 slot, 6 slot che si libereranno fra over, e speriamo anche, lì non c'è bisogno che si liberino perché sono illimitati, e under, come andrà a comporsi l'organico del Napoli da poi mettersi a disposizione di Allegri, che pochi giorni fa ha parlato di 35 giorni ancora, ora sono diventati 33, comunque è sempre più di un mese di mercato aperto, e insomma si è capito che il Napoli forse al massimo ora farà uno, due acquisti durante Castel di Mauro, proprio al massimo, e poi la maggior parte delle cose le farà nella seconda metà di agosto. Iniziamo con le telefonate. Antonio.
1: Ciao Paolo, come stai? Antonio, Forza Napoli.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao Paolo. Niente, volevo fare una, due domande. La prima, come hai visto il ritiro di Mauro? Quindi se hai visto qualche novità e soprattutto qualche differenza con le, diciamo rispetto all'anno scorso con Antonio Conte, di positivo cosa hai visto a livello tattico, e poi ovviamente volevo un giudizio sul, sul diciamo sul difensore che il Napoli sta seguendo, e sembra che comunque stia andando forte sul giocatore del Chelsea. Da quello che diciamo ho potuto vedere di questo giocatore, soprattutto somiglia molto a Tomori come difensore, quindi molto fisico, molto rapido, quindi volevo un giudizio su queste mie considerazioni. Niente, ti ascolto ovviamente per radio, come sempre sei un grande Paolo, ti mando un abbraccio e sempre Forza Napoli, ciao.
0: Grazie. Allora, differenze tantissime. Cioè, una delle più grandi fesserie che si sono sentite è che Allegri è stato preso per dare continuità al lavoro di Conte, no? Non si somigliano per niente, come diceva Benigni nel suo film, veramente non si somigliano da nessun punto di vista, nella comunicazione somiglianza zero, ve la ricordate la comunicazione di Conte rispetto a quella di Allegri? Direi modi di comunicare diametralmente opposti, diciamo aggressivo, dominante uno, che può essere è un po' lamentoso uno, cioè Conte, diciamo con non molte frasi ad effetto, molto però aziendalista l'altro, e quindi sono due modi di fare completamente diversi. In campo, modo di fare nella fase di non possesso diversi, quello voleva quando c'avevano la gamba per farlo, pressing ferocia nella riconquista, lui preferisce aspettare in fase di possesso, poi gestire più il pallone rispetto a Conte, che invece voleva l'immediata verticalizzazione sulla prima punta. Quindi anche in questi due aspetti tattici, fase possesso e fase non possesso, sono molto diversi, nella comunicazione sono diversi, nelle metodologie di allenamento con Conte si fece un ritiro 60% a secco, 40 col pallone, qui si è fatto 90 col pallone, 10 a secco, insomma veramente quelli che hanno detto che Allegri era stato scelto per dare continuità al modo di lavorare di Conte, hanno preso veramente a uno per un altro, hanno fatto una confusione totale, sono due allenatori molto molto diversi. Le cose che mi sono piaciute è in fase di possesso, devo dire, questa idea di arrivarci attraverso il fraseggio mi piace, nella costruzione vedrei un po' un'interpretazione diversa dello schieramento, non mi piace quando usciamo con i quattro allineati, mi piace più quando uno dei due esterni si alza, o addirittura entrambi, uno in mezzo al campo, uno addirittura sull'attacco dei cinque canali. Mi sembra che un'interpretazione, quella del 3-2-5 che oramai fanno tutti, speriamo di farla anche noi, e quindi questo è il miglioramento che spero di poter vedere. Per il resto io credo che poi tutto questo che stiamo dicendo lascia il tempo che trova, perché dobbiamo aspettare sulla comunicazione no, sarà diversa sicuramente, ma per altre cose, per un confronto poi fatto bene, dobbiamo aspettare il campionato, dove io mi auguro, ho sempre detto che l'unico segnale di continuità, visto che non ne trovo altri e non ce ne sono altri, sia quello

0: dei risultati che comunque, come abbiamo visto, poi in un modo o in un altro, ci è piaciuto o non ci è piaciuto, sono arrivati. Stiamo parlando di un primo e di un secondo posto. Auguriamoci veramente di poter raccontare con diverse modalità, con un percorso diverso, ma auguriamoci fortemente di poter raccontare ancora un primo e un secondo posto del Napoli. Per quanto riguarda Badia Scile, non lo so ora chi somiglia, insomma è un giocatore 1,94, quindi un difensore molto strutturato, con un buon sinistro, è un mancino, ha un buon sinistro, quindi non è proprio, diciamo, molto simile a Tomori, che è un destro più esplosivo. Questo è un giocatore con 1,94, con un bel passo compassato, un giocatore che faceva anche parecchi gol al Monaco, ha colpito tutti, tant'è vero che ci fu un'offerta, cioè l'ha acquistato il Chelsea per la cifra, che in Inghilterra le cifre qua volano via facilmente, bisogna dire, comunque 38 milioni, quindi comunque era un giocatore che prometteva molto bene, ha fatto 6 gol se non vado errato col Monaco. Poi il suo giudizio sulla sua avventura al Chelsea non può essere tecnicamente negativo, perché non ha giocato quasi mai. Perché non ha giocato quasi mai? Purtroppo credo che lo sapete già, non c'è bisogno che io ve lo ridica. Non ha giocato quasi mai perché è stato molte volte infortunato. E questo, il 25enne, stiamo parlando, è un motivo di grande preoccupazione, perché vuoi per un infortunio muscolare, vuoi per un altro traumatico, vuoi per di nuovo uno muscolare, comunque ha saltato lunghi periodi della stagione, poi è rientrato, ha fatto fatica a trovare spazio. Morale della favola, nell'ultima stagione ha giocato 8 partite soltanto, e credo, su questo non sono sicuro, credo anche subentrando nemmeno molte di queste da titolare, quindi c'è, oggettivamente c'è questo motivo di preoccupazione. Cioè, il prospetto è interessante, il giocatore aveva, speriamo, ha ancora grandi potenzialità, però tanti infortuni ci sono stati, e speriamo che venga bene la cosa. Che dobbiamo dire? Se vengono a Napoli dobbiamo sperare che ci va bene. Anche Zeballos, un altro giocatore del quale si parla, è un altro che ha una storia di infortuni impressionante, considerando che è un 24enne. Speriamo bene, che dobbiamo dire? Non possiamo dire altro. Giuseppe.
1: Sì, buonasera Paolo, buonasera, ciao, ben ritrovato. Volevo chiederti una cosa a riguardo della spensieratezza che comunque ha portato Allegri in merito anche alle ultime uscite. Sembra una squadra più serena, più tranquilla, calciatori, cioè, ma proprio a livello loro personale, li vedo un attimino più tranquilli rispetto a quella... quegli allenamenti duri e anche severi sotto un certo aspetto, e questo non fa altro che giocare, insomma, l'ambiente, perché anche il calciatore si sente un attimino capito.
0: In questo momento va bene, Giuseppe, poi sì, come al solito, vabbè, lo sai meglio di me, lo sanno tutti, quello che conta per un clima positivo fra allenatore e calciatori sono i risultati. Quando ci sono i risultati, poi si accettano anche metodologie, sì, non gradite, atteggiamenti tattici non graditi, rotazioni non gradite, panchine non gradite, si accetta tutto quando ci sono i risultati. Quando non ci sono i risultati,
1: questo poi è una cosa che succederà poi, insomma, nell'immediato, appena inizia il campionato, e vedremo effettivamente se l'ambiente, il gruppo è ben solido. Però io mi riferivo a questa prima uscita, a questa prima parte.
0: No, c'era bisogno, sì, c'era bisogno con lo stress, stress sia per i giocatori che anche lo stress, diciamo, per le casse della società. Non era più sostenibile. Io l'anno scorso avevo sperato che Conte potesse restare per il terzo anno, poi alla luce di tutto quello che è venuto fuori sui problemi dei giocatori, molti giocatori non ce la facevano più, facciamola breve, e quello che sta avvenendo ancora fuori con un mercato molto condizionato dall'ultima sessione, e anche da una più vecchia veramente, dove Conte non c'entra, tanto per dire tutto, però comunque condizionato dalle due sessioni di mercato post scudetto che hanno prodotto quello che vediamo oggi, cioè un Napoli che deve fare un po' di incastri complicati sul... non sì, voglio dire che non ha soldi, perché ce li ha, però deve fare un po' di incastri complicati per fare mercato.
1: Manda sul chiaro, bisogna rispettare alcuni parametri anche europei, bisogna rispettare le liste, insomma,
0: sono regole, esatto.
1: Comporta un attimino di stasi in questa fase, però dico, a me piace anche a livello mediatico, perché poi si presta bene alla stampa Allegri, cioè una persona che un allenatore dove riesce anche quella battutina sottile, può essere per qualcuno un po' antipatico, però io personalmente non l'ho mai trovato, anzi quella sottile ironia, cioè è un allenatore che punge, sa come comportarsi davanti alle telecamere.
0: Grazie Giuseppe. Prego.
1: No, volevo dire una cosa, ma in virtù proprio di questa cosa, no? Lo vediamo tranquillo, spogliatoio, calciatori sereni, si presta alla stampa, ma non è che poi, essendo troppo aziendalista, si lasci fuggire di mano la situazione?
0: Io questo non credo che accada poi alla fine, al di là ora dell'etichetta...
1: In merito al calciomercato... Cioè,
0: sì, no, capito. Nonostante l'etichetta...
1: Il difensore centrale si faccia sentire...
0: No, ti sto rispondendo, Giuseppe, grazie assai. L'etichetta adesso è facile appiccicarla addosso ad Allegri, aziendalista, quindi lui quando gli si fa la domanda sul mercato risponde di questo si occupa la società. Posso dirla secca, bella, precisa, non ci credete quando dice così, non esagera, e sarà aziendalista nel senso che non stresserà la società, però sarà molto vigile sull'ottenere quello che vuole ottenere. Il difensore centrale arriverà, altri ruoli verranno coperti, quelli bocciati da Allegri andranno via. Sono tempistiche diverse, ma poi alla fine comunque inciderà il parere di Allegri, che stiamo parlando. Quindi fatto in una maniera diversa, ma con un'incidenza, non è che l'allenatore viene completamente... Cioè, sta storiella, non ci andiamo dietro. Decide tutta la società, lui sì, io alleno solo. Non ci andiamo dietro a sta storiella, perché non è vera. Vincenzo.
2: Ciao Paolo, buon pomeriggio A parte i soliti complimenti per il peso che fai, ti voglio fare due domande velocissime e poi ascolto le risposte in radio, così lascio spazio. Allora Paola, prima, visto che poco fa hai parlato di cose buone che hai visto tatticamente a Di Maro e magari anche qualche novità rispetto alle due ultime stagioni, vorrei chiederti se secondo il tuo giudizio quanto di interessante fatto vedere in questo momento si adatta alle caratteristiche un po' dei giocatori e della rosa che abbiamo in questo momento. E la seconda cosa che vorrei chiederti riguarda un po' il mercato. Io ho compreso, come un po' tutti i tifosi del Napoli, che quest'anno ci sarebbe stato un mercato dirottato un po' più verso l'ultima, per tutte quelle dichiarazioni che ci sono state della società e gli intenti che si sono comunque compresi, e poteva anche andare bene così, insomma, che ci voleva qualcosa di diverso per un po' per le casse della società, però avendo 5 centrali all'inizio del ritiro o in prossimità dell'inizio del ritiro, giocando a 4 potevamo essere anche abbastanza coperti fino alla fine del mercato. Però secondo te con le due emergenze che ci sono state di Buongiorno, molto lunga, e di Beukema discretamente lunga in vista dell'inizio del campionato, tu almeno il centrale difensivo l'avresti anticipato?
0: Io penso che lo anticiperanno.
2: Il centrale difensivo?
0: Io penso che lo anticiperanno.
2: Ascolto per radio.
0: Sono convinto che lo anticiperanno, perché è talmente chiaro che è un'esigenza, e poi probabilmente per anticiparlo numericamente fino a un certo punto, ma anche come scelta tecnica, perché numericamente vediamo che succede. Marianucci può restare perché è under, se arriva Badiashile o non lo so chi, se arriva Thiago Gabriel, che però pare difficile da prendere perché Lecce pare che abbia chiesto 30 milioni, e quindi Thiago Gabriel era ottimo in quanto under. Invece se arriva un over, con le difficoltà che ci sono in questo momento, Badiashile è un over per esempio, io penso che esca Rafa Marin, quindi questo è il... e Oliveira può stare, oppure Oliveira potrebbe uscire, qualcuno deve uscire per far entrare un... E poi siamo in attesa di capire bene, cioè, per Buongiorno io credo che non venga manco inserito in questo momento nelle liste perché i tempi sono lunghi. Per Beukema dobbiamo capire, perché pare che a Castel di Sangro inizi a allenarsi con i compagni, quindi forse non titolare ma nei convocati potrebbe esserci già per Genoa, quindi poi bisogna capire bene un po' di cose. Ciro.
3: Buonasera Paolo, sono Ciro, è la prima volta che chiamo e chiamo da Padova.
0: Ciao.
3: Ma ti ascolto tutte le sere, guarda, sempre. A volte vado a cuore con le cuffie per sentire direttamente te, guarda, perché sei l'unica persona che capisce veramente. Il resto parlano, magari non vedono gli allenamenti, non vedono la partita e parlano del Napoli. Lasciamo vedere. Comunque Paolo, io sono un po' preoccupato per la situazione del Napoli, più che altro. Sai perché? Perché abbiamo, allora, Lukaku, De Bruyne, Spinazzola, Raccamani, Lobot, Anguissa, tanti giocatori come hanno superato tutti i 30 anni, no?
0: E hanno avuto infortuni.
3: Aspettiamo, perché c'è ancora l'incognita di Neres, Gimur, che non so come entreranno. Ma anche lui è ancora fuori. Abbiamo Buongiorno, che sappiamo.
0: Ma che tra l'altro è l'unico che l'anno scorso non si era fatto male, quest'anno pronti via, infortunato.
3: Alessandro Buongiorno fuori, quindi veramente sono un po' preoccupato per il Napoli quest'anno, cioè non lo so, non la vedo.
0: Ho detto ragazzi, la tattica del, non, per carità non voglio essere blasfemo, ma cioè sperare in qualcosa, la tattica del cero alla Madonna quest'anno è fondamentale, dobbiamo portarne tanti di ceri alla Madonna, perché teniamo una situazione che come calcolo di probabilità, se vogliamo fare gli scientifici, guardiamo sui calcoli e gli statistici, come calcolo di probabilità la situazione è molto preoccupante, perché con tutti gli infortuni che hanno avuto deve succedere un miracolo affinché quest'anno si azzeri tutto e vada tutto liscio. Già i primi segnali non è che stanno andando proprio in questa direzione, quindi figuriamoci poi quando si inizierà a giocare ogni tre giorni. Speriamo che in qualche modo giri la ruota, ma le preoccupazioni sono legittime le tue.
3: Paolo, ma Neres, ma cioè, non ti è visto manca la cena un po'
0: ha fatto qualche giretto di campo,
3: ancora fermo, ancora tutto questo tema ancora fermo.
0: Sì, cioè non si sta allenando con i compagni.
3: Mamma mia, proprio ragazzi, il Napoli va a rigiovanire la squadra, invece siamo rimasti ancora più.
0: E rigiovanire il Napoli lo può fare in due anni, tre anni. Devono portare un po', o cedere o portare un po' di giocatori a scadenza, perché fin quando ci sono, come fai?
3: Siamo quasi la più vecchia della Serie A come squadra.
0: Purtroppo qui bisogna vedere se arrivano le offerte e il Napoli le accetta, il giocatore le accetta e qualche giocatore di quello che hai nominato tu andrà via e si aprirà uno spazio per far entrare qualcuno più giovane. Ma sì, succede questo, non è detto che accada. Ciao, Ciro, grazie.
3: Ciao Paolo, ciao, grazie.
0: Ciao, grazie. Aurelio.
4: Ciao Paolo.
0: Ciao.
4: Paolo, scusa, ma la società sapeva che Buongiorno aveva un problema sin da giugno, se non vado errato, o mi sbaglio?
0: Non lo so questo sinceramente, giocatore è stato convocato e poi è stato valutato che era il caso di fare una verifica ulteriore sul suo ginocchio e poi è stato operato.
4: Ma comunque sapeva che c'era un problema
0: non lo so, se lo sapeva.
4: Quello che dico io, no, ma perché non hanno preso Gilla? Perché?
0: È perché la cifra che il Napoli ha stappato, ti posso rispondere solo in un modo, seguendo la logica ovviamente, io non so come sono andate le trattative, però tutti quanti dicono, eppure a me sembra che sia andata così onestamente, che il Napoli era arrivato primo sul giocatore, con il giocatore più o meno c'era una buona base d'intesa, però non è mai arrivato a offrire la cifra giusta alla Lazio. E durante il tira e molla, che non lo so se si sarebbe protratto, e oggi probabilmente se Gila non andava al Milan, il Napoli stavamo ancora ogni giorno a dire si avvicina, si allontana. Però intanto quando sono giocatori così bravi, mentre si avvicinano e si allontanano, arriva qualcun altro e li prende, questo è ovvio.
4: Paolo, scusami, ma convieni con me che è stato un errore grave che ha fatto il Napoli, perché non ti puoi
0: far sinceramente, oggi come oggi, a livello di Gila, i nomi che stanno circolando adesso, che può essere Badiashile, che può essere Gatti, che può essere lo stesso Diego Gabriel, che a me piace, stiamo parlando di un livello inferiore.
4: Ma secondo me è stato un errore molto grave, molto grave.
0: Ma bisogna vedere, ma non è, ho capito, ma no, questo sicuramente è un peccato che non sia arrivato. Definirlo un errore, bisogna relazionarsi alle scelte che il Napoli ha fatto o alle cose alle quali il Napoli quest'anno era, questo non lo sappiamo, era obbligato. Cioè il Napoli non poteva fare altrimenti, il Napoli non aveva budget per mettere la cifra che voleva la Lazio.
3: Ma scusa Paolo, ma dovrà spendere 30 milioni per prendere un difensore
0: no,
3: che si vede?
0: Oh, no, no, perché io leggo, no, come no? No, e ti dico di no perché leggo quello che scrivono gli esperti di mercato, poi mi auguro che vengano smentiti, però per il momento io leggo che il Lecce ha chiesto 30 milioni e il Napoli ha salutato Thiago Gabriel e si lancia su Badiashile 2 milioni e mezzo per il prestito, poi con un diritto di riscatto. Quindi evidentemente il Napoli, ragazzi, forse non vuole, non può, è una strategia spendere quello che...
3: Allora, faremo la Champions con Marianucci, Rafa Marin, Beckman che non si sa come sta, Rachmani ha 34 anni, non lo so.
0: Ciao, re, grazie. Comunque, ciao Paolo. Ti devo dire, io sono pure io sono uno dei pochi che sta dicendo non è vero che così è super competitivo come dicono tutti, io credo che così anche a causa di tanti problemi fisici che accompagnano molti giocatori importanti di questo Napoli, io credo che così potremmo fare un po' fatica, prendiamo 6 giocatori nuovi, freschi, che vanno a dare una bella ravvivata all'organico. Questo è il mio giudizio. Poi se a fine mercato il Napoli avrà preso questi 6 giocatori freschi che ravvivano l'organico e avrà sacrificato qualcuno oltre a togliere tutti gli esuberi, io esprimerò un giudizio positivo sul mercato del Napoli. Se invece chiuderà un paio di acquisti e si terrà tanti giocatori, diciamo così, tra virgolette, a rischio in organico, io dirò, speriamo che ci dirò quello che sto dicendo da un po' di tempo, speriamo che Dio ce la mandi buona, i ceri alla Madonna, più o meno questo, no? Come tipo di auspicio. Mimmo!
5: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
5: Paolo, brevissima considerazione e 2 domande veloci. Noi ci siamo sentiti qualche settimana fa, prima del ritiro, facendo un po' fantasticando sul modulo del Napoli, che auspicavamo entrambi un 4-2-3-1 con la possibilità di avere Vergara dietro le punte, insomma avere la possibilità di avere uno tra Vergara e De Bruyne. Sì. Ora sembrerebbe che il Napoli giochi, almeno fino a questo momento, con il centrocampo a 3. Questo centrocampo a 3 poi sarebbe quello che conosciamo, quindi McTominay, Lobotka e Anguissa. Ora, secondo te il Napoli Allegri proverà a giocare col 4-2-3-1? Perché altrimenti Vergara parte della panchina e sicuramente De Bruyne non in più, cioè nel senso che immagino che cercherebbe di venderlo, il Napoli cercherà di venderlo.
0: Oggi parlare di grandi differenze fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 non è proprio correttissimo, però giustamente andando a vedere poi le formazioni le differenze si evidenziano, cioè se tu fai 4-2-3-1 o 4-3-3 ma una delle due mezzali è De Bruyne o Vergara, ti direi Mimmo non fa niente, va bene così, perché tanto se la vanno a prendere quella posizione. Invece con Anguissa, Lobotka e McTominay, per quanto McTominay può andare a giocare poi vicino alla punta, comunque è diversa come lettura del, cioè non c'è quel giocatore che prende la palla fra le linee, che si gira, che è rapido, che verticalizza, che fa il passaggio chiave, non c'è quello che salta l'uomo negli ultimi, zona centrale negli ultimi metri, quindi devi andare più sull'ampiezza poi per ottenere queste situazioni, e quindi lì poi sarebbe importante avere un Neres oltre a Alisson, cioè Giovane, avere un Neres in ottima condizione potrebbe diventare fondamentale.
5: Io credo che poi alla fine giocherà col 4-3 e io credo che De Bruyne andrà via, perché Vergara non è un patrimonio del Napoli, quindi resterà sicuramente, potrà giocare al posto dei 3 centrocampisti oppure entrando a partire in corso. Un'altra domanda e poi
0: però se va via De Bruyne, io non lo so se va via o se resta, però se va via De Bruyne il Napoli passa, ha ceduto anche Asa, Napoli passa a 5 centrocampisti, giocando con un centrocampo a 3, avere 5 centrocampisti non è poco, è pochissimo, quindi poi il Napoli se va via uno fra De Bruyne, Anguissa, chiunque esso sia, il Napoli deve comprare pure il centrocampista, che per il momento io non sento nessuna trattativa, nomi di nessun giocatore per quel reparto, quindi non lo so.
5: Sì, tu, ma tu il Napoli acquisterà il difensore centrale?
0: Il difensore centrale per forza, non è una scelta.
5: Ok, perfetto.
0: Ciao, Mimmo, grazie.
5: Buona serata. Ciao.
0: Pubblicità.
6: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Allora, buonasera Paolo, con te al commento della radiocronaca del Napoli sono combattuto da guardarla o ascoltarla Francesco. Francesco, ti ringrazio moltissimo, vediamo di fare tutte e due le cose, dico a te, no? Vedi se riesci a fare tutte e due le cose contemporaneamente, cioè guardarla e trovare il sincro con l'audio, cosa che si può fare, poi eventualmente spiegheremo, già in passato quando l'ho fatto molti me lo chiedevano, trovare il sincro per fare in modo che Vincenzo e io abbiamo gli stessi tempi delle immagini, e quindi a quel punto toglietelo l'audio, sì, della broadcast che trasmette la partita e ascoltate noi, assolutamente. Andiamo da Renato.
9: Pronto?
0: Sì.
9: Ciao Paolo. Due domande, per favore. Come mai il Napoli, pur sapendo che i giocatori hanno fatto un trascorso di infortuni, tipo Buongiorno e l'ultimo Zelaos, perché li compra? Seconda domanda, come mai solo il Napoli non può fare campagna acquisti prima di vendere, perché deve vendere prima e poi acquista, mentre invece Inter, Milan e Juve, che hanno molti debiti, continuano ad acquistare giocatori anche a prezzi molto elevati? Grazie, ti ascolto per radio.
0: Ma le situazioni economico-finanziarie dei club sono veramente un mistero profondo. Quindi quando leggiamo che le società hanno debiti, a volte i debiti sono debiti che non impediscono a queste società di fare mercato, ma sono debiti con vecchie proprietà che hanno acquistato le azioni, sono situazioni molto complesse, però se gli danno l'ok per fare gli acquisti vuol dire che rientrano nei parametri. Ragazzi, se poi vogliamo pensare a male, pensiamo a male, però io vi devo rispondere che se gli danno l'ok perché per fare delle operazioni sono rientrate nei parametri stabiliti. Quindi quelli del costo del lavoro allargato, per intenderci, no? L'ex fair play finanziario. Questo posso dire. Poi vediamo, il Napoli in questo momento non è manco più valida la storiella uno esce, uno entra, perché in questo momento qui, se vogliamo fare la fotografia esatta della situazione, per fare entrare uno, soprattutto se over, ne devono uscire sei, perché se no non ci troviamo più con i regolamenti sempre. Vasquez è una proposta di un amico, Mancino del Genoa, che è un buon giocatore, veramente, sì, Francesco, sono d'accordo con te, un buon giocatore. Leggo qualche altro messaggio, ne sono arrivati tanti. Cosa pensi dell'acquisto della Roma di Castro? Ne penso male, nel senso che ne penso bene per loro e quindi male per noi, perché è una rivale che si è rinforzata. Castro era uno dei nomi che io facevo non per il vice, per l'altra prima punta oltre Højlund. La Roma ha fatto un bel investimento, ci hanno male né Castro, secondo me sono forti, la Roma sono veramente forti. Andiamo a leggere quest'altro messaggio. Buonasera Paolo, credo scusa a tutti i malati del Napoli come me, ma questo precampionato, l'atmosfera è questo, non acquisti, le parole del presidente non mi stanno piacendo, anzi mi fanno essere pessimista, abbastanza pessimista Antonio, ma può darsi che hai ragione. La tua ricostruzione è corretta, io mi affido a una speranza da tifoso del Napoli che quando i presupposti non sono granché, e forse hai ragione, non sono granché, poi sono venute fuori, perché il calcio è qualcosa anche di misterioso, sono venute fuori grandi stagioni, quando c'erano i presupposti tutti favorevoli ci siamo andati un po' a incasinare. Speriamo che sia anche questo il caso. Obaritin non sarebbe giusto tenerlo. Obaritin è un buon giocatore, anche Mancino, però Obaritin, ragazzi, purtroppo sembra un ragazzo, ma Obaritin è un 2003, quindi Se era un under, probabilmente poteva essere giusto anche per un fatto numerico tenerlo, ma va a occupare una casella degli over, quindi per alcuni il fatto che occupino la casella degli over, non degli under, diventa un pregiudizio insuperabile per la scelta. Allora, l'Inter, Francesco da Napoli, l'Inter prendendo Stones ha formato una super difesa, noi continuiamo a valutare Rafa Marin e Marianucci che per quanto riguarda non sono all'altezza. Vabbè, continuiamo così. Allora, lì Stones è un giocatore che io adoro, giocatore evolutissimo che può venire a giocare il pallone a centrocampo come Akanji, ora giocherà col suo ex compagno al City, nella zona, nella difesa dell'Inter insieme a Bastoni, non so chi altro, Bissek, chi altro hanno. Però attenzione, che se sono stati tagliati a favore di Guaier e di Kuchanov dal Manchester City, questi qui vuol dire che sono in parabola discendente. Quindi l'Inter ha fatto un investimento, in Italia può darsi che fanno ancora bene, però ha preso dei giocatori in parabola discendente che non dovrebbero mai essere quelli lì sui quali può puntare il Napoli. Il Napoli no, l'Inter semmai fa questo suo ragionamento, è giusto che lo faccia, il Napoli no. Complimenti, grazie a Pino da Delemont Svizzera, togliendo i vari Lang, Lukaku, Linson, Fororuscio, Caius, con i formati del vivaio e la squadra, io mi troverei 17 over con l'aggiunta inclusa di un centrale over e Zeballos. Ti trovi? No, non mi trovo, perché nella lista che andiamo a fare in questo momento non ci sono già Lindstrom, Fororuscio, Kajust, e c'è uno fra Lukaku e Lucca, e sono fuori anche Lange Giovanni per arrivare a 17, quindi non mi trovo. Qualcuno non l'hai messo, Pino, perché è un po' peggio di come l'hai sintetizzata tu. Salvatore, ciao.
10: Ciao Paolo, buonasera, complimenti per l'ottimo ritiro che hai fatto e per le spiegazioni che ci davi ogni giorno. Ti volevo fare due domande sull'attacco, perché tanti si stanno fossilizzando sulla difesa, ma io sono molto preoccupato per il reparto offensivo. La prima è su Giovane, che al di là del buon ritiro che ha fatto, per me è migliore insieme a Vergara. Ti volevo chiedere, io lo vedo come Elmas, cioè un calciatore che sa fare tutto, ma non è determinante. Cioè, tu è opportuno che debba rimanere, cosa ne pensi tu? E poi ti faccio l'altro.
0: Per Giovane vale anche il stesso discorso che ho fatto per altri giocatori. A me piace come calciatore. Pure lui ha il, tra virgolette, difetto di essere passato dallo status di under allo status di over, perché in 2003, l'anno scorso, quando è stato preso, non occupava slot nei 17. Quest'anno deve sgomitare un po' e deve non convincere, ma straconvincere Allegri per guadagnarsi un posto nei 17 over.
10: Invece l'altra è su Lucca, no? Premesso che dalle parole di Pastorello Lukaku va via, no? E quindi rimarrebbe Olium del Lucca attualmente. Siccome la Roma si è rinforzata e quindi ha Malen e Castro, l'Inter, Lautaro, Thuram e Pio Esposito, il Milan ha preso Gonzalo Ramos, cioè secondo te, anche se abbiamo cambiato gioco, no? E quindi non c'è più la pallata su Lucca, la pallata su Olium, secondo te può rimanere Lucca cambiando gioco, quindi parla sugli esterni, cross? Cioè secondo te è in grado di fare un campionato insieme a Olund, oppure dobbiamo cambiare anche Lucca e magari non
0: guarda, io, Salvatore, io posso esprimere la mia opinione, altro non posso fare, i piani del Napoli, le idee di Allegri non lo so, io andrei a cercare un centravanti sinceramente
10: tipo Davis dell'Udinese,
0: tipo Davis, io avevo fatto i nomi di Davis e Castro, ma appena ho fatto il nome di Castro se l'è preso la Roma,
10: è rimasto Davis
0: a fine che mi sta a sentire io a Roma con Napoli, quindi adesso non faccio il nome di Davis, sennò domani mattina alla fine che se lo piglio butto un nome, la Fiorentina, perché poi da Ken al Como nel giro noi non rientriamo.
10: Paolo, Prisco lo terresti? Io
0: Prisco lo terrei anche, lo terrei coinvolgendolo ancora anche nel campionato primavera, perché stiamo parlando del 2008, per cercare di vincerlo sto campionato primavera 2 e tornare in primavera 1, però tenendolo spesso aggregato alla prima squadra. noi in quel quadro nero della situazione legata agli infortuni non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo due giocatori fenomenali come centrali di centrocampo, ma tutti e due che spesso si sono fermati l'anno scorso, Lobotka e Gilmour. Quindi se ne tieni un altro che non ti occupa nessuno slot, perché è sia Vivaio e Under e stai a postissimo da quel punto di vista, teniamocelo.
10: A differenza di Conte, Paolo, secondo me Allegri lo farà giocare, perché lui ci crede.
0: È probabile,
10: anche
0: sì. Guarda, ti ripeto, se è un miracolo se per 50 partite Lobotka e Gilmour sono sempre disponibili. Fra qualche assenza di Lobotka e qualche assenza di Gilmour, che sono abbastanza prevedibili, io credo che lo spazio per 10, 12, 14 presenze, non dico partite da titolare, ma presenze ci sono. Più si fa la primavera, per me è inutile mandarlo in giro.
10: Ho capito. Allora, l'ultima sulla radiocronaca, no? veloce. Sì. Ma tu quindi andrai in giro per tutti gli stati?
0: Facciamo la radiocronaca. Sì. Vincenzo fa la radiocronaca e faccio il commento tecnico.
10: Ma vai in giro in tutti gli stati?
0: Sì, andiamo allo stadio, sì.
10: Ah, ok, ok, perfetto. Grazie, ciao Paolo.
0: Ciao Salvatore, ciao. Allora, cosa ne pensi di gente, dice Ciro da Pozzuoli, che si accontenta di Mazzocchi Rosa come alternativa di Romenzo solamente perché è di Napoli e detta loro fa spogliatoio, quando invece è scarso e inutile quando gioca poco e niente? Allora, scarso e inutile lo eliminerei, Ciro, dal messaggio, però per il resto devo dirti che hai ragione, cioè non ha senso tenersi un giocatore che poi non gioca e tra l'altro, mi dispiace per Pasquale, occupa uno slot di over, mentre l'alternativa che, della quale si sta molto parlando, Favasulli, è un under. Quindi noi teniamo sto problema, sì, lo teniamo grande sto problema, grandissimo, e quindi mi dispiace, non c'è la possibilità proprio tecnica di tenere Pasquale Mazzocchi. Poi sento parlare di prolungamenti, dico tutto quello che vogliono loro, per carità, ma da qualche parte si dovranno liberare questi slot degli over. Non lo so, ditemi voi, se ci vogliamo tenere a Pasquale, teniamoci a Pasquale, però incominciamo a dire che dobbiamo togliere a Rachmani, allora, che dobbiamo togliere ad Anghissà, che dobbiamo togliere a Polità, qualcuno deve uscire, se no non li teniamo, li paghiamo e non giocano. Quindi ragioniamo prima di dire le cose, non dico a te Ciro, ragioniamo a quelli che ogni tanto se ne escono con queste cose così di fantasia, teniamo quello, teniamo quell'altro, reintegriamo Lindstrom, teniamo Mazzocchi, sono cose che non è che si può scegliere, sono cose che non si possono fare per un problema regolamentare di liste. Io più che ripeterlo tutti i giorni, qui non si tratta di imporre un mio pensiero e convincere, qui si tratta di comunicare con chiarezza e fermezza quelle che sono le regole e quindi non venire qui a parlare del nulla. Sandro.
11: Ciao Paolo, buonasera, è la prima volta che chiamo.
0: Ciao, grazie.
11: Paolo, voglio farti complimenti perché ritengo che sei proprio un giornalista che capisce tantissimo di calcio, però soprattutto visto che segui il Napoli da tantissimi anni, cioè è una cosa incredibile come fai questo lavoro.
0: Grazie.
11: Paolo, volevo chiederti se ad esempio il Napoli ti offrisse una posizione come Oriali, accetteresti?
0: Posizione come Oriali a me la offrono.
11: Sarebbe possibile se...
0: Cioè non è possibile mai, perché il calcio è fatto tutto a compartimenti stagni, ognuno deve avere il grande nome, deve essere stato un grande calciatore, un grande allenatore, è tutto un giro chiuso, mica per motivi così un presidente sceglie per meritocrazia di affidarsi a un giornalista, questo è utopistico, quindi non capiterà mai e quindi... faccio questo mestiere.
11: Paolo,
0: qua.
11: Io se fossi un allenatore, cioè, cercherei proprio una persona come te.
0: Ma è chiuso, è un mondo molto chiuso, Poi tra l'altro io, guarda, ogni tanto devo fare sta confessione, non so se ti è mai capitato di sentirla, ma l'ho detta altre volte anche.
11: Sì.
0: Io a quelli potenti non è che sto assai simpatico, perché rispondo, parlo, analizzo, non è che non sono gerarchico, io su come quello che stai dicendo tu mi piace molto, perché tu parli di meritocrazia, no? Se uno di vostra deve arrivare, invece questo è un mondo di gerarchie, caro Sandro, che
11: ho capito. Paolo, io penso che anche allenatori, calciatori dovrebbero ascoltare più le tue trasmissioni.
0: Ma vedi, noi andiamo avanti, Sandro, noi andiamo avanti con, mo per carità, molti sono anche miei amici, noi andiamo avanti con le trasmissioni dove ci sono tanti ex calciatori, ex allenatori che intervengono anche qui durante Radio Gol, ci sono molti interventi. Benissimo, hanno una grande esperienza, hanno giocato tutto quello che vogliono loro, però io sinceramente credo che ora stiamo facendo un altro sport, stiamo facendo lo sport delle trasmissioni sportive, no? Non stiamo più giocando a pallone, dove è chiaro che killer è più forte di me, perché loro hanno giocato e io no, però adesso stiamo facendo un altro sport, e loro con la dialettica, con le argomentazioni, con gli approfondimenti tecnico-tattici, vi sembrano superiori a uno, non me, a uno come me o tanti come me, pur non avendo mai giocato ad alti livelli. Stiamo facendo un altro tipo di competizione adesso, nella quale il fatto che loro in un'altra competizione, quella del campo, sono stati superiori, non significa in automatico che siano superiori. Molte volte io quando sento parlare ex calciatori o ex allenatori, salvando sempre la pace di qualcuno, per carità, però molte volte io non apprendo nulla, sento le solite banalità, sento che si ispirano ancora a principi vecchi e superati. Io, dipendesse da me, farei parlare più la gente, che a volte tra il popolo trovi quelli lì che per studio, per passione, ne sanno di più. Io non sono uno per questa che appoggia questa cosa. Io, quello ha giocato in nazionale, abbiamo visto tre fuori classe, abbiamo visto in tre fuori classe, uno in particolare Falcao e altri due grandissimi giocatori, Tardelli e Graziani, li abbiamo visti al commento tecnico dei mondiali. Wagliuma avesse detto una cosa che ha suscitato l'interesse, hanno detto tutte cose che di un calcio di 30 anni fa, eppure stiamo parlando di campioni, nemmeno di giocatori normali.
11: Certo. Paolo, io non...
0: Poi l'altra sera feci una trasmissione con un allenatore che è in categorie minori e lo trovi preparatissimo, quindi io non sono per il grande, ripeto, io non sono gerarchico, tu puoi tenere il grande nome, il grande palmarès, ma io poi ti valuto per i contenuti di quelli che, di quello che dici.
11: Certo Paolo, ma io per questo dico, non è che uno per esempio era un grande calciatore, allora deve essere per forza.
0: No, ma quando
11: un grande mister o un grande...
0: Ma no, sono mestieri diversi. Certo, se si mettono a studiare dopo che hanno finito di giocare e hanno il vantaggio poi di aver giocato, però se si mettono a studiare, cosa che non fanno, perché molti sono presuntuosi, io ho giocato, basta, posso parlare soli e parlo. Ciao Sandro, grazie.
11: Ciao Paolo, buona serata, ciao.
0: Allora, andiamo da Rosario.
12: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto complimenti perché ho seguito tutto quello che hai detto a Di Maro.
0: Grazie.
12: E come al solito sei stato preciso e esaustivo in tutto.
0: Grazie.
12: Io ci tenevo a dirti una cosa però, e non so se sarai d'accordo per quello che dico, e scusami se dovessi dire qualche baggiarata.
0: No.
12: Allora, io ho seguito un poco sia la partita dell'Arezzo sia la partita della Canarese, con le debite proporzioni. Ho visto un Arezzo che ha messo in difficoltà il Napoli perché tendeva sistematicamente a schiacciare il centrocampo del Napoli a possesso palla, eccetera, eccetera. Viceversa.
0: Bella squadra l'Arezzo, ha pressato. Quando aveva la palla tra i piedi aveva idee, e quando aveva la palla il Napoli pressava bene.
12: Sapeva quello che doveva fare con la palla, e anche senza.
0: Bravo Rosario, bravissimo.
12: Poi ci tenevo a dirti che ho visto il primo tempo della Canarese, questo famoso dai e vai sugli esterni, dove lui insisteva tantissimo a dare la palla quando si trova in difficoltà, con la speranza probabilmente, qua non so se dico una baggianata, che i centrocampisti facessero filtro in mezzo e andassero ad inserirsi. Però in questa situazione io vedo sempre olio...
0: 4-3-3 è un po' questo, il 4-3-3 è sviluppo da un lato e poi mezzali che si inseriscono e esterno opposto che si inserisce per andare a chiudere l'azione con 4-5 uomini nell'area di quella avversaria.
12: Però questo mi spaventa,
0: questo quando si sviluppa
12: perché
0: bene.
12: Ancora una volta lo vedo spalle alla porta. Allora io immagino in un 4-2-3-1, faccio un esempio, sto dicendo una baggianata probabilmente, visto che ho notato che Giovane bene o male riesce a coprire tutti e tre i ruoli e lo fa anche abbastanza bene, non è che suscita chissà quale cosa, però lo vedo più partecipativo alla manovra. Un eventuale, perché lui sta provando Vergara in quel ruolo, secondo me, sì. Un Vergara più vicino a Orient, mettendo Giovane secondo te negli inserimenti con un McTominay abbassato, perché sono convinto che anche sa potrebbe non rimanere a Napoli, ho questa sensazione.
0: Ah, se il Napoli passasse al 4-2-3-1, Giovane potrebbe dare fastidio a De Bruyne e a Vergara, sono d'accordo con te. Lo so che in questo momento la pensiamo in pochi così, ma per me Giovane potrebbe giocarsi le sue carte alla grande in quel ruolo. Non che non se le possa giocare pure da esterno, però se le può giocare meglio, se le giocherebbe meglio in quella posizione.
12: In quella posizione, perché secondo me può essere più devastante, perché lui riesce...
0: Pure io la penso così, tra l'altro non solamente con una proiezione sulle caratteristiche, ma proprio con l'evidenza di tante partite nel Verona viste, dove lui giocava così in quella posizione.
12: Esattamente.
0: Molto grazie, bene, molto bene, ha fatto un grande girone d'andata. Il Napoli non è impazzito ad andarlo a prendere a gennaio, come qualcuno ha pensato, madonna che acquisto assurdo. Quelli che hanno detto che acquisto assurdo Giovane non avevano visto manco mezza partita del Verona, che ha fatto un girone d'andata straordinario.
12: Ma io me lo ricordo a Napoli quando gioco contro il Napoli.
0: Sì, no, ma Napoli subentrò, già si sapeva forse che andava via, ma è stato un periodo, la prima fase del campionato dove era dominante. Sì. Grazie Rosà. Sì.
12: Grazie a te, un abbraccio.
0: Daniele dice in questo messaggio, che andiamo in pubblicità, le idee di tutti le bisogna rispettarle, però Ghila 30 milioni con contratto in scadenza, certo questo è vero, l'ha esagerato la Lazio, però poi alla fine ha ottenuto quello che voleva. Per me sarebbe stato un errore madornale prendere, su questo non lo so. Badiashile, infortuni permettendo, è superiore, però carissimo Danilo, posso essere d'accordo con te, le potenzialità dei giocatori sono una cosa importante, ma quando causa infortuni per esempio tu non le esprimi, le potenzialità restano tali e non vengono tradotte poi sul campo, questo è il punto. Speriamo che stia bene, se sta bene io appoggio in pieno il tuo messaggio, cioè sono d'accordo che si tratta di un buon giocatore, vabbè che in Inghilterra, come ho detto prima, i soldi li cacciano con una certa facilità, però il Chelsea quando ha messo 38 milioni e lui aveva fatto molto bene in Francia, non aveva visto male, poi purtroppo è successo quello che è successo, tanti infortuni, vediamo quando viene a Napoli, soprattutto se Napoli lo prende, credo che farà visite accurate, speriamo poi bene. Pubblicità.
13: Signora, prende anche le olive?
14: Sì, ma olive granata.
13: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dndassociati.it.
2: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Allora, caro Jenny 67, da quello che sento dai tifosi e anche da te Paolo, speriamo che quest'anno ci salviamo. Io apprezzo sempre i messaggi ironici, però questo, oltre a essere ironico, è pure un po' sballatello, perché ora non ho sentito nessuno, né io né le tante persone che sono intervenute hanno espresso messaggi così catastrofici. Abbiamo manifestato preoccupazione alla luce di un dato oggettivo, il numero elevato di infortuni che ci sono stati, e i giocatori sono tutti qua, sono praticamente tutti qui, quelli che l'anno scorso hanno avuto problemi fisici. Se questo secondo te è un parlare disfattista, resta della tua opinione e segui quelli che stanno già dicendo che il quinto scudetto è cosa fatta. Io mi auguro che abbiano ragione, però credo che un'analisi più approfondita porti a qualche motivo di preoccupazione, non di pessimismo. Però fra preoccupazione e pessimismo le due posizioni sono: essere preoccupati e essere pessimisti sono due cose diverse. A te è arrivato questo, che ti devo dire? Non è questo, ti posso garantire, da parte mia te lo garantisco al 100%, che non è pessimismo, ma è preoccupazione. Però mi sembra di aver anche captato da parte degli amici che sono intervenuti questo, c'è un po' di preoccupazione, non pessimismo. Poi, valutazione tua e ironia tua, l'accettiamo, caro il buon Jenny 67. Andiamo da Alfredo.
5: Ciao Paolo, faccio fare i complimenti per il ritorno al commento tecnico delle partite. Quindi è un piacere sentire finalmente un commento tecnico come si deve, non il mago d'hotel o mago Telma che faceva il veggente da altre radio. Questa è una battuta naturalmente, però io sono contento di avere finalmente un commento tecnico come si deve, quindi sono felice.
4: Grazie.
5: Del tuo ritorno. Un'altra battuta, tu hai citato ex giocatori che non sono perfetti opinionisti sia a livello nazionale che a livello anche regionale,
4: che non è che sbagliano, ma non
5: no, ma
4: io parlo sto parlando non da giudice supremo del cavolo, non lo sono. Sto parlando da semplice tifoso che, guardando un po' gli interventi, molte volte resto deluso, dico
5: effettivamente che Falcao, oltre a non si capiva niente di quello che diceva, non sapeva neanche le regole della
4: poi dopo poi facciamo i distinguo necessari. Là è stato un po' un caso limite, perché là
5: quello è un caso limite, l'ha preso la Rai
4: però
5: ha veramente toppato anche su delle regole.
4: Siamo andati veramente oltre.
5: Tardelli, però,
4: come funziona. Se io faccio errori così, cioè che vado in onda e dimostro di non conoscere manco i regolamenti, perché io sono un fissato, come state vedendo dalle liste e quant'altro, no? Di queste cose sono molto preciso, mi piace analizzarli bene, perché credo che sia il nostro lavoro. Ma se io facevo uno dei 50 errori che ha fatto Falcao, la sera dopo non mi vedevate in onda, mi sbattevano fuori a calci.
5: No, ma invece volevo fare Tardelli una cosa, l'ha detto, quando ha parlato di Diego, quando ha detto che Diego ci metteva la faccia.
4: Perciò ho detto, parlato di distinguo, perché poi Graziani, che conosco, è simpaticissimo, a volte le indovina, a volte no. Tardelli non è male, anche se pure è rimasto legato a un calcio un po' più vecchio. Falcao siamo proprio di fronte. Però complessivamente devo dire, se tu là ci mettevi qualche giornalista preparato, due match analyst, venivamo ad approfondire un po' più temi, un po' più interessanti. Però non si chiamavano Falcao, non si chiamavano Tardelli, non si chiamavano Graziani. Camfort.
5: Vabbè, quelle sono scelte un po' sempre legate al nome.
4: Sì, assolutamente. Perciò ho detto, siamo gerarchici e non meritocratici. Siamo innamorati dei palmarès, non siamo innamorati dei contenuti. Invece io...
5: Senti, una riflessione però la devo fare, siccome io ti sento dire spesso, e anche qua sono d'accordo con te, che a Napoli deve fare minimo 4-5 acquisti, perché questa è qua, una verità che dicono, sembra quasi come se fosse un ritornello, il Napoli ha la rosa più forte insieme a quella dell'Inter.
4: È ripetuta così, senza un approfondimento, ti devo salutare perché è finita la puntata.
5: Però mi dici come difensore, che tipo di difensore Napoli deve prendere? Cioè tipo uno come Kim e Koulibaly?
4: Io fra tutti i nomi che circolano, visto che ha margini miglioramenti, si è fatto la stagione intera ed è under, io prenderei Thiago Gabriel, ma non penso che alla fine verrà. Grazie a Nello Iori Regia, vi lascio a Vincenzo Perna insieme a Calaio, noi ci sentiamo domani alle 18 con 442, saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
0: Salita del volo con destino alla fine.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, incidente stradale a Castellammare di Stabia, dove una ragazza incinta è stata investita da un'auto il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. La donna, aiutata dai presenti, è stata trasferita all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata sottoposta agli accertamenti. In corso controlli anche sul piccolo, che è in grembo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, per risalire all'identità del pirata della strada. Ancora cronaca, una sub di 54 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Sorrento. La donna, durante un'immersione organizzata a Massa Lobrense presso la Cala delle Mortelle, avrebbe accusato un malore e terminato le scorte di ossigeno durante la fase di risalita. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti presenti sul posto. La donna possiede un regolare brevetto per le immersioni e sull'episodio i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per capire l'esatta dinamica dei fatti, mentre i medici sono al lavoro per curare la donna ed evitare conseguenze più gravi. Sempre cronaca, tre dipendenti del comune di Qualiano, è stata notificata questa mattina una misura cautelare con sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi. Sono ritenuti infatti gravemente indiziati in concorso con altre 13 persone di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e illecita attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione. Presso la locale isola ecologiche, infatti, venivano illecitamente richieste somme di denaro per il conferimento dei rifiuti, servizio normalmente eseguito a titolo gratuito. Cambiamo argomento. A fine settembre inizierà il processo. Io e mio marito aspettiamo di vedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. Ora la voglia di giustizia è più forte del dolore. Queste le parole di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, morto a seguito di un trapianto di cuore, a margine della conferenza stampa di presentazione del suo libro oggi alla Camera dei Deputati.
3: Anche se non ci facciamo vedere, ma noi ci siamo, noi continuiamo la nostra battaglia, non molliamo fino alla fine, vogliamo ottenere giustizia. Quindi è arrivato il momento di fermarli. Chi sbaglia e vuole insabbiare tutto. È stato fatto fino adesso, no? Falsificare le cartelle cliniche, sbagliare umano. L'abbiamo sempre detto noi, che sbagliare umano, però poi nascondere, si poteva salvare mio figlio, questo non lo accettiamo.
2: Andiamo con lo sport, il calcio. Si è chiuso ieri il primo ritiro del Napoli, lasciata di mare. Gli azzurri riposeranno due giorni per poi tornare a lavoro direttamente a Castel di Sangro. Sul fronte mercato, intanto Manna è ancora a caccia di un difensore centrale, anche se l'obiettivo principale resta la cessione di almeno 10 calciatori. Nazionale, clamoroso annuncio di Malagò. Il presidente della FIGC presenterà domani in conferenza stampa il nuovo commissario tecnico, che sarà Roberto Mancini, mentre Claudio Ranieri sostituirà il dimissionario Paolo Maldini nella carica di direttore tecnico del Club Italia. Possibile anche il ritorno di Oriali come team manager. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Vince, diamo come di consueto i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare in linea diretta 081 54 66873, per chi ci volesse scrivere o mandarci un audio WhatsApp 342 00 00100. Vince, che mi dici in questo, diciamo, primo bilancio? È una cosa che, diciamo, chiederemo anche ai nostri amici che ci chiameranno, di questo primo, questa prima parte di ritiro a Di Maro, prima di accingersi alla seconda parte che si inizierà più a entrare nel vivo, perché voi di tempo da, fra un po' inizierà di nuovo il campionato. Quindi che mi dici di questo?
1: Ah, sicuramente si è fatto un gran lavoro, ovviamente le gambe non sono ancora quelle lì sciolte, però già con la Carrarese abbiamo visto una squadra un po' più pimpante, e abbiamo visto che continuiamo ad avere un solo attaccante, però Manu, perché abbiamo solo Rasmus Højlund. L'infortunio di Lucca ha complicato ancora di più i piani di Massimiliano Allegri. Chissà quando tornerà Romelu Lukaku. Sicuramente abbiamo capito che Giovane non lo vede come prima punta, ma lo vede più come calciatore esterno, e poi vedremo se rientrerà nei piani con i rientri di Neres, chissà magari di Lang oppure di chi per sé. Quindi sono arrivate delle indicazioni, ma ovviamente troppo presto. Castel di Sangro forse ci dirà un po' di più.
0: Ci dirà sicuramente un po' di più, perché a Castel di Sangro torneranno anche ovviamente De Bruyne, Lukaku, McTominay, quindi comunque Allegri incomincerà a accingersi a, diciamo, a valutare anche soprattutto la fase difensiva, che comunque un pallino comunque di Allegri, e capire chi eventualmente inizialmente sarà il sostituto comunque di Buongiorno. Ci sono le alternative da Marianucci, dove Allegri si è sbilanciato, è un ottimo giovane, può crescere, e magari Marianucci potrebbe anche rimanere, anche per un discorso di lista. Rafa Marin ancora è un ni, perché non si sa se rimane o meno. Ci sta lavorando tanto Allegri su di lui, ma Vince, io penso che va bene che il Napoli ha un'ottima base da cui ripartire, non deve fare chissà che acquisti e stravolgimenti di rosa. Ma è chiaro che se si deve fare un sacrificio, almeno il difensore centrale tu lo debba prendere, ma poi un'alternativa di Lorenzo, per quanto mi riguarda, serve. Gli altri reparti, bene o male, stai a posto così, tranne che c'è da capire anche il discorso di Anghissà, se Allegri è contento che lui rimanga oppure sarà ceduto, e quindi a quel punto dovresti a livello numerico prendere sicuramente un altro centrocampista, anche se, come hai detto bene tu, la priorità in questo momento è fare delle cessioni, perché i giocatori sono tanti. Capiremo anche come hai detto tu la punta centrale, c'è solo Højlund. Giovane, per me, per quanto mi riguarda, è una seconda punta, ha le caratteristiche di Raspadori, non è secondo me né un esterno né un falso 9. E poi capire di Lucca, che adesso sta fuori per questa botta alla caviglia, quando torna Lukaku, come rientra, se nei programmi del Napoli rientra nelle rotazioni, oppure il Napoli cerca di togliere un ingaggio pesante. Quindi sono cose che verso Castel di Sangro queste cose saranno da limare, per poi arrivare all'inizio del campionato con quei 24-25 giocatori che andranno avanti per tutta la stagione.
1: Iniziamo con le telefonate allo 081 546 6873. Abbiamo Francesco. Ciao Francesco.
2: Buonasera, sono Francesco Vittorio dal Vomero.
0: Ciao Francesco, buonasera.
2: Saluto all'arciere e a Vincenzo Perna.
0: Ciao Francesco.
2: Volevo sapere una domanda, io più che Lukaku, perché io credo che un sostituto di Højlund a 6 milioni netti all'anno non può stare né nel Napoli né in nessuna squadra di Serie A, quindi lo do per scontato che il Napoli prenderà un sostituto di Lucca e di Lukaku. Voi lo terreste o non lo, oppure prendereste un centrocampista più giovane, più per fare un progetto più a lunga scadenza?
0: Allora, io ti dico la verità, sull'aspetto tecnico non si discute. Io ovviamente un giocatore come De Bruyne a livello di qualità me lo terrei sempre, poi c'è l'aspetto comunque economico dei bilanci della società, e capire

0: cosa vuole fare, perché se il Napoli decide comunque di dar via sia De Bruyne e Lukaku, si toglie due ingaggi pesanti e le alternative ci sarebbero, perché se tu vuoi giocare con un 4-2-3-1, sia Giovane che Vergara possono fare il sottopunta, quindi potresti anche pensare così. Quello che mi preoccupa è che la punta centrale, perché non so se magari se Lukaku va via Napoli è intenzionato a prendere un'altra punta centrale, oppure cercherà Allegri di rivitalizzare Lucca, cosa molto difficile, ma spera che magari Lucca si dia una mossa anche a livello mentale, così non brucia, diciamo, l'investimento fatto. Si è parlato di Esposito, che comunque secondo me è un buonissimo attaccante, e lui va bene come sottopunta, ma la prima punta la può fare perché si muove anche abbastanza bene da prima punta. Quindi
1: Sì,
0: sarebbe un
1: è
0: jolly.
1: abbastanza gol.
0: Sarebbe un jolly, vorrebbe venire di corsa a Napoli perché è pure napoletano, quindi ci potrebbe essere anche questo spiraglio in futuro, ma non è sicuramente la priorità in questo momento.
2: Grazie
1: Va bene,
2: Francesco.
1: buona estate se non ci vediamo in questo periodo. Voi il 31 chiudete, giusto?
2: No, noi siamo aperti in
0: Il
2: generale,
0: calcio
2: però
0: della
2: il calcio
0: sera,
2: della sera, il calcio della
0: finisce il
2: sera venerdì
0: 31 e
2: chiude.
0: riprendiamo poi
1: Va
0: a
1: bene,
0: fine.
1: allora ci riprendiamo dopo quando inizia il campionato.
2: Va bene,
0: Ok,
2: Francesco,
0: Francesco,
1: Napoli
0: grazie.
1: sempre.
2: Sempre. Grazie, Francesco. Abbiamo Michele adesso. Ciao Michele.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Michele, buonasera, ciao.
3: Ragazzi, volevo commentare con voi la morte del calcio italiano che è avvenuta ieri sera,
0: Ma
3: praticamente.
0: diciamo che non è da ieri sera, è da un po' di anni
3: No,
0: che
3: diciamo che ieri è stata messa
0: la ciliegina sulla torta,
3: la
0: diciamo.
3: croce proprio. Cioè, perché penso che ormai siamo arrivati a capire che non vogliono cambiare, non si accetta il cambiamento. Si mettono sempre persone di 80 anni a governare il calcio, sempre le stesse, quindi io immagino che sia definitivamente morto e non c'è verso dopo tre mondiali che abbiamo saltato.
0: Ma Michele, io ovviamente ti vorrei dirti il contrario, ma posso solo sposare la tua considerazione, perché per quello che stiamo vedendo anche ieri, un'altra barzelletta dopo 17 giorni dalle dimissioni sia Maldini che Leonardo, che secondo me erano due che secondo me si poteva ripartire. Una figura importante come Maldini, una bandiera del Milan, uno che ha fatto calcio, che portava idee nuove, con Leonardo che avevano già lavorato insieme, e vuol dire che comunque la federazione non metteva bocca sulle loro scelte. Invece, a quanto pare, poi Pirlo non l'hanno voluto, vogliono fare di testa loro e ritornano a fare di testa loro, prendendo comunque persone che sì, brave d'esperienza, ma secondo me un po' troppo avanti con l'età. E quindi, secondo me, di cambiamento ne vedo poco, e ahimè, non so neanche se saremo ancora nel prossimo mondiale o ce le guarderemo dal divano, sicuramente.
2: Speriamo di no, però sicuramente tutto quello che è accaduto è davvero clamoroso, al limite del grottesco, e speriamo che sapremo in qualche modo tirarci fuori, ma se queste sono le premesse direi che non andiamo da nessuna parte. Andiamo però noi invece al telefono da Salvatore. Ciao Salvatore, benvenuto.
4: Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, Salvatore da Trieste.
0: Ciao. Ciao Salvatore, buonasera.
4: Ciao Vincenzo, allora prima di tutto Emanuele permettimi di fare un bocca al lupo a Vincenzo che oggi ho saputo che sarà il nostro radiocronista per la stagione che verrà.
0: Assolutamente, se l'è meritato, caro Salvatore.
4: Assolutamente, è un grande
2: Grazie.
4: professionista anche Vincenzo,
2: Grazie,
4: si
2: grazie
4: merita
2: davvero.
4: questo e l'altro.
2: Grazie Salvatore, grazie davvero.
4: Ecco, riguardo Manuel al mercato, no? Volevo chiederti una cosa, ho visto, ho letto più che altro, che Rafa Marin non abbia convinto
0: Allegri.
4: Allegri in questo regista. Ma io mi spiego, un difensore che in Spagna è stato uno dei migliori difensori spagnoli l'altro anno con Villarreal,
0: Sì.
4: com'è possibile che in Italia non riusciamo a farlo giocare a questo ragazzo? Cosa hanno in Spagna? Visto che in Spagna sono sono il top, vincono la Champions League, vincono i mondiali, vengono qua e diventano scartoni.
0: Scarzoni no, secondo me è un discorso proprio di diversità di campionato, è un campionato più tattico, perché se tu consideri anche chi era il difensore che il Napoli prese e poi andò al Betis?
2: Nathan,
0: che comunque a Napoli faceva fatica, poi l'anno dopo è andato al Betis e fece un campionato straordinario, perché magari qua c'è più
2: arrivò pure in finale di Europa League, se non sbaglio,
0: sì,
2: Nathan
0: pure. C'è questo troppa tattica in questo campionato italiano, quindi magari in Spagna c'è molta libertà di fare, gli allenatori
4: vincono le Champions League, vincono i campionati del mondo.
0: Lo sappiamo benissimo, anche se ovviamente i calciatori, quelli che hanno vinto il mondiale, sono giocatori ovviamente top.
2: Tutti di top club, capito?
0: Nathan, Marin, per adesso non ci vanno in nazionale, ci sono altri giocatori che sono superiori a Nathan e a Marin. Io sinceramente Marin lo vedrei ancora a Castel di Sangro, non è detto, perché io ho visto molto Allegri che ci ha parlato personalmente insieme a Rachmani e lavora molto sulla linea difensiva, quindi non è ancora detta l'ultima parola, perché comunque a livello numerico, e se il Napoli non prende un difensore, attualmente Marin deve rimanere, poi non so se prenderanno un altro difensore e a quel punto dovrà andare via.
4: Io penso che proprio il Napoli interverrà proprio sul difensore, perché se si parte con sta mezza fiducia di sto giocatore,
2: sai che penso io, Salvatore? Credo che molto dipenda anche da Beukema, perché comunque noi 5 difensori li dovremmo tenere. Se vuoi fare la difesa a 4 ti servono almeno 5 centrali, perché il gioco delle coppie è più uno che fa il jolly, e quel jolly dovrebbe essere Marianucci.
0: La tua non ce l'hai però.
2: Non ce li ha.
0: 5 centrali non
2: esatto,
0: ce li ha.
2: Però sappiamo che il Napoli sta operando,
0: ovviamente,
2: per pensare eventualmente di acquistare un calciatore,
0: certo,
2: con Buongiorno che poi eventualmente ritornerebbe. Tu magari inizi la stagione con 4 difensori. Il problema è che secondo me Rafa Marin e Beukema in questo momento sono le due alternative a Rachmani titolare, e tu non ti puoi consentire doppio sostituto di Rachmani.
0: Anche perché lo sai cos'è, Vincenzo? È che tu con Buongiorno hai perso un difensore che ha caratteristiche diverse,
2: esatto,
0: da Marin,
2: esatto,
0: da Marianucci, da Beukema. Cioè tu hai perso il marcatore, quello che ti mordeva le caviglie, quello che ti andava a prendere alto, che non ti dava respiro, forte fisicamente. Le caratteristiche di Buongiorno nessuno dei difensori altri ce l'ha.
2: È vero.
0: E quindi tu devi andare a prendere quel tipo di giocatore con le caratteristiche di Buongiorno, che lo rivedremo per quanto mi riguarda a gennaio, quindi il
2: pure
0: Napoli deve assolutamente prenderlo un centrale.
2: È vero, ma né Rafa Marin né Beukema in questo momento possono essere un'alternativa per quel ruolo, e quindi a quel punto bisogna fare una scelta, uno dei due secondo
0: sì.
2: me.
0: Sì.
4: L'infortunio di Buongiorno, secondo me il Napoli si doveva già tutelare per avere secondo me un difensore all'altezza del Buongiorno del primo anno del Napoli.
2: Ma ci ha provato, voleva prendere Ghila.
4: Perché il Buongiorno che si è visto l'altro anno, insomma, lascia desiderare.
0: Ma sì, è stato uno dei peggiori, però penso che tutta la difesa del Napoli l'anno scorso ha fatto acqua. Doveva essere
4: perché ci mancava Rachmani,
0: è mancato, ha giocato, ragazzi, lo scudetto di Conte è stata la difesa che ha fatto vincere a Conte il campionato, e se la difesa non è quella solida, forte come noi conosciamo, fai fatica. E in più Allegri, che sicuramente nella fase difensiva ci lavora molto, e allora se non hai un giocatore come Buongiorno al 100%, per questo il Napoli era andato su Ghila, poi Ghila è andato al Milan, e comunque adesso il Napoli ha bisogno di quel tipo di caratteristiche lì.
4: Ma a me non mi dispiacerebbe il centrale del Cagliari, che adesso non mi ricordo il nome.
0: Mamina?
4: Sì.
0: Ma Mina praticamente fa due partite sì e cinque no, perché ogni settimana è un giallo.
4: Però è uno che in campo si fa rispettare.
0: Però guarda, anche si è parlato comunque del Thiago Gabriel del Lecce.
2: Sì, di Thiago Gabriel si parla, di Badiashile per quanto riguarda il Chelsea. Devo dire la verità, a me non dispiace invece Lukumi del Bologna.
0: Lukumi è molto forte, ma neanche non mi dispiacerebbe neanche Solé. Sicuramente so che ha un
2: Solé,
0: ma ovviamente è una spesa un po' più importante, il cartellino. Importante, però, per esempio, questi.
4: Un po' lento Solé nei primi metri, è un po' macchinoso.
0: Però, sai, sull'uomo ti morde le caviglie, ti va a prendere alto. Comunque, è un attaccante che sa scappare all'indietro. Tu hai bisogno di quelle caratteristiche là. Su Thiago Gabriel ha buone caratteristiche, pure lui. È giovane, ha 21 anni, quindi andrebbe proprio perfetto anche per una questione di lista. Io purtroppo la penso così, non sono mai per quei giocatori che fanno un anno bene e vanno subito in una squadra top. Io li vorrei vedere 2-3 anni magari in Serie A per poi, invece qua basta che un giocatore fa un anno bene.
2: 35 milioni, così. Esatto. E poi fanno la fine di Comuzzo. Grazie Salvatore.
4: Ciao
2: Salvatore. Abbiamo anche Luca allo 081 546 6873. Ciao Luca.
5: Ciao Vincenzo, buonasera, Forza Napoli. Saluto il buon per Emanuele Calaiò, con il quale sono d'accordo, perché adesso è complicato prendere il difensore, visto che diciamo questo difensore del Lecce ha fatto una buona stagione, i prezzi subito praticamente sono alti. Poi voglio capire se c'è da prendere un centrale di piede destro che si può adattare a sinistra, o se bisogna spostare Rachmani, che è quasi ambidestro, sul centro praticamente sinistra. Questo lo volevo chiedere Emanuele Calaiò. Poi sono d'accordo con voi, Lukumi o Vasquez del Genova, pure diciamo un centrale forte, anche Badiashile il piede sinistro, perché poi a destra ci sarebbe Gatti, ci sarebbe Tobido del West Ham, ci sarebbe lo stesso Thiago Gabriel del Lecce, tra i nomi fatti. Poi volevo chiedere Emanuele come vede Vergara, se va bene da mezzala lo vorrebbe più vicino alla porta, come giocava con Conte, perché io non riesco a capire. Lui dice per Vergara che alcune cose non le riesce a fare in questo ruolo. Siccome Emanuele è un calciatore esperto, volevo una sua opinione anche sul Kristovic dell'Atalanta, come dice Højlund, che a me piace molto come attaccante. Grazie, Forza Napoli.
0: Ciao, grazie Luca, grazie. Allora, tante considerazioni, piano piano ci arriviamo. Allora, per quanto vi riguarda la fase difensiva, il Napoli c'ha parecchi destri e quindi serve un difensore centrale di sinistra, ovviamente meglio che sia Mancino, che gioca a sinistra, perché comunque Rachmani, Marin, c'hai comunque Beukema, Marianucci, sono quasi tutti destri, e quindi ti serve comunque un sinistro. E poi per quanto riguarda Kristovic, è un buon attaccante, uno che lotta, uno che si fa sentire, che protegge bene palla, però non penso che sia comunque adatto anche nei bilanci comunque del Napoli, perché comunque di sicuro non te lo regalano, l'Atalanta sicuramente non te lo regala. Poi per quanto riguarda Vergara, io ovviamente lo preferisco come sottopunta, perché comunque le cose migliori le ha fatte vicino ad Højlund, e ricordo il gol col Chelsea che lui fece. Parte sempre un po' defilato, ma va sempre diciamo a ridosso di Højlund, anche perché una mezzala che parte da dietro e si inserisce, già ci abbiamo McTominay che lo fa a sinistra. Quindi secondo me, se vuoi giocare con un 4-3-3, serve più una mezzala che dà una mano all'Obotka, perché McTominay già avanza parecchio, e tenere magari Vergara da esterno, o che si può avvicinare come sottopunta. Quindi no, io mi auguro di ritrovare il miglior Anguissa, quello dell'inizio della stagione scorsa, ma su questo sono un po' scettico dopo due infortuni gravi che ha avuto. Speriamo che comunque ritorna a essere come prima. manca qualcosa o devo rispondere?
2: No, no, penso di tutto. Aveva messo un giocatore che però, ecco, Vázquez, devo dire la verità, non è male.
0: No, no, assolutamente
2: non è male come idea.
0: Assolutamente non è male, ha fatto un'ottima stagione, però se non mi sbaglio il capitano del Genoa De Rossi punta molto su di lui e non penso che vada via da Genoa. L'anno
2: scorso piace molto.
0: Un ottimo.
2: Sì.
0: Guarda, a me piacerebbero, sai chi? Uno che sta trattando l'Inter.
2: Ah sì?
0: Romero.
2: Vabbè, e quello anche a me non sarebbe per niente male, anche se non viene da stagioni proprio positivissime.
0: No, però in marcatura per quello che servirebbe al Napoli, uno
2: poi conosce
0: forte,
2: il campionato.
0: Uno forte fisicamente che ti morde, che comunque ti fa sentire la presenza, anche che ti fa anche qualche golletto in fase, cioè nelle punizioni, nei calci d'angoli, e uno tant'è che comunque lo vuole l'Inter, quindi vuol dire che è un giocatore.
2: No, ma è un giocatore assolutamente valido. Andiamo da Simone. Ciao Simone.
6: Ciao, sono Simone, un bambino di 11 anni che chiama spesso a Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
6: Perché sono molto tifoso del Napoli e sono un grandissimo fan di Kiss Kiss.
2: Bravo Simone. Ciao.
6: Allora, volevo fare una considerazione sulla difesa e poi chiedervi una domanda proprio tecnica come acquisto, visto che stiamo parlando della difesa.
0: Sì,
2: vai.
6: Allora, la mia considerazione è che, visto che Allegri l'anno scorso al Milan ha giocato anche con la difesa a 3, visto che già abbiamo avuto l'infortunio di Buongiorno e di Boghema e abbiamo Rafa Marin e Mariannucci, secondo me uno tra Rafa Marin e Mariannucci può restare, quindi secondo me è meglio Mariannucci, perché Rafa Marin l'anno scorso, che è stato al Napoli quando abbiamo vinto lo scudetto, quindi 2 anni fa, 2024-2025, sì. Rafa Marin giocava un po' troppo.
0: Vabbè, diciamo che di partite ne ha fatte poche. L'abbiamo visto poco, quindi diciamo che Conte non lo vedeva benissimo, perché voleva più un attaccante un po' più, un difensore un po' più a impostare migliore, oppure magari sull'uomo un po' più cattivo. Marin secondo me non ha quelle
2: un po'
0: quelle...
2: più di Sciabola piuttosto che di Fioretto.
0: Esatto, no, non ha quelle caratteristiche.
6: Sono molto d'accordo con voi. E poi sinceramente Mariannucci, ho visto che ha un buon tocco, soprattutto in quel bellissimo assist contro il Verona. Diciamo che ha giocato poco al Torino, però secondo me a Napoli con Allegri può fare bene, non benissimo da Buongiorno, ma può fare bene.
2: Vero. Qual era la domanda invece, Simone, la domanda tecnica?
6: Allora, Badashile, il difensore francese del Chelsea,
2: sì,
6: secondo voi è una buona alternativa oppure prendere uno più tecnico come Gatti o Thiago Gabriel del Lecce?
2: Grazie Simone, ti faccio rispondere da Emanuele.
0: Simone, ti rispondo velocemente prima della pubblicità. Diciamo che Gatti con i piedi tecnicamente non è chissà che
2: è un bel fabbro effettivamente,
0: vuole dire, però diciamo che il difensore del Chelsea era la prima scelta di Conte l'anno scorso.
2: Cialoba era il preferito di Antonio Conte,
0: quindi io non lo prenderei come alternativa, ma lo farei giocare, quindi io, a me Gatti personalmente, il mio gusto personale, non mi fa impazzire. C'ha praticamente l'errore facile, perché nei 90 minuti non è mai lucido, è perfetto, poi anche lui prende tante ammonizioni. Poi ragazzi, stiamo parlando di destri, noi di destri le alternative ce le abbiamo, perché ragazzi, Boghema l'anno scorso ha fatto così, ma quest'anno magari con Allegri ci può puntare un po' di più, però a noi ci manca il sinistro, cioè a meno l'infortunio di Buongiorno ci ha un po' scombussolati i piani. Comunque ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi andiamo da Vincenzo che aspetta in diretta.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ecco qua, rieccoci per la seconda parte del calcio della sera. Andiamo subito da Vincenzo. Ciao Vincenzo, buonasera.
11: Ciao ragazzi, buonasera. Due cose. Una, vabbè, condivido il pensiero tuo, Emanuele, su Gatti. Giocheremo in 10 tutte le partite perché a Napoli non avrebbe l'immunità che ha attorno.
0: Esatto.
2: Quello sicuro.
11: Sono un po' preoccupato per il ritardo, vabbè, ma questo è generale, vedendo anche le altre, poi sentendo Paolo riguardo le liste e tutto quanto, mi preoccupa sempre questa interferenza dei procuratori. Io per esempio non condivido questo fatto che si parla addirittura di un rinnovo di Mazzocchi. Io non capisco il senso, visto che se hai le liste intasate, vista l'età e vista anche la differenza fra Di Lorenzo e Mazzocchi, quale sia il vantaggio. Cioè, anche io sono un grande tifoso, se hanno bisogno di un tifoso ci sono anch'io, che posso andare e stare nel Napoli e essere da collante fra squadre e tifosi. Cioè, noi dobbiamo prendere i giocatori che servono alla causa.
0: Ma guarda Vincenzo, io mi dispiace dirlo, perché comunque Mazzocchi comunque è un amico, ha giocato con me a Parma, è un tifosissimo del Napoli e sappiamo quant'è anche importante nello spogliatoio, però poi c'è il campo, poi c'è il calcio e poi ci sono tre competizioni e Di Lorenzo non può fare 50 partite anche quest'anno. Bisogna prendere un'alternativa che praticamente è dello stesso livello di Lorenzo, perché tu devi migliorare comunque la passata stagione, ma soprattutto devi migliorare la Champions. Allora, quando ci saranno varie partite dove tu affronti l'Inter in campionato e mercoledì la Champions, tu mercoledì devi mettere uno di livello come Di Lorenzo, perché altrimenti Di Lorenzo come al solito le farà tutte se rimane comunque Mazzocchi. Quindi siamo sempre lì,
11: costretto di nuovo a fare il 3-5-2, a far Politano tutta la fascia, perché non crede in Mazzocchi, perché giustamente tecnicamente quando io gli voglia bene, ma non è un giocatore presentabile a questi livelli qua.
0: No, perché altrimenti devi inventarti di nuovo i ruoli per non far giocare sempre a Di Lorenzo. Magari non ti fidi di Mazzocchi e devi mettere Spinazzola a terzino destro, come spesso è successo. Dato che quest'anno non dobbiamo commettere, diciamo, gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso e quindi fare più rotazioni e gestire tutti i giocatori per non avere infortuni, e allora
2: nei loro ruoli,
0: per esempio i vari Rachmani, i vari Di Lorenzo, i vari Politano, i vari Lobotka, hai questi comunque top che comunque superano i 30 anni, hanno una certa età e quindi hanno avuto anche infortuni. Devi prendere doppioni di ogni ruolo all'altezza, così che tu puoi far rifiatare i titolari e fare giocare gli altri.
11: Ultima cosa che voglio dire, in questi giorni ho seguito molto questa, non è una cosa di calcio, è una cosa che ne avete parlato anche voi, questa narrazione che si è voluto far passare di questa ragazza che nel ritiro ha avuto questo alter ego con il presidente riguardo la maglia falsa, questa e questa. A me questa narrazione di piccola fiammiferaia che si sta facendo passare per questa ragazza, per quanto possa avere problematiche di tutti i generi, anche se io comunque vedo che aveva una macchina fotografica in mano, di un certo costo è comunque andato nel ritiro del Napoli, che io ho rinunciato per i costi che hanno chiesto per andare al ritiro del Napoli, una t-shirt di 15, 20, 30 euro penso che questa ragazza avrebbe potuto prenderla. Cioè, si è data molta meno importanza al messaggio di mettere sempre queste maglie false. Cioè, quello che vedo, quello che voglio dire io, il mio pensiero, che in questa città non si vuole cambiare. Cioè, lascia stare gli interessi del presidente, ma è mai possibile che un presidente che vende prodotti ufficiali possa firmare una maglia falsa? È come se andassi da un cantante a chiedergli di firmare un CD clonato. Cioè, è un paradosso. E si sta facendo passare questa cosa come se tutti quanti adesso si potessero ad acquistare la maglia a questa ragazza. Io non penso che i genitori non possano acquistare la maglia.
0: No, ma anche perché la maglia firmata da un giocatore in una maglia originale sicuramente in futuro ha più valore, ovviamente.
11: Anche questo, ma io non penso che non si può. Oggi se vai sul sito ci sono maglie in offerta a 15-20 euro. Che tutti quanti dicono, ma non tutti possiamo permetterci la maglia di 150 euro. Ma chi gli ha chiesto di comprarsi la maglia di 150 euro? Io penso che per il costo della maglia pagata falsa ci sono maglie in promozione che hanno lo stesso prezzo, ma se tu ti fossi presentata con una t-shirt di 15-20 euro era la stessa cosa. Non è che è la mentalità che non si vuole cambiare in questa società, in questa regione.
0: No, anche perché falso, devo dire la verità, da quando è arrivata Valentina De Laurentiis, cioè il marketing sta andando forte.
2: Poi ci sono prodotti per tutte le fasce.
0: Esatto, e prodotti belli. Cioè, anche giustamente dici tu, Vincenzo, una maglia, una t-shirt anche celebrativa, una maglia del Napoli.
11: Io non ho comprato anche la maglia del perché anche per me ha un costo alto per adesso. Ho comprato la maglia dello scudetto dello scorso anno, bianca, quella europea.
0: Esatto, e comunque ha un valore.
11: Che mi piaceva, l'ho presa, ma non è che tu sei costretto a spendere 150 euro, perché molti quanti si stanno offrendo per questa ragazza a comprargli questa maglia di centenario. Ma scusate, ma secondo voi non è più offensivo per i genitori questo fatto che voi volete mettervi ad acquistare la maglia a lei come se il papà non fosse capace di poterla acquistare? Io non penso che sia quello, io penso sia più un fatto di mentalità.
2: Discorso chiaro, Vincenzo, discorso chiaro. Diamo spazio anche agli altri, intanto permettimi di salutarti e di ringraziarti per averci chiamato, alla prossima. Grazie Vincenzo.
0: Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
12: Ciao, buona serata ragazzi. Complimenti per la vostra trasmissione. Datemi un attimo di, perché è la prima volta che riesco a prendere la linea. Vorrei partire da il discorso rinnovi, Meret, McTominay, anche vi faccio le domande e poi vi ascolto via video. Per quanto riguarda il centrale, io proporrei sempre chi ha già giocato in Serie A, e parlo del ragazzo del Lecce, Thiago.
0: Sì.
12: Perché partire con un altro e andarlo a calcio italiano, Emanuele lo sa benissimo, non è una cosa abbastanza semplice. Quindi dato che siamo impegnati su tre fronti, Coppa Italia, campionato e Champions, il ragazzo ha esperienze italiane. È vero che lei ci ha chiesto 30, ma se De Laurentiis gli mette una cifre intorno ai 20, credo che trovi un accordo, anche se so che il Lecce ha intenzione di prendere Chedira, quindi potrebbe fare questo. Poi sono questioni che
0: magari ci può stare anche qualche contropartita, magari qualche giocatore del Napoli, sì, che potrebbe andare a Lecce. Non farei solo un discorso, è vero, prenderei più un difensore che ha fatto campionati in Serie A, però poi tu devi prendere, dato che tu devi prendere, non devi prendere un'alternativa, devi prendere un difensore forte, devi prendere un titolare, e allora è meglio prendere un difensore sicuramente che ha giocato in Italia, ma che comunque è anche in Champions ha quell'esperienza internazionale. Per esempio il Lucumi del Bologna di turno è un giocatore che comunque sta dimostrando comunque a Bologna e nel campionato italiano, ma che comunque ha fatto bene anche in Europa.
2: Lo stesso Solé prima di arrivare all'Udinese giocava in Champions League.
0: Thiago Gabriel ha fatto bene nel Lecce, conosce da un anno il campionato italiano, però che esperienza può avere in Champions League?
12: Emanuele, io sento dire Gatti, tutti al di fuori di quel calciatore.
0: No, ma anche perché poi Gatti, a parte che a me non mi fa impazzire, ma poi un destro.
12: Né proprio come, né mi fa impazzire né come soggetto.
0: Cioè guarda, per farti capire, no? Cioè a me Gatti ovviamente non piace, ma poi è un destro. Ma andrei più su Tomori, che Allegri l'ha pure visto, l'ha pure allenato.
2: Ma pensa te, io esagero. Io andrei addirittura più su Pavlovic.
0: Certo, che è mancino. È un sinistro.
2: Che è mancino.
0: Ti serve di più, c'ha più senso.
12: Sono perfettamente d'accordo.
0: C'ha più senso.
12: No, sono perfettamente d'accordo su quello che stai dicendo, appunto, ma amor del cielo, non quello. Poi, visto che si parla sempre, ma noi abbiamo un ragazzo da 9 anni a Napoli che ne ha subite di tutto, è stato sempre attaccato. Io sono uno di quelli che l'ha sempre difeso a spada tratta, quelle poche volte che sono riuscito a parlare con Paolo, perché seguo voi e Paolo.
0: Di chi stai parlando?
12: Sto parlando di Meret. Cioè glielo vogliono rinnovare sto benedetto contratto, visto che è un anno di scadenza e visto che pare non è che Allegri abbia indirizzato la scelta su di lui.
0: Guarda Francesco, io intanto ti saluto e ti rispondo a questa ultima domanda che mi hai fatto e sono d'accordo con te nel poter captare comunque durante anche le partite, gli allenamenti, da quello che si sente un po' in giro. Già Allegri comunque l'ha detto in conferenza che a lui piace comunque nel ruolo del portiere avere una gerarchia e io penso che si vada verso Meret come primo, perché comunque per me tecnicamente tra i pali è più forte. Milinkovic andrebbe a colmare quelle che sono i suoi difetti nelle uscite o con i piedi, ma tra i pali Meret è bravo, è un portiere che comunque ha fatto la storia del Napoli, 2 scudetti ha vinto comunque in 3 anni e sono sicuro che se Allegri vuole Meret come primo non penso che lo lasci in scadenza e quindi magari durante la stagione penso che se ne parlerà sicuramente per un rinnovo.
2: Direi che comunque non possiamo escluderlo un dialogo continuo sia che con Anghissà che con Alex Meret. Ritorniamo sempre allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, c'è Enzo. Ciao Enzo.
13: Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Enzo.
13: Volevo dire che sono completamente d'accordo con Emanuele su Lucumi, che lo seguo da diversi anni e sia in fase di impostazione che in fase di interdizione è fortissimo, farebbe una coppia bellissima con Rachmani.
0: Anche
13: e
0: secondo
13: poi,
0: me.
13: Ritornando alla partita di domenica, mi fa piacere aver visto dei miglioramenti per quanto riguarda Marianucci, Giovane e Lobotka, che è venuto un po' appesantito dalle ferie, diciamo.
0: Sì, diciamo sono d'accordo.
13: Che cosa ne pensate?
0: Enzo, intanto ti saluto e ti rispondo, sono d'accordo, diciamo, ovviamente su quello che abbiamo visto nelle prime amichevoli, Marianucci comunque ha fatto abbastanza bene. Per quanto mi riguarda Vergara, l'ho visto già in palla, Rafa Marin diciamo rimandato, Giovane sì, ha fatto bene, freddezza sul rigore, ok, ma non so se Allegri lo prende in considerazione da esterno eventualmente in un 4-3. Su Lobotka non mi espongo, perché comunque ancora dobbiamo vedere il miglior Lobotka, perché comunque in questa prima parte di ritiro l'ho visto un po' in difficoltà, sia lui che comunque Anghissà, ma ci può stare, siamo agli inizi, si è presentato leggermente un po' sovrappeso rispetto all'anno scorso, ma ancora c'ha tempo per recuperare, dimagrire e ritornare alla forma che noi conosciamo. Su Anghissà quello è da vedere, perché io su di lui sono un po' scettico dopo gli infortuni che ha avuto l'anno scorso.
2: Mi sa che mi tocca fare lo stesso lavoro che dovrà fare Lobotka, secondo me anche io dopo le ferie non è che...
0: dovresti andare da Conte.
2: Ma anche da Allegri già mi basta, così ne approfitto anche per salutare Vincenzo che mi prendeva in giro proprio su questa questione. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
14: Buonasera ragazzi, ciao
0: Antonio, buonasera.
14: Ciao, io volevo approfittare della possibilità di esprimere la mia opinione un attimo sulla situazione anche legata alla nazionale, ma non per far passare Napoli in secondo piano, però quello che è successo alla nazionale, che per quanto ho capito oggi è stato poi scelto Mancini, che per carità, anzi, ha avuto ottimi risultati nel suo periodo, mi ricordo la nazionale col record dei 36 risultati tutti consecutivi. No, dicevo, a parte questo, però in generale provo io una certa disillusione verso un po' il calcio in generale, perché comunque appunto in generale non mi affascina come 10-20 anni fa, non lo so se è una questione generazionale di noi quarantenni che magari siamo cresciuti con determinati...
0: Ma non è solo una questione di età nostra, Antonio, io penso che è proprio sotto gli occhi di tutti che già negli anni 2000, ne parlavamo prima di andare in onda con Vincenzo, che io mi ricordavo di Ronaldinho, no? Io quando giocavo nel Siena...
14: Con le pubblicità del Brasile del 2002.
0: Esatto, erano quelli gli anni più belli in Italia, che in Italia c'erano comunque un campionato di qualità, c'era Ibrahimovic, Pato e Ronaldinho nel Milan, cioè stiamo parlando...
14: Un milione, tantissimo, ho detto un milione, ma la classe operaia italiana, ma noi dove la mettiamo? Quella fiocina di giocatori, certo, di secondo piano, che però erano fortissimi.
2: Cioè che adesso varrebbero tutti tra i 40 e i 50 milioni.
0: Esatto, ma giocherebbero titolari.
14: Drammatico, la mia convinzione è che il calciatore italiano non è che si sia rimbambito da un anno all'altro, però ecco, rimaniamo un pochettino illusi appunto dal fatto che la situazione insiste e persiste negli anni e non cambia niente. Allora leggendo i quotidiani nel 2026, nel 2025 è a ritroso dal 2016, dal 2010. Vediamo, la leggete la pagina, si può nominare la Gazzetta dello Sport, qualsiasi altro giornale, no?
2: Certo, come no.
14: Come Emanuele è appassionato di fantacalcio, cosa vai a vedere? Acquisti cessioni in quella pagina e leggi a partire dall'Atalanta in ordine alfabetico, le varie squadre, Como, Cagliari, fino ad arrivare alle ultime in ordine alfabetico, ti leggi 10 acquisti, 9 stranieri, 2 italiani della primavera.
2: Ma diciamo che in questo momento 10 acquisti non lo vedi a nessuno, se non forse alla Fiorentina 10 acquisti, per il resto... Non li trovi 10 acquisti.
14: Sono nomi di stranieri, più Fazzini, più ritorni, esatto, di prestiti, di giocatori di 18 anni italiani. E allora dico, ma è possibile che non si riesce a imporre una regola molto semplice, molto banale? Ma mettiamo su 50% di giocatori italiani fissi e poi come va?
0: Ma guarda, è quella una delle cose principali che deve cambiare, perché tanti anni fa si andava meglio perché c'era un limite sugli stranieri. E il discorso è che se tu ogni squadra in Italia del campionato di Serie A 9/11 sono stranieri, è normale poi la testimonianza che l'Italia, è quello il discorso. Se tu tanti anni fa, io quando giocavo a 17 anni ho vinto il Viareggio, ho vinto lo scudetto Primavera, erano tutti italiani, e il Lecce l'anno scorso ha vinto lo scudetto Primavera con 9/11 africani.
2: Anni fa erano tutti quanti, sì, effettivamente tutti quanti stranieri, quindi
0: anche dai giovani, sì, questo è quello che deve cambiare, troppi stranieri. È normale che se noi diamo più spazio ai nostri giovani italiani magari qualcosa può cambiare, ma per quello che stiamo vedendo in questi giorni, tra dimissioni dopo 15 giorni, tra Ranieri, tra Mancini, da Oriali e tutto quanto, ancora non si incomincia a vedere qualcosa di nuovo o di svecchiare un po' la situazione, ma ahimè, non vedo tanti cambiamenti a ora.
2: Salutiamo Antonio, chiedo a Bruno di attendere 30 secondi perché dobbiamo andare in pubblicità, ma poi abbiamo il rush finale con questo appuntamento del calcio della sera.
0: A tra poco.
15: Autoscala, guida il tuo futuro.
16: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
17: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: E rieccoci qua. Abbiamo Bruno.
0: Sì,
2: ciao Bruno.
0: Già ci stava aspettando.
18: Salve, due argomenti diversi. Uno, Meret, ottimo portiere. Ma quante partite ha saltato per infortunio? Mi sembra che questo giocatore.
2: Sì, però tutti traumatici, Bruno, tutti sì. Traumatici.
18: Tutte traumatici, però molte ne ha saltate molte.
2: Ho capito, ma è sfortunato, mica è rotto.
0: Perché no, diciamo, non ha avuto infortuni muscolari e quelli purtroppo non li puoi preventivare, cioè nel senso sono infortuni comunque traumatici, anche Milinkovic quest'anno ne ha avuti un paio di infortuni, però di solito un portiere dice, non è che ne ha tanti di
2: quindi per
0: devi essere proprio
2: lì è
0: sfortunato,
2: cioè ti fai male la mano e la mano il gomito e a un certo punto il piede è cessato, cioè quella è sfortuna, non è che
0: però è stato il portiere dei due scudetti, quindi
2: qual era l'altro?
18: Partendo dalla nazionale, della moralità di Pirlo, la moralità del milanista, come si chiama?
0: Maldini?
18: Ma di Maldini era Bavare, scheletri dell'armadio era Bavare. Ma all'epoca, per Buffon, tutti i suoi scheletri, non se ne parlava. Scommettitore incallito per lui ha riconosciuto di essere. Ha fatto diploma falso. All'epoca, per iscriversi all'università. Quella moralità.
2: Però Bruno, secondo me è un distinguo. No, fermo restando che ovviamente sono d'accordo con te sul discorso in generale, però chi è senza peccato scagli la prima pietra, non ricordo chi lo diceva, siete più esperti voi. Seconda cosa, in questo caso si parlava del fatto della sponsorizzazione che continuava ad esistere, non era un qualcosa del passato, perché altrimenti anche Mancini, che ha collaborato con Gazprom, perché sappiamo essere stato il tecnico tra l'altro anche lo stesso Spalletti era stato lì a San Pietroburgo e aveva collaborato con la Gazprom, quindi in questo caso invece la sponsorizzazione permane, cioè non è un qualcosa di pregresso, è attuale, resiste.
18: Ho capito.
2: Ciao Bruno, grazie.
0: Andiamo da Giuseppe, buonasera Giuseppe.
19: Buonasera ragazzi, buonasera, è sempre un piacere ascoltarvi.
0: Ciao.
19: Allora, io più che una domanda tecnica riguardo il Napoli che verrà poi allestito, la mia considerazione riguardo il calcio degli anni 80-90 che facevi tu, ma Emanuele, riferimento dove eravamo ancora il calcio più bello del mondo, diciamo.
0: Sì.
19: Io credo che secondo me c'è stata una super sovraesposizione, secondo me, del calcio in generale, e secondo me l'allontanamento, perché facevi riferimento un po' alle squadre di Serie A dove ci sono più stranieri che altro, un po' perché i procuratori ci giocano tanto, un po' perché chissà perché il calcio italiano costa sempre di più perché la società cercano chiaramente di introitare. Io credo che secondo me l'italiano medio si sta allontanando dal calcio, perché ci sono stati troppi scandali e poi vediamo sempre le stesse persone, perché poi anche in considerazione il fatto che l'Italia non aveva, diciamo, un presidente che poi è venuto Malagò, che poi già c'è stato. Insomma, noi vediamo sempre cose vecchie, cose già stantie, cose che uno dice, oh, ma ma io che me lo guardo a fare sto calcio, ma vedo Malagò, Malagò tira un pochettino per X squadra.
2: Siamo dei fan del déjà vu, ecco, messa così.
0: Ah, più che altro,
2: però,
0: Più che altro sai cos'è? Che fondamentalmente non è cambiato nulla, perché tu hai cambiato il presidente della federazione, ma il discorso è che tu, come si faceva tanti anni fa, perché adesso pure la figura del direttore sportivo è cambiata, perché comunque tanti anni fa i presidenti dicevano ai direttori: senti, qua c'hai 100 milioni di euro, fatti la squadra, prenditi l'allenatore e insieme all'allenatore ti fa la squadra. Adesso sono più i presidenti che vogliono comandare, con l'avvento dei procuratori, amici che gli portano i giocatori, che è comunque del procuratore è amico, e quindi alla fine cambia poco. Ma adesso hanno preso Maldini, Leonardo, due figure che secondo me ci potevano stare in questa nazionale.
19: Sicuramente.
0: E loro prendono Pirlo. Poi che cosa succede? La federazione no, Pirlo no. Allora cosa deve cambiare se decidono sempre loro? Tu devi prendere, affidarti a delle figure calcistiche e delle bandiere che sanno di calcio, e Maldini e Leonardo hanno lavorato insieme, e ti devi affidare a loro. Come era successo di Baggio, che Baggio aveva portato delle comunque delle idee nuove e sono state bocciate. Quindi non devono comandare loro e la federazione, ma devono comandare tecnicamente le figure che tu metti. Avevi messo Maldini e Leonardo, e devono vedere loro, è loro che curano la parte tecnica.
19: Io credo che, secondo me, al di là di quello che dici tu giustamente, che io sottoscrivo e firmo, io il mio rammarico più che altro, io ho giocato a calcio, non chiaramente due livelli, ho giocato a calcio arrivato fino alla prima categoria, dove siamo là si pigliano più calci che calcio, voglio dire. Però io mi divertivo, perché si assaporava ancora il gusto della passione di calcio, dei campi anche sterrati, cioè tu assaporavi il calcio. Adesso invece è come se tutto fosse un teatrino, un business da far vedere, da ostentare a tutti i costi, dove poche persone in commissione con le presidenze anche della politica entrano a gamba tesa, usando la metafora del calcio, come se volessero ancora mantenere questo teatrino, e allora la gente chiaramente è stufa
2: un po', a un certo punto si stanca. Discorso chiaro, Giuseppe, grazie. Grazie mille anche a te per averci chiamato. Credevo che certe cose effettivamente succedessero solo in House of Cards, invece evidentemente succedono anche nella realtà e soprattutto nel calcio. Peppe al telefono, ciao Peppe.
20: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Peppe, buonasera.
20: Io volevo riallacciarmi un attimino al discorso che faceva l'amico prima, no? Questa intrusione nella politica nel calcio italiano, no? Fondamentalmente abbiamo iniziato un nuovo corso per non cambiare nulla. Sembrava che cambiasse.
2: Di fatto non l'abbiamo iniziato un nuovo corso.
20: Esatto, cioè è pronti via la prima figuraccia. Però la mia domanda va un attimino oltre. Allora io dico, se queste persone intervengono, no, per far cambiare le sorti o le decisioni, no, per quanto riguarda la nazionale, ma a me tifoso, chi mi dice che non intervengono anche per fare altro tipo, archiviare quello che è successo con l'Inter, e stanno venendo fuori altre intercettazioni e l'hanno archiviato? Chi mi dice a me che fondamentalmente loro non intervengono e passano la procura da un procuratore all'altro per poi archiviare tutto? Allora si perde di credibilità, ragazzi. Ma non è che noi tifosi siamo stupidi o siamo malpensanti, cerchiamo di ragionare. Se questi intervengono in maniera così netta, ma a me chi mi dice che non intervengono anche nel campionato?
0: Certo, queste cose non le possiamo sapere. Noi cerchiamo di vedere sempre il positivo nelle cose, ma per quello che vediamo i risultati, nulla di positivo c'è. Quindi è giustamente, tu fai questo pensiero e qualsiasi altra persona può fare questo pensiero.
20: E quindi non cambierà, ma non c'è mai nulla.
0: Ma guarda Peppe, ma ora non puoi cambiare niente, perché diciamo, a me dispiace, sono italiano, seguivo la nazionale, adesso la seguo poco, perché secondo me non c'è più senso di appartenenza a questa nazionale da quando i giocatori andavano in nazionale, facevano finta di infortunarsi e tornavano al club perché non ci volevano più stare. Diciamo, adesso la nazionale italiana ha perso un po' di credibilità. Si voleva
20: ma
0: se stiamo cercando, eravamo comunque entusiasti del cambio del presidente della federazione, hanno scelto Malagò, le cose possono cambiare, ma abbiamo visto, hanno scelto due persone che si sono dimesse dopo 15 giorni. In Italia si sente sempre calcio scommesse, cose, scandali arbitrali. Perché succedono queste cose solo in Italia? In Inghilterra le senti queste cose, in Spagna le senti, in Germania le senti, e questa è la testimonianza di quando giustamente noi ai mondiali non andiamo, perché ormai ci ridono tutti, quindi dispiace, ma purtroppo è così, non è cambiato nulla a ora.
2: Ciao Beppe.
20: Una domanda solo tecnica, Vai. Per quanto riguarda Giovane, se lui lo vedrebbe come punta, e vi ringrazio ragazzi.
2: Ciao Beppe.
0: No, non lo vedo come punta, anche perché Conte l'ha provato, l'ha fatto giocare quando Højlund ha avuto quell'influenza, secondo me col Milan di Allegri, che giocò prima punta, che Højlund ha avuto l'influenza quella settimana là. Lo vedo un po' gracilino, non come prima punta, non è il Mertens che può fare la prima punta come il Mertens di Sarri, ma per me è proprio una seconda punta, da sicuramente stare vicino alla porta, ma sotto una prima punta, non lui la prima punta centrale, perché fa fatica a difendere palla, comunque anche nei cross, comunque anche fisicamente non è ben dotato, quindi farebbe veramente fatica, quindi assolutamente no prima punta.
2: Abbiamo anche Antonio allo 0815466873. Ciao Antonio.
1: Ciao, buonasera a voi. Innanzitutto solo particolare del Calaiò, non in quanto calciatore, ma in quanto palermitano, amo Palermo.
0: Ah, grazie.
1: Guarda, allora volevo dire una cosa, ricordatevi una cosa, quello che sto dicendo è verità. Quando la politica mette le mani in qualsiasi cosa la rovina, perché sono incapaci. Diceva un vecchio scrittore, tutto cambia perché nulla cambi.
2: Sì.
1: E poi stanno rovinando anche un giocaccio bellissimo come era il calcio. Io, che ero un grande ricuso, ho giocato anche al calcio, sono sempre più basito, cioè mi sono sempre più andando avanti, che non mi dice più niente, insomma. Cioè se viene in giro non esistono, insomma. Buona
2: serata, buona notte. Ciao Antonio, grazie davvero. Bruno da Portici, Manu, ti scrive: pare che Mourinho abbia finalmente liberato Valdepeña. La Fiorentina lo sta attenzionando perché non lo prendiamo noi. Credo perché effettivamente, diciamo, sicuramente la Fiorentina si è mossa molto prima su questo ragazzo. Si parla di lui già da un paio di settimane, di un interessamento della Fiorentina. E qui vado io anche supplemento di domanda. Anche perché poi è vero, saranno anche calciatori forti e giovani, però è anche vero che devono piacere all'allenatore poi per caratteristiche.
0: Vabbè, è chiaro, l'allenatore c'ha l'ultima parola, e in base a come lui vuole far giocare la squadra si va a puntellare proprio nei minimi dettagli per quello che lui vuole, e quindi la Fiorentina si è mossa in anticipo, ma non solo su di lui. È normale che la Fiorentina, visto l'andamento di l'anno scorso, era quella che comunque doveva fare più mercato, quindi a parte che oltre alla Fiorentina non è che stiamo vedendo chissà quante operazioni. A quanto pare oggi è arrivato Castro a Roma. C'è stato uno scambio, se non mi sbaglio, Dobbik va a Bologna,
2: sì.
0: Quindi scambi, prestiti, quindi non ci stanno tutti questi grandi colpi. È finita adesso il mondiale, è la seconda parte di tiro, penso che tanti affari, tante cose si faranno anche alla fine. Mi auguro che sul difensore che deve prendere il Napoli non arriveremo alla fine, ma che arrivi magari un po' prima.
2: Siamo arrivati alla conclusione, Manu, di questo nostro appuntamento.
0: Sì, Vince, quindi siamo in conclusione, l'appuntamento sempre a domani sera ore 19. È stato un piacere averti vicino. Ringraziamo Nello Iorio che ha curato la parte tecnica. Da Emanuele Calaiò è tutto.
2: E da Vincenzo Perna pure.
0: Buona serata.
2: Ciao. Where am I here?
3: fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936, le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
3: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
2: Ma...
3: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
2: E se...
3: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo martedì 28 luglio. Io vorrei poter dire qualcosa sul mio collega Rosario Verdel, ma l'unica cosa che posso dire è che stamattina mi ricorda Indiana Jones. Eccolo là, buongiorno caro.
1: Sono elegantissimo, parlo un direttore di banca, un dirigente d'azienda.
0: Questi sono i colori di Indiana Jones.
1: Proprietarie, chiss,
0: Napoli. Non esagerare, non spostare con la bocca.
1: Ma accattarate prima o poi. Ma cazzo, solo per un solo scopo, pensa cazzo.
0: Licenziare me?
1: No, a te no, a te più lento.
0: Mi lasci,
1: a
0: mi
1: più
0: lasci.
1: Più lento, più lento. Va bene.
0: C'è Simone Zaccaria in regia, buongiorno caro, buongiorno. Scusami, mettigli il cappello di Indiana Jones, una frusta al lato, i colori sono quelli.
1: Tipo vorrei la frusta, ma l'hai portato, sia voi.
0: È il solito violento, perché signore e signori, questa è la sua vera natura.
1: Se vuoi che ti frusti qua in onda, dopo la canzoncina c'è la frustata di Pesacane.
0: Speaker radiofonico, mostra il suo vero volto e frusta il suo collega.
1: Mostra la sua frusta. Come...
0: Denunciato Rosario Verde, che bel titolo, guarda, mi dà, già lo vedo su tutti i principali telegiornali. Allora c'è Tame Impala con Jenny e noi iniziamo tra pochissimo. Ovviamente un bel po' di cose da raccontare. Oggi saremo familiari, oserei dire. Voglio anticipare, guarda, già lo vedo su

0: parliamo, signor Verdi? Ci dica, ci dica.
1: Ma parliamo di una cosa che te sicuramente insomma non vedi la poesia della cosa, però te la leggo, vuoi vedere come non la vedi poesia. La poesia?
2: Tu sì, vedi la poesia.
1: Io vedo poesia, sì, in questa notizia. Ecco, vedo una poesia di una cosa che non c'è più ormai, va bene. Con nostalgia la leggo, con nostalgia. Allora.
3: Nostalgia, nostalgia canaglia.
1: Vabbè, fornuto, cioè,
2: vabbè, ti davo, fare, ti davo l'ambiente, ti davo un po' l'ambiente. di performance.
1: Allora, leggo questa notizia. Allora, sgridano bimbo perché fa rumore, scoppia una rissa tra due famiglie a Ischia, 8 denunciati e feriti. Rissa tra due famiglie napoletane a Ischia, dopo un rimprovero, non gradito ad un bambino, pugni, calci, lanci di sedie e tavoli.
2: Addirittura.
1: I carabinieri denunciano tutti, sgridano un bambino perché a loro dire fa troppo baccano e scoppia una rissa tra le due famiglie napoletane. Il papà del bimbo infatti non avrebbe gradito il rimprovero dell'altro.
2: Ah, quindi è l'altro che si è.
1: E quindi le due famiglie si sono scontrate. Ecco, io in questa cosa noto una poesia.
2: Quale ci vorrei proprio sapere qual è la poesia.
1: Che sei arido.
2: Io sono arido.
1: Sei arido,
2: Io sono arido.
1: Sei arido e razzista, perché mo essendo tu arido e razzista, poi i soldi di napoletano si vanno ad ammazzare.
2: Ma di certo non fa piacere, non vedi, che sono sempre dei napoletani che si pigliano.
1: E non
2: ammazzate.
1: Vedi la vera poesia che sta in questa notizia qua. Ecco,
2: qual è? Dove sta sta poesia? Che cos'è? Ungaretti? Che cos'è? Leopardi? Cosa ci sarebbe qua dentro?
1: A famiglia.
2: A famiglia.
1: A famiglia, famiglia che si riunisce, la famiglia che sta là, la famiglia che si.
2: Ma si sono quasi ammazzate!
1: Ma vi la famiglia unita, la rossa ci muove, se mi si servì, mi rappiccicai e mia moglie. Cioè, assieme si viene pure. Insomma,
2: Rosario. Così.
1: Sono una famiglia unita, hai capito? Pensate.
2: Si sono
1: una
2: presi a sedia in faccia. Dov'è la poesia? Dov'è?
1: Stavano assieme, la famiglia assieme, per esempio, la prima famiglia fondata da un 54enne, la figlia 28enne e il figlio 23enne. La rossa ciussi, famiglie che tengono un figlio 28enne, vengono ancora con me. O figlio 23enne, vengono ancora con.
2: Ti ricordo che i tuoi figli vengono in vacanza con te. Ma quando

0: Ma quando mai? Per esempio, altre 5 persone, un'altra famiglia di 58, 41 lei, 58 lui, 30, 22 e 37. E 37. Hanno figli di 37 anni che
1: scusami, ma quale dei figli poi faceva baccano ed è stato rimproverato?
0: Un nipote? Non c'è capito.
2: Cioè,
0: non
2: sono figli tutti più che adulti.
0: Non c'è capito.
2: Scusa. Cosa stavano facendo? I castelli di sabbia? Che stavano facendo?
0: Si sono mandati in prognosi riservata riservati 7, 5 giorni addirittura. Tutti quanti hanno avuto il foglio di via, wow, che sono dovuti andare. Però in questa notizia, appena la leggevo, perché io non sono come Pesacani, io sono più poeta, capisci? Cioè, vedo la poesia.
1: Sì, dove?
0: Vedo l'unione di questa famiglia che stanno assieme. No, ma può essere pure con 37 anni, si vengono a spiaggia, 40 anni, si vanno avanti. Quindi, no, tu andi assieme, Steven, cioè, capì?
1: Quando tu, ma Rosario, ti rendi conto che era meglio che non stavano insieme? Cioè, si così si evitava una tragedia.
0: Si difendono l'un l'altro, capi? Si difendono l'un l'altro, la famiglia unita, l'unità della unità. Famiglia a rossa chiù, l'unità.
2: Ecco, gli unni della famiglia, bravo. Hai detto bene.
0: Va bene, se parlavo con chi si ca. Ecco, parlo con voi persone, perché oggi c'è il politicamente corretto.
2: Sì, probabile.
0: Cioè, non ha fatto più il cazzotto. Io vedo l'unità delle famiglie, queste due famiglie comunque unite, che si sono difese l'un l'altro. Ecco, l'unità. Russa c'ha famiglia, Russa c'ha famiglia, non c'è più la famiglia, Pisacane. Tu e tuo fratello ti frequenta, tu? Non ti frequenta.
2: Certo, papà, che mi frequento come fratello.
0: Negli eventi così.
2: No.
0: Cada fa festa a mamma del Bavarito, ti sei sposato, tu è venuto, ma non è che è andato a mare assieme.
2: Oppure certo che la
0: vedi. È una bella difesa assieme, capica? Uno sfrutta Leopoldo e frate.
2: Ma perché usi difesa come termine? Le due famiglie non è che hanno aggredito una terza, si sono menati tra di loro.
0: È l'amore della famiglia, come devo dirti? Oggi c'è invidia, c'è.
2: Soprattutto, Rosario, dov'è l'amore?
0: Non vedi poesia, non vedi. Va bene, la vedete voi la poesia? Diteci nel 342 00100.
2: Comunque poi tu dici con la Minei, secondigliano le famiglie, sono di secondigliano le prime,
0: ma il secondigliano proprio quando ti danno la residenza a secondigliano, no? L'ignorante come te, la non sapessi cosa, quando tu vai al comune, dici ma lei è di secondigliano, ma lei è violento, no? Io sono un tipo tranquillo, allora lei non può andare se non è violento. Ai collamine, lei è violento, lei è malvivente. Sì, a
2: io non sto dicendo niente, ti dico solo che sono e tu ogni volta puoi fare violenza a me, puoi fare violenza a lui. Ci sarà un filo conduttore su tutta questa situazione.
0: Un malvivente, cioè una persona completamente violenta.
2: Unni, andiamo.
0: Pronto.
3: Pronto?
0: Buongiorno
3: ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Non so Stefano, ma c'ha lui
2: anche,
0: camicia.
2: Anche questa camicia ti hanno riconosciuto.
3: Ma Belen che fine ha fatto?
0: Ma non sono, che ne sai, sono stato 2 anni, sì, ma Belen, ma mi ha lasciato, dimmi caro.
3: A me fa morire quando sono profondi le notizie, quando una cosa è napoletana viene sempre specificato, però.
0: Certo, secondo gli anni ci volevi scritto.
3: Soprattutto al TG5 sottolineano sempre napoletano.
0: Al TG5 viene al TG5 viene specificato napoletano, sul locale viene specificato secondigliani. Infatti il mio collega subito è andato a vedere, perché
2: No, sei tu che l'hai messo.
0: Normale che si era con la Minei, che con la Minei, no?
2: Certo. Certo, l'avresti scoperto tu.
0: Dimmi.
3: E infatti volevo dire la storia della scolaresca là, che era successa in Corea del Sud.
0: Sì.
3: Che si erano comportati male, però non hanno detto di che parte era la scolaresca.
0: Non l'hanno detto che
3: subito.
0: E se erano napoletani, c'era una scolaresca napoletana, visto che era di Bergamo, non sa c'è
3: cosa. Secondigliano, no?
0: Non si dice.
3: Sì. Va bene, ragazzi.
0: Ciao, fratello.
3: Vi saluto, sono Gianluca da Mandello dell'Ario Lecco.
0: Che bella gente! Che bella gente!
2: Abbiamo esportato un altro modello.
0: Abbiamo esportato un altro modello. Va bene, allora. Va bene, canzoncina e torniamo. Io ci trovo della poesia in questa cosa. Voi aridi, voi razzisti, vedete altro. Ecco.
2: Quindi per te la violenza è poesia.
0: Una violenza, azzecca violenza, è amore.
2: Non c'è, sono andati via.

0: 0100. Voi scherzate, ma io Rosario l'ho visto dal vivo ed è proprio buono assai. Amedeo.
1: Amedeo, sono bellissimo. Soprattutto parecchie signore che mi hanno visto da vicino hanno detto: ma lei è veramente carina, veramente bellina. Cioè, bisogna vedere, toccare con mano, è questo qua.
0: Eravate in attesa dall'oculista, cioè, tutti quanti?
1: Sì, vabbè, pensavo
0: che
1: il supporto giù l'oculista.
0: Certo, che si porta, certo.
1: Che non mangia, che l'aggio Luci su magna, chi si sta mangiando?
0: Sì, guarda, da qua, vieni. A Ischia, Filumena, Marturano 2.0, a famiglia!
1: Famiglia.
0: Buonasera.
1: Mi ha colpito di fatto, vedi, 54, 41, 30, 22 e 37. C'ho figlio di 37 insieme ai genitori. Cioè, a Rosveri Ciù, questa famiglia unita, hai capito? Unita. Unita, ma no, che hanno si spartati, si vengono proprio assieme, capito?
0: Sì.
1: Uno sta a mare, un altro sta angopolito, un altro no, si vengono proprio assieme.
0: È una cosa abbastanza normale che un nucleo familiare decida di fare vacanze
1: non
0: insieme.
1: Ma non sanno più il nucleo familiare,
0: anche
1: non c'è
0: per,
1: più.
0: Per
1: non
0: ammortizzare
1: c'è
0: i costi.
1: Ormai ognuno smette di uscire telefono in mano, una da parte, una da un'altra, non si cagano più. Ecco, papà sta buscando e crinza una donna non manca, capito?
0: Invece qua non
1: invece
0: solo...
1: no, c'è l'unione fa la.
0: Non solo se ne sono accorti, ma hanno anche partecipato attivamente, ecco, mettiamola così. 081 546 6873. Vi siete mai trovati nel patapato delle mazzate estive? Fateci sapere, raccontateci
1: io,
0: la vostra
1: io
0: storia.
1: Io un paio di due o tre volte mi sono trovato nelle risse. Pronto?
2: Cento.
1: Buongiorno, ciao VC.
2: Rosario, io ti devo fare i complimenti. Buongiorno Marco.
1: E ciao caro, ciao.
2: Per cosa? Che tu con la tua satira riuscirai a sconvincere la delinquenza. Forse questo è il miglior modo, perché la satira riesce a sconfiggere i delinquenti.
1: Speriamo.
2: Quella pratica è detta tutto amore.
1: È amore.
2: Li sconvolgerà.
1: Ma quello è amore per il bambino, quello riprende il bambino, io per amore del bambino reagisco, là si vede cuore mamma, cuore padre, cuore frate, cuore zia.
2: Sei grande, Rosario, veramente complimenti.
1: È un fatto di cuore.
0: Ragazzi, ma non dite, se questo ci crede veramente e poi si mette a fare i sermoni, lui, la famiglia,
1: allora la poesia non la
0: prima
1: capisce.
0: Di tornare al telefono dice Rosario, puoi ripetere i numeri piano ci aggiungiamo anche 38 le mazzate,
1: allora 58, 41, 30, 22 e 37 una famiglia, poi c'è l'altra famiglia che di età aspettate che prendo sono 54, 28 e 23. La mamma non c'è sta, lo sa, mamma.
0: Dobbiamo giocare più numeri.
1: 54, il padre 54, la figlia 28enne e il figlio 23enne. Avrebbe reagito bimba appartenente ad un'altra famiglia, a loro dire irrequieto. Questi qua, i 54, 28 e 23 si sono lamentati. Poi sono intervenuti i genitori del bimbo che poi nasce su bimba russa 58. Il 37 anni.
0: Il bimbo più grande.
1: L'altra famiglia di 5 persone, 58, 41, 30, 22 e 37. Sono diciamo, creature di 30 anni, non si sa, ecco l'amore, pure se è grande uno piccolino.
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Poi Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ai tempi nostri, quando c'era un rapporto sessuale di grande intensità, si diceva quanti immazzati ci ammagliavate, ti ricordi?
1: Sì. Sembra di immazzare, perché è l'amore.
2: A cose cagnate. Però io vorrei aggiungere due numeri. Perché in queste cose per me ci stanno sempre due cose, i soldi o il corso.
1: Sì, i soldi e il corso, pure ci sta.
2: Cristo si è messo, e aggiungilo Cristo.
1: Zitto, un fatto strano. Compagno mio, ci stanno fatto strano. Secondo me saranno napoletani di quarta generazione.
0: Allora,
1: qua,
0: ci arriva questo articolo, lo sono andato a recuperare. Varese finisce con una maxi rissa la serata organizzata dal comune contro la violenza.
1: Bellissima. Trenino, questa Varese nel nord Italia, ma sicuramente chi l'avrà organizzata era qualcuno dei secondigliani che sta là da 3-4 generazioni. Geneticamente secondo gli anni va a essere così, è impossibile. Va bene signori, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta.
0: Pronto?
2: Rosario.
1: Ui, caro,
2: buongiorno
1: ciao.
2: Marco,
0: ciao caro, ciao.
2: Siena, ma c'è una marena a bolo Bresaolina e Filadelfia o Puparola?
1: Ma no, come hai detto la laga Puparola?
3: Puppetto e Puparolo o Bresaolo?
1: Puppetto e Puparolo sicuramente, siamo a morire, morimmo buono, cioè se certo. dobbiamo morire, siamo in ospedale, meglio a Bresaolo fa male.
0: Mettiamola così, ti addormenti sicuro per la pennichella dopo con Puppetto e Puparolo.
1: A Bresaolo proprio si mette con Pussom.
0: È pesante. Anch'io per amore di mia moglie ho picchiato la signora del piano di sopra, spanneva sempre i panni chi ne racco. Ma non si fa, ragazzi.
1: Vedi, quello è amore.
0: Ma che amore?
1: Quella è la reazione per amore, capi con me?
0: Ma no, la violenza
1: come
0: non
1: si
0: è
1: faceva
0: mai...
1: una volta, come si faceva nel Medioevo, no? Tu per esempio la tua donna veniva guardata e quello cacciava la spada e sfidava, e sfidava a duello. Tu ma che capì?
0: Voi ve la meritate la deriva.
1: A singolar tenzone, sì, ricordi, sì. Si sfidava.
0: Voi ve la meritate la deriva che culturale che stiamo vivendo.
1: Che si difendeva l'onore, capi?
0: L'onore, il duello. Va bene, andiamo avanti. Ma che meglio. Buongiorno ragazzi, volevo suggerire a Pesacane, scusatemi, di voler approfondire circa la questione della rissa scatenata dalla famiglia di Secondigliano e se il soggetto a suo fianco potrebbe essere coinvolto, il soggetto principale della rissa scatenata sull'isola ieri. Ovvio che scherzo, Rosario è un bravo ragazzo.
1: Ah,
0: sì, ma
1: te veni a me, quanti voti.
0: Allora, ho controllato prima della diretta, non ha segni di colluttazione né segni di sedie o tavoli addosso, quindi non credo che sia stato coinvolto nella
1: rissa. Nella storia della mia vita ho già buscato le voci, cioè due volte mi sono trovato in due risse, quindi una volta all'estero e una volta in Italia, a San Giovanniello. Mi sono trovato in una propria
0: secondo
1: proprio
0: me abissata. L'ha causata però.
1: La secondo mi sono proprio spaventato, cioè non ho mai visto volare tante sedie in Grecia.
0: Chissà perché volano le sedie, cioè così vengono prese le sedie e lanciate così come se fossero
1: immagino un uvico, non ci è capito, manca ripigliamo le sedie. Le sedie tutto parte in terra sotto una panchina e chi sta abbracciato. Speriamo a morire, sai che lo fatto che... Ma morimmo.
0: Hanno fatto pure la posteggio là sotto. Più che famiglia, show per i turisti, tutto compreso nel pacchetto, solo dalle nostre parti si offrono tutti questi servizi invece di apprezzare.
1: Allora, ragazzi, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo. Vai.

0: Stiamo parlando, allora, caro Pesagano, stiamo parlando di unione, di famiglia, perché i familiari si vogliono bene, si amano, quindi si danno una mano l'un l'altro.
1: I familiari si vogliono bene?
0: Si vogliono bene, perché anche a te, per esempio, pure si tiene una famiglia, come devo dirti, che non ti voleva, però, perché mamma mica ti vuole, mamma.
1: Certo che mi vuole.
0: Ma miseria, infame, poi ti fa capire.
1: Insomma, ma io non ho capito, la famiglia è la famiglia.
0: Figli su figli, figli su figli. Allora, sentite quest'altro amore familiare, cosa succede? Napoli, fermato per il telefono alla guida, la moglie fugge con la patente, aggrediti e feriti, capelli strappati alla vigilessa. Praticamente, bello, che è successo? Il marito fermato per il telefonino alla guida, la moglie in caserma per chiedere chiarimenti sottrae la patente sulla scrivania con uno scalto fulmineo, guardano poco, mentre sono in corso le procedure per l'identificazione e le conseguenze sospensione del documento, e si dà alla fuga rovesciando pure le suppellettili per rallentare gli agenti che la inseguono. Cioè, stiamo capendo, è andata in questura, ha visto la patente del marito in coppa, la cosa, se l'è presa, è scappata per non farsi inseguire, ha buttato, ma che siamo, cioè capì, cioè tu non l'avessi fatto per me una cosa che
1: no,
0: l'hai visto?
1: Ma perché è illegale?
0: Ma stai sicuro, manco mugliere me l'avessi mai fatto una
1: ma
0: cosa che
1: certo,
0: per me,
1: cioè,
0: poi
1: ha morito
0: tuo telefono e la patente.
1: Trailer di 300, bravo.
0: Ho tentato tutte cose per non farsi inseguire.
1: Cioè, a darle ha appena man, detto qua, che sei uno spartano, cioè, praticamente.
0: Siente qua, a darle man forte anche i familiari presenti sul posto che aggrediscono le forze dell'ordine. Il bilancio alla fine è pesante. Due agenti della polizia municipale feriti. Una vigilessa alla quale sono stati strappati i capelli.
1: Ma povera donna.
0: I responsabili, vabbè, poi l'hanno voluto fare neri, insomma, perché poi giustamente... Insomma,
1: non fare mai giornalista, capì, ti prego. Non fare mai giornalista.
0: Giustamente, Paroppi, nessuno ha visto l'amore di questa gente.
1: Scusami, ma
0: hanno avuto
1: uno
0: per...
1: è fermato.
0: Quando vanno bene a chi? Cioè, guarda quando vanno bene.
1: Cioè,
0: tu vai a rischiare la vita, vai a rischiare la galera.
1: Ma per, una, per un telefono salvare, dalla guida?
0: Pur di salvare quella dalla coca.
1: La famiglia
0: amore,
1: è andata
0: signore,
1: fuori dalla questura.
0: Madonna,
1: ma che
0: pensavo,
1: significa? Pensavo, ma che cos'è?
0: Ma esci un pochettino.
1: Il medioevo veramente, ma dove siamo?
0: Vabbè, una volta che detto questa cosa, usciamo dalla superficie.
1: No, dove
0: la superficie
1: andare?
0: È normale, vabbè, uno è giù di questo, uno si è avviato la cosa. Ah, inseguito. Guarda lì Nymax, ecco. Sei superficiale, non vai in profondità, capito? Tu non vai in profondità, vedi solo la superficie delle cose.
1: No, io voglio andare in vacanza.
0: Vedi la larga, vedi la
1: no,
0: larga.
1: Non ce la faccio più.
0: Vedi la larga, che pur di difendere il marito, capace.
1: Non posso vedere la larga.
0: Capace, capito? Ha pigliato la patente, pur sapendo che buffa fa. A rovaia. Ma pure se tu l'hai pigliato, pure se stai a fare a rovaia.
1: Appunto.
0: Cioè, cioè che fai? La distanza con la ecco l'amore, ecco l'amore.
1: L'amore
0: che acceca, l'amore che acceca.
1: Ma ti rendi conto che sono queste le notizie che fanno sì che ci sia sul popolo napoletano un'onta infinita che non verrà mai lavata. E siamo sempre protagonisti di queste azioni
0: napoletane
1: eclatanti, grosse.
0: Ma che significa che è napoletano? Che simboligia?
1: Perché non succede
0: anche
1: dalle altre
0: milanese,
1: parti.
0: Certo milanese, no, succede pure da altre parti.
1: Dimmi,
0: pronto.
1: Un altro posto dove è successa una cosa simile a questa
0: Napoli
1: qua.
0: Napoli, ricordi con la mia succede.
1: È sempre a Napoli, non venga, stai, no?
0: Pronto?
2: Qui Trenni, buongiorno, sono Fabio.
1: Ciao Pullman, ciao a te.
2: Ma io comunque io cioè è stranissimo, io non sono mai d'accordo con Rosario perché è giustizialista, così, ma stamattina sono d'accordo con
0: ma certo, amore, se sei per l'amore.
2: Amore, patria e famiglia, ma ci dimostra anche il governo.
1: L'amore, patria e famiglia,
2: ma non le spalle l'uno con l'altro, le chat, non le chat, gli amici degli amici.
0: Bravo.
2: Ma scusate, nel piccolo.
0: Che non c'è più fedeltà, hai ragione.
1: Ragazzi,
2: che al voto.
1: Cosa è successo alla morale? Cosa è successo al vivere civile? Cosa è successo all'ammettere un errore? Cioè, tu se vieni fermato alla guida col cellulare, ammetti l'errore, non scappi, non fai andare tua moglie a rubarsi la patente dalla questura con i parenti fuori che stanno. Ma che cos'è? Ma siamo seri?
0: È superficiale, superficiale. Stavi dicendo, amico mio, dimmi.
2: No, sei profondo, Marco.
0: È superficiale, sì.
1: Ragazzi, sono una merdaccia,
0: la superficie delle cose.
1: Così, cioè,
0: è la superficie delle cose facile, fai come fa lui, è facile.
1: È facile, certo, è facile. sono io che faccio
2: in profondità, devi andare in profondità, Marco.
0: IMAX, guarda l'IMAX.
1: Non si può vedere, non ce l'abbiamo un cinema in Italia.
0: 4D,
1: in Italia non esiste un cinema per vedere quel film così come si dovrebbe vedere.
0: Grazie, vabbè, fratello, hai capito quello che volevo dire. Grazie.
1: Grazie, fratello. Che uno c'era ragione. Grazie, fratello. Cioè, questa cosa.
0: Ma questa cazzo avendo gelosia proprio.
1: Mamma mia, io non lo so.
0: Si sente buono. Allora,
1: ci fermiamo, che è meglio. Mettiamoci una canzone, c'è Shakira almeno.

0: Lego.
1: Allora, a Rossa c'è una mujer, una moglie che fa questo per il marito, ecco, dove sta più l'amore dei parenti che vanno addirittura a inseguire la polizia, ad aggredire per difendere il parente, ecco, dove sta più, ecco, l'amore,
2: ah, non lo so.
1: L'amore di una volta.
2: Penso probabilmente in galera, visto tutto quello che è successo.
1: Un amore cavalleresco, capite, medievale.
2: Ma per quello ci meritiamo, il medioevo, quello ci meritiamo.
1: Che buca pi, vai.
2: Ci segnalano un grave incidente subito dopo Capodichino all'altezza dell'area di servizio, una macchina ribaltata, traffico esagerato, speriamo che la persona o le persone stiano bene.
1: Capodichino dove?
2: Piano.
1: Scusami, Viale Maddalena dove?
2: All'altezza dell'area di servizio. Quindi...
1: ma quale area di servizio? Mica il tribunale di servizio, ma adesso andiamo a Capodichino, siamo pieni.
2: Scusami, penso
1: Dubai,
2: sia penso sia quella dove c'è anche quel noto fast food sopra.
1: Quindi Viale Maddalena, l'entrata della tangenziale, dov'è? Facci sapere l'altezza.
2: Io credo intenda sulla tangenziale lui. Comunque.
1: Ah, sulla tangenziale,
2: credo
1: non
2: intenda
1: a capo
2: sulla
1: di
2: tangenziale, vediamo. Ora vediamo dalle
1: andiamo
2: telecamere.
1: A vedere. Allora, mentre Marco Pesacan va a controllare, quindi dopo me ne vado per sopra, va a controllare appena.
2: Vado. Ragazzi, ciao.
1: Pronto.
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzi, allora queste sono le cose che poi mi fanno proprio veramente, vabbè, io amo la mia terra, però poi sentisci queste cose, anche se comunque vengo da un ambiente, tu lo sai, ce l'ho detto una volta, però comunque da napoletano mi fanno veramente male. Io c'ho i miei nipoti, vivono a Ischia, e mio fratello quando viene questo periodo li manda proprio da un'altra parte perché è impossibile. Detto questo, proprio voglio fare una rasata, se posso.
1: Prego.
3: Ok? Allora, io sono del Pascacace e siamo un gruppetto di 4-5 ragazzi, ragazzi, oggi uomini, siamo cresciuti insieme, ci conosciamo dalle elementari,
1: sì.
3: Ok?
1: Amici di vecchia data.
3: Sì, proprio vecchia data, ma proprio amici. Ti dico solo una cosa, che il biglietto per andare in Germania me l'hanno pagato loro, ok? Detto questo, noi stavamo sempre insieme. E stavamo sul muretto perché papà del nostro amico era il custode della scuola e stavamo sempre lì pomeriggio, notte, e quindi i nostri genitori da un certo punto di vista erano anche un po' tranquilli. Cosa è successo? A Carnevale eravamo in quattro,
1: sì.
3: E venne un gruppetto di 20 ragazzi su per giù, ok? Con le bombolette, potevamo avere quei 17-18 anni noi,
1: sì.
3: Un amico nostro, che era una testa un po' più calda della nostra, disse: ragazzi, chi si cava nelle vicine ci vuole spuzzare schiuma e dammo un gol. Chi si cava, fecero solo una mossa per spruzzarci la schiuma e taccarne, dettomo un gol.
1: Vedi, la solidarietà fra amici.
3: Aspetta, fino là che ci aizzò contro di loro.
1: Non si muove.
3: Ci lascia tre coppa di loro.
1: Armatevi e partite. Come si dice? Armiamoci e partite.
3: All'andata è detto i miei vacchi, perché non ci aspettavano, come quattro loro contro a binde lui, però poi ce l'hanno gulo e c'è chiamando malamente proprio.
1: Bello.
3: Ma non sa chi va.
1: Vedi, ma ti voglio. Scusa, amico di Francoforte.
2: Bello,
1: amico
2: bello,
1: di Francoforte, vedi l'esempio che ti portavo, ma sembra il paradosso. Lui prima ha telefonato e ha detto: ma che schifi, che fanno. Poi ha raccontato lui la cosa di solidarietà fra amici. Voglio che si ci mette una schiuma gol e dammo un gol.
2: La solidarietà
1: fra amici, capito?
2: La violenza, okay, tra amici.
1: La violenza, amici. Dimmi.
3: No, può essere anche per una persona, però solidarietà è bellissima, soprattutto se ti trovi in certe circostanze, però io condanno vivamente quello che è successo a Ischia.
2: Sì, condanniamo, però dammo un gol nel frattempo, è giusta come teoria.
1: Però se ti porto l'esempio, quello là della questura, no?
3: Sì.
1: Vabbè, qua siamo.
2: Ciao Vincenzo, ciao.
1: Qui siamo
2: ciao.
1: Solo. Scusa, non ci posso parlare.
2: No, dobbiamo pure fermarci fra poco.
1: Due minuti, no, vabbè, non posso parlare. Mi
2: no, volevamo fare
1: una cosa a Vincenzo.
2: Ho salutato perché stavi.
1: Ma tu non mi ascolti, non mi segui. Che devo fare?
2: Non c'è più, Vincenzo, non c'è più. Vedi, ci segnalo incidente grave tangenziale direzione Roma subito dopo l'uscita di Capodichino.
1: Direzione Roma.
2: Ce ne stanno segnalando, ragazzi.
1: Pronto?
0: Eccomi ragazzi.
2: Tu ti stavi perdendo, Franco.
0: Ciao Rosario.
1: Ciao caro.
0: Un consiglio per la lettura, perché l'estate non è solo giochi, musica, ma anche una sana e buona lettura. Quale libro consiglieresti, ragazzi?
2: L'Odissea.
1: Guarda, vedi, no, che palle.
0: Ma un libro comico, un libro.
1: Grande mio Dio, dei peli da Achille.
0: Sì.
2: Allora, uno divertente, Giobbe Covatta.
0: Ah, bene, Pancreas. Ragazzi. Ragazzi, io sono contento. Peccato che sabato finisce se non chi. Che peccato. Come fa?
1: Ecco, ma mica morimmo, tornammo, frate. Cioè.
2: Ciao Mario, grazie, ciao. Ragazzi, il problema vero, a parte i scherzi della moglie e del marito, è che purtroppo si riproducono e non oso immaginare l'educazione data ai figli.
1: Ma senta chi si sente,
2: si preoccupano.
1: È l'amore, che uno non pensa neanche alle conseguenze per amore, capisci?
2: Attenzione, attenzione, Odissea, Maro Pesacà, non basta quella ciofeca del film, ma Rosario l'ha visto il film, dice che è molto bello.
1: Ma è un po' americano, tranne qualche americanata, il film è ben fatto.
2: Insomma. Beh, si è fatto dagli americani, tre ore passate.
1: Qualche americanata sembra scazzottata, cosa va bene, però insomma.
2: Fermini, ragazzi, facciamo.
1: Te
2: pausa.
1: Lo dico da biblista, te lo dico da biblista.
2: Che c'entra il biblista con l'Omero?
1: Biblista, perché non è scritto né in un libro, cioè, no, capisci la parola biblista?
2: Pensavo di rivista quello che studia la Bibbia, biblista, no?

0: qualche altro messaggio di quelli che arrivano al 342 00 00 100. Prima questi eventi capitavano più frequenti pure nei ristoranti.
1: Sì.
0: Penso quelli di violenza, intende.
1: E bambini che litigano fra bambini, sì.
0: Bei momenti. Ciao ragazzi, buongiorno. Rosario, avendo fatto parte delle forze dell'ordine, sezione Falchi, non potrebbe mai assistere e partecipare a risse di nessun genere. Luigi, purtroppo da Mantova.
1: Non ho capito, io facevo parte dei Falchi, no?
0: Ma
1: Bonassi, stai dicendo Bonassi. A me non erano i falchi, erano i pappavalle.
0: Vabbè, sempre un uccello sei.
1: Oh, Tucano.
0: Ragazzi, buongiorno.
1: E Tucano era polizzino.
0: Buongiorno, davanti a me c'era un signore alla guida con un cellulare che andava a 30 all'ora, ondeggiando a destra e a sinistra. Aveva creato una fila lunghissima dietro di lui. Non fece nulla di che, perché era con la moglie, appena tornata dal parrucchiere, quindi insomma vabbè, rimasero lì nella coda. Ragazzi, buongiorno, il 19 agosto compio 30 anni e sposate le vacanze, sto a scrocco da mio suocero.
1: Bravo, bravo.
0: Molte volte capita che vado a mangiare a casa dei miei e in più se esco con loro faccio usare la loro auto e pagano loro la pizza.
1: Bravo,
0: Gaetano, mamma
1: bravo,
0: mia.
1: Ha capito queste cose, Gaetano. Gaetano, fai bene. Pronto?
0: Scrocco con la pala, pronto?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ehi, vicino.
2: Ma che mi volevi raccontare? Scusami, cosa mi volevi raccontare?
1: E chi sa ricordo? Stiamo parlando di un'altra cosa, cioè non mi ricordo più. Ti volevo portare l'esempio di amore, ma però non mi ricordo.
2: Tra noi ragazzi e tu volevi raccontare una cosa, non so, inerente a qualcosa.
1: Quello mi sabota.
0: Sarà qualcosa successo sabotando. In Grecia, sarà qualcosa
1: poi sembra aiuto a zappate. Sembra cattiveria.
0: Ma sei sempre andato là.
1: Sembra cattiveria.
0: Ma perché qual è la
1: cattiveria? Più mi fai i complimenti, e quel più è un freddo. Cioè,
0: ma che ho detto di male, scusami.
1: Ma Pesaca non mi ha dato i complimenti.
3: Pesaca, sei geloso. Sei geloso.
0: La Pordenone,
3: la bellezza. Vabbè. Esplosiva e raggiante che
1: sì, c'ha Pozzurillo. Grazie.
0: Comunque, complimenti per il telefonino. C'ha un microfono per i vocali notevole. Allora, 081 546 6873. Intanto ci arriva anche qualche foto dell'incidente dopo Capodichino, andando verso Caserta, quindi direzione Roma. Ci sono pompieri e ambulanza, quindi ragazzi.
1: È pericoloso, però. Cioè, è
0: mi sa
1: grave.
0: Che è successo qualcosa di grosso, purtroppo. Va bene, quindi se state per prendere la tangenziale, fate attenzione. Maro Rosama, qual è Stefano De Martino? Sei così brutto che quando uno ti conosce di persona dice: è stato un dispiacere vederti da vicino.
1: Ma che?
0: Fabrizio Lab.
1: Vabbè, Fabri, che conti? Non conti, che è gelosia tua,
0: Allora, abbiamo telefonato, Zago.
1: Come si diverte?
0: Allora, attenzione. Luca Pappagallo sta cucinando agnello, cacio e uova. Che cacchio di ricetta è?
1: Vabbè. No, buono.
0: Poi mandiamo un sacco di vocali, Zago, lavoro per te.
1: Ho paura.
0: Vogliono ancora i numeri dell'età dei.
4: Lo sa, tu fai parte dei Beverini gli uccelli.
1: Ma qua Beverini, sì. Una sa così. Insomma, la polizia facette i falchi, poi durante pure a me facettano i tucani, la polizia. Allora, l'età dei partecipanti a questa cosa: una famiglia era composta da un 54enne, la figlia 28enne e il figlio 23enne, mentre l'altra famiglia era composta da un 58enne, una 41enne, un 30enne, 22enne e 37enne. Un creatura, non lo vedo, però. Dici che c'erano pure questo bambino che poi è stato ripreso.
0: Che diciamo sono stati poi loro il motivo per cui è scoppiata la rissa. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, sono Ivan da Porter. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario.
1: Ciao, buongiorno, ciao.
5: Lo sai, allora un esempio, no? Io mo qua c'ho vicino a me il mio collega Raffaele. Oggi bene come un frate, come un padre, come un zio.
1: Sì.
5: Ma il suo atto mi sembra la stessa famiglia, no?
1: Certo. Vado a difendere, certo. Se chi lo fa una cosa malamente, tu le difendi.
5: No, no, è dimostrazione di affetto.
0: No, lui vuole picchiare all'altro.
1: Picchialo. Segna l'affetto.
0: Ma come picchialo? Ma no, non lo picchiare.
1: Film di un momento prima.
5: Rosario, ma cosa dici, Rosario?
1: E segna l'affetto, e segna amore.
5: È amore.
1: Raffaele, ma cosa ne fosse? Vabbè.
0: Buongiorno, Rosario è bello in TV, ma da vicino è bellissimo. Bellissimo, i suoi occhi sono magnifici.
1: Oh, veramente su bellillo, sì, sì. Ma me lo dicono tutti, vengono e dicono, ma lei è veramente un bell'uomo.
0: Ricordiamolo, quanti anni hai?
1: 54.
0: Ragazzi,
1: sembra coetaneo, una volta venne Levante qua, no, no, Arisa. Sì. Arisa, no, stavamo giù, no,
0: era Levante.
1: Pure Levante, ma Arisa, che facevamo la fotografia con i tre nasi, che ti ricordi? Dissi, Arisa, ma chi è più giovane, io o lui? E lei disse, tu, dice, ti va bene la fine, perché... E sto parlando di 4-5 anni fa,
0: di
1: anche di più, anche di più.
0: Più. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Oui, ciao, bella.
6: Allora, Rosa, ma tu lo sai una cosa che io ti seguo da quando eravamo ragazzi? Con
1: immagino. No, per sapere fatto te, quanti anni tieni, Marinè?
6: Io a gennaio ho compiuto 55 anni.
1: Ah, siamo coetanei, sì, sì, sì.
0: Anche un po' più grande di te. Mm.
6: No, ce li portiamo bene, Rosa.
1: Attento, conosco, però insomma penso di sì, per la voce,
6: Rosa,
1: sei giù.
6: Io mi ricordo con i Te Andrea.
1: Brava, brava. Bravo.
6: Andrea con Lello Muselle e l'altro non mi ricordo.
1: Marco Lanzuise, sì, sì, sì. Ti ricordo proprio Trio, te ricordo.
6: E quindi Rosa, dirà quando chi mi segue?
1: Ormai si mi fa famiglia, si mi fa famiglia. Se succede qualcosa, venga ammazzato per te, va bene?
6: Perciò Marco, ma tu che ne sai, Marco?
1: Ma che ne sapevi chi si sa venire?
0: Ma non lo voglio sapere!
1: Fermo, chi mi viene in onda?
0: Perché lo devo sapere per forza? Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Lucio Pengue e poi torniamo con la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
7: Save the date. Radio Gol, dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Il tempio della bellezza che ha come suo Zeus lui, Rosario Verde.
1: Ma è inutile, Marco. Se traspare questa tua gelosia a fianco a me, è gelosissima di questa cosa. Sì, Marco, sì. Pesa cane.
0: Me la prendo con madre natura.
1: Però, ti fa male perché proprio fegato zombie, capisci? Cioè, meglio non ci pensare. Allora, seconda ora di essere non chi schissa.
0: C'ho un messaggio di padre Federico.
1: Prego.
0: Molte risse accadevano quando da piccoli giocavamo a pallone per strada. Io andavo a casa senza nemmeno un graffio perché avevo un compito sociale importante. Mantenevo i giubbini affinché nella rissa nessuno li rubasse.
1: Sì, molto
0: grande padre Federico, pure era d'aiuto come figura.
1: Esatto. Vabbè. Allora, adesso nella seconda ora parleremo di mancanza di professionalità. Cioè, nessuno più vuole essere professionista. Essere professionista oggi viene visto come si scema, no? Sto vedendo proprio in generale, anche nella malavita, anche in mezzo alla strada, anche fra i ladri, non c'è più professionalità. Diciamo la verità, nessuno più ci pensa. Non so se lo state anche riscontrando voi nei vostri lavori, insomma, mi collega la cosa, cioè, non ci sta più. Sto vedendo proprio in generale, anche nella malavita, anche in mezzo alla strada, anche fra i ladri, non c'è più professionalità. Diciamo la verità, nessuno più ci pensa. Non so se lo state anche riscontrando voi nei vostri lavori, insomma, mi collega la cosa, cioè, non ci sta più professionalità. Sentite questo che ha

0: dove ha forzato gli infissi, sentite il genio, gli ha rubato 30 euro, cioè furto con scasso per 30 euro. Entra, si prende lei. Per i carabinieri la situazione di Botticello, è successa a Botticello, meno male non è successa a Drugne, però non è stato difficile rintracciare il colpevole. Durante la fuga della boutique, infatti, l'uomo ha perso un biglietto contenente il proprio nome, cognome e numero di telefono.
1: Biglietto da visita praticamente.
0: Praticamente ha perso un biglietto dove c'è il nome, cognome e numero di telefono. Durante il secondo colpo, invece, ha dimenticato sul tavolino all'interno del locale il proprio smartphone e dell'hashish. Cioè più telefono un coppo
2: per lavorare comodo.
0: Alla forza dell'ordine è bastato incrociare questi dati con le riprese delle telecamere di videosorveglianza per identificare il ladro, già noto agli altri precedenti penali, quindi non era neanche un neofita della cosa. Diceva, boh, se l'ha fatta per la prima volta.
2: Avrebbe dovuto maturare un minimo di esperienza, diciamo,
0: un minimo di professionalità. L'uomo è stato quindi deferito, è stato in libertà alla procura della. L'uomo è stato quindi deferito in stato di libertà, quindi non l'hanno manco arrestato, alla procura della Repubblica di Catanzaro con l'accusa di furto. Quindi proprio la mancanza di professionalità assoluta, cioè questo è andato a fare due colpi senza neanche farsi un piano, cioè poi
1: si può parlare di mancanza di professionalità,
0: sì, mancanza di professionalità, perché tutti sanno che quando stai andando a fare un attentato, quando stai andando a fare un furto, una cosa, non devi portare i documenti,
1: certo,
0: perché nella fuga può darsi che ti cascano dalla e ti rintracciano. Non si va a fare un colpo con i documenti in tasca, cioè, non si fa. Soprattutto con il telefonino, non si va con il telefonino che poi le e poi fuma presto, dopo pure sta lucido quando fai certe cose.
1: Vabbè, forse pronto. Lui lo era poco,
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Pronto, ciao Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano.
3: Il tempo di professionismo l'hai dato tu, Rosario, 10 minuti fa.
0: Perché?
3: Sto ancora ridendo. Professionista comico.
0: Perché?
3: Quando quello ti vuole mettere in difficoltà, dice che tu facevi parte dei falchi, tu come hai risposto? Qui il falco può essere un pappalato.
1: Un tucano, bellissimo.
3: E questo è il tucano, questo è l'esempio del professionismo.
0: Cioè, soprattutto comico si piglia in giro, mentre molti comici vogliono.
3: Il discorso è la battuta pronta, l'espressione. Io dice qualche volta anche in televisione. Infatti, io ti volevo fare un complimento proprio al Matt. Secondo me. Fai meno di quello che potresti fare. Io penso che anche al cinema potevi fare molto. Non ho capito perché hanno scelto tanti, forse non prepitarsi giusti, non lo so. Però
0: perché mi piace,
3: perché io dicevo quando era, cioè,
1: vabbè,
3: quando
1: ma scusate ragazzi, sta su Rai 1, presenta un programma famosissimo con i pacchi, cioè non è che
0: non so se ma non sciaggersi voce, non sciaggersi.
3: Ciao. Ma infatti sinceramente veramente complimenti a tutti perché nella trasmissione, cioè, siete molto spontanei, bravi. Però Rosario in particolare mi piace, è un comico moderno, nonostante non è più giovanissimo, te lo posso dire questo.
0: sono maturo. Vabbè.
3: Complimenti. Comunque siete l'esempio del professionismo. E il comico questo fa la battuta pronta, la ironia. Quello bisogna vedere. Poi
1: c'è Zaccaria che sta mettendo delle risate. Non sputare. Ci sta facendo dei complimenti.
0: Perché stanno i macchinari che sono
1: molto poco elegante.
0: Ciao caro, grazie. Ciao. Allora.
1: Va bene.
0: Messaggi con la palla 342 00 00 100.
1: Rosa, ma gli vuoi fare un po' di scuola a questi quattro ladruncoli da quattro soldi? C'ha ragione.
0: Ma che è l'ABC? Non è questo, cioè l'ABC, no, tu entri in un negozio che ci stanno le telecamere che ti riprendono mentre stai rubando, ti riprendono, cioè ma chi è scemo che fa una cosa del genere?
1: Ma secondo me oggi forse esistono
0: a volte
1: due...
0: scoperto, vai in un negozio sapendo che ci sono le telecamere che ti riprendono mentre stai rubando, rindano un borsetto, si scema.
1: Esistono forse due negozi che non hanno telecamere di sicurezza,
0: non esiste nessuno, tutti ce l'hanno. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi, ma si potrebbe avere il curriculum vitae di questo genio? Sicuro, fatico, ma sta fuori responsabile.
0: Poi lascio il telefonino, no, poi fai un furto con scasso. Scusa, ma mi sa caso, c'è il computer in mano. Dimmi. Puoi vedere quando si rischia con furto con scasso? Furto con scasso, quanto tempo di carcere ci sono? Cioè, a parte la causa che ha falli, avvocati e roba varia, per 30 euro. Cioè, ne deve valere la pena. Non è che sto facendo apologia di reate. Quando si rischia?
1: Dai 2 ai 6 anni, una multa da 927 a 1500 euro.
0: Cioè, ma è possibile, dici che 6 anni di carcere mi ha rubato 30 euro.
1: Hanno fatto di peggio.
0: Cioè, stupidità a un certo punto. Va bene, signori, noi ci fermiamo un attimo, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: 346-6873, se volete parlare un po' di affetto familiare con Patapato di Mazzate, o se invece volete parlare di professionalità.
1: Stiamo parlando di non ha capito niente, non ha capito.
0: La prima ora era quella.
1: Non hai capito niente, non hai capito. Eppure abbiamo parlato di cioè un'ora, abbiamo parlato.
0: Si vede che era troppo.
1: Mi sono espresso, mi sono espresso. Ho parlato proprio. Si è parlato di famiglie, di affetti.
0: Buon cuore.
1: Quello, a forza vuoi coppa fatta negativa. Pronto?
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Posso raccontare un aneddoto?
1: Prego,
0: dica.
1: Prego.
2: Allora, c'è il fratello di una persona che conosco, a cui due persone gli hanno sottoposto di fare una rapina. E la persona ha accettato.
1: Sì.
2: Comunque non so degli altri due, ma lui nel giro di poche ore è stato arrestato.
1: Perché?
2: Sai perché? Perché? Aiuto a fare rapina con furgone era fatica.
1: No.
2: Sai, quelli là con le scritte sopra.
1: No, ya.
2: comunque è stata.
0: Cioè, come se io andassi a fare una rapina con il furgone di Kiss Kiss Napoli, praticamente. Brandizzato così, vabbè.
1: No, ma vabbè, hai ragione, sì, non ci sta proprio.
2: Professionalità.
1: Beh, questo essere balordi proprio, vabbè.
0: Voglio buongiorno, che bello vedere Stefano De Mappina dare lezioni di delinquenza professionale su Kiss Kiss Napoli. Grande. E poi aggiunge Putin.
1: Minolo, sì, Minolo. Pronto.
0: Stefano De Mappina è carina, però. Pronto?
1: Hello?
0: Pronto?
1: Vabbè, mi cade.
0: È andato via, è andato così.
1: L'unica era come si chiamava?
2: No.
1: Sì, dimmi, no. Ciao.
2: Ciao. Ciao, mi auguri del solo Tasamen, Carlo dal furgone.
1: Ciao, Carlo.
2: Marco, io la penso come te, però ti volevo fare una domanda riguardo al ragazzo che ha detto da Francoforte, siamo quattro musici, si spruzza di tamburo, di tamburo. Come mettiamo caso, tu ti trovavi.
1: Sì.
2: Nei stessi panni, tu come reagisci? Se fai water o fai water o reagisci? Già mi guardi, fai i video, le denunce.
0: Vabbè ragazzi, è normale, se ti trovi in una situazione che subisci un'aggressione, reagisci, ti difendi in qualche modo, secondo come puoi, cercando forse, poi non lo so ragazzi, quelli sono momenti in cui ti parte pure un attimino l'embolo, magari ecco, di sicuro non sono della categoria che preventivamente scatta per evitare di subire la violenza, quello magari no.
2: Come oggi hanno usato i scemi che il cervello ha montato il contrario, allora...
1: Cervello mondato.
0: Questo c'ha ragione, però, su questo c'ha ragione.
1: Sì.
0: Non puoi dargli torto.
1: È bello che...
2: Poi, stando con la famiglia, uno magari avendo i bambini piccoli si tiene, però si può fare.
0: No, io credo che, parlo per me, ovviamente, probabilmente sbaglio, però io penso che a maggior ragione che sono in compagnia dei miei figli piccoli, di mio figlio piccolo, proprio lì cerco di evitare la rissa.
2: Due o tre coppie di amici, si vedremo, non ci facciamo una fastidio, oppure mi scusa e ti fai da parte, ma non penso, perché oggi come oggi sempre dopo quasi del cervello ammontato contro.
0: Sì, però sai, è un po' questo filone, chiamiamolo filosofico, un po' in generale, dove vediamo come possibilità di difesa direttamente un ragionamento legato alla violenza che potrebbe fare un po' spavento in linea generale, capito qual è il concetto?
2: Ma purtroppo oggi il mondo che Dio mio perdona, che non ci dice, ma io mi puttana andata a parte un mondo,
1: cioè, e dillo Putin, minalo, così minalo.
0: Si sente più così, chissà che stanno combinando, si sente poco ultimamente.
1: Ciao, ragazzi, ciao bello, ciao. Stanno facendo la roba fazza.
0: Bravissimo.
1: Come le fa lui?
0: Marco, vuoi chiedere a Rosario se mi presta 1.000 euro? Devo fare la comunione a mia figlia Nicola.
1: 1.000 euro? E che fai con 1.000 euro?
0: Dico, ma manco le bomboniere.
1: Ma manco i bomboniere, 1.000 euro.
0: Rosario, presta 10.000 euro a Nicola.
1: Ma minima, proprio a punti di rito. Proprio. Niente,
0: che fai? Un bel vestito, non lo compriamo? Una bella sala, non la
1: compriamo? Ma caffè a fa, sta comunione. A caffè a fa.
0: Vabbè, non...
1: Ma non la fa, fatti un viaggio, due mogliere e figli del veniato. Oppure lo porto in chiesa, poi un pranzetto cagnolo, ognuno.
0: Allora, c'è Giulio da Caserta, che è sicuramente un ascoltatore di buon cuore, perché dice: buongiorno ragazzi, scusate la parentesi, ma l'anguilla come sta?
1: No, non si è saputo, nessuna parola dell'anguilla, nessuno si è accennato l'anguilla ieri, nessuno
0: si ha chiesto,
1: ma fanno gli animali, chi si pure fa l'animalista, si è accennato l'anguilla,
0: vabbè. Rosario, dopo il tuo consiglio ho capito che mio fratello sta andando a fare una rapina, ha lasciato fumo, chiavi e documenti sul tavolo.
1: Come si fa?
0: 081 546 6873.
1: Ma l'unico che si viene la latitanza e si va a casa, che si va a catti in macchina, teneva un profilo Facebook, teneva le donne, teneva facevi partiti di carte online, roba varia, il Matteo Messina Denaro, ma io so perché. Cioè, ma quello è stato 30 anni la latitanza, sta a casa sua, si accattava in macchina, usciva, si teneva il profilo Facebook, non nessuno se ne è mai accorto, solo chi. Insomma, non si fa, non si fa. Anzi, se state in latitanza, non fate come faceva quello, perché me ne acciappa in tanti minuti.
0: Ma
1: a Kill no.
0: A proposito di furbizia, te la ricordi questa rapina?
1: È stata bella pure quando l'hanno arrestata a Matteo Messina. Poi pareva che ci facevano pure la banda musica. Prego, signor, prego, si accomodi.
0: Si accomodi.
1: Prego, la macchina bonus, ascolto, prego, signor, si accomodi. Si trova bene, signor, vuole prendere qualcosa?
0: Però a proposito di furti assurdi, mi pare che in centro Europa è successo questo episodio, che in un negoziante entra questo ladro, rapina a mano armata, e quello dice: guarda, sei venuto a prima mattina, la cassa è vuota, passa più tardi.
1: E chi
0: quello passa più tardi, e lui giustamente fa trovare polizia, carabinieri, nonostante già c'era la telecamera per la prima vedi. Rosario, sei buono.
1: Chi è?
0: È un uomo.
1: Ragazzi, le donne. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao, buongiorno. Senti, tu ti ricordi il film di Totò Michele Nobiltà?
1: Sì, quale c'è?
2: Anche il tuo paesano ha scritto la lettera da Totò.
1: Sì, sì.
2: E lui disse...
1: Non tengo mai.
2: Viva l'ignoranza!
1: L'ignoranza rigni, che l'ignoranza è. Viva l'ignoranza!
2: Viva l'ignoranza, mandare mai figli a scuola, visto che tutti gli anni so che arriva a condannare
1: lui. Ma qua non è ragionare proprio.
2: Dal primo.
1: Vabbè.
2: Una cosa allucinante.
1: Aspetta, ci ha messo in mano con la una. Allora, pubblicità e torniamo subito.
0: Però è pandanno, no, perché?
1: Non lo nominare.
0: Ma no, è presto ancora.
1: Annaccia, te le tolgo il buono perché l'ha preso.
0: Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.
1: No, è Ambrè.
0: Ambrè, pensavo per bemmenarlo, scusami.
1: Non stavamo con lui.
0: No, è venuto un amico, hai detto, no, ci ha già mettere male. Lui ha detto Ambrès, forse in riferimento alle mazzate. Ci hanno mandato la foto dell'incidente di Capodichino, c'è un'auto ribaltata, ragazzi, quindi.
1: Chissà
0: cosa è successo. Speriamo che, come ha detto pure qualche amico, esatto, stiano tutti quanti bene. O che amavano Rosario latitante.
1: No, figurati, no.
0: Rosario come latitante sarebbe perfetto. Tutti i giorni in onda, in televisione, in radio. Perfetto.
1: Eppure, io so.
0: Valla a sapere. 081 546 6873, se volete dire la vostra, poi ci sono un sacco,
3: ragazzi,
0: di vocali.
3: Ragazzi, buongiorno, Maurizio da Scafati.
1: Ciao,
3: mi servirebbe un'informazione, siccome mi sto per fare il bagno.
1: Sì.
3: Volevo sapere, Rosario, ma che l'anguilla raiere mica hanno liberata, perché c'ho un timore.
1: Tu guarda buona roda sit, guarda buona roda sit. Pronto?
4: Pronto.
1: Qui ciao in su, ciao.
4: Rosario, purtroppo ti devo dare una brutta notizia.
1: Pure tu, dici?
4: No, hai detto mia figlia ti aveva dato un certificato, ma quanto è bruttissimo.
1: No, non è vero, dai.
4: Un certificato comune, mettono l'autocertificazione.
1: Ma che passaggio. Vabbè, basta, me lo voglio dire. Metto la pubblicità, vediamolo.

0: La Flamenco Paranoia di Samurai J, ancora una mezz'oretta ragazzi da trascorrere insieme. Rosario, ma non è che questa famosa anguilla ora vaga per le fogne di Napoli e poi me la ritrovo nel mio bagno?
1: In Bangladesh, ragazzi, sì. Ragazzi, noi ci mangiamo l'anguilla.
0: Non... Che l'amico stava col pensiero andando in bagno, capito? No, puoi stare sereno.
1: Al nord c'è un posto dove le fanno proprio buone.
0: Rosario, effettivamente tu catino Shosho questa camasella sembri veramente Indiana Shosho.
1: Ma quando mai, ragazzi, un cuore elegantissimo.
0: Da Indiana Jones o
1: dirigente d'azienda posso fare, per amore di Dio.
0: Buongiorno ritornelli. E poi mi dite che non esiste la poesia. Orbi e sordi, allora siete alle onde della metrica soggette di questo incontro scontro tra flussi di energia.
1: Io c'è il dirlo.
0: E c'è il dirlo.
1: E dai. Poi se mi c'è il tuo repertorio,
0: meno male che sta di là.
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Ciao. Lo sai, io mi volevo collegare all'amico di prima che ti ha fatto i complimenti, no?
1: No, vabbè, ma puoi anche non condividere.
2: No, ma tu secondo me un riconoscimento che non hai mai avuto ti è dovuto.
1: Sì, quale?
2: Tu nella tua vita hai fatto tante cose, no? Con Musella, Lello Musella.
1: Il grande Musella, sì.
2: Cioè tu hai reso a fianco a te Musella un bell'uomo.
1: Impossibile. Impossibile.
2: Pensi quando si brutti tu.
1: Io a Musella vicino si mi rancia, sì, ma no. Proprio tutto, ma no, bello no.
2: E dei ricordi della nostra infanzia ci avete fatto sempre divertire con una grande ironia, grande professionalità. Avete sempre trattato anche temi abbastanza delicati, ma senza uscire mai fuori le righe, quindi siete parte veramente della nostra infanzia e vi va riconosciuto e spero e penso che...
1: Sì, ma comunque quando morirò io uscirò su Mattina, cioè, sicuro, esce l'articolo.
0: Ma la domanda è morirai tu?
1: Come il moro,
2: chissà.
1: Quando? Ma tu faccia sapere. Ciao fratello, ciao.
0: Allora, ciao ragazzi, aspetta un attimo, ciao ragazzi, visto che per un po' non ci vedremo per le vacanze, è possibile invece di sentire gli audio delle vostre puntate, le registrazioni video, in modo che uno vi vede anche? No, da quello che so ci sono le registrazioni audio del podcast. Quindi dovrai poi lavorare di immaginazione, amico mio.
1: Come già fai naturalmente, vai.
0: Allora ragazzi, dopo la notizia dell'anguilla, la gente quando fa il bagno, oltre ai tappi per le orecchie, comincia anche a portarsi altri tappi.
1: È birro tu. Pronto. Buongiorno, chi sei?
2: Buongiorno ragazzi, Rosario.
0: Ma ciao Gianni.
2: Bello dentro.
1: Oui, carissimo.
2: Non capisci niente, tu sei bello dentro.
1: No, guardi, se mi fidavi vicino sul bellito, lascia stare chi si è geloso e dice.
2: Io l'ho sempre detto, Rosario, devono fare luce che fanno incantare.
1: Luce.
2: Alta
1: voce. Tutto luce, sono
0: come si chiama? Fai quello sguardo che fai solitamente quando.
1: Come si chiama? Coccobillo.
0: Fai quello sguardo che fai solitamente con i tuoi occhi belli spalancati. Vai, fa vedere, fa vedere quello sguardo,
1: fate cose
0: tue, terrore in cui
1: dici Gianni, dici.
2: Volevo dire una cosa, ragazzi, ve lo sapete che hanno chiuso la statale per Positano?
1: Ma dai, perché qualche incidente?
2: È caduta massa, chiuso completamente. Io devo andare a Positano, c'è fuggito per Salerno.
1: Vabbè, ma capita spesso là, perché c'è il monte. Quindi.
2: Comunque, una notizia: se qualcuno volesse andare a Positano, non ci ate.
0: Ma scusami, tu quando fai questi allunghi cambia la tariffa per il passeggero?
2: No, perché sono eventi speciali, Marco, troppa tariffa è sempre che...
0: Ma tu mi hai solo che hai spese in più passando per Salerno, non sbaglio?
2: Lo so, ma non è colpa dei clienti, sono di giapponesi poverelli che ci chiedono pure la tariffa.
0: I giapponesi che vengono in Italia sono tutto tranne che poverelli, secondo me.
1: Ma come comunichi in inglese?
2: Se parlano in inglese sì, o se no con i gesti, poi stai napoletani con i gesti, siamo molto bravi.
1: E ciao facciamo, sì. Babbo, hello, bye.
0: Come fai a fargli capire che ti devono lasciare la mancia, per esempio?
2: No, che lo ci ho detto poi, vi faccio segni che dite.
1: L'internazionale.
0: Sei una brutta persona. Ciao Gianni, ti abbraccio forte. Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno.
1: Ciao caro. Chi sei?
3: State?
1: Chi è? No, non lo so. Chi
3: Pronto?
1: Sei? Dipende da chi
0: sì,
1: sei.
0: Sì.
1: Chi è? Sissi.
3: Sì. Sì,
1: ah, ciao, bellissimo, come stai?
3: Ma che è? Non è capissimi tu, mamma mia.
1: No, no, all'inizio no, all'inizio no.
3: Allora.
1: Dica.
3: Innanzitutto, sentite, ma volevo vedere quando... Ma che andate in ferie, come mi fa? È prima base principale, che mi fa?
1: Lo so, lo so.
3: Come mi fa?
1: Io mi avessi fatto pure due settimane, ma l'avessi fatto.
0: Sì, sì, funziona così.
3: Voi andate a prendere le ferie perché ve lo meritate, ve li tocca tutto.
1: Io la prima settimana di agosto l'avrei fatta. Chi se vi presta, che dai i soldi, tieni i soldi, guarda, spendi, ci pugni i soldi.
0: Che ci ha mandato in ferie.
1: Guarda, guarda, guarda. Guarda,
3: si deve fare quello che
0: sì, sì, comunque funziona così, funziona così. Voi dovete avere un periodo di nostra assenza, no, perché quando sentite la mancanza, allora poi a settembre o a fine agosto, insomma, quando torneremo, ci sarà ancora più voglia di seguirci. Ci deve essere lo stacco, capisci?
3: Lo stacco ci deve essere per questa seconda ragione, è giusto quello che hai detto, per carità, però voi ci mancate.
1: Guarda, mi dispiace che Marco parte il primo, se no ti venivamo a trovare a Bacoli, a Voda Bonico, venivamo a cercare un caffè.
3: Venite
0: da Marco sotto, sotto. E chi è Denis
1: Tavarca? Sì, sì. Ah, cioè, tu hai pigliato Palermo.
0: Faccio spostare per migliaia di persone per andare a stare. Sì, sì, c'ha ragione.
1: E come fa difficile?
3: Però non manca tempo, va a venire a fare campionato.
1: Sicuramente sì, ciao Sissi.
3: Ma mi hanno avuto assist.
1: Vabbè, torniamo a Carmine.
0: No, sai che pure facciamo? O chiamiamo a Carmine o Gianni dalla ferrovia e ci facciamo accompagnare.
3: Ma che diavolo,
1: Sammy, chi ne passaggi, non ti preoccupare.
3: Voglio dire una cosa, un saluto alla carissima Marinelle che è proprio giovanissima.
1: Ci ha chiamato prima.
3: Innanzitutto. E poi io tengo la dice tanta cosa di voi perché ci fate veramente una grandissima compagnia. Un saluto a tutte le equipe che si trova sulla radio. Comunque non
1: intendo parole,
3: che
1: poverice. No, io te ne sei parola, ci ricerca ma non la lasciamo stare. Ciao carissima.
0: Messaggio importante, Rosario, non morire, vivi e facci ridere.
1: Ci vedi tu. Vedi. Allora, grande pezzo, questo grande Alberto Selli con un ballo di cavallo in inglese, fatta a reggae.
0: Mi scoccio pure di correggere.
1: E a reggae.
0: Ce la faccio.

0: Non lo so se ce l'ha ancora Netflix il film sulla vita di
1: biopic
0: di Bob Marley. Andatela a vedere perché è bellino, vai, certe cose non le conoscevo.
1: Allora, comunque secondo me anche voi fate qualcosa di non corretto, perché non ci crederò mai che sempre gli stessi personaggi riescono a prendere la linea e intervenire tutti i giorni. Ho provato a telefonare ma rinuncio, grazie per l'attenzione. E invece ti sembrerà strano, ma è esattamente così. Diciamo che noi sospettiamo che molti di quelli che poi riescono a prendere la linea quotidianamente sono lì e tentano più volte,
0: infatti,
1: fin quando poi non la prendono.
0: Spesse volte li mettiamo in onda e loro non rispondono perché hanno il telefono sul tavolo, perché talmente che provano
1: lo scordano pure,
0: pure che stanno là, e quindi
1: pensa magari uno di questi telefoni qualche volta farà un furto e verrà dimenticato sul banco di qualche negozio come ha fatto l'amico di prima. Ragazzi, ma qui fino a quando sarete in ferie? Torniamo il 24, amici cari, torniamo il 24 agosto.
0: Lunedì 24, sì.
2: Pronto? Un momento.
0: Oi, pigliate.
2: Un momento, non si fa niente per pigliare lì, no.
0: No.
2: Nessuno fa le cose che... No, che non ci riesce, sì. Però non è, è normale, è normale.
0: Ci provi.
2: Vogliono perdere un po' di tempo o qualche cosa, non si fa niente per... No. Ma aggiungo il telefono a una cosa per dire, non si fa niente.
0: Va bene, grazie.
2: Io, prendere riesce a prendere, però mi dispiace a chi è che non riesce a prendere la linea, perché non è così,
0: Va bene, lasciamo lo spazio, se no.
2: Quelle che sta là sopra, va bene?
0: Va buono, ciao Bill, ciao.
1: Allora, 0815466873 per dire la vostra. Andiamo a vedere, ragazzi, ma poi un'informazione sempre sull'anguilla. L'hanno recuperata, ma che fine ci hanno fatto fare?
0: È che nessuno si è informato.
1: Se l'hanno mangiato o l'hanno liberato?
0: No, non penso.
1: Io non penso che se la sono mangiata.
0: Comunque è uscita viva l'anguilla,
1: Cioè, chi se la mangerebbe un'anguilla che poi è stata
0: non lo so,
1: nel
0: non si
1: retto
0: sa,
1: di...
0: non abbiamo notizie sull'anguilla.
3: Pronto?
1: Ah, ti abbiamo chiamato noi, amico mio, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, gentilissimi, grazie.
1: Scusi, ci manca lì, è l'amico che aveva scritto il messaggio non prendeva la linea.
3: Però escludendo una voglia di far polemica, io non voglio...
0: Prego, fai polemica, però, Posso dire,
3: però,
0: vai.
3: È una cosa, siccome vi seguo tutti i giorni...
0: Grazie.
3: E mi piacerebbe a volte intervenire, però mi sembra impossibile, perché provare a telefonare a voi, basta che lo fate voi, e vedete che è una cosa veramente complicata, però...
1: Siamo molto richiesti, amico mio, questo anche è vero.
3: Assolutamente sì.
1: Ma da dove chiami?
3: Io chiamo da Torino.
1: Da Torino, sei lì da parecchi anni, secondo me.
3: 60.
0: Sì, torinese, insomma.
3: Sono un cavense, però. Però va bene. Il destino ci ha portato qua, ma comunque vi seguo con molto, molto piacere tutti
1: Grazie.
3: I giorni.
1: E su cosa volevi intervenire? Su cosa volevi dire la tua?
3: Ma dell'argomento.
0: Come, quale che
3: l'argomento precedente, diciamo che mi avete colto in fallo, nel senso che
0: non te l'aspettavo,
1: non te l'aspettava adesso,
3: no, sicuramente non aspettavo una vostra chiamata, e questo mi fa estremamente piacere, però ero più indispettito per le persone, sono sempre gli stessi, io li seguo un po' tutti,
0: sì.
3: Telefonano a quelli del calcio, a quelli del codice, e dico, ma come fanno a prendere
0: stanno là, sono professionisti della cosa.
3: Sull'argomento a quello della famiglia di stamattina, è carino,
0: sì.
3: Molto
1: è carino, oddio.
3: No, è carino, però siete forti, perché entra tra tutti e due e mettete in risalto alcuni aspetti dell'uno o dell'altro, che alla fine uno non può dire che è completamente d'accordo con Marco o con Rosario.
1: Bene, visto, vedi quanti dubbi generiamo nelle persone.
0: Ma spero che capite che sto pazziando, no? L'hanno capito loro, l'hai capito tu.
1: Ma era lui, che
0: non è possibile. Cioè, 11 anni. Che buffa.
3: Ma siete molto. Siete molto simpatici e professionali, quindi mi fa molto piacere la storia della telefonata, non credevo mai più.
0: Ma quando mai? Anzi, poi ci conserviamo il numero, ti chiamiamo noi a te, così.
1: No, però io l'ho letto apposta, ci ho tenuto a leggere il tuo messaggio, perché a volte anche altre persone ci hanno segnalato questa cosa, e davvero noi non gestiamo le telefonate in questo senso, anzi qualche volta bypassiamo qualche telefonata che arriva di troppo, però poi dopo tanti anni
3: No, ma poi voglio dire, al di là di quello che posso dire io, no? Magari se uno di voi esterno prova a fare il numero, si rende perfettamente conto di quello che dico.
0: No, ma è vero.
3: Non è una. Comunque.
0: Senti, e sei in pensione tu?
3: Assolutamente sì, grazie al cielo.
0: Che hai fatto nella vita?
3: Ho fatto.
0: Lavoravo in Fiat?
3: Ero dipendente dell'ex Ferrovie dello Stato, oggi Italia. Mi occupavo del traffico merci, del trasporto merci.
0: Meno male che ne ci ha passato a Salvino, lascia stare.
3: Ma morì di.
0: ciao,
1: è stato un piacere, un caro. Bacio. A presto.
0: Ciao.
1: Va bene, 081 546 6873. Se esiste il destino, ora chiama Enzo. Pronto?
4: Indovinato.
1: Hai visto? Giuro che non lo sapevo, giuro.
0: Ciao, bello, ciao. Che saluta soltanto, cioè proprio a sfregio proprio.
1: Ragazzi, vedi, quando c'hai questo programma nelle vene, lo anticipi, riesci a prevedere le cose. L'amico di Torino, chiamandolo, lo avete sorpreso con il colpo dell'anguilla. Beh, spero di no.

0: parte di questa nostra mattinata insieme, e se volete ancora dire la vostra 081 546 6873. Ci sono ovviamente altri messaggi. Buongiorno Rosario e Marco, vi devo fare i complimenti perché riuscite a intrattenere anche le persone che sono in pensione da diversi anni, così i familiari non si devono preoccupare, li tenete attaccati alla radio e non c'è il rischio che vadano in giro e non possano più ritrovare la strada di casa.
1: Dai
0: Rosario, questo vale anche per te fra qualche anno. Ciao da Salvatore.
1: Tu scherzi, sì, fra qualche anno sì.
0: Buongiorno da Roberta, auguri a Marcello, va bene?
1: Tanto ciao auguri. Marcello, auguri.
0: E per fortuna non era un capitone di... Vabbè, andiamo avanti.
1: Lasciamo stare. Signori, le linee sono libere. 081-546-6873. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Strego,
1: come stai?
0: Bravo.
1: Che dici?
0: Mi raccomando.
2: Ci sono sempre, lascio spazio agli altri perché noi oramai abbiamo dato. Io, il buon Maurizio... Luigi,
1: ognuno come sta? Sta tutto a posto?
2: Ognuno si è fatto il chiariello, ma anche di là la cartuscella.
1: Un menaro ligo, come menaro ligo. Il Trinità Bacheco.
2: Sempre con me.
1: Sempre.
2: La campana di vetro.
1: Altri 300 anni di pensione.
2: No. Voglio un modo caro. Voglio bene.
1: E chi tu?
2: Anzi, vi faccio un grande abbraccio. A Is, no, a Ficci.
1: No.
2: Voglio comunque, voglio bene.
0: Nessuno grazie, mai che gli grazie. Chiede effettivamente i rapporti con la figlia come sono, no? Perché lui pensa solo al suo suocero. Allora,
1: ciao Strego, vai.
0: Ciao Antonio, andiamo. Voglio una domanda seria. Ma mo che arriva Natale, l'anguilla dove la troviamo?
1: Maronno, mo prendiamo che la stagione a cominciamo a Natale.
0: Ragazzi. Cioè,
1: infatti noi torniamo sempre verso il 24, 25, 25 festeggiamo sempre Natale, è vero?
0: Molto bello.
1: Sempre, verso il 25 agosto festeggiamo Natale.
0: Quest'anno poi torniamo proprio alla vigilia, bello,
1: sai,
0: no?
1: Con le canzoncine, le cose. È vero.
0: Giusto per dare un po' di fresco. Ma senti, ma diamo un'informazione di servizio, come te lo senti il barometro per quest'estate?
1: Dammi a mano, dammi qua.
0: Il mese di agosto come te lo senti?
1: Viene la quarta ondata di caldo adesso.
0: Poi, mamma mia, già 15, siamo alla quarta.
1: Dopo il 15 si rompono i tempi e speriamo che mi fa.
0: Va bene. 081 546 6873. Devo dire che l'anguilla è piaciuta tanto come notizia, perché ancora oggi se ne parla. Mi hanno detto che l'anguilla ormai è diventata famosa, ha inciso anche una canzone. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Tra le altre cose ci sta anche bene.
1: No, ma è stata bella la scusa che ha usato il pescatore. Io stavo pescando, ne sono proprio accorto.
0: Quanti centimetri era l'anguilla?
1: 35 centimetri, non ti sei accorto?
0: 60 centimetri era, una cosa infinita.
1: 65, non si chiamava così.
0: Lascia stare, non ripetete.
1: Infami, adesso denunciamo questa ricerca.
0: Non ripetete. Va bene, abbiamo ancora qualche minuto, ragazzi. Prima di lasciare,
1: come ti ha già registrato? Guarda questo che dice.
0: Effettivamente non hai detto una sciocchezza, perché non.
1: Come registro? Non si può,
0: dovresti mettere un qualcosa lì sul banco da lui, capito?
1: Da lui.
0: Non si può fare.
1: Vieni qua. Registri, vieni qua, dove metti lo spinotto.
0: Ricordiamolo per chi non l'avesse mai intuita questa cosa, siamo vessati nelle cuffie dalle affermazioni di Zagaria.
1: E non si possono ripetere,
0: no,
1: normalmente.
0: Cioè, sarebbero illegali in buona parte della comunità europea e noi le dobbiamo
1: sapere. E poi da altre parti, il fonico è stato suo posto suo, perché l'artista è lo speaker, no? Cioè, sì. Sarà di lei, la maestri, cioè, sa chiamare.
0: Ma il Viglia Capezzana un poco, ma per piacere.
1: Ma Pino, non Viglia Chino.
0: Sì, diciamo che c'è un rapporto di superiorità proprio schiacciante, cioè, non, senza ombra.
1: Come sai, guarda, ma gli è tra Marvel e Gull, vuole parlare, e va bene.
0: Che avresti da dire? Non ho capito.
1: Lascia stare.
0: Vabbè, lascia stare sempre. Ciao Tornelli, sono Gigi, ho una spiegazione per le telefonate. Io sono più per l'armatura. Vero che molti utilizzano il sistema di richiamata automatica, ma chi vi chiama da rete fissa, specie quelle via cavo vecchie, quindi non interattive, favorito. Provate a chiedere ad Enzo.
1: Sicuramente telefonato al fisso, sì Enzo, sì.
0: Ragazzi, voi siete la mia compagnia di tutte le mattine. L'anno scorso andammo insieme in ferie, mentre quest'anno io vado il 7. Adesso come faccio? Vi sostituirà qualcuno? No.
1: No, amore mio, chiudono proprio.
0: Insostituibili, tra le altre cose.
1: È musica, musica. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Quindi voi facete 3 settimane in ferie?
1: Purtroppo sì, sì.
2: Vuoi che
1: show cantonite? No, che cantonismo, ma siamo bloccati così a casa. Ci potremmo muovere, ma che fuori un balcone senza aria condizionata, perché lì mi sotto papà va, cioè. Siamo in guaia, io venivo perché mi fa fare un rifrescato.
2: Ho detto vanno in ferie le prime due, perlomeno la terza, quando va in coppa spiaggia mi sento per radio.
1: No, i 24.
2: La bellezza di Rosario sotto al sole.
1: Sabato facciamo le 3 ore di programma, sabato è anche la festa di Napoli, ricordiamo.
2: Voglio dire un'altra cosa, sì. Ma visto che voi fate un'altra radio, sostanzialmente qua, ascoltando anche il fonico, quello che dice. Ma non si può fare un po' di pubblico live che sente solo tutta la
1: Ma giuro che ci chiudono il programma, tu non hai delle fantasie, dai sparcaggini che dice quello.
2: Noi veniamo lì seduti, non con...
1: Live, l'abbiamo proposto pure qualche volta.
2: No, sì. Che nella radio non si sente, ma chi sta in un studio sente anche il fonico.
1: Immagina, hai solo a due pedagni là, fai un turno in più il sabato pomeriggio, facciamo live.
2: Veniamo noi da voi.
1: Da convenzione a battere, si chiama. Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro.
1: Una puntata live l'anno prossimo la facciamo.
0: No, non sarebbe male, non sarebbe male.
1: Tu non chiudi 50 euro, vabbè,
0: posso dire una cosa? Zaccaria si è proprio buttato a terra con 50 euro. Cioè, tu li meriteresti così da parte nostra come mancia ogni mattina.
1: Ma manca d'età. Ma manca d'età, vero?
0: No, assolutamente. Se posso evitare, evito. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Purtroppo quest'anno c'è un po' di crisi. Vabbè, invece di andare in vacanza da qualche parte, ci facciamo qualche bagno, varcaturo, così facciamo le vacanze anche noi. Ciao da Salvatore. Guarda, Salvatore, io sono dell'idea che...
1: Io bagno mo facesse, però insomma, no, la varcatura, ma ha fatto l'aperitivo, si fatto...
0: È un po' errata, secondo me, nelle nostre menti l'idea che ovviamente per fare ferie dobbiamo per forza partire e fare un viaggio o andare in qualche località. Se non si ha la possibilità, non c'è nulla di male a restare dalle nostre parti e anzi scoprire magari qualche posto, qualche
1: situazione.
0: Poi dove
1: hai detto tu, quando ti butti a mare subito esci, già sei abbronzato. Si è visto l'acqua come allicola.
0: Vabbè, lui vuole andare a Barcaturo, magari sta un po' più in là la situazione.
1: Magari
0: è migliore. Meno male che era un'anguilla thailandese e non un capitone napoletano. Andiamo.
1: Dai, che sicuro che è napoletano, capito?
0: Non lo so, non voglio indagare oltremodo. Buongiorno da Brescia, vi vorrei ricordare che tra 3 settimane di ferie non sono più previste neanche per chi ha il posto fisso, al massimo sono 2 le settimane. Ragazzi, forse quest'anno c'è andata di fortuna. Allora,
1: non è vero, i dipendenti avete un mese. 30 giorni di ferie che poi ve le dividete insomma, durante l'anno.
0: È raro averli tutti di fila.
1: Ma
0: magari,
1: poi noi sono ferie non retribuite, quindi insomma non è che noi ci pagano altro. Insomma.
0: Noi il ciocciolo lo perdiamo. Diciamo che lo perdiamo 2 volte: uno, quello che non guadagniamo, il secondo, quello che spendiamo. Poi per andare lì. Quindi non è un buon affare, mettiamola così. Allora ragazzi, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata, vi lasciamo però ovviamente in ottima compagnia, perché arriva Diego Cè con Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Vi ricordo ovviamente, noi torniamo domani sempre tra le 10 e le 12, se non l'avete capito saremo in diretta fino a questo sabato e poi faremo 3 settimane di ferie, quindi se dovete fare un po' una scorpacciata di Yes and Whiskey, sintonizzatevi tutti i giorni. Salutiamo il fonico dei fonici,
1: a me, saluta a me.
0: I più importanti si salutano alla fine.
1: Vabbè, veloce.
0: Devo coprire 40 secondi. Salutiamo lui, Simone Zaccaria.
1: Non si copre così.
0: Certo che si copre così.
1: Ma no.
0: Salutiamo lui, Rosario Verde.
1: Marco Pesacane, cioè così è noioso. Devo fare una battuta, una cosa. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Salutiamo. Sempre la mandata.

posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.